0: subito dopo sale su una collinetta che naturalmente è a 2 metri dalla Basilica di San Patrizio. Questa collinetta ospita i famosissimi, almeno per gli irlandesi, 6 letti. Sono 6 cerchi di pietra che forse sono i resti di antiche celle monastiche. Ogni letto è dedicato a un santo, tutti irlandesi, tutti gaelici, tranne una curiosa santa poco nota anche da noi, che è Santa Caterina, che dovrebbe essere Santa Caterina da Bologna, alla quale erano devoti dei francescani che gestirono il monastero di San Patrizio fra il 6 e il 700. Allora, i pellegrini vanno tutti quanti insieme, tutti 200 quanti sono, a questi 6 letti, girano 3 volte intorno ad ogni cerchio di pietre recitando 3 Pater Ave Gloria, poi entrano nel cerchio e fanno 6 volte il giro. Non è all'interno, non è una cosa facile come può sembrare, ricordiamoci, i pellegrini sono scalzi, quasi sempre piove, le pietre sono taglienti, ci sono sassi per terra, quindi è facilissimo che i pellegrini possano farsi male, ma questo è previsto perché è un luogo di penitenza e di purificazione. I pellegrini che partono per questo pellegrinaggio sanno perfettamente cosa dovranno fare, quali difficoltà dovranno affrontare. Anzi, lo scopo del pellegrinaggio è proprio questo, e del resto il sito pellegrinale del popolo di Loch Derg descrive ogni singola azione, per cui chi parte sa esattamente quello che l'aspetta. Quindi, infine, poi, dopo aver fatto questa penitenza dei 6 letti, vanno sulla riva del lago, recitano per 5 volte Pater Ave Gloria, poi tornano alla croce del santo all'interno della basilica per pregare secondo l'intenzione del sommo pontefice.
1: Tutto questo in quanto tempo?
0: 1 ora e un quarto. Non è tanto, proprio perché l'isola è piccolissima.
1: E poi per il resto della giornata?
0: Ora, adesso finalmente possono mangiare dal giorno prima che sono a digiuni. Non pensate che fanno chissà che tipo di pasto. Esiste una locanda che dire semplice e dire poco, è assolutamente austera, dove vengono serviti cibi proprio austeri, toast, tè, caffè, acqua. Dopo questo, chiamiamolo pasto, se così può dirsi, dovranno fare i pellegrini altre 2 stazioni identiche a quelle che vi ho descritto. Quindi nei 9 giorni ne effettueranno, come dicevo, 9, senza contare le funzioni serali nei 3 giorni. Quindi 9 stazioni come quella che vi ho descritto, più le funzioni serali. Dopodiché i pellegrini andranno a riposarsi nei dormitori, uno per le donne e uno per gli uomini, quindi 150 persone da una parte, 100 dall'altra. Il secondo giorno avranno 4 stazioni identiche a quella che ho descritto, ma soprattutto ci sarà la prova più difficile di tutto il pellegrinaggio, ed è la veglia notturna in chiesa, cioè tutti i pellegrini si riuniscono nella chiesa principale, saranno svegli per tutta la notte e faranno 14 tappe di una sorta di via crucis, e il tutto recitando incessantemente le 3 preghiere di base, che sono il Pater Ave Gloria, incessantemente fino al mattino, senza interrompersi mai. Tuttavia è permesso uscire qualche secondo per rinfrescarsi all'aria fredda della notte, e la maggior fatica è restare svegli. Non solo, chi si addormenta non è che riceve una punizione, però viene escluso dalle indulgenze previste per chi fa il pellegrinaggio. Quindi diciamo che è un pellegrinaggio duro, ma effettivamente rimanere svegli è la cosa più difficile. La mattina dopo hanno un breve riposo e alle 6 del mattino rifaranno altre 2 stazioni identiche a quella che vi ho detto. Quindi tutti si riverseranno sul molo perché aspettano la barca, che sempre con questo lungo suono di una sola nota di tromba annuncia il suo arrivo, porta i pellegrini nuovi e porterà via i pellegrini che hanno già compiuto il loro pellegrinaggio.
1: C'è una preghiera che viene recitata nel momento nel quale si lascia l'isola. Ce la vuole leggere lei, professoressa, almeno l'inizio?
0: È un inno che parla della nostalgia che i pellegrini provano, pensate, dopo digiuni, veglie, camminare scalzi sulle pietre aguzze e tutto quello che possono aver fatto di sacrifici e di penitenza, provano nostalgia per il posto che lasciano. Quindi c'è questo coro di voci che canta l'inno dell'addio e dice: addio a te, Loch Derg, potrò vederti mai più? Il mio cuore è pieno di dolore per aver lasciato la tua terra santificata. Prosegue a lungo fino a quando non arrivano fino alla riva, dove troveranno poi macchine, adesso pullman, c'è un servizio apposito che li porterà prima a Pettigo e poi nelle loro rispettive case.

0: Immaginare queste 200-250 persone che trascorrono questi tre giorni pregando incessantemente anche in queste condizioni, come lei ci ha descritto, molto disagiate, sorprende molto, perché a un certo punto si creerà anche un certo clima sull'isola.
1: Sì, si crea quello che veramente è tipico dei pellegrinaggi, uno spirito di fratellanza, di coesione, che è trasversale al censo, allo status, al genere. Gli antropologi lo chiamano, questo particolare senso di fratellanza, la chiamano communitas, la comunità, che in questo caso è aiutato dalla piccolezza dell'ambiente, naturalmente, quindi anche un campo ristretto di stimoli. Qui sono 200 persone in un'isola microscopica che fanno tutte le stesse cose, quindi questa mancanza di stimoli esterni favorisce quello che gli antropologi chiamano il senso, il grado della liminalità, cioè trovarsi in una situazione di limen, di margine. Limen in latino vuol dire soglia, cioè non sei né in un locale, né in un ambiente, né in un altro, sei in una soglia, cioè una via di un luogo di margine che non ti colloca esattamente in nessun luogo, sei in un luogo straordinario, fuori dalla quotidianità, in cui appunto con suoi propri canoni, sue proprie norme, che favorisce il formarsi, certo dura tre giorni, in altri casi uno, tre o quattro, dipende dal pellegrinaggio, questo forte senso di condivisione.
0: Certo, le motivazioni devono essere molto forti, perché affrontare un rito così faticoso, un rito che continua a ripetersi da secoli.
1: Beh, le stanze sono varie. Intanto il desiderio di allontanarsi dal mondo, anche se per un periodo di tempo limitato, che è tipico di tutti i pellegrinaggi, in questo caso naturalmente viene esaltato dalla lontananza da qualsiasi altro luogo abitato, perché intorno ci sono le acque del lago, intorno alle acque del lago ci sono le montagne, quindi è proprio una chiusura che deve dare veramente l'idea di questa liminalità. Quindi mi distacco da tutto e entro dentro me stesso, quindi la volontà di rinnovarsi interiormente, di togliersi le scorie dell'impazienza, della rabbia, dell'ira, della scontentezza, di quello che noi comunemente chiamiamo lo stress, e ti liberi fisicamente, mangi poco, dormi poco, ma anche spiritualmente, perché pensi, perché mediti, preghi incessantemente. Poi e questo è un dato interessante, tipico proprio di un pellegrinaggio di questo genere, la determinazione a voler confermare il proprio essere, non solo cattolici, ma cattolici irlandesi. Quindi è un pellegrinaggio che esalta e che ha un fortissimo aspetto identitario. Se uno parla adesso con un irlandese, io mi è successo tante volte, sono stato in Irlanda, e sentire sono di Roma, sono romana, c'è anche noi, perché noi siamo cattolici romani. Gli irlandesi sono cattolici romani, ma sono irlandesi, quindi una cosa identitaria. E questo è anche importante, perché tanta fatica, tanto sforzo, digiuni e veglie improntate anche ad una grande generosità, perché tutto questo sacrificio, le indulgenze che vengono acquisite, poco fa le nominavamo, non vengono, diciamo così, virgolette, usate al proprio vantaggio, ma vengono dedicate al suffragio delle anime dei propri cari defunti e dei cari di ognuno dei presenti. E questo mi sembra un gesto molto generoso per un pellegrinaggio che ha una prassi così aspra, così dura, ma che rientra, ripeto, pienamente nella tipica religiosità irlandese antica, che è rimasta tuttora.
0: Grazie professoressa Marucci, ci fermiamo qui con questo incontro dedicato al pellegrinaggio di Lough Derg, o detto anche il Purgatorio di San Patrizio. È proprio tutto, il Viaggio Sacro torna venerdì 4 dicembre con una puntata dedicata al pellegrinaggio in Terra Santa.
2: Viaggio sacro.
0: Sulle orme dei pellegrini cristiani di ogni tempo.
2: Un programma della professoressa Gabriella Marucci, presentato da Monia Parente.
0: Secondo incontro. Il pellegrinaggio a Lough Derg.

0: Azzurri, un programma di Monica Mondo. Francesco Rutelli, politico, giornalista, devo leggere, sindaco di Roma, me lo ricordavo, ma anche vicepresidente del Consiglio, ministro due volte, senatore, deputato, europarlamentare, attivista, marito, padre, nonno. Bisogna essere bravi.
1: Bravi per far cosa?
0: Tutto questo.
1: No, secondo me la cosa più importante è decidere di smettere con l'attività pubblica. Che cosa che ho deciso 13 anni fa.
0: Beh, però scrittore in fondo è un'attività pubblica.
1: No, ma tante cose faccio, faccio di pubblico, sia quelle di volontariato, anche quelle diciamo professionali, perché l'idea, dopo aver dedicato una vita al luogo pubblico, allo spazio pubblico, non solo alle istituzioni, la passione non si esaurisce.
0: Rutelli è tante storie, quindi, e tanti volti. Come Roma, possiamo dire questo? Che è un po' come Roma, che è la sua città, e questo mi pare, ne parlavamo prima, che sia il terzo libro che dedica a Roma. Questa volta si parla di segreti.
1: Sì, ho fatto tante pubblicazioni. Stavo dicendo prima che ho fatto anche delle pubblicazioni gratuite sul tema del cammino, ho fatto anche due libretti perché il predecessore Francesco mi aveva anche chiesto di aiutare la promozione della gioia del cammino, e ho fatto dei libretti per spiegare come si entra a Roma, cosa si trova a Roma, cosa si fa.
0: Il predecessore sarebbe Papa Francesco, sì. Sarebbe lui. Sì. Quanti papi hai conosciuto?
1: Ho conosciuto personalmente. I tre,
0: certo.
1: Cioè Wojtyla, Ratzinger e Bergoglio, e ognuno veramente è stato per me un insegnamento sensazionale, ovviamente più degli altri per la durata e per il rapporto di sindaco, Papa Santo, Papa Giovanni Paolo.
0: Mi sa che ci torniamo. Volevo dire ancora su questo libro che si salta da cupole a torri, piazze sconosciute dedicate a cortigiane, benefattrici, santi, malandrini, leggende, memorie di storia, e anche memorie personali, naturalmente.
1: Sì, il libro è divertente perché una fatica, un lavoro, contiene una serie di possibilità di esplorare Roma, non solo per i romani, per chiunque ci venga anche occasionalmente, episodicamente, del tutto diversa dal modo che abbiamo sempre di più oggi comandato dai selfie. La cosa secondo me drammatica del turismo contemporaneo è che noi dobbiamo rifare, noi umanità, dobbiamo rifare quello che hanno già fatto i nostri amici, tal quale. E se non ci scambiamo lo stesso selfie della stessa angolazione che abbiamo già ricevuto dai nostri amici, vuol dire che non siamo stati in quel posto. Non è vero.
0: Però
1: una città come Roma esige di essere esplorata in modo completamente diverso e ci regala qualcosa di sensazionale.
0: C'è tanta curiosità, c'è anche tanta passione, anche tanta cultura, ci sono anche dei ricordi personali, perché beh, questa è una città che l'ha vista crescere, che ha attraversato, in cui ha manifestato, in cui ha fatto politica, in cui ha incontrato un sacco di gente fantastica.
1: Io uso spesso l'esempio di San Clemente,
0: certo,
1: che è una chiesa, che è una basilica che ha più strati, quello più in basso è un fiume, una sorgente di un fiume che nasce lì. Poi c'è il pezzo romano, le case dell'antica Roma, poi c'è la basilica paleocristiana, infine piano terra, come lo vediamo, c'è la chiesa in cui possiamo entrare, che è meravigliosa, con affreschi, mosaici formidabili. Questi strati sono importanti, ma ancora più importante è la natura di Roma, che si rinnova anche nei momenti dell'abisso, momenti tragici, tremendi. Roma ha quella scintilla di novità, di verità e di sorpresa che la fa riscattare e rinascere. E se noi consideriamo Roma come una fotografia bloccata nel tempo, andiamo alla ricerca di qualcosa di passato, sbagliamo, perché è da scoprire interamente con le sue contraddizioni. Lei ha citato le torri. Per abbattere le torri di parte guelfa, cioè pro papa, fu chiamato un gentiluomo che ne distrusse 140, abbattere 140 torri nel momento della lotta tra Guelfi e Ghibellini è sorprendente. Si è fatto le cupole, andiamo a vedere queste cupole cosa hanno, cosa raccontano, inclusa la cupola finta di Sant'Ignazio, che è una tela orizzontale in prospettiva che i gesuiti fecero perché avevano finito i soldi e non potevano fare quella vera.
0: Senta, lei in realtà però ha origini siciliane, famiglia di architetti, scultori, e era il bisnonno che però a Roma ha firmato la Fontana delle Naie di Piazza Esedra, ha firmato però anche a Palermo, che era la sua origine, il Teatro Massimo. Quindi insomma, c'è tanta famiglia.
1: Origini molto miste in realtà. La mia famiglia è a Roma da pochissimo, da appena 130 anni.
0: Forse sono già quattro generazioni per cui vale la pena.
1: A confronto di quella di Barbara, mia moglie, che ha tra gli antenati il Bracci che ha realizzato l'oceano della Fontana di Trevi, sono bazzeccola, no? Però la mia famiglia arriva, come tipico, nasce lo Stato unitario e arrivano persone formate da varie parti d'Italia. La mia viene curiosamente dalla Emilia, da Firenze, dalle Marche e dalla Sicilia, da Parma. I Martini, uno dei miei trisnonni, mi prese in giro una volta Cossiga con delle parolacce che non ripeto, mi disse: ma come fai tu ad essere pacifista se il tuo trisnonno era il capo fondatore del genio militare e il capo della piazza militare di Torino? Ho detto: ma come fai a saperlo? Io so tutto. Allora, questo era di Parma e ha fatto l'arsenale di Venezia come lo vediamo oggi, come ingegnere architetto militare. Mio nonno era di Firenze ed è uno dei giusti delle nazioni perché ha salvato i suoi dipendenti ebrei minacciati di essere mandati nei campi di concentramento. Il grosso della famiglia, però, i Rutelli sono siculi e palermitani.
0: A parte Cossiga, parlavamo prima del legame con i papi, anche con il Presidente della Repubblica, il dialogo era obbligatorio.
1: E devo dire, amicizia di grandissima qualità con Scalfaro, che curiosamente fummo noi, i radicali e verdi, a lanciare come presidente, un democristiano molto moderato.
0: Dopo quell'anno terribile delle stragi
1: portammo pochi voti che pian piano crescevano finché non ci fu.
0: Era così severo Scalfaro?
1: Lo era, è una persona integra e anche spiritosa. Una volta mi disse, era stato ministro, si doveva occupare dei limiti di velocità e mi ha detto: ma quando passano questi camion che hanno la scritta dietro 60 del limite 60, cosa sarà? L'età della loro brava mamma? Sì, era spiritosissimo, posso raccontare il scetto di Scalfaro. Poi Ciampi, un rapporto meraviglioso. Ciampi mi impose di rilanciare l'altare della patria, che rimaneva come un monumento vuoto e odiato
0: perché da tutti. Ha riportato la parola patria al nord del mondo, in questo paese.
1: E la parola patria l'ha voluta lui riportare, e qui non solo il Milite Ignoto, ma io ci portai da sindaco e poi tante manifestazioni culturali, eventi, eccetera. Come si vede, un oggetto che è rimasto estraneo nel cuore di Roma a tanti. Pensi che un altro mio bisnonno ordinò che ci fossero messi i pini davanti ai due lati per attenuare il biancore eccessivo. Era Ottavio Marini che l'ho citato
0: ragione.
1: Prima e lo fece lui, quindi se cade un pino oggi non fate accusare me, l'ho fatti mettere il bisnonno di Rutelli. No. Poi Ciampi sicuramente, Napolitano anche è stato una figura di straordinario equilibrio. Sergio Mattarella è un garante per tutti ed è una certezza di affidabilità, serietà, disinteresse personale, e non è un caso se dovunque va, in qualunque contesto, venga applaudito. Il Presidente della Repubblica deve fare questo.
0: Pacifista, ho sentito questa parola.
1: Sì.
0: Attivista, ho detto, e si direbbe oggi, insomma, lei è passato dai gesuiti che citavamo prima, quelli di Sant'Ignazio, ma non invece a studiare in un prestigioso loro istituto, a Pannella, sembrerebbe un triplo salto carpiato. Però in realtà qualcosa di legame c'è. Ecco, mi racconti, ma soprattutto mi dica se quel pacifismo di allora può essere lo stesso di oggi.
1: Diciamo che la scelta pacifista e antimilitarista della mia giovinezza, io ho fatto la domanda di obiezione di coscienza ed ero anche pronto, firmato, ero pronto ad andare 2 anni in un carcere militare dopo che quella domanda non veniva accolta. Firmai una lettera al ministro della difesa del tempo assieme ad altri 2 militanti radicali ed è un forte convincimento. È ovvio che diventare adulti associa la passione della giovinezza molti più elementi di conoscenza e di giudizio. Direi che oggi, se le dico qual è la cosa più importante, di cui dovremmo occuparci è l'intelligenza artificiale che può decidere se far partire una guerra nucleare, tema di cui nessuno parla ma che si sta affacciando su un inquieto avvenire.
0: La parola, il termine pacifista ha cambiato di valenza e di sostanza, è stato ideologizzato, oppure i giovani oggi che lei frequenta, che sente, hanno questa nel cuore questo fremito?
1: Sì, è una esigenza vitale, è molto molto da rispettare. E tenga conto però che io, quando ho fatto manifestazioni pacifiste, sono andato altrettanto frequentemente a manifestare contro i missili sovietici che contro quelli di casa nostra. E io sono andato a farmi fermare al muro di Berlino quando non era ancora caduto, con i Vopos della DDR che ci puntavano i fucili. Sono andato a Bratislava, dove c'erano i missili SS-20 sovietici puntati sull'Italia, a chiedere lo smantellamento di quei missili. Cioè, io credo che chi si batte per la pace debba guardare,
0: debba farlo per tutti,
1: al mondo per intero.
0: Certo. Ma dai gesuiti a Pannella?
1: Ma insomma, diciamo, i gesuiti è una formazione di alta qualità e Pannella è stata anche questa una formazione di alta qualità, nel senso della testimonianza,
0: ma anche della genialità politica,
1: della persona, dello spirito di innovazione. Ora sono 10 anni dalla sua morte, sì, e credo che vada ricordato per avere aperto molte strade. Le cose che accomunano Pannella, la Chiesa, a quello che le dicevo prima, è la non violenza. Questa è la cosa a me più importante di tutto, perché è una testimonianza individuale ma anche una pratica, un'azione che talvolta comporta anche che chi la adotta è pronto a pagare un prezzo per le sue convinzioni.
0: Ma anche l'agire e l'interesse per la polis, cioè per la comunità, secondo me. Ecco, lei è stato il primo sindaco eletto dai cittadini di Roma, anche il più votato, e sono stati anni in cui Roma si è rivestita nuovo. È vero che c'è stato il giubileo, no? È un giubileo importante come quello, insomma, del secondo millennio. Torniamo a Giovanni Paolo II. In quegli anni, ma c'è stato un legame anche di amicizia personale, le ha cambiato un po' la vita conoscerlo?
1: Mi ha cambiato moltissimo la vita, perché vede, io nasco come cattolico, come cristiano e credente, e mi allontano sensibilmente con la morte di mia madre. La morte così prematura, ingiusta e tragica, io l'ho accompagnata a Lourdes quando lei stava per morire, e lei è morta che ero appena neanche maggiorenne, e mi ha segnato moltissimo. Ed è stato Giovanni Paolo, con la sua fede, esce una lacrima, con la sua fede, a farmi del tutto sobriamente, ma vedendolo tornare pienamente non solo un credente ma l'ultimo dei cristiani, l'ultimo dei cattolici, ma tale.
0: Non solo in quell'anno, ma insomma l'abbiamo vista in fotografia con Nelson Mandela, con Alberto Sordi, con la regina Elisabetta e con Madre Teresa, un'altra che forse ha sostenuto questa rinascita della fede, no?
1: Teresa l'abbiamo, era spiritosissima, l'abbiamo aiutata tanto quanto lei aiutava gli ultimi a Roma. Quando sono stato sindaco le ho dato la cittadinanza onoraria di Roma, cosa che ha gradito. Alla fine della cerimonia è stata molto spiritosa, uscivamo dal Campidoglio, mi ha guardato e mi ha detto: sindaco, ora che sono cittadina non è che mi fai pagare l'ICI? Per dire che era spiritosissima, piccola com'era, minuta, stava in una specie di antro microscopico sulla via Casilina a dormire, una semplicità assoluta. E appunto, quando una delle volte ce l'avevo vista, lei mi disse a me, a mia moglie, siccome avevamo i nostri 2 figli, Giorgio e Francisco, ci guardò e disse: voi non avete finito, avrete altri figli. cosa che era, che abbiamo preso come una gentilezza, ma una cosa del tutto implausibile, che non avevamo la minima intenzione, e tra l'altro non avevamo avuto altri figli naturali, avevamo adottato il nostro primo figlio adottivo, e invece da lì, curiosamente assai, da quella dichiarazione è uscita la realtà, e cioè che due bambine ci si sono avvicinate, noi ci siamo avvicinati a loro, e sono diventate pochi anni nostre figlie.
0: Nulla è a caso e tutte grazie, avrebbe detto qualcuno, ma come mai, adesso Giorgio, giornalista per bene, sapiente, colto, non ideologico, perché la scelta poi di adottare un ragazzino?
1: Ma perché non abbiamo avuto altri figli naturali e ci sembrava nostro amore e dovere e scelta comunque di far crescere la famiglia, quindi abbiamo semplicemente fatto una domanda di adozione internazionale e ci è arrivata la foto di questo bambino abbandonato in una terra molto lontana, l'Ecuador. Siamo partiti, Barbara è rimasta lì alcuni mesi, ha lasciato il lavoro.
0: Barbara Palombelli, che tutti conosciamo, una coppia bellissima onestamente, ma soprattutto una storia che dura da tanto tempo, perché lei aveva 27-28 anni, quindi è un ragazzo, no? Quindi un'idea di famiglia forte.
1: Sì, che si rinnova ogni giorno, però non è stata una scelta
0: tutto si rinnova,
1: di tipo sarebbe stato impossibile e disastroso, invece no. È stato e viene scelto ogni giorno e vissuto ogni giorno. Felicemente, questo lo possiamo dire, nel senso che tra un miliardo di guai, rogne, problemi, famiglie complicate, quattro figli, cinque nipoti,
0: lavori diversissimi,
1: impegni di tutti i generi,
0: ma anche in qualche modo
1: impossibile vivere se non ci si.
0: Poi mi pare che uno sia della Roma e uno della Lazio, non
1: questa
0: so.
1: È una cosa intollerabile che ho dovuto accettare da parte di mia moglie.
0: Però almeno siete cristiani tutti e due, quindi si può accettare qualcosa di forte che
1: è una cosa proprio terribile.
0: Senta, la politica, lei ha amato tanto la politica e l'ha esercitata come impegno civile, innanzitutto tra i Verdi, quando l'ecologia non era ancora una religione, e poi con i radicali, abbiamo detto, di Pannella, i radicali erano molto diversi da quelli che sono oggi i radicali, e poi con il sogno svanito, dico io, della Margherita, e quindi di un PD riformista, infatti lei poi se n'è andato. È rimasto deluso dalla politica oppure dice ho già dato tanto di impegno, adesso mi dedico ad altro?
1: No, la politica è letteralmente vuol dire la vita nella città, mm-hmm, nella polis, e quindi ci riguarda tutti, ci attraversa, anche quelli che non lo vogliono, semplicemente non possono ignorarla. Ciò detto, non è detto che la facciano, che la pratichino, e ciò detto non è che la si debba praticare per tutta la vita, nel senso che io ho fatto una scelta di lasciare una prospettiva professionale per far politica, poi sono stato eletto nelle istituzioni, ho fatto molte cose e sono orgoglioso e contento di averlo fatto, ho appreso molto, ho avuto rapporti con tante persone, ho realizzato tante cose. Lei citava i Verdi, l'ambientalismo, abbiamo fatto tante cose, pensi che io sono stato ministro per l'ambiente per 24 ore, che poi ci siamo dimessi, e ho istituito tuttavia due grandi parchi e riserve naturali, dato delle direttive al Ministero sul cambiamento climatico, parliamo di un'epoca in cui questo non esisteva, con i radicali ho promosso il referendum sul nuovo trattato per l'Europa, ho promosso anche un referendum sulla giustizia, ho candidato Enzo Tortora al Parlamento quando era un galeotto e ritenuto un delinquente.
0: Ha preso un po' di posizioni scomode.
1: Abbiamo fatto tante cose di cui sono orgoglioso, di battaglia, e tante cose che però mi hanno insegnato a cercare maggiore equilibrio e comunque sempre a rispettare anche il mio avversario, i miei avversari.
0: Le manca qualcosa della politica attiva?
1: No.
0: È degradata molto la politica e la battaglia politica, e mancano soprattutto scuole di formazione politica come lei ha avuto l'avventura di avere?
1: Sì, ho fatto la prefazione a un libro del mio collega, diciamo collaboratore, che si chiama Gianluca Anzalone, che si intitola Estremi. Libro interessante che sottolinea come oggi la grande criticità stia nella estrema polarizzazione. Esisto in quanto ti odio. Esisto in quanto ti combatto.
0: A livello nazionale e internazionale?
1: Sì, purtroppo. Invece io penso che il valore della politica è di costruire soluzioni. Ho citato prima due o tre cose molto pratiche, gliene posso citare 100 pratiche. Quando lei evocava l'esperienza di sindaco, io sono contento di avere fatto la terza, la quarta corsia del raccordo anulare, di aver fatto 280 chilometri di binari, 16 nuove stazioni, 160 piazze nuove nella città, in periferia e nel centro, cioè cose che sono ancora visibili e realizzabili. Ora, il tema politica invece, io voglio essere circondato troppo spesso da fedeli che, se non alzano mai il dito a dirmi scusa, ma magari non potremmo forse fare diversamente, ecco, se fanno quello io il dito glielo taglio. E invece no, chi alza il dito e ti dice proviamo a migliorare, forse guarda che stiamo sbagliando, ti dà il più grande aiuto. Quindi scegliere le squadre di gente che è anche diversa per opinioni, formazione e talvolta traguardi, ti aiuta a fare meglio. E invece oggi scegliere fedeli acritici, purtroppo in molte parti del mondo, non parlo solo della nostra,
0: fermiamoci intanto,
1: è la legge che danneggia la bellezza della vita nella città, che dovrebbe essere nella battaglia, nei convincimenti, nell'essere contro una cosa a favore di un'altra, ma alla fine avere la curiosità del risultato positivo, cioè di lasciare un'impronta, ottenere qualcosa che è utile per le persone.
0: E quindi significa che si può anche collaborare tra maggioranza e opposizione quando è importante. E questo significa anche che lei, il federatore del campo largo, anche la chiamassero così come salvatore della patria, non lo farebbe.
1: Diciamo, l'ultima persona è venuta a propormi, non questo che lei ha detto, ma una cosa, è stato la settimana scorsa e gli ho offerto un caffè e l'ho ringraziato.
0: Ma non mi ha detto qual è il monumento di Roma che le è più caro. Lo so che non ce n'è uno solo, va bene, e non mi dica neanche il Colosseo, ma uno particolare che le sta proprio a cuore.
1: Ma diciamo il Campidoglio. Il facile. Colle. Perché
0: il Colle, ma non come ambizione.
1: No, ma c'è il Colle del Campidoglio, perché lì c'è una serie di cose clamorose, perché c'è lo slargo sul Cocuzzolo, sulla sommità, che si chiama Asylum, ed è da quella parola che prende valore la parola asilo, dare asilo ad un diverso, uno straniero, una persona.
0: E tanti asili ai nostri bambini.
1: Poi asilo e dopo scendi e c'è il muro da cui nasce la parola moneta, cosa che non sappiamo, si vedeva dalla stanza meglio, insomma, da una finestrella il sindaco. Moneta perché? Perché era il tempio di Giunone Moneta, ovvero ammonitrice, sì, che era adiacente alla zecca dove si stampavano le monete. Quindi da lì, da Giunone ammonitrice, che faceva i suoi vaticini ispirati dal potere, mai così indipendente era Giunone, faceva quello che gli comandavano i sacerdoti, che rispondevano del tempo, che rispondevano all'imperatore del tempo. Moneta viene da lì. E se scendiamo altri 50 metri sul Colle del Campidoglio, nel Tabularium si è presa la decisione di dove, secondo i Vangeli, dovesse nascere Gesù, perché il censimento ordinato dall'imperatore chiama la famiglia di Maria e Giuseppe a spostarsi da Nazareth a Betlemme. È incredibile, ma in 100 metri avvengono solo queste cose e quante altre.
0: È il cuore del mondo, oltre che il cuore della cristianità. Senta, ma se devo chiederle una canzone, cos'è, uno stornello romano o no?
1: Diciamo, l'autore è Maurizio Fabrizio, il cantante lo conosciamo tutti, vogliamo dire i migliori anni?
0: Ma non sono quelli passati, sono i prossimi.
1: Tutti e due.
0: Grazie moltissimo, allora, davvero.

0: non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male.
1: Radio Voce.

0: silenzio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Emanuela Prisco, carmelitana messaggera dello Spirito Santo.

Cari radioascoltatori, bentrovati. Nel nostro tempo è sempre più difficile dirsi le cose in faccia. Viviamo immersi nell'era della connessione totale, dove commentare, giudicare o addirittura bloccare qualcuno con un semplice click è questione davvero di un secondo. Eppure, paradossalmente, abbiamo tutti una paura tremenda del confronto vero, quello sincero a quattro occhi. E le letture di questa 23esima domenica del tempo ordinario ci pongono proprio dinanzi a questa realtà. Ci tolgono ogni alibi e ci pongono una domanda antica quanto il mondo, quanto ciascuno di noi, la stessa che Dio rivolse a Caino all'inizio della Genesi: dov'è tuo fratello? La prima risposta a questa domanda ci arriva dalla voce del profeta Ezechiele. Infatti, nella prima lettura, Dio usa un'immagine straordinaria. Definisce il credente come una sentinella, e nel mondo antico la sentinella non era un semplice giudice isolato sulla sua torre, ma difatti era colui che restava sveglio nella notte, scrutava l'orizzonte per poi proteggere la vita dell'intera città, dell'intera comunità. Ecco, il testo di Ezechiele contiene un avvertimento che ci fa davvero riflettere. Se la sentinella vede il pericolo, se vede il malvagio che sta per avvicinarsi e non parla, il malvagio morirà per la sua colpa, ma Dio gli chiederà conto di quella morte. Tradotto nella nostra quotidianità, nella nostra vita di ogni giorno, l'indifferenza non è mai neutrale. Dire a me non interessa, ognuno fa la sua vita, ognuno vive per sé, di fronte a qualcuno che si sta perdendo, non è un atto di libertà, è un'omissione di soccorso spirituale, e Dio ce ne chiederà conto. Crolla l'idea, infatti, che la fede sia un fatto puramente privato fra me e Dio. Siamo ciascuno di noi, io e te, custodi dei nostri fratelli. Siamo responsabili della vita di colui, di colei che ci sta accanto. Ma come si fa a custodire l'altro senza schiacciarlo? Come si fa a correggere senza trasformarsi in giudici spietati?

che il Vangelo di questa domenica ci viene incontro. Il Vangelo di Matteo ci offre un vero e proprio manuale di istruzioni per la guarigione delle nostre relazioni. Gesù non detta una legge fredda, un codice giuridico, ci propone una pedagogia del cuore a piccoli passi, basata interamente sulla delicatezza. Ascoltiamo il primo passo del Vangelo. Se il tuo fratello pecca contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Guardate che bello. Guardate la discrezione e la bellezza di questo, fra te e lui solo. Gesù ci chiede di proteggere l'altro, di non esporlo dinanzi a tutti, di non umiliarlo. Il primo tentativo deve avvenire nell'intimità del segreto, dove l'unico scopo non è avere ragione, ma, come dice il testo, guadagnare il proprio fratello.

0: se questo primo passo fallisce, Gesù suggerisce di coinvolgere uno o due testimoni ed infine la comunità. E se rifiuta ancora, il Vangelo ci dice ancora: guardate, il Signore è chiarissimo, sia per te come il pagano e il pubblicano. Per secoli noi abbiamo interpretato questa frase come un invito alla scomunica o al rifiuto. Ma soffermiamoci un attimo, fermiamoci un istante a pensare come trattava Gesù i pagani e i pubblicani. Li andava a cercare, mangiava a tavola con loro, ricominciava da capo con loro, offrendo una nuova possibilità di conversione. Essere come un pagano significa semplicemente che l'approccio deve cambiare. Non è più il momento delle parole, ma quello di un amore ancora più grande. La chiave di volta di tutta questa impalcatura spirituale si trova negli ultimi versetti del Vangelo di oggi, dove Gesù fa una promessa immensa, grandiosa. Ascoltate, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che nei cieli la concederà. Nel testo originale greco, per dire mettersi d'accordo, l'evangelista usa il verbo sinfoneo. È esattamente la radice da cui deriva la nostra parola sinfonia. Questa è l'essenza della teologia spirituale di questa domenica. La presenza di Dio e l'efficacia della nostra preghiera non dipendono dal nostro essere perfetti o isolati dal mondo. Dipendono dalla nostra capacità di essere sinfonici. E una sinfonia non è fatta da una nota solo ripetuta all'infinito, non è fatta da strumenti che suonano ognuno per conto proprio, è fatta da strumenti diversi, con caratteristiche diverse, che fanno la fatica immensa di accordarsi, di ascoltarsi, di sintonizzarsi sulla stessa frequenza. La presenza reale di Gesù, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, abita precisamente in questo spazio relazionale riconciliato. Nella seconda lettura ancora di questa domenica, l'apostolo Paolo riassume tutto questo con una frase bellissima, folgorante: non siate debitori di nulla a nessuno, se non dell'amore reciproco. L'amore è l'unico debito che non si estingue mai, l'unico che più lo paghi e più aumenta. Ti lascio questa domenica con alcune domande di riflessione. Proviamo a spegnere per un attimo il rumore dei nostri giudizi, delle nostre chat, dei nostri risentimenti e proviamo a chiederci: c'è qualcuno che sto abbandonando al suo errore solo per paura di parlare? Ho il coraggio della sentinella o preferisco la comodità di chi si gira dall'altra parte? Ricordiamoci, carissimi radioascoltatori, carissimi fratelli e sorelle, che correggere un fratello non vuol dire puntare il dito, ma tendergli la mano per camminare insieme. A tutti voi buon cammino, buona domenica, buona sintonia spirituale.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi, commento alle letture domenicali a cura di Suor Emanuela Prisco, carmelitana messaggera dello Spirito Santo.

0: 30 agosto 1937. Questa mattina il reverendo Don Sopoćko è partito. Quando mi sono messa a pregare in ringraziamento della grande grazia che Dio mi ha fatto di essermi incontrata con lui, ad un tratto il Signore mi ha unita fortemente a sé e mi ha detto:
1: «È un sacerdote secondo il mio cuore. I suoi sforzi mi sono tanto graditi. Vedi, figlia mia, che la mia volontà sta compiendosi e che io mantengo quello che ti ho promesso. Per suo mezzo spargo consolazioni sulle anime sofferenti e tormentate. Per suo mezzo mi è piaciuto diffondere il culto alla mia misericordia. Dedicandosi a quest'opera della misericordia, attirerà a me più anime di quante ne verrebbero se egli continuasse ad assolvere giorno e notte fino alla fine della vita. Così, infatti, egli potrebbe lavorare fino alla morte, mentre con quest'opera lavorerà fino alla fine del mondo».
0: Durante la conversazione con Don Sopoćko ho anche conosciuto quanto la sua anima sia tormentata. È un'anima crocifissa, simile al Salvatore. Là dove si attendeva una parola di conforto, ha trovato la croce. Vive fra molti amici, ma non ne ha nessuno all'infuori di Gesù. È in questo modo che Dio purifica le anime che ama in maniera particolare. Oggi ho udito queste parole:
1: «Figlia mia, sii sempre come una bambina di fronte ai miei rappresentanti, poiché in caso contrario non potrai ricavare profitto dalle grazie che ti mando per mezzo loro.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con tutti voi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. E non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O
eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
per la sua dolorosa passione. O eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Litanie della misericordia di Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio, al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali. Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio, venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù. Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio, nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio, nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio, nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio, che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio, che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi.
misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza.

0: Sergio Valsania.
1: Un saluto da Sergio Valsania. Sono con Monsignor Antonio Giuseppe Cagliazzo, vescovo di Matera, Irsina, e gli chiedo di presentarci la sua diocesi, raccontarci le sue caratteristiche. Fra l'altro, Matera è sul punto di vivere un'esperienza particolare.
2: Beh, sì, siamo già alla vigilia della capitale europea della cultura. A gennaio, il 19 gennaio, ci sarà la cerimonia ufficiale. È una cosa, una storia incredibile quella di Matera, ma andiamo con ordine. La diocesi, diciamo, ha avuto diverse trasformazioni, nel senso che prima era insieme ad Acerenza, quindi c'era Acerenza Matera. Perché Acerenza era la diocesi più importante della Basilicata, non a caso c'è la cattedrale più grande della Basilicata ad Acerenza, pur ormai sono appena 2500 abitanti, la diocesi pur rimanendo sono 38.000 abitanti ancora. Però prima era Acerenza Matera, poi in un secondo momento diventa solo Matera, poi Matera Irsina negli anni 80, quando sono stati rivisitati tutti i confini. Beh, diciamo che la posizione di Matera è un po' tutta particolare, perché noi siamo a ridosso della Puglia, noi siamo a 7 km dalla Puglia, per cui è chiaro che i pugliesi, e soprattutto quelli di La Terza, di Gravina, eccetera, gravitano tutti su Matera, per cui sarebbe stato più giusto che alcuni di questi grossi centri della Puglia rimanevano legati a Matera come diocesi. Invece allora, anche con poi divenne il cardinal di Napoli, Monsignor Giordano, si arrivò addirittura ai confini fino a Scanzano, da Scanzano salire a Montalbano, quindi a 100 km dal centro di Matera arriviamo, e quando la Puglia è a 7 km. Dall'altra parte fu inclusa Irsina. Irsina, diciamo, sono 35 km, non è molto lontano. Quindi, però è un territorio un po' particolare, perché siamo nella Murgia, e quindi che condividiamo con la Puglia. E poi c'è tutto il territorio, abbiamo il mare, quindi tutto il Metapontino, fino a Scanzano, quindi una zona anche di turismo, e una zona anche dove si coltiva molto, soprattutto la frutta, e ci sono dei prodotti di eccellenza, soprattutto per quanto riguarda le albicocche, per quanto riguarda le fragole, che sono veramente speciali, uniche, che ci sono qui dalle nostre parti. E poi ci sono anche degli agrumeti, ma poi c'è tutta la zona del Valbasento, con tutte le problematiche che sono connesse, soprattutto per quanto riguarda l'inquinamento, e quindi, diciamo, abbiamo problematiche non semplici, anche perché c'è una percentuale di morti per tumori non indifferente, qui la percentuale è molto alta. Poi diciamo, c'è tutto il resto del territorio collinare, che dove per esempio ci sono molti uliveti, per cui l'olio è particolare, no? Nelle colline a 400-500 metri, veramente eccezionale. La diocesi complessivamente sono 143-145 mila abitanti. Tenete presente che è la Basilicata che è piccola, noi siamo 550 mila abitanti complessivamente, siamo schiacciati da tre regioni, che sono la Calabria, che ha 2 milioni e mezzo di abitanti, la Puglia ne ha 5 milioni, e la Campania, penso, voglio dire, quindi noi siamo una piccolissima, per cui siamo 6 diocesi complessivamente, le due diocesi più grandi sono Potenza e Matera, più o meno lo stesso numero, con una differenza che Matera ha solo 13 comuni. Ma per esempio Acerenza, che ha 38.000 abitanti, ne ha il doppio di comuni, che significa che i centri più grossi, lo stesso dicasi per Potenza, i centri più grossi si trovano proprio nella diocesi di Matera, per cui abbiamo anche un paese che si chiama il comune di Pisticci, dove il paese sono 7.000 abitanti, ma la frazione, che si chiama Marconia ne ha 10.000. È perché negli anni del dopoguerra ci fu una frana in questo paese e tutti gli abitanti lasciarono e cominciarono a costituire questo nuovo paese che appunto si chiama Marconia. Diciamo che la maggior parte degli abitanti sono tutti credenti, almeno per anagrafe, sono tutti, almeno il 95% sono battezzati, non c'è una grossa percentuale di persone che aderiscono ad altre fedi, soprattutto forse c'è una percentuale più grossa dei testimoni di Geova, ma nella zona appunto di Pisticci Marconia, no. Poi c'è più la chiesa battista presente, con la quale abbiamo un ottimo dialogo a livello ecumenico, no. Diciamo, poi c'è molta religiosità. Sì, la fede, diciamo, deve crescere. Noi stiamo facendo un percorso anche sinodale e proprio l'anno prossimo, nell'anno della cultura, noi celebreremo il sinodo diocesano. A questo proposito dico il processo che c'è stato su Matera. Matera, da vergogna d'Italia, come fu definita, la gente abitava nelle caverne, i sassi, con una legge speciale che fu fatta ad hoc allora dal governo italiano, tutta la gente fu tolta dalle grotte, furono costruite i primi quartieri popolari. Beh, è diventato patrimonio dell'UNESCO prima e adesso città europea della cultura. C'è stato un cambiamento radicale, un cambiamento di mentalità, un cambiamento culturale, la gente è stata aiutata in questo, la gente ha collaborato e c'è effettivamente da Matera un messaggio che può essere di risposta ai tanti interrogativi che vengono dal sud, dove il sud effettivamente si può riscattare. Matera può essere come la motrice di un treno che deve trascinare in questo momento tutto il sud, perché abbiamo tutte le potenzialità, tutte le possibilità, le capacità di venire fuori da tante mortificazioni che abbiamo ricevuto e che riceviamo, non ultima la mortificazione più grande che ci impedisce di venire fuori da tante situazioni di morte interiore, è proprio che so io la mafia, l'andrangheta, la Sacra Corona Unita e tutto il resto che ci circondano. Questa è la grossa mortificazione per il sud, no? Il sud non è che non vuole crescere e non vuole camminare. Purtroppo bisogna dire le cose.

0: Hai davanti un altro viaggio e una città per cantare.
1: Pastori.
2: Sono come un signor Antonio Giuseppe Cagliazzo, vescovo di Matera, Irsina, e gli chiedo, lui ci ha accennato alla situazione della fede nella sua diocesi, ma la secolarizzazione come è arrivata in questa diocesi, che poi è un esempio di una diocesi del sud, tipica?
3: Ma la secolarizzazione ormai è arrivata un po' dappertutto, quindi non ha risparmiato neanche il sud. Molte volte noi magari ci nascondiamo, come si suol dire, dietro al dito, dietro forme di religiosità, ma la religiosità è molto presente da noi. Noi abbiamo ancora, e quindi è qualcosa che la dobbiamo sapere incanalare, non la dobbiamo perdere, sono dei valori grandi che dobbiamo saper custodire, ma dobbiamo saper incanalare, e perché c'è una partecipazione di massa di un popolo, vengono anche da fuori, che sia tutti gli emigrati nostri ritornano, fossero anche in America o altrove, sono le occasioni per ritornare a casa, ritornare alle proprie origini. Le dico per esempio, noi una cosa che stiamo facendo da quando sono io qui, noi non stiamo togliendo qualcosa, stiamo mettendo di più. E per esempio con il giornale Avvenire abbiamo iniziato proprio durante la settimana della festa della Bruna, che si celebra qui, e anzi vi invito a venire a partecipare, c'è anche sì molto folklore alla fine, purtroppo è una festa di cui si parla solo l'ultima parte, quando tutto ciò che riguarda il religioso è finito e non si parla di tutto il resto che facciamo. Questo ci dispiace, perché c'è veramente un cammino che stiamo facendo ed è bello. E allora stavo dicendo, con la festa di Avvenire, durante la settimana della novena, no, noi abbiamo messo questa settimana il secondo anno, ci stiamo già preparando per il terzo anno, sarà ancora sicuramente durante il 2019 un avvenimento ancora più bello che vivremo, dove queste tavole rotonde o questi salotti in piazza che ci stanno dando l'opportunità di dare anche un senso nuovo di fare cultura, di incontrarci, di ragionare e non semplicemente di gridare, no, qualcosa, ma di ragionarle le cose, di riflettere insieme. Mi pare che questa sia una cosa ottima. L'altra cosa che le dico, noi come per l'anno della cultura, come chiesa abbiamo lavorato, già con il mio predecessore si era iniziato a lavorare, abbiamo continuato, abbiamo presentato un dossier ben articolato tra radici e futuro, abbiamo presentato i cammini, dove io ho voluto che tutta la Basilicata venisse coinvolta, non solo Matera, quindi ho chiesto ai miei confratelli vescovi che anche loro con le loro diocesi venissero coinvolti. Abbiamo presentato, pensi, e siamo stati i primi e l'hanno accolto volentieri, 110 iniziative su 450 iniziative che ci saranno a Matera nel 2019, ma l'abbiamo voluto spalmare su tutto il territorio, per cui abbiamo già iniziato di per sé noi la nostra attività, quindi stiamo dando un impulso notevole dove fede e cultura devono camminare insieme e dove non si intende semplicemente degli spettacoli di vario genere che presentiamo, no, è proprio voler valorizzare tutto il patrimonio culturale che noi abbiamo, sia a Matera e sia anche in tutta la Basilicata.
2: Un'ultima domanda a Monsignor Antonio Giuseppe Cagliazzo.
3: Don Pino, mi chiami Don Pino, mi faccio chiamare da tutti Don Pino.
2: A Don Pino, allora. I movimenti dei popoli, che cosa succede qui a Matera?
3: Allora, Matera e la Basilicata, per quanto piccola, è stata una delle regioni che ha accolto di più. È chiaro che adesso siamo in una fase in cui non arrivano più, anzi molti centri sono stati chiusi, vengono chiusi, perché però diciamo Matera non si è messa di traverso. Matera, come in genere il sud, siamo gente che accoglie, siamo abituati ad accogliere, a condividere con gli altri, con i poveri, il poco che abbiamo. Certo, purtroppo negli ultimi anni, negli ultimi tempi, un certo modo di dire, di parlare, ha influenzato e influenza anche la nostra gente nell'avere forme pregiudiziali verso qualcuno. Però noi come chiesa, per esempio, le dico, abbiamo diverse parrocchie dove ci sono tanti immigrati accolti, abbiamo la Caritas, dove il centro Caritas abbiamo 27 che ne abbiamo accolti, in altri paesi abbiamo creato dei centri, abbiamo altri progetti proprio per venire incontro soprattutto agli immigrati con permesso regolare, ma che vengono per fare dei lavori stagionali, soprattutto nella zona del Metapontino, dove lì ci sono problemi seri perché sta gente non sa dove stare esattamente e vengono continuamente magari tolti, però vengono, dobbiamo dirlo, sono anche sfruttati perché c'è un caporalato che praticamente gli dà 4 soldi e non sono certamente assunti, ma a loro sta bene questo perché magari guadagnano alla fine di un mese quei 600-700 euro che gli permettono di mandarli anche alle loro famiglie, di sostenerle, ma è un'ingiustizia grossa tutto questo.
2: E ci sono anche fenomeni di emigrazione.
3: Purtroppo io l'ho denunciato diverse volte da quando sono qui, il fenomeno c'è e c'è, soprattutto a livello giovanile. Noi perdiamo ogni anno qualcosa, in una regione così piccola, perdiamo qualcosa come 1500 persone, e la maggior parte sono giovani. Io mi sto impegnando ad andare a trovare i giovani nelle università d'Italia. Io sono stato alla Cattolica di Milano, stiamo facendo un progetto con la Toniolo di Milano, all'Università di Bari a Roma, per incoraggiare i ragazzi a ritornare. Cattolica di Milano, stiamo facendo un progetto con la Toniolo di Milano, all'Università di Bari a Roma.

0: dove prossimamente nel 2019 dalla Cattolica verranno i rappresentanti di tutte le regioni d'Italia, con il preside che è già venuto due volte, con altri esponenti della Cattolica, a conoscere il nostro territorio, a rendersi conto della ricchezza che abbiamo e di come questa ricchezza ha bisogno di essere meglio valorizzata.
1: E su questo incontro con la Cattolica di Milano io ringrazio Don Pino di questa conversazione. Don Pino,
0: grazie,
1: che è Monsignor Antonio Giuseppe Cagliazzo, vescovo di Matera, il Sina.
0: Grazie ancora a lei, arrivederci a tutti.

0: acqua viva. Voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo
1: La fede di Maria e Giuseppe.

prima di entrare un po' nella meditazione di questa sera, la nostra prima delle tre meditazioni che sono previste, permettetemi di fare una premessa, di spiegare il motivo per cui in questo anno che Papa Francesco ha voluto, un anno dedicato a San Giuseppe, in un santuario, il più importante santuario dedicato alla Madonna del Rosario, al mondo, dove noi ci troviamo questa sera, perché far dialogare queste due figure? Perché trovarci a parlare di fede, di speranza e di carità? Io credo che ciascuno di noi, anche noi che siamo qui presenti questa sera, siamo attraversati da un modo di vivere il cristianesimo che a volte è problematico. Ad esempio, passiamo tutta la nostra vita, man mano che ci accorgiamo che la vita è difficile, che è complicata, man mano che ci accorgiamo che la vita è più grande delle nostre forze, delle nostre capacità, passiamo la vita pensando che la fede serva innanzitutto ad ottenerci le grazie di cui abbiamo bisogno per poter affrontare le cose che dobbiamo vivere. Allora, come cristiani, noi cerchiamo grazie, ne abbiamo bisogno, abbiamo motivi validi per cui cercare queste grazie. Quanti pellegrini arrivano in questo santuario mariano chiedendo a Maria grazie, chiedendo a Maria un miracolo, di essere ascoltati? Ma c'è una cosa che ci sfugge, e cioè che la grazia più grande che noi cristiani dovremmo domandare, e che in fondo abbiamo già ricevuto, ma di cui forse non ne siamo pienamente consapevoli, è la grazia che abbiamo ricevuto nel battesimo. Perché il giorno in cui siamo stati battezzati, dentro di noi abbiamo ricevuto misteriosamente un triplice dono. La teologia chiama questo dono fede teologale, speranza teologale, carità teologale. Sono le virtù teologali. Questo nome, che apparentemente può sembrare difficile, lo possiamo tradurre in una maniera molto concreta, molto esistenziale, dicendo che la fede, la speranza e la carità non riguardano le nostre forze, non riguardano l'educazione che abbiamo ricevuto, non riguarda la nostra vita, non riguarda quanto siamo intelligenti, bravi, capaci, quanto siamo più o meno peccatori. Queste tre virtù teologali sono un dono. E il giorno del battesimo questo triplice dono è messo dentro ciascuno di noi. Ora, se noi diciamo questo, e lo diciamo ad alta voce, lo diciamo fondamentalmente perché il battesimo è la cosa che dimentichiamo più velocemente nella nostra vita di cristiani. Chiediamo al Signore che ci dia degli aiuti, ma non capiamo che l'unico aiuto di cui noi abbiamo bisogno l'abbiamo già ricevuto: fede, speranza e carità. La misura della nostra santità non ha bisogno di altri miracoli, di altre grazie, se non la fede, la speranza e la carità, che tutti noi abbiamo ricevuto il giorno del nostro battesimo. Ovviamente abbiamo ricevuto questo dono, ma è un dono che ha bisogno della nostra libertà, che ha bisogno che ci mettiamo le mani, ha bisogno di essere tirato fuori. È come se qualcuno vi regalasse le chiavi di una macchina. Vi ha regalato una macchina, ma poi portarla riguarda voi, riguarda le scelte che ciascuno di noi deve fare. Perché uno può tenere una macchina, la può lasciare in garage, non può usarla, ad esempio. Ha qualcosa, ma non usa questo qualcosa. Allora, mi piaceva pensare che questi tre giorni che vivremo insieme, in realtà, potessero in qualche maniera essere tre giorni in cui domandiamo a Maria la grazia di accorgerci di questa grazia. Scusate il gioco di parole. La grazia di accorgerci di questa grazia che abbiamo ricevuto nel battesimo. E che, se volete, la possiamo tradurre in una maniera molto concreta. Nel battesimo, l'abbiamo vissuto per 50 giorni dopo la Pasqua, da poche ore abbiamo celebrato la Pentecoste, oggi ci troviamo in questa liturgia mariana che ci ricorda Maria, madre della Chiesa. Che cos'è questa redenzione che tutti noi abbiamo ricevuto e che noi cristiani ci portiamo addosso? Se dovessimo dirla in maniera semplice, che cosa dovremmo dire? Che siamo diventati figli. Se tu sei figlio, Dio è tuo padre. E se Dio è tuo padre, qual è la tua preoccupazione? Tu hai un padre che è Dio. Questa è la tua forza, saperti amato da questo padre. L'amore che il padre ha per te
è l'unica cosa di cui tu hai bisogno per vivere dignitosamente, santamente questa vita. Non abbiamo bisogno di null'altro se non di questo amore e delle conseguenze di questo amore, appunto, la fede, la speranza e la carità. Ogni tanto mi capita di ricordare che se un giorno qualcuno di voi, così come è accaduto a Bartolo Longo, approderà alla congregazione per le cause dei santi, in questo dicastero romano dove in qualche maniera si misura la santità di una persona, non sarà chiesto che cosa queste persone, che cosa ciascuno di voi, di noi, ha fatto, ha costruito magari un santuario, una grande opera. Voi pensate che Bartolo Longo è santo per questo, per quelle opere esteriori che noi vediamo qui intorno. Pensate che un santo è tale perché ad esempio ha fatto molti miracoli o aveva dei doni mistici. La misura per dire che una persona è santa è se ha vissuto eroicamente, cioè mettendo fuori tutta la potenzialità che ci ha nascosta dentro, la fede, la speranza e la carità. Anche se non avrà costruito nulla, anche se non avrà scritto nessun trattato di teologia, anche se non avrà avuto le stimmate, non avrà fatto grandi miracoli, se ha vissuto la fede, la speranza e la carità, questo è un santo. Quando noi pensiamo a Bartolo Longo, lo pensiamo a un uomo che con la sua storia, che con la sua miseria, che con la sua conversione, a un certo punto ha tirato fuori la capacità di vivere fino in fondo la fede, la speranza e la carità. Tutto questo è solo una conseguenza di quello che è accaduto dentro di lui. Ora, il problema fondamentale per noi è dire se abbiamo capito o no che cos'è la fede, la speranza e la carità. E voi sapete che il Vangelo ha inaugurato un modo nuovo di spiegarci le cose. Ad esempio, il Vangelo non racconta mai idee, non fa mai ragionamenti in astratto. Gesù ci ha insegnato che per poter capire qualcosa di lui e del messaggio del Vangelo, noi dobbiamo rivolgerci non a delle idee convincenti, ma a delle persone concrete. Per questo il Vangelo è pieno di personaggi, è pieno di persone che possiamo incontrare. Puoi incontrare Pietro, puoi incontrare Giovanni, puoi incontrare la Maddalena, puoi incontrare i malati, puoi incontrare Gesù, puoi incontrare i farisei, gli scribi. In quelle storie concrete, se tu vedi quelle storie concrete, se tu incontri quelle persone, capisci il Vangelo. Ora capite che se noi in questi giorni ci rivolgiamo a Maria e Giuseppe, non è per devozionismo, ma perché Maria e Giuseppe sono due personaggi, due colonne del racconto del Vangelo, anche se il loro protagonismo apparentemente è minoritario. Li ritroviamo, soprattutto Giuseppe, soltanto all'inizio della vicenda di Gesù. E Maria raramente la troviamo all'inizio della vita pubblica, la troviamo a un certo punto della predicazione di Gesù per poi ritrovarla alla fine, sotto la croce. Queste persone parlano pochissimo, Giuseppe in realtà non parla proprio nel Vangelo. Eppure dietro queste vicende che sembrano in minoranza, dietro le storie concrete di queste due persone, Maria e Giuseppe, noi troviamo forse la spiegazione più interessante e la testimonianza più forte di che cosa sia la fede, la speranza e la carità. Ecco perché questa sera abbiamo ascoltato questi due brani del Vangelo e abbiamo incontrato concretamente l'esperienza tutta femminile, tutta profondamente interiore di Maria. E abbiamo incontrato Giuseppe, il suo silenzio, la sua riflessione, il suo discernimento. Ecco, aver incontrato questi due personaggi del Vangelo ci aiuta a poter rispondere, spero, ad alcune domande che credo albergano nel cuore di ciascuno di noi.
Non so se vi siete mai domandati, nella vostra vita cristiana, se avere la fede cancella le crisi. Una persona che ha la fede può avere una crisi. Volete che ve lo traduco meglio? Una persona che ha la fede può farsi delle domande. Tutti siamo convinti che chi ha la fede non ha nessuna crisi, è a posto. Chi ha la fede, ad esempio, non ha dubbi, non ha domande, non è perplesso, non è turbato, perché ha la fede. Ecco, questa concezione di fede così è una concezione che non assomiglia per niente a quello che incontriamo nel Vangelo e a quello che incontriamo in Maria e in Giuseppe. La prima buona notizia che voglio annunciarvi questa sera è che una fede autentica è fatta di crisi, è fatta di domande, è fatta di dubbi, è fatta di cose che non si capiscono subito. Ecco perché non dobbiamo mai pensare che siamo dei cattivi cristiani o non siamo dei buoni credenti perché a un certo punto potentemente nel nostro cuore nascono delle domande. E non c'è bisogno nemmeno di fare filosofi per avere questo tipo di domande. Immaginate quando nelle nostre famiglie si affaccia il dolore. Perdi una persona che ami, ti succede una cosa brutta. Allora subito nel tuo cuore nasce una domanda: perché? Perché, Signore? Perché preghiamo e certe volte sembra che tu non ascolti le nostre preghiere? Come fai a dire che sei nostro Padre e poi ci succedono quelle che noi chiamiamo non le grazie, ma le disgrazie? Amici, abbiamo o no il diritto di farci queste domande? Ecco, questa sera io voglio dirvi ad alta voce, sì. Ed è Maria ad insegnarci questo. Non so voi, ma dovremmo un po' tutti rimanere scandalizzati davanti al racconto dell'Annunciazione. Perché a come abbiamo dipinto Maria per 2000 anni, non ci accorgiamo che molto spesso l'immagine che abbiamo costruito di questa donna è un'immagine completamente lontana a come ce la raccontano i Vangeli. La immaginiamo come una donna che vuole fare certamente la volontà di Dio e non dà nessun impedimento. Ma questa donna è pienamente una donna. E nella sua umanità immacolata, cioè libera da quelle che sono le logiche del peccato e del male, Maria funziona però perfettamente come una creatura. E davanti a un Dio che manda l'angelo Gabriele per annunciargli qualcosa, la sua reazione non è di gioia. Avete mai pensato che forse la cosa più logica doveva essere questa? L'angelo Gabriele annuncia a Maria e Maria risponde con «L'anima mia magnifica il Signore». No, Maria non risponde con la gioia. La sua prima reazione non è il Magnificat. A quel saluto, a quelle parole, dice l'Evangelista Luca, ella rimase turbata. Ella entra in crisi. Quando Dio entra dentro la nostra vita, ed entra sempre attraverso delle cose concrete, molto spesso mette in discussione quell'equilibrio che tu ti eri creato fino a un istante prima. È il suo modo di entrare dentro la vita. La vera fede non ci rassicura innanzitutto. La vera fede mette in discussione il modo che noi abbiamo normale di vivere. Perché il nostro modo normale che abbiamo di vivere è nostro, è solo umano, è un equilibrio che ci siamo costruiti noi, perché abbiamo imparato a rimanere a galla. Ma non è detto che il nostro modo di vivere, l'equilibrio che ci siamo costruiti, è abbastanza capiente da poter ospitare la volontà di Dio. Questo per dire che ricevere il dono della fede non significa ricevere il dono di una risposta alle tue domande.
Il dono della fede è accettare che Dio fa le domande e accettare di vedere la vita come una grande domanda che viene fatta a noi. Il dono della fede è accorgersi che quando Dio entra dentro la nostra vita ci mette in crisi. Non è forse questo quello che accade quando ti accorgi di esserti innamorato di qualcuno, quando ti accorgi di avere una vocazione a una famiglia, alla vita consacrata, al sacerdozio, a voler fare una cosa o un'altra? C'è un desiderio grande, ma anche una grande paura. E Maria fa una domanda così concreta, tipico delle persone che hanno autenticamente una grande vita spirituale. Le persone che hanno veramente la vita spirituale sono estremamente concrete. Maria non si mette a parlare con l'angelo dei massimi sistemi della teologia. Guarda quest'angelo e gli dice: come è possibile? Come si fa? Tu mi dici una cosa, ma come si fa? Perché io non trovo il modo, io non conosco uomo. Come fai a dirmi che mi porterò nel grembo un bambino quando io non sono stata con nessuno? C'è come uno scontro tra quello che Maria sa e tra quello che l'angelo annuncia. Questo a ricordarci che avere il dono della fede significa accettare che la vita è sempre più grande di come te la sei immaginata. Ora, noi accettiamo questo? Accettiamo che la vita è più grande di come noi ce la siamo immaginata? E che certe volte siamo costretti a vivere cose che ci sembrano impossibili perché non sappiamo come si fa. E l'angelo non si sottrae a questa domanda, risponde. Ma risponde in una maniera oscura. Le dice: su di te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. Le dice questo, che lo Spirito Santo farà tutto ciò. Ma è qualcosa che non si capisce fino in fondo. E noi sappiamo per certo che Maria non comprende in quel momento fino in fondo la portata di quelle parole. Perché l'Evangelista Luca non ci dice che Maria da quel momento si rasserena. No. L'unica cosa che noi sappiamo e che è turbata, e che quel turbamento finirà solo a casa di Elisabetta. Ma questo lo scopriremo nei prossimi giorni. Mi piacerebbe suffragare un po' quello che vi sto dicendo questa sera, portandovi alla memoria quello che capita molto spesso nel Vangelo. Ad esempio, se sfogliate il Vangelo di Giovanni, vi accorgerete che la prima volta che Gesù parla e parla ai suoi discepoli, lo fa facendo una domanda. Che cercate? Che vuoi? Che cosa desideri? Cosa stai cercando dalla vita? Io penso che se cominciamo a dischiudere dentro il nostro cuore il dono della fede, la prima cosa che farà questo dono dal cielo è farci questa domanda: per che cosa vuoi vivere? Che cosa stai cercando? Qual è il senso delle tue scelte? Umanamente noi vogliamo solo sistemarci, ma se tu usi il dono della fede smetti di voler soltanto sistemarti. Cominci a farti una domanda pericolosissima, che è questa: Signore, perché mi hai fatto nascere? Perché sono vivo? Perché sono qui? E tu puoi rispondere in due modi: il caso, che è la risposta più banale, ma quella che ci tira subito fuori dalla crisi, oppure
ti metti dentro un mistero. Cominciare a capire che cosa, qual è il motivo vero della nostra vita. Mi piacerebbe dirvi che dentro di noi agisce soltanto lo Spirito Santo, e che è lo Spirito Santo a metterci in crisi, e che è lo Spirito Santo a farci queste domande. Ma a un certo punto nel nostro cuore non agisce soltanto lo Spirito Santo, non agisce soltanto la potenza del dono della fede, che non cancella le domande, ma che ci fa la domanda giusta. Questo fa la fede, ci fa la domanda giusta, ma agisce anche il male. E che cosa fa il male? Il male solitamente vuole rispondere in maniera affrettata. Vi ricordate il dialogo che c'è tra il serpente e Maria nella Genesi? Le dice alcune cose dell'albero della conoscenza del bene e del male. A un certo punto fa nascere dentro Eva questa domanda: perché non vuole che tu mangi di quest'albero? Perché non vuole che tu e Adamo mangiate di questo albero della conoscenza? Subito si affretta a rispondere. È geloso. Diventereste come lui. Ecco, il male non è solo l'inquilino del piano di sotto, amici. Il male è il ragionamento del mondo, un ragionamento mondano. E questo ragionamento funziona in una maniera molto semplice: rispondere troppo frettolosamente a domande importantissime. Il male dà risposte sbagliate a domande giuste. Ti è successa una cosa brutta? Ecco la risposta: Dio non ti ama. Ti ritrovi a vivere delle cose difficili all'interno della tua esistenza? Stai pagando per qualcosa. Ti è capitato di incontrare qualcuno che ti ha fatto del male? Tu non interessi a nessuno. Ora, noi cristiani usiamo la fede per accorgerci quando è il Signore a parlare dentro di noi e quando invece è il male. Non è questa una bella grazia da domandare alla Madonna venendo qua? Domandare a lei, che è madre: fammi capire, tu che ti sei trovata nella stessa situazione che ci troviamo noi ogni giorno, come si usa la fede? Come ci si lascia provocare? Che bella questa parola, eh? Provocare. Chiamare a qualcosa da Dio. E tienici lontani dalla superstizione, dal paganesimo, dalle logiche del mondo che hanno fretta di rispondere a queste domande. Ma questo non è certamente successo qui nel santuario di Pompei, ma qualcuno da qualche parte del mondo può aver fatto questo tipo di ragionamento. Se c'è il Covid, Dio ci sta punendo per qualcosa. Che brutto lavoro noi facciamo quando appiccichiamo a Dio una simile sentenza. È una risposta troppo frettolosa pensare che una pandemia è solo una punizione. Sapete cosa ci siamo persi dietro a una risposta così veloce? La grande domanda che c'è dietro questa pandemia. Ad esempio, andavamo bene come eravamo prima? Chi vogliamo essere dopo tutta questa sofferenza? Possiamo continuare a vivere come se nulla fosse? Non dobbiamo noi forse imparare una nuova solidarietà tra di noi? Allora sì, che questo mistero del male che abbiamo incontrato in questa pandemia ci ha posto la domanda giusta: come vuoi continuare a vivere? Quali scelte vuoi fare da questo momento in poi? Come vuoi vivere
ciò che ti manca alla fine di questo viaggio? Questa è una bella domanda. Questo significa usare la fede. Ed è questo quello che ci insegna Maria. Ora, uno potrebbe dire, d'accordo, ma alla fine Maria ha capito? Permettetemi di rispondere in questo modo. Alla fine Maria ha vissuto, che è una cosa più grande di aver semplicemente capito. Perché davanti al mistero delle parole dell'angelo, che tradotto significa che certe volte ci troviamo davanti a cose che capitano dentro la nostra vita, misteriose, sapete cosa fa Maria? Dice, eccomi, io mi affido, affronto tutto questo, anche se non lo capisco fino in fondo. Questo rende Maria meravigliosa. Perché Maria ci dice a cosa serve la fede, a saper vivere questa nostra vita, che a volte è davvero oscura, affidandoci, dicendo eccomi a tutto quello che ci capita, senza passare il tempo a scappare, a nasconderci, a lamentarci. Ma Giuseppe? Ecco che ci aiuta il racconto dell'evangelista Matteo. Ecco, se Maria ci ha aiutato a dire che chi ha il dono della fede non è al sicuro dalle crisi, anzi, la crisi, i dubbi, le domande sono proprio l'alfabeto attraverso cui si manifesta la fede dentro la nostra vita, e che questi dubbi, queste domande e queste crisi devono concludersi sempre con un atto di affidamento. Io non ho capito fino in fondo, ma io so che tu sei mio padre. Eccomi, dice Maria, ecce ancilla Domini, ecco la serva del Signore. Accada di me come hai detto. Questo fa sì che il Verbo entra nella storia attraverso l'accoglienza della fede di questa donna. Giuseppe ci aiuta a dire, a rispondere a un'altra domanda che a volte attraversa il nostro cuore. Basta essere umanamente giusti per dire di vivere bene la fede? Diciamolo meglio, basta che uno si comporta bene per dire che questo basta a vivere la fede? Ecco, la vicenda di Giuseppe ci dice che non basta che una persona si comporti bene per dire che sta vivendo bene la fede. Perché Giuseppe è un giusto, così lo definisce l'evangelista Matteo, è un uomo giusto. E quando si trova davanti alla gravidanza della donna che ama, da uomo giusto l'unica cosa che riesce a elaborare con il suo buon senso, lo sapete qual è? Salvare la vita di questa donna. Cerca di escogitare un modo, dice il Vangelo, per licenziarla in segreto. Ma è questo quello che vuole il Signore? No. La fede non coincide semplicemente con i nostri ragionamenti buoni. Non basta il buon senso. Non basta che tu sei una brava persona per capire quello che il Signore sta facendo dentro la tua vita. Dio non vuole che Giuseppe salvi semplicemente la vita a Maria. Dio vuole che Giuseppe si prenda la responsabilità di quella donna e del bambino che si porta nel grembo. Questa è la volontà di Dio. E Giuseppe è un capolavoro in questo senso, perché è un uomo che nella sua intensa vita interiore, la dinamica dei sogni, non è la dinamica del numero dell'otto, è la dinamica di un uomo che ha talmente una vita interiore, spirituale, che Dio può fare una cosa molto bella, allargare i suoi ragionamenti, comunicargli qualcosa che è più grande dei suoi pensieri, dirgli qual è la cosa veramente giusta e non la cosa che lui reputa giusta. Certo, dovremmo dire che
È già una bella conquista quando una persona si comporta bene, è onesta, si alza la mattina presto, va a lavorare, porta il pane a casa, si comporta in maniera gentile con gli altri. Ma non basta. Non basta una persona ad accumulare questo tipo di meriti. Una persona usa la fede non solo quando si comporta bene, ma quando si lascia allargare il cuore, la mente e le scelte da Dio. Il mondo ti dice: chi te la fa fare? Dio invece ti dice: prenditi la responsabilità. Perché dovremmo aver cura di una persona che ad esempio non fa parte del nostro nucleo familiare? Perché il Signore a chiederti di allargare la tua capacità di amare. Perché noi dovremmo cominciare a ragionare in maniera diversa e non soltanto dicendo: l'importante è che io non mi sporco le mani. È troppo poco che tu non ti sporchi le mani. Tu devi prenderti la responsabilità del bene comune. È un po' per dirvi che se noi pensiamo che una persona ha il dono della fede soltanto perché segue delle regole che lo fanno essere buono, giusto e onesto, io vi dico che conosco un sacco di persone che la fede non ce l'hanno e che vivono molto meglio di noi. L'onestà, la bontà, la solidarietà, la gentilezza, l'umanità. Conosco medici che dicono di essere completamente atei e che hanno un'umanità pazzesca. Dove dovrebbe essere il di più? Il di più è in questo. Non basta semplicemente che tu dia il massimo nella tua umanità. Devi lasciare che il Signore allarghi la tua umanità e introduca qualcosa che tu da solo non riesci a capire, non riesci a darti, non riesci a scegliere. Allora il dono della fede significa il dono di permettere al Signore di convertire il nostro modo di vivere, di pensare, di amare, di scegliere. Giuseppe, dopo che ha incontrato l'angelo nel suo sogno, si sveglia e prende la responsabilità di questa donna e del bambino. Dovremmo dire: Giuseppe, dopo quel sogno, converte il suo modo di vivere. Non è più giusto, è santo. Perché i santi sono quelli che si lasciano allargare il cuore, la mente e le scelte da Dio. Come si fa? Mi piacerebbe che alla fine di ciascuna di queste nostre catechesi io possa lasciarvi un riferimento concreto. Come faccio ad allenarmi a vivere così la fede, a usare in questo modo questa Ferrari che il Signore ha messo dentro di me, questo dono della fede? Voglio suggerirvi questo: è la meditazione della parola di Dio, soprattutto del Vangelo. Se tu, da cristiano, cominci a frequentare il Vangelo e a meditarlo, a un certo punto riceverai questa grazia. Il Vangelo ti raddrizzerà le domande, cancellerà il tuo modo mondano di ragionare e ti aprirà il cuore ad accogliere la volontà di Dio. Noi cristiani cattolici abbiamo un problema molto serio nella meditazione della parola di Dio. Pensiamo sempre che questo è un campo dei preti, delle suore, dei consacrati. Ma un battezzato che non vive un rapporto profondo col Vangelo non tira fuori la potenza della fede che è seppellita dentro di lui. Guardate che questo è il motivo per cui secoli addietro, a un certo punto nella Chiesa, viene fuori la preghiera del Rosario. Il Rosario non è: convinciamo Maria dicendole 50 Ave Marie.
Avete mai riflettuto come è fatto il rosario? Il rosario è fatto di scene del Vangelo che tu frequenti. E attraverso queste scene del Vangelo tu ripercorri tutta la vita di Gesù. Ma il rosario è Vangelo frequentato attraverso le Ave Maria. E perché viene tirato fuori questo modo? Perché la gente non sapeva né leggere né scrivere. Ma la gente sapeva, nella sua testa, entrare nelle scene del Vangelo che ascoltava, che vedeva dipinte nelle chiese. Sapeva meditare la parola attraverso il rosario. Siamo nel santuario più importante al mondo del rosario. Non ci troviamo qui pensando che il rosario è un amuleto che ci serve a strappare a Maria qualche grazia per affrontare i problemi della prossima settimana. Questo santuario ci ricorda innanzitutto che il dono della fede è il dono di poter pregare il Vangelo con Maria, perché quel Vangelo ci faccia vivere la fede come Maria e come Giuseppe. Che quel Vangelo ci metta in crisi, ci faccia delle domande, ci aiuti a fuggire dalle facili risposte, corregga dentro di noi le immagini sbagliate di Dio, disponga i nostri cuori a fidarci di Lui anche quando non capiamo. Suggerisca a ognuno di noi che il cristianesimo non è la morale, non basta comportarsi bene. Il cristianesimo è fare la volontà di Dio, non semplicemente comportarsi bene. E la volontà di Dio è una cosa che può dirti solo Lui. Solo Lui può fare questo. Ma tu devi mettere il tuo cuore davanti a Lui, perché Lui lo spalanchi, perché il tuo cuore divenga come quello di Giuseppe. Un cuore abbastanza capiente da fare spazio alle uniche due cose che contano di più per noi cristiani. Sapete quali sono queste uniche due cose che contano di più per noi cristiani? Maria e suo figlio. Giuseppe ha vissuto tutta la sua vita in funzione di Maria e di Gesù, in una maniera concreta, quotidiana, a casa, a tavola, al lavoro, con Maria e Gesù. Non è forse questa la stessa volontà di Dio per ognuno di noi? Non siamo chiamati noi a spalancare il cuore e a tirare dentro il nostro cuore cosa? Maria e Gesù. Se tu fai spazio dentro di te a Maria e a Gesù, non come una cosa spiritualizzante, ma come qualcosa di concreto, che cosa diventerai tu? Un capolavoro. Un capolavoro come? Come Bartolo Longo, come Padre Pio, come Sant'Antonio, come Madre Teresa, come qualcosa che il mondo ancora non ha visto, perché tu sei unico, tu sei unica, irripetibile, e il mondo si aspetta di vedere la tua santità, qualcosa che nessuno ha mai visto, se dentro di te farai spazio a Maria e a suo figlio Gesù. Chiediamo questa grazia, questa sera, di poter riscoprire la prima grazia battesimale che abbiamo tutti nel cuore, il dono della fede. Aumenta la fede, Signore, aumenta la nostra capacità di usare questo dono. Attraverso Maria e Giuseppe, converti le nostre crisi, le nostre domande, i nostri dubbi. Insegnaci come si sta nelle crisi, come si accetta l'incomprensibilità della vita, come ci si affida a te. Aiutaci ad allargare le nostre vite e a fare spazio a quella custodia che tira fuori da noi quel capolavoro che è nascosto dentro ognuno di noi. I veri battezzati, che sono i veri santi, sanno vivere di un protagonismo che è il vero fascino, il vero motivo per cui gli altri
A un certo punto si fanno una domanda su Dio. Sapete, non sono queste nostre catechesi o conferenze la vera evangelizzazione. La vera evangelizzazione è una vita vissuta così, come Maria, come Giuseppe, come tutti coloro che hanno fatto tesoro del dono della fede e proprio per questo hanno mostrato, non raccontato, ma mostrato con la loro vita che il Vangelo

0: con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voce nel deserto.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Emanuela Prisco, carmelitana messaggera dello Spirito Santo.

radioascoltatori, bentrovati. Nel nostro tempo è sempre più difficile dirsi le cose in faccia, viviamo immersi nell'era della connessione totale, dove commentare, giudicare o addirittura bloccare qualcuno con un semplice click è questione davvero di un secondo. Eppure, paradossalmente, abbiamo tutti una paura tremenda del confronto vero, quello sincero a quattro occhi. E le letture di questa 23ª domenica del tempo ordinario ci pongono proprio dinanzi a questa realtà. Ci tolgono ogni alibi e ci pongono una domanda antica quanto il mondo, quanto ciascuno di noi, la stessa che Dio rivolse a Caino all'inizio della Genesi: dov'è tuo fratello? La prima risposta a questa domanda ci arriva dalla voce del profeta Ezechiele. Infatti, nella prima lettura, Dio usa un'immagine straordinaria. Definisce il credente come una sentinella, e nel mondo antico la sentinella non era un semplice giudice isolato sulla sua torre, ma difatti era colui che restava sveglio nella notte, scrutava l'orizzonte per poi proteggere la vita dell'intera città, dell'intera comunità. Ecco, il testo di Ezechiele contiene un avvertimento che ci fa davvero riflettere.

Se la sentinella vede il pericolo, se vede il malvagio che sta per avvicinarsi e non parla, il malvagio morirà per la sua colpa, ma Dio gli chiederà conto di quella morte. Tradotto nella nostra quotidianità, nella nostra vita di ogni giorno, l'indifferenza non è mai neutrale. Dire a me non interessa, ognuno fa la sua vita, ognuno vive per sé, di fronte a qualcuno che si sta perdendo, non è un atto di libertà, è un'omissione di soccorso spirituale e Dio ce ne chiederà conto. Crolla l'idea infatti che la fede sia un fatto puramente privato fra me e Dio. Siamo ciascuno di noi, io e te, custodi dei nostri fratelli. Siamo responsabili della vita di colui, di colei che ci sta accanto. Ma come si fa a custodire l'altro senza schiacciarlo? Come si fa a correggere senza trasformarsi in giudici spietati?

qui che il Vangelo di questa domenica ci viene incontro. Il Vangelo di Matteo ci offre un vero e proprio manuale di istruzioni per la guarigione delle nostre relazioni. Gesù non detta una legge fredda, un codice giuridico, ci propone una pedagogia del cuore a piccoli passi, basata interamente sulla delicatezza. Ascoltiamo il primo passo del Vangelo. Se il tuo fratello pecca contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Guardate che bello. Guardate la discrezione e la bellezza di questo, fra te e lui solo. Gesù ci chiede di proteggere l'altro, di non esporlo dinanzi a tutti, di non umiliarlo. Il primo tentativo deve avvenire nell'intimità del segreto, dove l'unico scopo non è avere ragione, ma, come dice il testo, guadagnare il proprio fratello.

0: se questo primo passo fallisce, Gesù suggerisce di coinvolgere uno o due testimoni ed infine la comunità. E se rifiuta ancora, il Vangelo ci dice ancora: guardate, il Signore è chiarissimo, sia per te come il pagano e il pubblicano. Per secoli noi abbiamo interpretato questa frase come un invito alla scomunica o al rifiuto. Ma soffermiamoci un attimo, fermiamoci un istante a pensare come trattava Gesù i pagani e i pubblicani. Li andava a cercare, mangiava a tavola con loro, ricominciava da capo con loro, offrendo una nuova possibilità di conversione. Essere come un pagano significa semplicemente che l'approccio deve cambiare. Non è più il momento delle parole, ma quello di un amore ancora più grande. La chiave di volta di tutta questa impalcatura spirituale si trova negli ultimi versetti del Vangelo di oggi, dove Gesù fa una promessa immensa, grandiosa. Ascoltate, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli la concederà. Nel testo originale greco, per dire mettersi d'accordo, l'evangelista usa il verbo sinfoneo. È esattamente la radice da cui deriva la nostra parola sinfonia. Questa è l'essenza della teologia spirituale di questa domenica. La presenza di Dio e l'efficacia della nostra preghiera non dipendono dal nostro essere perfetti o isolati dal mondo. Dipendono dalla nostra capacità di essere sinfonici. E una sinfonia non è fatta da una nota solo ripetuta all'infinito, non è fatta da strumenti che suonano ognuno per conto proprio, è fatta da strumenti diversi, con caratteristiche diverse, che fanno la fatica immensa di accordarsi, di ascoltarsi, di sintonizzarsi sulla stessa frequenza. La presenza reale di Gesù, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, abita precisamente in questo spazio relazionale riconciliato. Nella seconda lettura ancora di questa domenica, l'Apostolo Paolo riassume tutto questo con una frase bellissima, folgorante: «Non siate debitori di nulla a nessuno, se non dell'amore reciproco». L'amore è l'unico debito che non si estingue mai, l'unico che più lo paghi e più aumenta. Ti lascio questa domenica con alcune domande di riflessione. Proviamo a spegnere per un attimo il rumore dei nostri giudizi, delle nostre chat, dei nostri risentimenti e proviamo a chiederci: c'è qualcuno che sto abbandonando al suo errore solo per paura di parlare? Ho il coraggio della sentinella o preferisco la comodità di chi si gira dall'altra parte? Ricordiamoci, carissimi radioascoltatori, carissimi fratelli e sorelle, che correggere un fratello non vuol dire puntare il dito, ma tendergli la mano per camminare insieme. A tutti voi buon cammino, buona domenica, buona sintonia spirituale.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi, commento alle letture domenicali a cura di Suor Emanuela Prisco, carmelitana messaggera dello Spirito Santo.

0: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: La vocazione è tante cose, lo stiamo scoprendo di settimana in settimana. Oggi scopriremo che la vocazione è anche restare là dove la vita ti ha ferito, senza scappare, perché lì Dio chiede di restare e di amare. Oggi Vocazioni, con Samira Rocchetti che mi accompagna in regia, abbiamo il piacere di avere con noi Don Francesco Fiorillo, custode responsabile della fraternità del monastero di San Magno di Fondi. Ben arrivato Don Francesco.
2: Grazie di cuore.
1: Che bello averti qui con noi. Io partirei proprio dal luogo dove ti raggiungo. Questo luogo è un pezzo del tuo cuore e di tanti cuori, tutti quelli che sono approdati in questo porto di terra e di mare. Che cos'è la fraternità del monastero San Magno?
2: Guarda, quello che è non lo so neanche io bene dirtelo. Quello che so è che in questo momento mi trovo tra i mandorli che sono quasi in fiore del giardino di Nain, che ospito questi mandorli come memoria dei figli e delle figlie che sono morti. Noi abbiamo questo gruppo Nain e i genitori che hanno perso i figli, e ora in questo momento mi trovo a passeggiare attraverso questi mandorli, e questo luogo e questo giardino, questi alberi, queste montagne e questo splendido monastero antico non sono altro che una soglia su cui entrare chiunque. Abbiamo messo questa icona all'ingresso del monastero: entra chiunque tu sia, da qualunque parte tu vieni, se credi o non credi, se hai commesso degli errori, se sei caduto, rialzato, entra, ti aspettavamo. Quindi l'idea del monastero è proprio di vivere una vita fraterna proprio in senso universale, ampio, dove c'è posto per ciascuno, senza escludere nessuno. Innanzitutto gli impoveriti della terra, gli scartati, le persone in crisi, quindi chiunque, perché poi in qualche modo tutti stiamo attraversando dolori e tempeste. Però qui l'idea è quella di camminare a fianco a chiunque per trasformare quel dolore in amore e quelle paure che ci portiamo dentro in una strada. E quindi qui poi proviamo a camminare veramente accanto alla varia umanità, e quindi sono le persone che arrivano qui, che approdano in questo porto di terra, come anche tu dicevi, che ci pongono delle domande, e da quelle domande noi proviamo a fare dei percorsi. Ecco i genitori che hanno perso i figli, con cui camminiamo ormai da anni, i giovani che arrivano qui con le loro domande, con le loro fragilità, e facciamo dei percorsi insieme con loro, degli appuntamenti, le scuole, così le coppie in crisi, le coppie che vogliono in qualche modo ritrovare il senso forte dell'amore nonostante la fatica, nonostante le difficoltà. Io vivo profondamente due polmoni in questo luogo: lotta e contemplazione, che mi è stato consegnato da Frère Roger quando io sono stato a Taizé, e mi ha consegnato questo impegno di lotta sociale, di impegno di giustizia e di pace, e la contemplazione, quindi la parola di Dio, la spiritualità, il silenzio. Diciamo che realmente questo luogo può essere considerato un Dio vicino che cammina accanto ai cuori e alle vite, alle mani, agli occhi di ciascuno.
1: Un luogo dove ciascuno può trasformare le sue ferite in feritoie.
2: Sì.
1: Un luogo che però non c'era quando tutto è cambiato per te. E qui facciamo un passo indietro, Don Francesco, perché la nostra trasmissione parla di vocazioni, quindi c'è un prima e c'è un poi, e poi insomma quello che stiamo raccontando. Ma il tuo prima, cioè Don Francesco, tu a 15-16 anni com'eri?
2: Guarda, ti devo dire la sincera verità, ero come sono adesso, interiormente. La mia anima, il mio sguardo è stato sempre quello di un uomo libero, appassionato, autentico, dubbioso, cercatore. Chiaramente le cose che facevo erano un po' diverse. Io vivevo con la mia famiglia, con i miei genitori, poi a 14-15 anni letteralmente sono scappato dal mio paese perché non mi ritrovavo più, e avevo questo grande desiderio di libertà, che è lo stesso che sento fortemente oggi, e me lo sono andato a cercare nella cosa più affine a me, che è la musica. Io a 15 anni, 14 anni già facevo il DJ, e poi a 16-17 anni ero un organizzatore di rave, di quelli che negli anni 90 si facevano nei luoghi più assurdi, nelle campagne abbandonate, nei capannoni abbandonati, e lì radunavamo migliaia e migliaia di persone che provenivano da tutta Europa, e dentro lì io provavo a cercare realmente quella libertà, perché realmente la sentivo. Io te lo confesso liberamente, io non ho mai fatto uso di stupefacenti, mai pippato cocaina, mai fumato una canna in vita mia, mai preso una pasticca d'ecstasy, ma non perché ero bravo in casa e chiesa, semplicemente perché a me mi ha salvato quello che per molti è un difetto, che è la testardaggine. Io sono testardo e lo ero, volevo vivere tutto sulla mia pelle, non volevo vivere da sballato senza vivere profondamente quello che stavo sperimentando, quindi mi volevo prendere sia gli schiaffi della conversione se erano necessari, così come le carezze dell'amore. I miei amici però, ecco, no, non erano così, loro facevano, io li lasciavo fare, loro mi lasciavano vivere, però tu mi insegni che se non scegli tu, la vita sceglie per te. E la vita sceglie sempre a modo suo, a volte arriva come un cazzotto allo stomaco, a volte come una carezza. A me a 18 anni arrivò come un pugno allo stomaco. Eravamo in un rave ad Avezzano, uno dei più grandi rave, credo, della storia italiana, dove c'erano i più grandi DJ inglesi e americani. Io dovevo aprire la serata a questi grandi DJ, quindi ero veramente in un brodo di giuggiole. Salgo in console, metto i primi dischi. Dopo neanche un quarto d'ora arriva un mio amico dalle spalle e mi dice: Francesco, vieni, scendi giù perché Giulio sta male. Giulio era tra i miei migliori amici, se non il migliore mio amico, con cui facevamo tutto e condividevamo veramente la vita piena. E che vuoi, io ho sentito sempre un grande senso di responsabilità verso i miei amici. Allora io lascio immediatamente la console, metto un altro DJ, vado dal mio amico. Arrivo dal mio amico, lo trovo sdraiato per terra, bava alla bocca, occhi girati, crisi epilettica, overdose di ecstasy, 19 anni. E lo prendo in braccio, provo a rianimarlo, chiamiamo l'ambulanza certamente, ma stiamo parlando degli anni 90, quindi non c'erano cellulari. La più vicina cabina telefonica stava a 10 chilometri da lì, arriva dopo 2 ore, ma il mio amico Giulio mi muore tra le mie braccia. Quindi per me inizia completamente una vita spaccata in due, tradito dalla musica, tradito dalla libertà, tradito dalla vita, tradito da qualsiasi cosa, perché non si può morire a 19 anni. Ma prima di iniziare questo tempo che ora chiamo di depressione, perché mi chiudo nella mia camera e non so perché poi non l'ho fatta finita anch'io, perché quando hai tra le mani un dolore hai due possibilità: o soccomberci dentro e seguire la scia di questo dolore, oppure trasformarlo. La vita ancora una volta sceglie per me e mi aiuta a trasformarlo, e sono stati i genitori di Giulio ad aiutarmi in questo percorso, perché io poi sono stato quello che la mattina dopo ha dovuto suonare quel maledetto campanello dei genitori di questo mio amico per essere un annunciatore di morte, dicendogli: Giulio è morto. E non c'è dolore più grande e atroce che non la perdita di un figlio. Quello mi spacca in due, lascio la scuola, lascio tutto. Arriva questo librino che aveva mio fratello nella sua biblioteca, bianco con una scritta rossa: Francesco. E i latini dicono nomen omen, cioè nel tuo nome c'è il senso della tua vita. Io apro questo librino e trovo questa storia che mi assomiglia da impazzire, di un adolescente che vuole essere libero, che lascia tutto, che vuole seguire la verità di se stesso, che è Francesco d'Assisi. Francesco mi porta al Vangelo, di cui io mi innamoro terribilmente, di cui oggi sono infinitamente e follemente innamorato, e mi porta a Gesù e mi innamoro di lui. Io mi innamoro di Gesù per due motivi: uno, perché è il più grande dissacratore della storia. Gesù ha dissacrato tutti i principi, tutte le formalità, tutto ciò che è rigido, e ha messo al centro la persona. E il secondo motivo è perché Gesù non si è fatto mai comprare da niente e da nessuno, e questo mi ha spinto a vivere quel sogno che sentivo forte dentro di me, che era quello della libertà. io vado dai miei amici, avevo altri occhi ormai, gli dico chiaramente: guardate, io sono cambiato, innamorato, cioè perdutamente, ma loro non mi riconoscono, perché quando tu sei te stesso, i primi a non riconoscerti sono le persone che ti stanno più vicine. La garanzia del fatto che stai andando bene nella vita è quando gli altri ti dicono: ma torna ad essere come prima, ma come mai, che ti è successo? Quella è garanzia del fatto che stai sulla strada giusta. Prova a cercare un prete, perché mi dico: ma forse devo diventare prete, perché mi dicevano che i preti dovevano essere quelli che stavano accanto alle persone più vulnerabili, scartati, deboli, e io volevo stare lì. Cercare un prete normale non è stato facilissimo, ma l'ho trovato, un prete che mi ha ascoltato, e in quell'ascolto poi è cominciata questa avventura, o meglio, ha continuato questa avventura che io sentivo sempre dentro. Entro in seminario, divento prete, e poi arriva questo monastero diroccato, distrutto come me. Io provo a mettere pietra su pietra, a cogliere tutto ciò che c'era di bello dentro questo luogo, e poi inizia questa nuova vita straordinaria che è la fraternità del monastero San Michele,
1: di cui continueremo a parlare, luogo in cui di genitori che hanno vissuto questo dolore enorme ne incontri tanti. C'è un libro, tra l'altro, che mi permetto di consigliare ai nostri ascoltatori, Funamboli, appunto di Francesco Fiorillo, e c'è un artista che questo dolore lo ha vissuto sulla sua pelle. Perdere un figlio, una figlia in questo caso, è un dolore enorme. Parlo di Nicolò Fabi. Ho chiesto a te, Francesco, di indicarmi delle canzoni, come sempre facciamo nella nostra trasmissione, e ce n'è una che io non ascoltavo da tanto. Ti ringrazio per avermela fatta riascoltare. Se ti va, la facciamo sentire anche ai nostri ascoltatori. La puoi annunciare tu? Che canzone è?
2: Sì, questa è la canzone Fuori o Dentro di Nicolò Fabi. Credo che sia una poesia, un'armonia e un invito a scendere profondamente dentro di noi e farci la domanda: sto dentro o fuori me stesso? Sto dentro o fuori dalla mia vocazione, dal mio cammino? E quindi la dedico a tutti quelli che ci stanno ascoltando.

0: fuori o dentro di Nicolò Fabio. Citavo il tuo libro Francesco Funamboli, dove peraltro ci sono anche altri frammenti di altre bellissime canzoni di Nicolò Fabi all'interno. È un libro bellissimo. Visto che ho parlato di libri, se posso vorrei anche nominare L'ultimo nato, che è Fiorisce in pieno inverno, sempre per le edizioni Paoline, che io ho sul mio comodino e lo apro ogni giorno, perché ogni giorno c'è un piccolo seme per ripartire ogni notte. La musica che ci hai detto, Francesco, è stata fondamentale per te, la musica che ancora oggi è fondamentale per te.
1: Sì, è indispensabile, perché per me la musica è il viatico che porta a Dio. La musica stessa ha dentro di sé quell'armonia che solo Dio ha, la sua bellezza, quella sua profondità, quella sua passione. Quindi per me veramente è un grande strumento che il creatore ci ha consegnato tra le mani, e quindi sì, diventa fortemente una compagna di viaggio in ogni incontro, in ogni celebrazione che viviamo qui al monastero, ma anche proprio nella mia vita e nella condivisione anche con tutte le migliaia di persone che varcano la soglia di questo monastero. Credo che sia indispensabile abitare la musica, ogni tipo di musica. Poi a me piace veramente la musica in generale. Se ti dovessi dire un genere in particolare, non c'è. Nasco certamente dalla disco music, dal rap, dal reggae degli anni 90, quindi Run DMC, Public Enemy, Beastie Boys, però questo poi si apre certamente alla musica dei cantautori italiani, la musica classica che adoro, l'heavy metal che mi fa impazzire, quindi veramente per me sarebbe un grande spreco non ascoltare ogni tipo di musica, quindi
0: concordo.
1: Sì, è proprio così.
0: Poi c'è un altro artista di cui parleremo tra poco con la prossima canzone, che sicuramente è stato fondamentale per te, così come fondamentale per te sicuramente tua madre, a cui hai dedicato il libro a cui facevo riferimento. Che rapporto hai con la mamma?
1: Ma guarda, meraviglioso, nel senso, è anche un rapporto che è cresciuto nel tempo. Più sono cresciuto io, più è diventato splendido il rapporto con mia madre, che per me è sempre stata la mia icona ispiratrice di come abitare la vita. La sua resilienza, la sua ostinazione, quella sua testardaggine che prima che io l'ho imparato da lei, la sua capacità di accoglienza, di donarsi agli altri. È lei che anche in maniera anonima, inconscia, mi ha portato a quello che oggi vivo, a quello che oggi io sono. Cioè, sento un amore profondo, libero, verso mia madre, perché la libertà che io sento me l'ha insegnata mia madre. Ma è una madre oppressiva, ma è una madre che ha limitato le mie scelte, anzi è sempre accompagnate, favorite. Questo amore verso i più poveri io l'ho imparato da lei. Se pensi che quando io ho ricevuto la prima comunione tanti anni fa, prima di festeggiare insieme a degli amici in una festa molto sobria, mia madre disse questa frase che per me ha segnato completamente la mia vita. Mi disse: Francesco, ora andiamo a restituire la visita a Gesù. E prima di andare in ristorante a festeggiare mi portò in una casa di accoglienza per disabili, e quindi io ho vissuto prima loro, perché per mia madre era restituire la visita a Gesù alle persone, e in questo c'è tutta l'immagine del Vangelo che dice: ogni cosa che fate ai più piccoli dei miei fratelli l'avete fatto a me. L'eredità che mia madre mi lascia e continua a lasciarmi sono i suoi gesti, i suoi sguardi, la sua presenza, il suo donarsi completamente. Ecco perché poi io sento fortemente tutto questo, la responsabilità verso gli altri, la bellezza. Io l'ho imparato da lei, anche quelle che possono diventare limiti e che chiamiamo difetti, poi abitandoli e vivendoli possono essere veramente tramutati in qualcosa di speciale. Mia mamma chiaramente non è perfetta, ma anche la sua imperfezione mi ha dato il permesso di concedermi di essere imperfetto, e credo che ciascuno di noi, per quanto i genitori sono complicati e imperfetti, anche quelli che ci hanno fatto soffrire in qualche modo, dovremmo arrivare a un certo punto nella vita a ringraziarli, perché anche il male, i difetti, i limiti le bellezze che ci hanno donato ci hanno reso quello che noi siamo oggi. E quindi io veramente ringrazio mia madre, ma anche mio padre, per altri versi, perché senza di loro non sarei l'uomo e il prete che sono oggi.
0: E invece di cosa devi ringraziare Giovanotti, Lorenzo Cherubini?
1: Beh, lui è un parente per me, non lo so, un amico. Io ogni volta che lo vedo, lo sento, lo ringrazio perché è cresciuto con me, quel DJ che io ero a 14 anni, DJ Television, Acquafan, Rimini, Riccione. E poi il dono più grande che mi ha fatto è quando uscì con la sua canzone Ragazzo Fortunato, che mi ha cambiato completamente la prospettiva di vita. Non so se ti ricordi, nel ritornello viene detto: io sono un ragazzo fortunato perché mi hanno regalato un sogno. E a me l'idea che mi avevano regalato un sogno non ci avevo mai pensato, perché io cercavo il sogno dentro di me, che già c'avevo, ma mai avevo pensato che qualcun altro me l'avesse regalato. E quello mi ha aperto una prospettiva all'assoluto, a Dio, all'infinito, all'altro oltre me. E quindi chi me l'ha regalato sto sogno? E quindi il regalo grande che Lorenzo Cherubini mi ha fatto è questa canzone, ma soprattutto la sua crescita, la sua imperfezione, le sue canzoni che vanno diritte al cuore, alla pancia, il ritmo, questa apertura, questo voler mettere insieme ogni tipo di contraddizione, perché la vita è complicata, è semplice allo stesso modo. Sai, io mi sono sentito crescere con lui nelle canzoni, perché lui doveva essere una meteora che nessuno se lo filava più, no? Ti ricordi, lui ha iniziato,
0: come no, i tempi di Gimme 5,
1: dicevano Gimme 5, queste robe qui, questo finirà presto, ma oggi invece mi sembra che sta più in forma, cioè, di prima. E quindi, che poi in qualche modo lo ringrazio profondamente, perché mi ha accompagnato anche nella mia scelta vocazionale, anche inconsapevolmente, anche se gliel'ho detto, perché ci siamo incontrati e gli ho condiviso anche questa cosa qui. E la particolarità che veramente mi rimane nel cuore è la sua attenzione, il suo ascolto che lui ha avuto anche nel raccontare la sua storia e la mia storia, che questo è stato molto particolare. Poi è chiaro, come ogni autore, cantante, non è un modello o una perfezione, ma un amico che con le sue canzoni ti accompagna. Quindi poi è chiaro che questo poi scaturisce invidie e gelosie di molti altri. Non piace a tutti, no, Giovanotti, ma va bene così. Noi non possiamo piacere a tutti e non è un problema. Noi dobbiamo piacere a noi stessi innanzitutto, a Dio gli piacciamo comunque siamo, gli altri se ne faranno una ragione.
0: Non c'è dubbio, però Giovanotti piace molto anche a me, e allora ce lo ascoltiamo con L'ombelico del mondo.
1: È meraviglioso.

0: l'ombelico del mondo, te la sarai ballata al Jova Beach Party, perché ti ho visto che l'hai incontrato lì.
1: Sì, decisamente è per me una canzone iconica. Sì, sì, ce la siamo ballata insieme a tutti gli amici che eravamo lì. E anche con lui.
0: Francesco, noi siamo quasi in chiusura, io ti ringrazio anche per tutto questo tempo che ci hai regalato. Io ogni settimana provo a trovare una definizione della parola vocazione, ma ancora non ci sono riuscita. Tu mi aiuti?
1: È difficile, è veramente difficile. Credo che sia il profondo senso di ogni passo, di ogni battito di cuore, la vocazione, il non sentirsi finiti e che a non bastarci a noi stessi, il sentirci chiamati, credo che sia un atto di squilibrio verso l'alto, verso qualcosa che va oltre me. Quindi il sentirsi chiamati, il seguire una vocazione, significa ritornare ad essere fedeli a se stessi e quindi fedeli anche a Dio.
0: Io ti ringrazio.
1: Grazie a te, di vero cuore, a tutti voi.
2: Vocazioni.
0: Ringraziamo Don Francesco Fiorillo, che ci ha ricordato che il dolore non si spiega e non si aggiusta, ma chiede tempo, silenzio e presenza. E nel monastero di San Magno effettivamente il silenzio non è vuoto, è uno spazio che accoglie, che permette di stare, di piangere, di non dover necessariamente essere forti. Come lui stesso dice, non si può togliere il dolore a chi ha perso un figlio, ma si può camminare insieme perché quel dolore non diventi solitudine. Quindi mi sembra questa la forma concreta della sua vocazione: restare, ascoltare, custodire. E grazie anche a voi per essere restati con noi, per aver condiviso questa puntata di Vocazioni, che potete riascoltare quando vorrete sulla piattaforma Play 2000 e anche sul nostro sito www.inblu2000.it. Un grazie a Samira Rocchetti, che era con me in regia, e alla prossima settimana.
2: Vocazioni, a cura di Daniela Lami.

acqua viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo La speranza di Maria e Giuseppe.

Riprendiamo il nostro cammino che abbiamo iniziato ieri. Dicevamo che questi giorni per noi sono giorni in cui certamente stiamo cercando qui in questo santuario una grazia. E la grazia di accorgerci della grazia del battesimo che è dentro ciascuno di noi. E ieri ci siamo fatti aiutare da Maria e da Giuseppe per cercare di dire una parola, di illuminare un po' la grazia della fede, il dono della fede, la virtù teologale della fede che abbiamo ricevuto e che c'è dentro il nostro cuore. Maria e Giuseppe ci hanno un po' aiutato a capire come riconciliarci con questo dono della fede, come non pensare in maniera distorta il dono della fede. E abbiamo scoperto che avere la fede significa avere quel dono che pone nel nostro cuore la domanda giusta e spalanca la nostra testa, i nostri ragionamenti, le nostre scelte, il nostro cuore, la nostra capacità di scegliere, di vivere alla volontà di Dio. Se dovessimo tradurlo in maniera molto concreta, dovremmo dire così. Quando una persona si sente amata, da quel momento in poi pensa, ragiona, sceglie e vive diversamente. Quando una persona si sente amata, da quel momento in poi pensa, ragiona, sceglie.

Dio ad amarci. Dio ci ha già amati. Ha dato suo figlio per ciascuno di noi. Se tu sai di essere amato, non puoi più vivere come se tu non fossi amato. Sapete, e poi prendiamo un po' il discorso di questa nostra seconda catechesi, è il grande dramma di alcuni personaggi biblici. Vi ricordate che cosa fa Caino nel racconto della Genesi? A un certo punto ammazza suo fratello Abele. E sapete perché lo ammazza? Perché pensa che Abele sia più amato di lui. Anzi, che Abele è amato e che lui non è amato. E vi ricordate come si conclude il racconto della Genesi, il grande racconto della Genesi, con un'altra esperienza di fallimento di fraternità, i fratelli di Giuseppe? Perché tentano di uccidere loro fratello Giuseppe? Poi non trovano il coraggio di ucciderlo, ma lo vendono agli egiziani. Perché loro sono convinti che Giuseppe è amato, a differenza loro, è amato da loro padre. Guardate, io credo che questo sia veramente interessante per ciascuno di noi. Se tu sei amato e ti senti amato, vivi in un certo modo. Se tu non sai di essere amato e non ti senti amato, questa cosa tira fuori da te il peggio di te, il Caino che è seppellito nel tuo cuore, i fratelli di Giuseppe invidiosi che tutti ci portiamo dentro. Avere o no il dono della fede non significa dire io ho la fede e quindi dico Dio esiste. No, avere il dono della fede non è dire Dio esiste, ma dire Dio mi ama. E vivere la nostra vita a partire da questa certezza che sono amato. Ma essere amati ci mette al sicuro dalle crisi, dalle domande, da il modo nostro tutto umano di aggiustarci le cose? No. Questo amore, questa consapevolezza dell'amore che è la fede, cambia la nostra vita, la converte. Ecco perché noi abbiamo bisogno del dono della fede ed ecco perché San Paolo a un certo punto usa questa espressione. Quando si studia teologia la si pronuncia in latino questa frase. Fides ex audito, la fede viene dall'ascolto. E vi ricordate ieri che cosa dicevamo? Che cosa ravviva dentro di noi il dono della fede? Il Vangelo. Leggere il Vangelo. Usare il Vangelo come la grande chiave di lettura attraverso cui la nostra vita riceve il dono della fede, perché il Vangelo non cambia solo le nostre idee. Il Vangelo è la buona notizia di saperci amati e far arrivare dentro la nostra vita questa buona notizia che noi siamo amati e che siamo talmente tanto amati che Dio ha dato suo figlio per ciascuno di noi. C'è un racconto molto bello nella spiritualità ortodossa, nelle chiese orientali, un libro che, diciamo così, è il corrispondente dell'imitazione di Cristo per noi occidentali. Noi abbiamo l'imitazione di Cristo come un libro così importante che ha segnato tanto la spiritualità cristiana in Occidente. In Oriente hanno i racconti di un pellegrino russo, che è un libro altrettanto affascinante e pieno anche di molti spunti che aiutano nella vita spirituale. In uno di questi racconti si parla di un uomo che è posseduto da un demonio. E sapete che cosa esorcizza quest'uomo? Leggere il Vangelo. Quest'uomo ascolta e legge il Vangelo. Piano piano la lettura di quel Vangelo lo esorcizza, lo libera dal demonio. Ed è bello pensare questo perché cosa fa il Vangelo? Ci libera dal demonio che ci fa guardare le cose da un punto di vista sbagliato, dal basso. Che dicevamo ieri, ci suggerisce risposte troppo frettolose a domande grandi, serie. Ci libera da tutte quelle voci che ci dicono ma tu non vali niente, tu non sei amato, nessuno ti vuole bene, non sarai mai felice. Il Vangelo fa questo, quando tu leggi il Vangelo ti libera il cuore da tutta questa tentazione che ci abita.

0: Ecco perché non possiamo fare a meno del dono della fede ed ecco perché come cristiani noi dobbiamo tornare potentemente al Vangelo, alla parola di Dio, nutrirci di questa parola, perché è l'unica cosa che ravviva in noi questo dono. Oggi parliamo di speranza, che è il secondo dono, la seconda virtù teologale, anche questa l'abbiamo ricevuta il giorno del nostro battesimo. Ancora una volta, così come stiamo facendo in questi giorni, ci faremo aiutare da Maria e da Giuseppe. Questa sera non abbiamo avuto necessità di leggere due brani del Vangelo, non abbiamo avuto fastidio ad andare a cercare il punto di vista che ci racconta Matteo e Luca, perché in realtà nella storia che questa sera abbiamo ascoltato sono già tutte e due lì presenti, Maria e Giuseppe, in un episodio stranissimo che si staglia a un certo punto dell'adolescenza di Gesù. Gesù ha 12 anni e il Vangelo apre una finestra rarissimo, perché in realtà i 30 anni di vita nascosta che Gesù passa a Nazareth sono 30 anni nascosti, silenziosi, non sappiamo molto di questo periodo, che è un periodo prezioso per Gesù, è il periodo che lo prepara alla vita pubblica. Una delle rare volte in cui il Vangelo accende una luce e apre una finestra su questo periodo lungo della vita di Gesù è proprio questo episodio adolescenziale. Gesù ha 12 anni, la famiglia di Gesù si reca a Gerusalemme per la festa. Anche qui apriamo una parentesi: un uomo adulto ai tempi di Gesù, un israelita adulto, deve recarsi a Gerusalemme almeno 3 volte l'anno: la Pasqua, la Pentecoste, la festa delle capanne. Le donne non sono obbligate, se vogliono possono partecipare a questa festa. Maria partecipa a questa festa. Insieme, come famiglia, vanno a Gerusalemme a festeggiare. Ma capita una cosa stranissima. Quando stanno tornando a casa, Gesù non è con loro. Gesù non è più con loro. E non se ne accorgono subito. Se ne accorgono dopo. Ognuno certamente pensava che Gesù fosse con l'altro. Le carovane, così come molto spesso succede anche nelle nostre case, no? Quando si organizza un pranzo con i nostri parenti, i nostri amici, i maschietti hanno argomenti da maschietti, le donne hanno argomenti da donne, e a volte si creano proprio delle comitive che sono separate tra di loro, senza bisogno di nessun regolamento. Maria pensa che Gesù sia con Giuseppe, Giuseppe pensa che Gesù è con Maria. Si accorgono a un certo punto, dopo che hanno viaggiato per un giorno, che Gesù non è lì presente. Ecco, tenete a mente questa scena, accorgersi che Gesù non c'è. Lo sapete a che cosa equivale questo dentro la nostra vita? Il Vangelo, raccontandoci questa scena, ci spiega che cos'è la disperazione. La disperazione è accorgersi a un certo punto che Gesù non c'è più nella nostra vita. Io lo so che noi in questo momento storico, nella cultura che abitiamo, forse non siamo abituati a sentire ad alta voce che il motivo vero della disperazione delle persone è la mancanza di Cristo dentro la loro vita. E sapete perché? Perché non ci accorgiamo di una cosa molto semplice. Quando Gesù viene a mancare nella vita di una persona, quella persona se ne accorge da una cosa tremendamente concreta. Non trova più il motivo per cui la sua vita vale la pena. Tu sai che ti sei perso Gesù quando non trovi un motivo valido per cui devi svegliarti la mattina. Tu hai perso Gesù per strada quando non trovi più un motivo per amare tua moglie, tuo marito, per stare in quella famiglia. Quando non trovi più un motivo per cui affrontare il lavoro, la vita di ogni giorno, le difficoltà, le cose belle e meno belle della nostra esistenza. Questa è l'esperienza che fanno Maria e Giuseppe perdendosi Gesù. sperimentano sulla loro carne, sulla loro pelle, la disperazione. Laicamente noi dovremmo dire questo. La disperazione è perdersi il motivo della vita. Per noi cristiani questo motivo ha un nome e un cognome. È Gesù Cristo questo motivo. La speranza invece è esattamente il contrario. Una persona ha speranza quando ha un motivo per cui alzarsi la mattina, voler bene a qualcuno, un motivo per cui affrontare le difficoltà, un motivo per cui fare tutto quello che fa. Queste sono le persone che hanno speranza. Ed è interessante che il cristianesimo ci dice che questo motivo non è frutto di sforzi nostri, è un dono. Il dono della speranza. Perché ci rivolgiamo a Maria e Giuseppe per capire il dono della speranza e soprattutto per cercare di attualizzarlo dentro la nostra vita? Perché molto spesso noi non siamo abituati a comportarci come loro si sono comportati davanti a questa esperienza di non senso, di disperazione. Molte volte noi, quando ci accorgiamo di non avere più un motivo, abbiamo paura a dirlo ad alta voce, che non abbiamo un motivo. E cosa facciamo? Cerchiamo di andare avanti comunque, a forza di volontà. Ci imponiamo che comunque dobbiamo andare avanti, che comunque va fatta questa cosa. Usiamo il volontarismo, atti di volontà per andare avanti nonostante tutto e tutti. Questa cosa inizialmente è lodevole, andare avanti anche se non trovi più un motivo. Ma se tu vai avanti solo di muscoli, senza avere più un motivo, a un certo punto ti esaurisci, a un certo punto ti svuoti, a un certo punto non hai più le forze per fare niente. Ecco che cos'è la santità. Maria e Giuseppe, quando si accorgono che non hanno più Gesù, che non hanno più questo motivo, quando si accorgono della loro disperazione, dice l'Evangelista, tornarono indietro a cercarlo. Ecco, vedete, cari fratelli e care sorelle, io questa sera vorrei che ci fermassimo per un istante su questa scelta. Innanzitutto, noi ce l'abbiamo un motivo per cui facciamo le cose che facciamo. Un motivo abbastanza forte da giustificare le nostre scelte, i nostri sacrifici. O anche noi abbiamo delle mancanze, dei vuoti. Anche noi a volte sperimentiamo un non senso, una disperazione. Abbiamo il coraggio, come Maria e Giuseppe, di dirlo ad alta voce che ci siamo persi il motivo. Abbiamo il coraggio, come Maria e Giuseppe, di tornare indietro, di andare a cercare questo motivo. Uno dovrebbe dire, ma io vado a messa tutte le domeniche, io prego nella mia giornata, io non dovrei perdermi questa speranza. Ma il cristianesimo non è che queste cose succedono sempre agli altri e a noi no, perché noi comunque andiamo a messa o diciamo delle preghiere. Io vi ricordo che i protagonisti di questa storia sono la Vergine Maria e San Giuseppe. Devo sottolineare ancora questo passaggio? È la Madonna e San Giuseppe che si sono persi Gesù per strada, vi è chiaro? Allora, se persino Maria e Giuseppe hanno vissuto questa esperienza umanissima a un certo punto di perdere di vista questo essenziale, ma chi siamo noi per sentirci al sicuro? Chi siamo noi per pensare che basta tenere in piedi la nostra religione per dire a me questo non capiterà mai? No, fratelli, questa cosa capita anche a noi, ma il cristianesimo lo si vede da come reagiamo davanti a questa esperienza. Lì si vede se tu stai vivendo cristianamente. Perché quando ti accorgi che questo succede dentro la tua vita, come Maria e come Giuseppe, devi manifestarlo Non devi far finta di niente, non devi andare avanti comunque, ma devi tornare indietro a cercarlo. E sono rimasto colpito oggi mentre spulciavo alcuni scritti di Don Dolindo Ruotolo. Oggi sono andato a pregare sulla sua tomba, quando lui approfondisce questo brano del Vangelo, dice: inizialmente non ci avevo mai pensato, ma ha ragione. Dice: inizialmente Maria e Giuseppe dove cercano Gesù? Nella comitiva. Ma non lo trovano. Non succede così anche a noi? Quando sentiamo questo vuoto, questa mancanza, questo non senso, quando siamo disperati, a chi ci rivolgiamo? Alla comitiva, alle persone che sono intorno a noi, parenti e amici. Vedete, è lì che certe volte nascono delle relazioni tossiche. È proprio perché ci sentiamo vuoti e senza senso che ci andiamo a cercare persone.
1: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, sabato della seconda settimana del Salterio.
2: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
3: Amen.
2: O Dio, vieni a salvarmi.
3: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
2: L'aurora inonda il cielo di una festa di luce e riveste la terra di meraviglia nuova.
3: Fugge l'ansia dei cuori, s'accende la speranza, emerge sopra il caos un'iride di pace.
2: Così nel giorno ultimo l'umanità in attesa alzi il capo e contempli l'avvento del Signore.
3: Sia gloria al Padre Altissimo e a Cristo l'Unigenito, sia lode al Santo Spirito nei secoli dei secoli. Amen.
2: Al mattino annunziamo il tuo amore, la tua verità nella notte profonda. È bello dar lode al Signore e cantare al tuo nome, o Altissimo.
3: Annunziare al mattino il tuo amore, la tua fedeltà lungo la notte, sull'arpa a 10 corde e sulla lira, con canti sulla cetra.
2: Poiché mi rallegri, Signore, con le tue meraviglie, esulto per l'opera delle tue mani.
3: Come sono grandi le tue opere, Signore, quanto profondi i tuoi pensieri. L'uomo insensato non intende e lo stolto non capisce.
2: Se i peccatori germogliano come l'erba e fioriscono tutti i malfattori, li attende una rovina eterna. Ma tu sei l'eccelso per sempre, o Signore.
3: Ecco i tuoi nemici, o Signore, ecco i tuoi nemici periranno. Saranno dispersi tutti i malfattori.
2: Tu mi doni la forza di un bufalo, mi cospargi di olio splendente.
3: I miei occhi disprezzeranno i miei nemici e contro gli iniqui che mi assalgono i miei orecchi udranno cose infauste.
2: Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano, piantati nella casa del Signore. Fioriranno negli atri del nostro Dio.
3: Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno vegeti e rigogliosi, per annunziare quanto è retto il Signore. Mia roccia, in Lui non c'è ingiustizia.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Al mattino annunziamo il tuo amore, la tua verità nella notte profonda.
3: Voglio proclamare il nome del Signore, date gloria al nostro Dio. Ascoltate, o cieli, io voglio parlare. Oda la terra le parole della mia bocca.
2: instilli come pioggia la mia dottrina, scenda come rugiada il mio dire, come scroscio sull'erba del prato, come spruzzo sugli steli di grano.
3: Voglio proclamare il nome del Signore, date gloria al nostro Dio.
2: Egli è la roccia, perfetta l'opera sua. Tutte le sue vie sono giustizia. È un Dio verace e senza malizia. Egli è giusto e retto.
3: Peccarono contro di lui i figli degeneri, generazione tortuosa e perversa.
2: Così ripaghi il Signore, o popolo stolto e insipiente. Non è lui il Padre che ti ha creato, che ti ha fatto e ti ha costituito?
3: Ricorda i giorni del tempo antico, medita gli anni lontani, interroga tuo padre e te lo farà sapere, i tuoi vecchi e te lo diranno.
2: Quando l'Altissimo divideva i popoli, quando disperdeva i figli dell'uomo, egli stabilì i confini delle genti, secondo il numero degli israeliti.
3: Porzione del Signore è il suo popolo, sua eredità è Giacobbe.
2: Egli lo trovò in terra deserta, in una landa di ululati solitari. Lo educò, ne ebbe cura. Lo custodì come pupilla del suo occhio.
3: Come un'aquila che veglia la sua nidiata, che vola sopra i suoi nati, egli spiegò le ali e lo prese. Lo sollevò sulle sue ali.
2: Il Signore lo guidò da solo. Non c'era con lui alcun Dio straniero.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Voglio proclamare il nome del Signore. Date gloria al nostro Dio.
3: O Signore, nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Sopra i cieli si innalza la tua magnificenza.
2: Con la bocca dei bimbi e dei lattanti affermi la tua potenza contro i tuoi avversari, per ridurre al silenzio nemici e ribelli.
3: Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissate, che cos'è l'uomo perché te ne ricordi? Il figlio dell'uomo perché te ne curi?
2: Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli. Di gloria e di onore lo hai coronato. Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani. Tutto hai posto sotto i suoi piedi.
3: Tutti i greggi e gli armenti, tutte le bestie della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare, che percorrono le vie del mare.
2: O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra.
3: Benedite coloro che vi perseguitano, benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono nella gioia, piangete con quelli che sono nel pianto. Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri. Non aspirate a cose troppo alte, piegatevi invece a quelle umili. Esultano le mie labbra cantando le tue lodi.
2: Esultano le mie labbra cantando le tue lodi.
3: La mia lingua proclama la tua giustizia,
2: cantando le tue lodi.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Esultano le mie labbra cantando le tue lodi. Guida i nostri passi, o Signore, sulla via della pace. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
3: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, il suo servo.
2: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
3: Salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
2: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
3: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
2: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
3: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
2: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
3: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge.
5: Santo Rosario, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
6: Amen.
5: O Dio, vieni a salvarci.
7: Signore, vieni presto il nostro aiuto.
5: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
7: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
5: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Nel primo mistero glorioso meditiamo la resurrezione del Signore. Gesù ha fatto crollare tutti i muri di separazione, ha riunito i popoli, ha riunito tutti attorno alla sua croce e con la sua resurrezione ha vinto la morte, che è la causa di ogni discordia, di ogni divisione, di ogni odio, di ogni guerra. Preghiamo perciò la Vergine Maria perché Gesù risorga in tutti i nostri cuori, nei cuori degli uomini, e faccia morire la morte, perché sorga la vita dell'amore, della concordia, della comunione, della solidarietà, dell'accoglienza di fratelli, del perdono, della riconciliazione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
7: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
7: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
5: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
7: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

0: Nel secondo mistero glorioso meditiamo l'ascensione di Gesù al cielo. Gesù, salendo al cielo, mandò i suoi apostoli a predicare il Vangelo in tutto il mondo, promettendo che lui sarebbe rimasto sempre con noi. E il Signore è presente nella Chiesa ed è presente soprattutto nel Papa. Vogliamo pregare per il Papa e per i Vescovi, che sono i successori degli Apostoli, perché la loro voce venga accolta, la voce del Papa in questo tempo che sta implorando angosciosa la pace, che i cuori si aprano alla pace. Preghiamo la Vergine Maria perché faccia giungere la voce del Papa a tutti i responsabili, ai dominatori di questo mondo, ma anche a ciascuno di noi, perché ognuno di noi è responsabile di questa guerra e di tutte le guerre a causa del nostro peccato. Che la Vergine Maria ci converta all'amore e alla fedeltà al Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci del male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, la tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

0: Dal terzo mistero glorioso, meditiamo la discesa dello Spirito Santo sopra gli Apostoli, riuniti in preghiera nel Cenacolo con la Vergine Maria, e dalla Pentecoste che è nata la Chiesa, e noi preghiamo adesso per la Chiesa, perché la Chiesa sia segno di pace e di unità per tutta l'umanità, e che la Vergine Maria ottenga alla Chiesa di cui lei è madre questa testimonianza di unità per l'unione di tutte le chiese che sono ancora separate, e ottenga l'unità e la pace anche all'interno della Chiesa Cattolica, perché ci sia comunione con i pastori, comunione e obbedienza al Vescovo, al Papa, che ci sia comunione tra i sacerdoti, che ci sia carità, comunione, accoglienza tra i cristiani, e che l'Eucaristia diventi questo centro di unità, di comunione, di vita, dalla quale sgorga la pace, una pace che diventa efficace nella Chiesa per la potenza di Gesù Cristo e dello Spirito Santo per la pace universale. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori,
2: e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta
4: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

0: Nel quarto mistero glorioso meditiamo Maria Santissima, assunta dagli angeli in cielo in anima e corpo. E invochiamo la Vergine Maria, gloriosamente accolta nella gloria della Santissima Trinità, perché preghi per le nostre famiglie, per la pace nelle nostre famiglie, che preghi per la piena concordia e fedeltà tra gli sposi, che preghi per la perfetta comunione, obbedienza, rispetto, dialogo con i figli. E preghiamo per le famiglie che sono in difficoltà, che sono nella sofferenza, che sono divise, che hanno attraversato la prova della morte, della disgrazia, oppure di qualche altra sofferenza, come la droga, l'allontanamento da Dio da parte dei figli, perché le famiglie ritornino ad essere chiesa domestica, dove si rispetta Dio, dove si prega, dove si santifica la festa, dove si vive nell'amore, dove si dà testimonianza del nostro battesimo. La Vergine Maria interceda con San Giuseppe, nostro patrono, per tutte le famiglie. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: Vieni, Spirito Santo,
1: riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi essi il fuoco del tuo amore.

0: Nel quinto mistero glorioso meditiamo Maria Santissima incoronata regina del cielo e della terra e preghiamo la Vergine Maria come regina della pace perché ci ottenga la pace e perché tutti i suoi figli, soprattutto nella Chiesa, accolgano i suoi messaggi, i suoi inviti, che sono un continuo richiamo ad accogliere la parola di Gesù suo figlio, un richiamo continuo alla conversione, alla penitenza, al digiuno, alla preghiera, alla pratica dei sacramenti. Preghiamo quindi perché le nostre comunità cristiane abbiano da ritrovare la via del fervore, dell'impegno per una crescita nella santità e preghiamo nello stesso tempo per tutti i nostri fratelli che sono vittime della guerra e che la Vergine Maria li consoli per quelli che muoiono in guerra, perché la Vergine Maria li accolga come vittime e li presenti a Gesù suo figlio perché siano salvi e che la Vergine Maria sia vicina a quei giovani che si drogano, che non hanno fede, che vivono nella violenza, che stanno distruggendo la loro vita, perché la Vergine Maria possa diventare regina di un regno nuovo, di un regno che sia il vero regno di Gesù, fondato sull'amore e sulla pace. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione,
2: ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Sia gloria al Padre, il Figlio e lo Spirito Santo,
4: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori di tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre celeste Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo Dio.
2: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo Dio.
2: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità unico Dio.
2: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Senza Macchia,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine Sapiente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio della Santità Divina,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Causa della nostra letizia,
1: prega per noi.
0: Dimora dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Dimora colma di gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Gloria della stirpe di Davide,
1: prega per noi.
0: Vergine potente contro il male,
1: prega per noi.
0: Splendore di grazia,
1: prega per noi.
0: Arca della nuova alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei veri cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: esaudiscici, O Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, O Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.

Oggi, 5 settembre, la Chiesa ricorda Santa Teresa di Calcutta. Agnes Gonja Bojaju nacque a Skopje, capitale della Macedonia, il 26 agosto 1910, quando quella terra faceva ancora parte della Jugoslavia. I genitori, due kosovari di origine etnica albanese, erano persone di profonda fede cristiana e molto caritatevoli con i poveri. Agnese, con la madre e una sorella, partecipava con impegno alle attività della parrocchia e faceva anche parte del coro che animava le liturgie. Fin da piccola coltivò una devozione particolare per il Sacro Cuore di Gesù e per la Vergine Maria. Avvertì presto la vocazione religiosa, con il desiderio di recarsi nelle missioni del Bengala, in India, dove operavano i gesuiti che gestivano la sua parrocchia. Per questo, sui 18 anni, chiese di entrare tra le suore missionarie di Nostra Signora di Loreto, che svolgevano il loro apostolato nell'arcidiocesi di Calcutta, e il 26 settembre 1928 partì per Rathfarnham, in Irlanda, dove venne accolta come postulante, e il 1 dicembre dello stesso anno raggiunse Calcutta, dove fece la sua prima professione il 24 maggio 1931, assumendo il nome di Teresa del Bambino Gesù e del Santo Volto, scelto per la sua speciale devozione alla Santa di Lisieux.

essendo dotata di ottima preparazione culturale, fu destinata all'insegnamento di storia e geografia alle ragazze di buona famiglia nel collegio che le suore di Loreto gestivano a Intallì, nella zona orientale di Calcutta. Lì rimase circa 20 anni. Nel 1937, dopo aver emesso i voti perpetui, le venne affidata la guida delle figlie di Sant'Anna, una congregazione di religiose indiane aggregate alle suore di Loreto. Poco oltre le mura del convento si trovava uno degli slum più miserabili della zona, abitato da poveri privi di tutto. Una circostanza, questa, che non sfuggiva alla sensibilità di Suor Teresa. Ed ecco la svolta decisiva. Il 10 settembre 1946, mentre in treno stava recandosi a Darjeeling per gli esercizi spirituali, lei avvertì quella che definirà la sua seconda chiamata. Durante il viaggio e per l'intera notte, una frase continuò a risuonarle nella mente: il grido di Gesù sulla croce. Ho sete.

Col passare dei giorni, quel misterioso richiamo si fece ancora più insistente e Suor Teresa cominciò a interrogarsi. Era venuta in India per servire gli ultimi e invece le toccava educare ragazze di buona famiglia, ben vestite, in buona salute e dai modi garbati, mentre a Calcutta c'era gente in preda alla fame e alle malattie che agonizzava sui marciapiedi, totalmente priva di assistenza, senza il minimo di dignità umana. Capì che doveva cambiare stile di vita. Più tardi confesserà: ero sicura che quella fosse la voce di Dio. Ero sicura che mi chiamasse lui. Il messaggio era chiaro. Dovevo uscire dal convento per aiutare i poveri, vivendo con loro e come loro. Questo era un ordine.

un incarico, una certezza. Dopo gli esercizi spirituali, pur continuando a insegnare, cominciò a dedicare il tempo libero, e in particolare la domenica, al Signore e ai poveri. Parlò con serena fiducia alla Madre Superiora di quello che sentiva in cuore e scrisse anche alla Superiora Generale della Congregazione, mettendola al corrente del suo progetto. E questa le rispose così: «Se il Signore la chiama, con tutto il mio cuore le do il permesso, ma non dimentichi mai che lei sarà sempre nel nostro cuore. Se questa è la volontà di Dio, sappia però che può contare sull'amicizia, l'amore e la stima della nostra congregazione. E se succederà che per qualsiasi motivo lei vorrà ritornare, noi l'accetteremo volentieri nuovamente come nostra sorella». Anche il padre spirituale, verificata l'autenticità della chiamata, diede il suo permesso, seguito dopo mesi da quelli dell'arcivescovo di Calcutta e della congregazione dei religiosi, il Dicastero Vaticano da cui dipendono gli ordini e le congregazioni.

21 dicembre 1948 Suor Teresa entrò per la prima volta nei miserabili quartieri di Tigle e Motil, dove trovò un quadro desolante. Uomini e donne con piaghe purulente e rivoltanti, sporcizia e abbruttimento, moribondi e malati sui marciapiedi, vecchi e bambini per la strada come cani randagi. Cominciò lavando i poveri e i bambini, facendo catechismo e insegnando loro a leggere e a scrivere. A mezzogiorno distribuiva loro il latte. All'inizio gli alunni erano 5, poi crebbero di numero e alcune persone, colpite da quello che faceva la suora dei bassi fondi, cominciarono a darle una mano. Tra queste, alcune sue ex allieve del collegio. La prima tra esse, Kweji Shabashini Dash, futura suora Agnes, chiese a Madre Teresa di affiancarla in questa avventura di carità. A lei si unirono altre 2 giovani, e nel 1950 il gruppetto conterà 10 missionarie della carità. Nel frattempo, la fondatrice aveva trovato ospitalità presso la famiglia Gomes. Per assistere i moribondi, le autorità concessero a Madre Teresa un edificio nel quartiere di Kalighat, poco lontano da un grande tempio della dea Kali, che fu trasformato nella Nirmal Hridai, la casa del cuore puro. Inizialmente la gente del posto considerò la beata come una nemica perché a loro avviso profanava un luogo dedicato ai pellegrini di religione indù. Ma davanti ai risultati, col tempo dovettero arrendersi. Nel 1986 poté dimostrare che dalla sua casa erano passati circa 60.000 tra uomini e donne, di cui 30.000 erano morti in pace, mentre gli altri erano stati guariti. Non per caso, già nel 1969 esistevano 15 sue case per moribondi, 12 in India e 3 all'estero.

Nel 1950 era arrivata da Roma l'approvazione delle Costituzioni e l'anno dopo era stato aperto il noviziato, mentre affluivano altre vocazioni. Nel 1965 la congregazione, ottenuto il riconoscimento di diritto pontificio, aveva varcato i confini dell'India. Dopo la casa aperta in Venezuela, seguirono altre in Italia e altri paesi europei, in Africa, in Asia e negli Stati Uniti. Arrivarono anche i primi importanti riconoscimenti. Nel 1971 Paolo VI consegnò a Madre Teresa il premio della pace Giovanni XXIII. Nell'aprile 1973 le fu conferito il premio Templeton per il progresso della religione. Il 17 ottobre 1979 a Oslo il Nobel per la pace per il lavoro compiuto nella lotta per vincere la povertà e la miseria, che costituiscono anche una minaccia per la pace. Il 9 giugno 1997 Madre Teresa ricevette la medaglia d'oro del Congresso americano. Nel 1985, in occasione del suo 75esimo compleanno, venne ufficialmente invitata all'ONU e presentata come la donna più forte del mondo, perché unisce tutto il mondo nell'amore. Con l'appoggio di Papa Wojtyła aprì ben tre case per i poveri a Roma, tra cui una mensa nella città del Vaticano dedicata a Santa Marta, patrona dell'ospitalità, e una casa di accoglienza chiamata Dono di Maria. Oltre alle sue missionarie della carità, Madre Teresa fondò quattro loro diramazioni: i Fratelli Attivi nel 1963, le Sorelle Contemplative nel 76, i Fratelli Contemplativi e i Padri Missionari della Carità nell'84. Nacquero poi l'Associazione Internazionale dei Cooperatori di Madre Teresa e i Missionari Laici della Carità.

All'inizio degli anni Ottanta, la salute di Madre Teresa cominciò a cedere a causa di gravi disturbi cardiaci. Per questo motivo, nel marzo 1997, Suor Nirmala Joshi fu eletta nuova superiora generale della congregazione. La morte per la fondatrice sopravvenne il 5 settembre 1997. La madre ebbe dall'India funerali di Stato. Lasciava una congregazione con circa 4.000 suore e quasi 600 comunità, sparse in 123 paesi del mondo. Giovanni Paolo II, dopo un processo iniziato con deroga speciale e 5 anni di attesa stabiliti per avviare la causa, la beatificava il 19 ottobre 2003 in piazza San Pietro, davanti a una folla immensa. Il 4 settembre 2016 è stata canonizzata da Papa Francesco alla presenza di 120.000 persone.

il suo messaggio è sempre attuale. Che ognuno cerchi la sua Calcutta, presente pure sulle strade del ricco Occidente, nel ritmo frenetico delle nostre città. Puoi trovare Calcutta in tutto il mondo, lei diceva, sei occhi per vedere. Dovunque ci sono i non amati, i non voluti, i non curati, i respinti, i dimenticati. I suoi figli spirituali continuano in tutto il mondo a servire i più poveri tra i poveri, in orfanotrofi, lebrosari, case di accoglienza per anziani, ragazze madri, moribondi. In tutto sono 5.000, compresi i due rami maschili, meno noti, distribuiti in circa 600 case sparse per il mondo. Senza contare le molte migliaia di volontari e laici consacrati che portano avanti le sue opere. Quando sarò morta, diceva lei, potrò aiutarvi di più.

tanti i suoi scritti e le sue preghiere. Una, celebre, è un inno d'amore nei confronti della vita e dice così: «La vita è un'opportunità, coglila. La vita è bellezza, ammirala. La vita è beatitudine, assaporala. La vita è un sogno, fanne una realtà. La vita è una sfida, affrontala. La vita è un dovere, compilo. La vita è un gioco, giocalo. La vita è preziosa, abbine cura. La vita è una ricchezza, conservala. La vita è amore, godine. La vita è mistero, scoprilo. La vita è promessa, adempila. La vita è tristezza, superala. La vita è un inno, cantalo. La vita è una lotta, accettala. La vita è una tragedia, afferrala corpo a corpo. La vita è un'avventura, rischiala. La vita è felicità, meritala. La vita è la vita, difendila».

questo nuovo giorno, lodando il Signore con le preghiere del mattino. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e preservato in questa notte. Ti offro le azioni di questa giornata. Fa che siano secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami da ogni peccato e liberami da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E invochiamo anche la protezione di Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in questo suo unico Figlio Gesù Cristo, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, e di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. E ora affidiamo la nostra vita e ci consacriamo al cuore immacolato di Maria. O mia Signora e mia dolce Madre Maria, a te mi affido e consacro al tuo cuore immacolato la mia vita, i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua. Poiché i miei occhi sono nudi, riscaldali tu e rivestili con la tua grazia e luce eterna. Fa che io possa contemplarti in beatitudine. Tu che hai dato la vita a Gesù e l'hai donato agli uomini per tutte le generazioni. Ti ringrazio perché ti ricordi di me e mi porti nel tuo cuore immacolato. Mi rifugio in te perché so che mi proteggerai dal male. Ti supplico, consacrami al tuo cuore immacolato e io ti amerò così come sono e per sempre. Grazie per il tuo amore, così sia. Offerta della giornata al cuore divino di Gesù. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, a gloria del Divin Padre. Amen. Gesù, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e l'anima mia. Gesù, Giuseppe e Maria, assistetemi nell'ultima agonia. Gesù, Giuseppe e Maria, spiri in pace con voi l'anima mia.
atto di fede. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo in tutto quello che tu ci hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere. Ed espressamente credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo. E credo in Gesù Cristo, tuo unico Figlio, incarnato, morto e risorto per noi, il quale darà a ciascuno secondo i meriti il premio o la pena eterna. E conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Atto di speranza. Mio Dio, spero nella tua bontà, per le tue promesse, per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Atto di carità. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, perché sei bene nostro infinito e nostra eterna felicità, e per amor tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Preghiera a San Michele Arcangelo. O San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia contro gli attacchi e le insidie del demonio. Che Dio eserciti il suo dominio su di lui. Te ne preghiamo supplichevoli. E tu, o principe della milizia celeste, con la potenza divina, ricaccia nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che errano per il mondo a perdizione delle anime. Così sia. O San Michele Arcangelo, con la tua luce illuminaci. O San Michele Arcangelo, con le tue ali proteggici. O San Michele Arcangelo, con la tua spada difendici. Invochiamo anche la protezione e l'aiuto dello Spirito Santo affinché discenda su di noi, sulle nostre famiglie. Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri. Vieni, datore dei doni. Vieni, luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che sono in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Il Signore ci benedica, ci protegga da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. E concludiamo questo momento di preghiera nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, sabato della seconda settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: L'aurora inonda il cielo di una festa di luce e riveste la terra di meraviglia nuova.
2: Fugge l'ansia dei cuori, s'accende la speranza, emerge sopra il caos un'iride di pace.
1: Così nel giorno ultimo l'umanità in attesa alzi il capo e contempli l'avvento del Signore.
2: Sia gloria al Padre Altissimo e a Cristo l'Unigenito, sia lode al Santo Spirito nei secoli dei secoli. Amen.
1: Al mattino annunziamo il tuo amore, la tua verità nella notte profonda. È bello dar lode al Signore e cantare al tuo nome, o Altissimo.
2: Annunziare al mattino il tuo amore, la tua fedeltà lungo la notte, sull'arpa a 10 corde e sulla lira, con canti sulla cetra.
1: Poiché mi rallegri, Signore, con le tue meraviglie, esulto per l'opera delle tue mani.
2: Come sono grandi le tue opere, Signore, quanto profondi i tuoi pensieri. L'uomo insensato non intende e lo stolto non capisce.
1: Se i peccatori germogliano come l'erba e fioriscono tutti i malfattori, li attende una rovina eterna. Ma tu sei l'eccelso per sempre, o Signore.
2: Ecco i tuoi nemici, o Signore, ecco i tuoi nemici periranno. Saranno dispersi tutti i malfattori.
1: Tu mi doni la forza di un bufalo, mi cospargi di olio splendente.
2: I miei occhi disprezzeranno i miei nemici e contro gli iniqui che mi assalgono i miei orecchi udranno cose infauste.
1: Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano, piantati nella casa del Signore. Fioriranno negli atri del nostro Dio.
2: Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno vegeti e rigogliosi, per annunziare quanto è retto il Signore. Mia roccia, in Lui non c'è ingiustizia.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Al mattino annunziamo il tuo amore, la tua verità nella notte profonda.
2: Voglio proclamare il nome del Signore, date gloria al nostro Dio. Ascoltate, o cieli, io voglio parlare. Oda la terra le parole della mia bocca.
1: Stilli come pioggia la mia dottrina, scenda come rugiada il mio dire, come scroscio sull'erba del prato, come spruzzo sugli steli di grano.
2: Voglio proclamare il nome del Signore. Date gloria al nostro Dio.
1: Egli è la roccia, perfetta l'opera sua. Tutte le sue vie sono giustizia. È un Dio verace e senza malizia. Egli è giusto e retto.
2: Peccarono contro di lui i figli degeneri, generazione tortuosa e perversa.
1: Così ripaghi il Signore, o popolo stolto e insipiente? Non è lui il Padre che ti ha creato, che ti ha fatto e ti ha costituito?
2: Ricorda i giorni del tempo antico, medita gli anni lontani, interroga tuo padre e te lo farà sapere, i tuoi vecchi e te lo diranno.
1: Quando l'Altissimo divideva i popoli, quando disperdeva i figli dell'uomo, egli stabilì i confini delle genti, secondo il numero degli israeliti.
2: Porzione del Signore è il suo popolo, sua eredità è Giacobbe.
1: Egli lo trovò in terra deserta, in una landa di ululati solitari. Lo educò, ne ebbe cura. Lo custodì come pupilla del suo occhio.
2: Come un'aquila che veglia la sua nidiata, che vola sopra i suoi nati, egli spiegò le ali e lo prese. Lo sollevò sulle sue ali.
1: Il Signore lo guidò da solo. Non c'era con lui alcun Dio straniero.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Voglio proclamare il nome del Signore. Date gloria al nostro Dio.
2: O Signore, nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Sopra i cieli si innalza la tua magnificenza.
1: Con la bocca dei bimbi e dei lattanti affermi la tua potenza contro i tuoi avversari, per ridurre al silenzio nemici e ribelli.
2: Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissate, che cos'è l'uomo perché te ne ricordi? Il figlio dell'uomo perché te ne curi?
1: Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli. Di gloria e di onore lo hai coronato. Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani. Tutto hai posto sotto i suoi piedi.
2: Tutti i greggi e gli armenti, tutte le bestie della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare, che percorrono le vie del mare.
1: O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra.
2: Benedite coloro che vi perseguitano, benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono nella gioia, piangete con quelli che sono nel pianto. Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri. Non aspirate a cose troppo alte, piegatevi invece a quelle umili. Esultano le mie labbra cantando le tue lodi.
1: Esultano le mie labbra cantando le tue lodi.
2: La mia lingua proclama la tua giustizia,
1: cantando le tue lodi.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Esultano le mie labbra cantando le tue lodi. Guida i nostri passi, o Signore, sulla via della pace. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
2: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, il suo servo.
1: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
2: Salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
2: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
2: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
2: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
2: e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Guida i nostri passi, o Signore, sulla via della pace.
2: Cristo è presente nelle sue membra, specialmente nei poveri e nei sofferenti. Celebriamo la sua bontà e preghiamo con fede per crescere nel suo amore.
1: Rendici perfetti nella carità, Signore.
2: Iniziamo questo nuovo giorno nel ricordo della tua risurrezione.
1: Estendi a tutti gli uomini, Signore, i benefici della tua salvezza.
2: Fa che oggi ti rendiamo testimonianza davanti agli uomini,
1: per essere degni di unirci all'offerta del tuo sacrificio.
2: Aiutaci a riconoscere il tuo volto nei nostri fratelli
1: e a servirti in ciascuno di essi.
2: Tu che ci unisci a te come i tralci alla vite,
1: fa che rimaniamo nel tuo amore per portare molto frutto a gloria di Dio Padre.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ti lodi, o Signore, la nostra voce, ti lodi il nostro spirito, e poiché il nostro essere è dono del tuo amore, tutta la nostra vita si trasformi in perenne liturgia di lode. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

0: c'erano stati prima di Gesù tanti predicatori, avevano fatto, si direbbe oggi, audience, ascolto. Si andava in cerca di trovare dei punti di riferimento, dei personaggi che aprivano un po' la speranza. Gesù, vedete, non cerca la platea, non ha bisogno di applausi. E oggi, lungo la strada che va verso Gerusalemme, offre degli insegnamenti impegnativi. E San Luca, l'autore, dice che Gesù si volta. Immaginiamo questo gesto per poter vedere sugli occhi quanti lo ammiravano e lo stavano seguendo con entusiasmo. Dio è venuto a correggere i sentieri sbagliati degli uomini, ci diceva il libro della Sapienza, e lo ha fatto soprattutto con Gesù. E le sue parole oggi assomigliano ai chiodi che ci fissano alla croce. Compare al centro di questo messaggio la parola della croce, che sintetizza tutta la vita del Signore Gesù tra di noi. Gesù dice oggi ai nostri cuori: attenti all'amore, ai legami affettivi. Dio non va seguito nella paura, ma va seguito mettendolo al primo posto. Tutti gli altri legami, tutti gli altri amori, vincoli di sangue, dipendono da questa centralità nella quale noi sappiamo mettere il Signore. Questo è il significato della parola amare di più. E perché? Perché noi siamo stati amati gratuitamente dal Signore, perché Lui per primo ci ha scelti, ha mandato a noi il Salvatore. E soltanto questo amore, che diremmo sorgivo, iniziale, può dare senso, può dare qualità, può dare fedeltà agli altri amori. È quello che noi tante volte dimentichiamo, pensando quasi che Dio ci distolga da una fedeltà alle cose terrene. Invece la nostra missione nella vita matrimoniale, nelle responsabilità familiari, in tutte le relazioni sociali che siamo chiamati a costruire, queste relazioni diventano solide e robuste se noi per primi amiamo Dio, se davvero riconosciamo che Lui sta al centro del nostro cuore. E come dargli il primo posto se non con la preghiera, il riconoscimento umile che abbiamo tutto ricevuto da Lui, il sentimento di riconoscenza, di gratitudine, la lode come quella che aveva sempre sulle labbra la Vergine Maria quando diceva: l'anima mia magnifica il Signore. Queste saranno persone capaci di seguire il Signore Gesù, generose con Lui, ponendolo sempre al primo posto. E poi il messaggio della croce, quella croce che dice le nostre fatiche, i fallimenti, gli errori, ma dice anche la fedeltà, l'impegno ad andare fino in fondo. Gesù dice di prendere ogni giorno la strada della vita nella direzione della croce, illuminati dalla croce. I suoi discepoli non cantano vittoria, ma sanno di amare sotto il peso delle fatiche, anche nelle prove più grandi. E allora qui comprendiamo bene queste parole. Gesù non dice rassegnatevi, tanto la vita è così. Non ci insegna una filosofia della rassegnazione, piuttosto ci insegna a portarla, non a sopportarla, a dare cioè un significato anche alle nostre prove più grandi. Qui comprendiamo la grazia di tanti credenti che sanno benedire Dio anche quando stanno male. Quante volte ho sentito con le mie orecchie: ringrazio il Signore che mi ha dato questa infermità, benedico il suo nome che mi ha chiesto di passare tanti anni nella malattia, nella prova. Solo l'illuminazione, solo la sapienza della croce riesce a riscaldare questi cuori e a farli esprimere in questo modo. Una croce che non conduce alla disperazione, come oggi si usa dire, ma una croce che è via, strada verso la pienezza dell'amore che Dio manifesterà in noi attraverso il dono della vita eterna. E oggi Gesù allora chiede a ogni cristiano: esaminati, pensaci su, sii un po' come quel costruttore che ha un progetto davanti, ma anche dei mezzi limitati, deve fare bene i suoi conti. Sii come quel re minacciato da un esercito che avanza e non sa se resistere con le forze che ha a disposizione oppure mandargli qualcuno a chiedere la pace, ad alzare, diremmo noi, bandiera bianca. Pensaci su, è la riflessione che ci è chiesta ogni giorno per diventare cristiani sempre più coerenti, sempre più limpidi e puri di cuore, perché non abbiamo a mancare nella nostra risposta alla chiamata del Signore. Il grande pericolo che vede San Luca per le sue comunità, ma che vediamo anche noi, è l'attaccamento alle cose materiali. L'impedimento più grande a essere cristiani veri, discepoli autentici, sono i beni di questo mondo. Ecco perché parla di rinunciare a tutti i nostri averi, che non vuol dire metterci a disposizione in maniera libera, distaccata da tutto quello che abbiamo in uso, ma vuol dire distaccare il cuore. Non sono le cose materiali che ci daranno la riuscita della vita, ma è soltanto la parola del Signore, la sua presenza, quella sapienza che viene dall'alto e che ci chiama a uscire da noi stessi, da una mentalità fatta di paura, di accaparramento di cose e di beni materiali. E merita un'attenzione di chi è vero discepolo il biglietto, la piccola breve lettera che San Paolo dal carcere di Efeso scrive all'amico cristiano Filemone, un ricco possidente che lui aveva convertito nella città di Colosse. A questo Filemone era scappato via uno schiavo. Sappiamo che gli schiavi erano una proprietà molto importante nelle mani del padrone, e questo schiavo aveva raggiunto San Paolo proprio ad Efeso, nel carcere dove lui si trovava già vecchio, stanco di tante missioni del Vangelo. Eccolo allora questo Onesimo a chiedere di farsi cristiano. È Paolo che gli parla del Vangelo e che gli dà l'acqua del battesimo. Vorrebbe tenerlo con sé come aiutante a soccorrerlo nelle sue necessità. Invece a questa intuizione lo rimanda dal padrone di prima, da Filemone, ma gli dice in questa lettera di accompagnamento: accoglilo non più come schiavo, ma come fratello nella stessa fede nella quale tutti e due siete stati generati. E la novità cristiana: accogliere gli altri in questa libertà nuova che ci ha dato il Signore Gesù, vedere in Lui, nel Suo nome, nella grazia che Lui ci ha portato, il volto degli altri, non dividerci in classi, in situazioni, ma cercare di dare e riconoscere a tutti la dignità di figli di Dio. È una sfida in quel momento per il ricco Filemone. Non sappiamo come sia andata. Certamente l'apostolo ha fiducia che la vita nuova che Cristo ha generato nel suo cuore gli permetta di accogliere senza punire, senza vendicarsi, che sarebbero ancora atteggiamenti, reazioni della vita vecchia di chi non segue, cioè il Signore Gesù, quello schiavo che gli era scappato. Domandiamo di entrare in questa mentalità nuova, questa sapienza della croce che vorremmo portare ogni giorno, illuminati dal Signore Gesù, con amore, per amore come Lui, sapendo che anche le notti oscure, le malattie, i momenti di fallimento, le nostre tristezze, i disagi più grandi della vita, le incomprensioni che sorgono fra noi, possono diventare un gradino per salire su verso il Signore e diventare in maniera sempre più autentica Suoi discepoli.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989, con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo nelle magiche atmosfere di Triora, conosciuto fin dall'antichità come il paese delle streghe in provincia di Imperia, il comune che tra i tanti riconoscimenti è bandiera arancione del Touring Club italiano, si trova a 765 metri sul livello del mare e conta circa 400 abitanti ripartiti tra il borgo capoluogo e le varie frazioni. Nel corso del programma scopriremo tante cose belle. Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Massimo Di Fazio.
2: Benvenuti a Triora, paese dell'Alta Valle Argentina. Ci troviamo in provincia di Imperia, paese che siano circa 765 metri dal livello del mare. Abbiamo circa 11 frazioni, territorio più grosso della provincia di Imperia, il settimo in Liguria, circa 68 km quadrati. Abbiamo addirittura una frazione che si chiama Monesi, che è dalla parte di là della Valaroscia. Triora è conosciuto per il paese delle streghe, c'è una storia immensa, è del 1584. Abbiamo il museo delle streghe, della stregoneria, è un museo etnografico e abbiamo anche il MES, sono musei molto importanti sul nostro territorio. Centro storico che è costruito con la pietra locale del posto, l'Ardesia. Esportavamo in America per fare i biliardi con questa pietra. La prima attività è il turismo, poi ricordo che siamo nel parco delle Alpi Liguri, abbiamo il monte più alto della Liguria che è il monte Saccarello, è a 2200 metri e in un'ora e mezza si è a 2200 metri e in un'ora e mezza si è al mare, cosa che non si trova da nessunissima parte. Stiamo puntando tanto sul cicloturismo, che è una delle attività che qua si svolge meglio. Abbiamo un'associazione equestre che si chiama SD, che noleggia e fa scuola equestre e dà la possibilità alle persone di fare passeggiate anche all'interno del parco. Nel parco abbiamo tanta fauna di tante specie, a partire dal lupo, arrivare al camoscio, al capriolo, al gallo forcello, che è un tetraonide, alla cuturnice e tante altre specie che sono importanti e facile anche da avvistare. Triora è un luogo magico, è un luogo fantastico, consiglio di venirlo a visitare perché è veramente straordinario.
1: Nella splendida collegiata andiamo a conoscere il parroco di Triora, Don Antonio Garibaldi.
3: Una comunità che nel corso degli anni ha conosciuto un grande calo demografico, però una comunità legata alle tradizioni soprattutto, naturalmente sempre col pericolo che la tradizione diventi soltanto un po' di vernice sull'insieme, però devo dire che le manifestazioni che si vivono qua religiose hanno ancora quel cuore antico ed è forse quello che la gente sente. Il Papa nella sua prima lettera ci ricordava queste cose, che bisogna ripartire da quello. Questa comunità, che è ridotta a poche centinaia di abitanti rispetto alle migliaia che aveva prima, ha saputo nel corso degli anni identificarsi in questo percorso religioso, ricordando anche che questa valle, che magari è conosciuta per altri motivi e sotto altri nomi, e questo paese è un paese comunque di santi, non soltanto San Giovanni Lontrua, io penso a Margherita Brassetti, che è una persona che qui ha fatto tanto, penso ai martiri che abbiamo più in basso, a Montalto. È una zona di forte religiosità e soprattutto di forte attaccamento a quella che è la sua storia. La bellezza ci richiama a Dio, non soltanto la bellezza dei luoghi, ma anche la bellezza delle opere d'arte. E forse manca anche da parte nostra, per ignoranza, soprattutto la capacità di riportare la gente a vedere l'opera d'arte come una porta che ci apre verso il mistero. In questo, il servizio che fanno le persone che vivono in questa comunità con competenza aiuta a capire non soltanto le tradizioni, ma anche che il Signore ci parla attraverso queste immagini bellissime. La patrona è la Madonna, però qua abbiamo tante figure a cui la gente è legata, abbiamo soprattutto per noi importante la figura di Tommaso Reggio che morì qua e la figura di San Giovanni Lantrua che comunque viene un po' conteso da Molini e Triora, ma diciamo che è il santo della valle, anzi volendo è il santo della diocesi perché è una figura importante. Sono tutte figure che in modo diverso, penso a Tommaso Reggio che poi morì qua pur essendo arcivescovo di Genova e pensa a Lantrua che è morto martire in Cina, che identificano un'apertura in una terra che è sempre stata considerata chiusa. Il Ligure, soprattutto il Ligure dell'interno, viene un po' giudicato come un uomo chiuso, un uomo burbero, un uomo molto asciutto. In realtà non è così. Il Ligure è una persona che magari ha difficoltà ad aprirsi agli altri sul momento, ma la cui generosità è grande e soprattutto questo sguardo, penso a Reggio e penso a Lantrua, questo sguardo all'altro denota la capacità che abbiamo noi di comprendere forse le cose più profonde. Soprattutto questo sguardo, penso a Reggio e penso a Lantrua, questo sguardo all'altro denota la capacità che abbiamo noi di comprendere

0: non riesce ancora a capire la ricchezza di chi vive in una zona così tranquilla, così bella, nella quale fra l'altro si vive bene, perché la qualità della vita deteriora, nonostante le scomodità, è molto più alta di quella delle città, soprattutto nel periodo estivo, che porterà tanta gente, anche interessante per la nostra economia, ma che stravolge un po' la nostra vita, anche dal punto di vista religioso talvolta.
1: Triora è un paese che coniuga le sue bellezze architettoniche e naturalistiche con le tante manifestazioni proposte nel corso dell'anno. Andiamo a saperne di più con l'assessore alla cultura Giacomo Oliva.
2: Un po' delle manifestazioni turistico-culturali che abbiamo nel nostro borgo, conosciuto come il Borgo delle Streghe, dai famosi processi che abbiamo avuto alla fine del Cinquecento relativi all'Inquisizione che si è presentata a Quatriora per fare i processi a determinate donne. Il calendario, diciamo, della proposta turistico-culturale che abbiamo elaborato è molto vario e ha una connotazione, se vogliamo, arcaica. Abbiamo cercato di legare i nostri appuntamenti turistici alle tradizioni antiche che hanno le radici profonde nel nostro territorio. Ecco che quindi abbiamo ad esempio proposto una festa nel mese di luglio legata al ciclo del grano, che nel nostro territorio è da sempre stato molto importante. Triora era podesteria della Repubblica di Genova, era considerata granaio della Repubblica, e da qui poi abbiamo altre feste che sono legate ad esempio ai prodotti locali come la castagna. I castagneti hanno sfamato le nostre popolazioni per tanti tanti anni, soprattutto durante la Seconda Guerra Mondiale, quando le condizioni economiche erano molto difficili. Logicamente noi siamo conosciuti come il paese delle streghe, abbiamo assolutamente dedicato una giornata che si chiama Strigora alle streghe e a tutto ciò che è legato al loro mondo. In questo giorno particolare, che è la prima domenica dopo il Ferragosto, il borgo si riveste così come nell'antichità era successo, accoglie i visitatori proponendo l'evento Clou, che è un teatro itinerante per le vie del borgo in questi scorci molto caratteristici e particolari, con rivisitazioni di quelli che sono stati i momenti particolari vissuti dalla popolazione di allora. Sicuramente un evento molto importante è poi il 31 ottobre, dove, collegandoci all'Halloween, che è conosciuto in tutto il mondo, si vanno a cercare le radici più profonde di questa particolare festa. Possiamo invitare tutti quanti coloro avessero la curiosità di scoprire il nostro borgo, le nostre tradizioni, le nostre particolarità, a venirci a trovare, immergersi in questa atmosfera che, se vogliamo, è a metà tra il magico, lo storico, il medievale, e è sicuramente fonte di molti spunti da approfondire.
1: Con Gianni Nicosia, vice sindaco, assessore al turismo e anche ristoratore, andiamo a scoprire le tipicità di Triora.
3: Triora ha una profonda tradizione enogastronomica importante, legata soprattutto ai prodotti del territorio. Le paste sono fatte principalmente in maniera molto semplice, fatte quasi tutte con acqua e farina. Un esempio, abbiamo qua i sugeli o corpi di Dio, che sono questa pasta fatta appunto di acqua e farina. La particolarità è un piatto tradizionale di Triora e anche di una frazione molto bella da visitare, che è Realdo, arroccato ancora più in alto del borgo di Triora. La particolarità sta proprio nella forma, che ricorda la forma tra un gnocco e un'orecchietta, quindi viene dato un sugello col dito o corpo de Dio, cioè colpo di dito, in modo che prende bene il sugo, e viene condito con un formaggio tipico che è il bruzzo, che è una ricotta principalmente, o può essere ovina, caprina, ma anche di mucca, una ricotta fermentata, quindi più volte rifermentata, quindi un sapore molto forte, acidulo, viene condito con l'aglio e il latte, e qui abbiamo sia la preparazione, diciamo, iniziale che il piatto finito. Proseguendo, le minestre. Minestre è una cultura non solamente locale, ma italiana, ancora prima delle famose paste in asciutto. Ricordiamo che Triora è stato, nel periodo più florido, il granaio della Repubblica di Genova, e quindi un

0: piatto tipico fatto col grano era il grano pestau, quindi un grano pestato in maniera manuale, decorticato dalla crusca e veniva poi cotto con cipollotto, porri e lardo. Oggi presentiamo anche i fagioli biologici fatti proprio qua a Triora, che rifà un signore molto anziano con tanto amore, buccia molto tenera, l'acqua di Triora. È un prodotto anche quello di eccellenza. Il pane è caposaldo dei prodotti della produzione tipica di Triora, famoso oramai fuori dai confini provinciali e anche addirittura regionali. Fa parte di uno dei pani più buoni d'Italia. È fatto con farina di grano tenero di tipo 1, acqua, lievito e sale. La particolarità, il segreto forse sta proprio nell'aria e nell'acqua di Triora che lo rende fantastico. Poi viene fatto lievitare su delle tavole di legno con della crusca, che poi in cottura questa crusca dà ancora maggiore fragranza e profumo al pane. Ultimamente il panificio Splanato ha aggiunto anche altri prodotti, quindi i grissini che stanno incontrando un grandissimo successo, le bruschette e poi il pane d'orzo. Questo è un'eccellenza, abbiamo dato anche la deco a questo prodotto e insomma ci fa uscire uno dei prodotti principali del nostro borgo. E dicevo anche delle paste, erano fatte principalmente con le farine, dei grani diversi che venivano raccolti qua a Triora oppure di castagno. Paese di confine naturale, basti pensare che nella Valle Argentina la cultura è quella dell'ulivo e proprio qua a Triora trova il suo confine, il suo stop, che lascia lo spazio al castagno e una volta al grano. Ecco qui che i prodotti hanno questa colorazione senz'altro monocromatica, diversa dai prodotti della costa, però molto intensi, essendo comunque Triora definito un paesaggio alpino. Prodotti tipici della Strega di Triora, che confeziona sia marmellate, salse, funghi importanti. Abbiamo qua i funghi secchi e posto di funghi io voglio presentare un fungo minore, che è il cicotto, Tricholoma protentosum. È un fungo tipico di qua, poco conosciuto, molto molto molto buono e viene preparato sott'olio. Poi parliamo del formaggio. Questa è una toma a cui siamo molto molto legati perché gli alpeggi sono proprio qua. È una toma di pecora brigasca al presidio Slow Food. Ha un sapore dolce, intenso, molto molto molto buona. Noi lì la presentiamo al forno con le cipolle, le patate di montagna e i pomodori che danno acidità. Menzione poi senz'altro alle lumache in umido, erano già citate negli statuti di Triora per la loro prelibatezza. Questa è una cosa molto molto particolare e tipica, è una torta salata, qua comunemente chiamata pasta o torta, è fatta di una sfoglia di pasta di acqua e farina e poi secondo il periodo dell'anno viene fatta con le bietole, le patate, le zucchine, viene cotta su un treppiede con la brace sotto e poi viene coperta con un altro testo, quindi è una sorta di forno. La parte finale poi viene dato fuoco a delle fascine sopra il secondo testo, che permette diciamo una cottura come se fosse al forno, quindi la gente se la portava anche in campagna. Un cenno anche sull'ultimo prodotto arrivato a Triora, però non è l'ultimo, nel senso che già negli statuti c'era la cultura dello zafferano a Triora. Siamo felici perché questo può far sì che i ragazzi giovani riprendano un'attività importante in campagna. Questi ragazzi hanno avuto un sogno di riprendere la cultura dello zafferano e oggi lo zafferano di Triora ha la certificazione di zafferano di alta qualità. I dolci sono legati quasi tutti alla produzione di miele di montagna. Qua abbiamo un esempio, questo è un dolce tipico di Triora, è la cubaita o turon. Sono due ostie fatte di acqua e farina, poi tutti insieme si preparava un composto che è quello interno, fatto di nocciole, noci, mandorle, quello che dava insomma i frutti del bosco all'epoca, e miele di montagna. Non c'è assolutamente zucchero e questo composto poi viene proprio pressato tra le due ostie ed era un tipico dolce invernale natalizio. Tra l'altro ogni poi famiglia aveva nella pinza lo stemma di famiglia, era una cosa molto carina e la Strega di Triora ha riproposto anche in chiave commerciale il dolce, quindi lo sosteniamo molto molto volentieri. In ultimo i due vini locali qua di un'azienda proprio qua vicino di pochi chilometri, l'Ormeasco e le Bunde, il bianco. Un consiglio personale di scaricare l'app dedicata proprio a Triora, si chiama Triora da scoprire, che vi permette di essere aggiornati in tutte le iniziative che facciamo qua a Triora.
1: Adesso con Sandro Oddo, storico di Triora, andiamo a conoscere sinteticamente la storia, le chiese e le altre curiosità del luogo.
2: è un paese che è stato molto importante sia dal punto di vista strategico militare che religioso. Strategico militare in quanto Triora si trova ai confini con il Piemonte, anticamente era il Savoia naturalmente, ed era importante perché aveva 5 fortezze, vi si entrava attraverso 7 porte. Con la sua importanza militare partecipava attivamente alle campagne della Repubblica di Genova. Il nome di Triora, Triaora, vuol dire tre bocche, perciò grano, vino e castagne gli ha dato questo proprio il nome di Triora. Poi dal punto di vista religioso era importante perché qui c'erano un numero indefinito di chiese. Partiamo soprattutto alla collegiata, che ci sono dei veri e propri capolavori. Ci sono 3 tavole di legno, fra cui una raffigurante il battesimo di Cristo, che è datata e firmata 1390. Eseguita da Taddeo di Bartolo di Siena. Poi c'è la Pietà e San Giacomo Minore che si trovano al fianco dell'altar maggiore. Nell'oratorio sono custodite tutte le opere che provengono dalle chiese sconsacrate, però c'è un altare ligneo che è stato eseguito dal Buscaglia, che era un artista di Triora, molti quadri che furono eseguiti di nuovo da artisti di Triora che erano i Gastaldi. San Bernardino invece è una chiesa del tutto particolare perché si ricollega alla venuta di San Bernardino a Triora, perché c'è la tradizione che nel 1425 San Bernardino è venuto a Triora a predicare. La chiesa di San Bernardino però è molto importante perché verso il 1450 fino al 1500 sono state eseguite un ciclo di affreschi attribuiti in parte a Giovanni Canavesio, che era di Pinerolo. Tra questi affreschi c'è la Gerusalemme Celeste, c'è la Cavalcata dei Vizi e poi c'è soprattutto un calderone dove bruciano le streghe insieme agli eretici, Fattucerie e Tegazzari. Noi abbiamo a Triora 2 musei, uno il museo etnografico che fu fondato nel 1983, però la parte più interessante è quella dedicata alle streghe, in quanto ci sono degli strumenti di tortura, poi ci sono molti documenti, perché a Triora non abbiamo un fatto così campato per aria, ma è documentatissimo con tanti documenti e parte di questi sono esposti proprio nel museo etnografico. E poi un altro che è di istituzione recente, che è un museo etnostorico.
1: L'invito nel dialetto locale, diamo la parola alla simpatica signora Anna, classe 1926.
3: Triora ha un bellissimo paese, io lo conosco da 94 anni, ci sono nata, ci sono tante cose belle, c'è tanto pane buono, fanno le torte cuotte con la brace, poi ci sono tantissimi negozi dove trovate la minima cosa, tante cose belle, è bello Triora. E qua dicono che c'è l'acqua buona e la gente vive di più. Infatti io ho una nonna che è molto vecchia e io sono arrivata a 94 anni, ma Triora è un bellissimo paese, ce ne sono tantissimi, ma come Triora è stupenda Triora. Venite a visitare Triora, che noi vi aspettiamo.
1: Il comune di Triora vi aspetta con tutta la sua magia. Buone passeggiate a Triora, conosciuto fin dall'antichità come il paese delle streghe in provincia di Imperia.

0: Sabato 5 settembre, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli di oggi, gli inviati di Trump da Putin con una proposta per la pace in Ucraina, Mosca, gli USA tengano conto di una realtà sfavorevole a Kiev, sul campo non si fermano i raid. Gli Stati Uniti preparano un piano per il dopoguerra con l'Iran, ma l'area resta infuocata, in Yemen nuovi scontri hanno provocato 120 vittime. Il Papa nella conferenza dei vescovi latini delle regioni arabe, siate vicini al popolo, il vicario del patriarcato latino di Amman Tuan, la Giordania è un messaggio di convivenza. Sono le 8, buongiorno da Paola Simonetti in studio. Intensa l'attività diplomatica per raggiungere un accordo di pace sull'Ucraina. Oggi attesi in Russia gli inviati del presidente americano Trump che si sposteranno poi a Kiev. Ma sul terreno si registrano ancora attacchi incrociati e nuove vittime. Francesco De Remigis.
1: La visita degli inviati speciali del presidente americano Trump ha già una prima risposta, ancora prima di iniziare a trattare. Nella loro proposta per una soluzione alla guerra in Ucraina, gli Stati Uniti devono tenere conto della realtà sul campo, che non è a favore di Kiev, sostiene il vice ministro degli esteri russo. Un alert che non sminuisce l'attesa per la missione di Steve Witkoff e Jared Kushner. Il presidente statunitense ha spiegato infatti che i suoi inviati porteranno una proposta di pace che riguarda entrambi i fronti, prima a Mosca e il giorno seguente saranno a Kiev. Dopo il vertice di Anchorage dell'agosto 2025 ci sono stati vari tentativi di dialogo. L'Ucraina sta ancora aspettando la risposta della Russia sulla proposta di un cessate il fuoco aereo. Durante la visita degli inviati nelle due capitali, fa sapere l'ufficio di Zelensky, ieri intanto un drone russo ha centrato il quartier generale dell'intelligence interna ucraina a Kiev, proprio alla vigilia della missione. Vedremo se è possibile fare qualcosa. Le parole di Trump: almeno 4 persone sono morte in un attacco notturno a Kamianske, nell'Ucraina centro orientale. 5 i feriti.
0: Veniamo alla guerra tra Stati Uniti e Iran. Il presidente americano Trump ha definito il conflitto una cosa di poco conto e prepara il terreno per il dopo conflitto. Intanto in Yemen si riaccendono gli scontri tra l'esercito regolare e i ribelli Houthi, con un bilancio di 120 morti. La cronaca è di Silvia Giovanrosa.
2: Small potatoes, così il capo della Casa Bianca ha definito la guerra scoppiata da ormai 7 mesi tra Iran, Stati Uniti e Israele. Durante una serie di dichiarazioni rilasciate ai giornalisti venerdì, Trump ha specificato che, data l'intermittenza degli attacchi nell'area, non è più corretto parlare di una vera e propria guerra. Tuttavia ha proseguito dichiarando che gli USA potrebbero colpire molto presto Pickett's Mountain, il sito iraniano di arricchimento dell'uranio di Natanz, che ospita 2 complessi tunnel profondamente interrati. Allo studio di Washington ci sarebbe anche una strategia post bellica volta a contenere la deterrenza nucleare iraniana e a normalizzare i rapporti con Israele e i paesi dell'area. Se dunque da questo fronte prosegue la guerra anche a colpi di parole, nello Yemen si riaccendono le violenze. Da giovedì si susseguono gli scontri tra le forze di Aden e i ribelli Houthi filo iraniani che hanno assediato alcune province dell'ovest del paese. Le Nazioni Unite hanno condannato gli attacchi e avvertito su una possibile escalation del conflitto e un aggravamento della crisi umanitaria.
0: E la comunità internazionale ha condannato l'intenzione di Israele di voler procedere al trasferimento e allo sfollamento di circa 2 milioni di civili palestinesi all'interno di Gaza. Il ministro per la sicurezza nazionale di Israele, Ben Gvir, ha proposto un piano per lo spostamento forzato della popolazione in un periodo di 7 anni. In Sudan, attacco aereo su 2 camion umanitari nello stato del Kordofan meridionale, nel sud del paese, che trasportavano aiuti alimentari. Distrutte oltre 50 tonnellate di cibo che avrebbero sfamato 5.000 persone per un mese. Questa è la denuncia dell'ONU. Sentiamo un'analisi sul conflitto dall'africanista Matteo Giusti.
3: Dopo 3 anni e mezzo di guerra civile, una delle peggiori degli ultimi 25 anni, i 2 grandi contendenti, quelli che potremmo definire come i governativi e i ribelli, un gruppo paramilitare chiamato Forze di Supporto Rapido, stanno continuando a dilaniare il paese, occupando zone diverse. Il Darfur, che è totalmente nelle mani di questi ribelli, delle Forze di Supporto Rapido, che sono gli eredi dei genocidiari del Darfur di 25 anni fa, Janjaweed, cioè i diavoli a cavallo, stessa cosa lo fanno dal confine a sud con l'Etiopia.
1: Hanno anche attaccato un convoglio di aiuti umanitari dell'ONU proprio nel Kordofan meridionale?
3: Sì, perché loro vogliono prendere il controllo della zona e quindi la fame è un classico modo di presa del potere, e hanno attaccato, sembra, con i droni, perché le forze di supporto rapido non hanno aviazione, l'aviazione sudanese è rimasta fedele ai governativi. Ci sono troppi soldi in ballo, ci sono le miniere d'oro del Darfur, del Kordofan, che i ribelli stanno sfruttando molto rapidamente e che questo autoalimenta la guerra.
0: Gli hub per i rimpatri in Africa potrebbe davvero essere una realtà in una manciata di mesi. La prospettiva di accelerazione della stretta sui migranti l'ha data il vertice di Copenaghen, dove a mettere a punto lo schema è stato un gruppo di 5 paesi: Danimarca, Olanda, Grecia, Austria e Germania. 2 le possibili destinazioni, Ruanda e Uganda, i cosiddetti return hub, potrebbero essere operativi già l'anno prossimo. Ci spostiamo in Vaticano, dove, ricevendo la conferenza dei vescovi latini delle regioni arabe, il Papa li ha invitati a non temere di essere una piccola presenza, perché la fecondità della Chiesa non si misura nei numeri. Andrea Tornielli, direttore editoriale dei Media Vaticani, ha incontrato Monsignor Hiad Tual, vescovo ausiliare di Gerusalemme dei Latini e vicario patriarcale di Amman in Giordania.
4: Geograficamente la Giordania è in mezzo e purtroppo non era facile per noi, però con il governo, con il re, abbiamo cercato di mantenere la vita quotidiana quasi tranquilla. Non abbiamo chiuso per esempio le scuole, l'università, il lavoro. Questa realtà di essere al centro anche ci aiuta a mantenere un rapporto di moderazione con tutti.
5: La guerra che è in corso ha avuto delle conseguenze concrete nella vita della popolazione?
4: Ma praticamente quasi no, a parte dei i prezzi sono alzati, non solo a noi ma a tutto il mondo, a causa della chiusura di Hormuz.
5: E la sofferenza del popolo palestinese in questo momento?
4: Tutto il movimento del turismo religioso, pellegrinaggi. Sì, a causa della guerra la gente non viene come prima, non soltanto da noi in Giordania ma anche nella parte di Gerusalemme e Betlemme.
5: Certo.
4: Questo anche sì, un'altra realtà a causa della guerra.
0: Cercare con coraggio la verità e promuovere la visione antropologica integrale di San John Henry Newman, basata sulla dignità umana, la giustizia e la capacità di servire il bene comune. È l'invito che Leone XIV ieri ha rivolto a una delegazione del Laurier College dell'Università di Oxford, ricevuta in udienza nei 700 anni di fondazione. Voltiamo pagina, si è concluso ieri sera ad Otranto il Festival Giornalisti del Mediterraneo 2026, di cui Radio Vaticana Vatican News è stata media partner. Il nostro inviato Andrea De Angelis ha sentito una delle relatrici, Shervin Haravi, analista di geopolitica ed esperta di diritti umani.
6: Se ci rendiamo sempre più conto, siamo sempre più consapevoli che la violazione dei diritti umani riguarda tutti, allora cambia anche l'approccio dell'opinione pubblica. Dobbiamo tornare a questa cooperazione internazionale nel concreto, perché gli strumenti del diritto internazionale ci sono, l'impatto delle sanzioni come strumento del diritto internazionale, e quindi sono queste le scelte giuste. Di certo non i bombardamenti e le guerre che danneggiano tutta l'umanità.
7: Il diritto internazionale dunque esiste, deve essere applicato.
6: Deve essere applicato, per essere applicato deve essere conosciuto, quindi anche i politici, che sono sicuramente dei bravi comunicatori, dovrebbero tornare anche allo studio.
0: In chiusura, la nostra pagina della cultura si è aperta ieri a Sarzana con l'Alexio di padre Paolo Benanti sull'intelligenza artificiale, la 23esima edizione del Festival della Mente. Ce ne parla India Iamancini.
8: Dal fuoco di Prometeo all'intelligenza artificiale, il Festival della Mente sceglie un elemento antico per interrogare le grandi trasformazioni del presente: la tecnologia, l'energia, la crisi climatica, i conflitti, ma anche quella scintilla da cui nascono creatività e conoscenza. Ad aprire la riflessione è padre Paolo Benanti.
9: La tecnologia è male umano, è ambigua, gode di tutta l'ambiguità di cui gode il cuore dell'essere umano. Ma è a questo livello che secondo me si apre invece una missione specifica del credente, alla luce anche di quello che dicono le scritture, che possiamo trasformare le lance e le spade in aratri e falci, cioè qualcosa che qualcuno ha utilizzato per togliere la vita può essere strumento per fare pane, per dare vita.
8: E proprio strumenti per comprendere una realtà sempre più complessa vuole offrire il festival, come spiega la direttrice Benedetta Marietti.
10: Quello che dovrebbe fare un festival è cercare di dotarci di anche strumenti per cercare di orientarci in questa realtà difficile e per cercare anche di immaginare un futuro diverso.
0: Il nostro radiogiornale.

0: luce,
1: la nuova forza,
0: la nuova pace,
1: la nuova civiltà dell'amore.
0: Radio Voce del Deserto da Pordenone.

0: Il canto del pane. Meditazioni sul Padre Nostro di Hermes Ronchi. Voce di Monia Parente.
1: Nel Vangelo di Luca, al capitolo 4, leggiamo: «Lo Spirito mi ha preso e mi ha mandato per annunciare gioia, per liberare, per dare luce, per portare liberazione». Ecco i quattro perché di Dio: gioia, libertà, luminosità, liberazione. Questo è il regno. Questi sono i quattro nomi del regno di Dio. Il regno non è un Dio che riprende il potere su di una umanità scapestrata, recalcitrante, indifferente, che finalmente ubbidisce. Ma il regno di Dio è una storia che non produce più poveri, prigionieri, ciechi e oppressi. Il regno che Gesù inaugura non è qualcosa che ha come fine Dio. Anzi, il Vangelo, la lieta notizia, la gioiosa notizia è che Dio non ha come fine se stesso, ma ha come fine un uomo gioioso, liberato, veggente, non oppresso. In Gesù la causa di Dio si identifica con la causa dell'uomo. Dio ha tanto amato il mondo da dimenticare se stesso. Dio non dà amore per riavere amore. Sarebbe il grande narcisista, bisognoso come noi di gratificazioni. Dio ama in perdita, sempre. Con un paradosso luminoso si potrebbe dire che non è l'uomo che esiste per Dio, ma è Dio che esiste per l'uomo. Sono venuto per servire voi, non per essere servito da voi. Allora non può non nascere la lode, la canzone della gratitudine, l'inno del Magnificat, il poema degli uomini liberi e amanti, perché questo è un Dio prodigioso e il regno è prolungare il fascino di un tale stile di vita. Il regno è opporre la seduzione alla logica, opporre la seduzione di questo amore alla logica del potere. Eppure Gesù dice cose contraddittorie sul regno. Un regno piccolissimo come un seme, grande come un tesoro, comune come un granello, raro come una perla. Un regno che è di quelli che sono come i bambini, di cui solo i violenti si impadroniscono. Il regno è già in mezzo a noi. E poi dice: pregate perché il regno venga.

ciò che è nuovo in Gesù è questo. Egli non promette, come Isaia, come tutti gli altri profeti prima di lui, che il regno verrà, ma dice che il regno si è fatto vicino. E da allora in poi il regno è un avvenimento che continua ad approssimarsi, a farsi sempre più vicino, che continua ad avvenire per l'uomo. Il regno non è confinabile nel passato dei fatti conclusi. Anche dal punto di vista linguistico e grammaticale, i verbi che Gesù impiega con il tempo al perfetto indicano un passato che lievita nel presente. Il regno è giunto, che il regno venga. Queste due parole in sé contraddittorie rappresentano invece sia il presente sia il futuro dell'uomo. I giorni ultimi sono iniziati, ma come l'albero è iniziato nel granello di senape, che è il più piccolo tra i semi e crescerà fino a diventare albero gonfio di vita. L'abbiamo udito dalla bocca di Gesù. Oggi per voi si avvera questa parola. Il futuro si è fatto oggi. Il presente di Gesù apre un futuro diverso, un futuro pregato. Venga in fretta, prenda forma compiuta e pubblica ciò che è venuto in maniera nascosta e segreta, ciò che è creduto già pulsa nel profondo, ciò che è sperato già appare in penombra nell'esistere dei seguaci del Signore. Che il seme diventi tesoro, che il granello diventi perla preziosa. Gesù non ha mai spiegato, non ha mai dato una definizione del regno. Lo ha raccontato in parabole. Avviene nel regno come avviene nel seme. Avviene nel regno ciò che avviene per chi trova un tesoro. Il regno non è un'ipotesi, è un avvenimento dove Dio trasforma il vecchio in nuovo, il caos in armonia, l'ingiusto in giusto, il malato in sano. La rivelazione del regno è che non esiste nulla di superiore alle persone e alla comunione delle persone. Giustizia, verità, amore, bellezza cessano di essere leggi per diventare energie vitali, o meglio ancora, per diventare la nostra partecipazione, mediante l'umanità di Cristo, alle energie divine corrispondenti.

0: Ecco alcune caratteristiche del regno. Il regno è di Dio per l'uomo. Significa che Dio è in cerca di uomini per costruire un mondo diverso. Significa che Dio è intento all'umanità, è intento ancora e sempre a fare l'uomo come all'origine. L'ideale di Dio è l'uomo. E poi il regno è un regno di persone dove non contano i ruoli o la nascita o il denaro o la cultura. E si rivolge ai poveri, ai piccoli, ai prigionieri, non perché siano più buoni o più meritevoli, ma perché lì l'uomo è sfigurato e quindi Dio è profanato, perché lì la creazione geme il suo pianto e la vita è un grido. È un regno di servizio reciproco che accende libertà e amicizia tra le persone con i simboli allietanti del banchetto, della festa, dell'allegra canzone. E questa è l'immagine più frequente: una casa lieta di pane, lieta del vino di parole nuove, lieta di amicizia, lieta di uomini lieti. Costruire il regno è creare questo tipo di relazioni tra gli uomini. E per ottenere questo, Gesù insegna a preferire i piccoli, quelli che non ce la fanno da soli, che non contano. A Gesù interessa la vedova con i suoi due spiccioli gettati in offerta, molto di più che i re della terra. E questo è rivoluzione.
1: Il regno di Dio è un regno non di santi, non di puri, non di eroi, ma di peccatori perdonati. E caratteristico della vita di Gesù è il suo totale disinteresse per il passato di male e di peccati di un uomo. Gesù è per il futuro, scommette sul futuro mio, tuo, di chiunque. Nessuno è mai perduto per sempre.

Il canto del pane. Meditazioni sul Padre Nostro di Hermes Ronchi. Dall'omonimo volume pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Voce di Monia Parente. Ha collaborato al microfono Alessandro De Carolis.

Carissimi radioascoltatori e radioascoltatrici, buona giornata, piena della grazia del Signore e anche colma della speranza dei cieli nuovi e della terra nuova. Non dobbiamo mai perdere questa visione rivelata dalla parola di Dio, che costituisce il fine ultimo per il quale Dio ha creato tutte le cose, ma soprattutto noi, i suoi figli, poiché tutto sarà reintegrato, rinnovato, ricapitolato in Gesù Cristo. Tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra. E ci sarà questo nuovo universo, questa città santa, che già trova la sua origine nella Chiesa. Nella Sacra Scrittura, nell'Apocalisse di San Giovanni, nelle sue visioni, abbiamo questa descrizione della Gerusalemme messianica. Poi venne uno dei sette angeli che hanno le sette coppe piene degli ultimi sette flagelli e mi parlò: vieni, ti mostrerò la fidanzata, la sposa dell'agnello. L'angelo mi trasportò in spirito su di un monte grande e alto e mi mostrò la città santa, Gerusalemme, che scendeva dal cielo da Dio, risplendente della gloria di Dio. Il suo splendore è simile a quello di una gemma preziosissima, come pietra di diaspro cristallino. La città è cinta da un grande e alto muro con 12 porte. Sopra queste porte stanno 12 angeli e nomi scritti, i nomi delle 12 tribù dei figli di Israele. A oriente 3 porte, a settentrione 3 porte, a mezzogiorno 3 porte e a occidente 3 porte. Le mura della città poggiano su 12 basamenti, sopra i quali sono i 12 nomi dei dodici apostoli dell'agnello. Colui che mi parlava aveva come misura una canna d'oro per misurare la città, le sue porte e le sue mura. E c'è tutta una descrizione per indicare come la città santa, la Gerusalemme messianica, cioè questa visione del cielo nuovo, della terra nuova, in questa visione profetica di San Giovanni descritta nell'Apocalisse, raggiunge la massima perfezione. E poi viene descritta la composizione di questa città santa, formata da splendide e meravigliose perle, per indicare la solidità di questa città e anche lo splendore. E continua al versetto 22 del capitolo 21: non vidi alcun tempio in essa, in questa città santa, perché il Signore, Dio l'Onnipotente e l'Agnello sono il suo tempio. La città non ha bisogno della luce del sole né della luce della luna, perché la gloria di Dio la illumina e la sua lampada è l'Agnello. Le nazioni cammineranno alla sua luce e i re della terra a lei porteranno la loro magnificenza. Le sue porte non si chiuderanno mai durante il giorno, poiché non vi sarà più notte, e porteranno a lei la gloria e l'onore delle nazioni. Non entrerà in essa nulla di impuro, né chi commette abominio o falsità, ma solo quelli che sono scritti nel libro della vita dell'agnello. Mi mostrò poi un fiume d'acqua viva, limpida come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e dell'agnello. In mezzo alla piazza della città e da una parte e dall'altra del fiume si trova un albero di vita che dà 12 raccolti e produce frutti ogni mese. Le foglie dell'albero servono a guarire le nazioni. E non vi sarà più maledizione. Il trono di Dio e dell'agnello sarà in mezzo a lei e i suoi servi lo adoreranno. Vedranno la sua faccia
e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte, non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli. È una descrizione che ha molti limiti, nel senso che noi non possiamo con le parole umane descrivere l'opera di Dio, però è una descrizione meravigliosa, stupenda, di un compimento che Dio realizzerà per la gloria sua, evidentemente, ma anche per la nostra beatitudine. E allora noi non possiamo perdere di vista questa visione, perché tutto quello che ora noi viviamo lo viviamo in vista di questo compimento, di questo cielo nuovo e di questa terra nuova. E questa visione deve stimolarci e sollecitarci a lavorare, a trasformare la nostra vita, questa terra presente, attraverso anche il progresso, perché qui noi costruiamo gli inizi della città definitiva, nella quale Dio sarà la nostra luce, sarà la nostra gioia, sarà il tutto. E tutti i frutti buoni, dice l'insegnamento del Concilio Vaticano II, tutti i frutti buoni della natura e della nostra operosità, dopo che noi li avremo diffusi sulla terra nello Spirito del Signore e anche secondo il suo comando, noi tutti questi beni, tutti questi frutti che abbiamo prodotto con la nostra laboriosità, li troveremo di nuovo, ma tutti purificati da ogni macchia e illuminati e trasfigurati, perché allora Gesù Cristo rimetterà al Padre il regno eterno ed universale. Gesù avrà ricapitolato in sé tutte le cose, e tutte le cose, tutte le creature che lui ha redento formeranno il suo corpo, il suo regno glorioso. Allora il Figlio di Dio, Gesù Cristo, presenterà al Padre e rimetterà nelle mani del Padre questo regno eterno ed universale, e allora ci sarà tutto in Dio, saremo, Dio sarà tutto in tutti. Chiediamo al Signore di vivere in questa prospettiva, di non lasciarci ingannare dalle cose di questo mondo, di incominciare a mettere Dio al primo posto nella nostra vita e a vivere per Lui nel suo amore, obbedendo alla sua volontà, aderendo al suo progetto, perché tutto quello che noi compiamo in Dio e con Dio e per Dio sarà tutto portato in questo compimento finale. Dobbiamo vivere per la gloria di Dio, siamo stati creati per la gloria di Dio, e allora anche le prove, le croci, le tribolazioni, le tentazioni stesse, possiamo tutte trasformarle in frutti buoni, che li ritroveremo purificati e perfezionati e illuminati nel regno eterno, nei cieli nuovi e nella terra nuova.

Possiamo dire che tutta la nostra fede e anche tutta la nostra vita, tutta la storia che noi viviamo dal momento della nostra nascita fino all'arrivo definitivo nel cielo nuovo, nella terra nuova, e tutto questo è contenuto nel credo, che riassume il nostro cammino di fede. Un cammino che è iniziato con l'espressione di fede, io credo, quando siamo stati battezzati, e che si concluderà poi con l'ultima parola che noi pronunciamo nella professione di fede, che è l'Amen. Il credo, così come l'ultimo libro della Sacra Scrittura, quello che abbiamo letto adesso, cioè l'Apocalisse, e si conclude proprio con questa parola. Ecco, vogliamo vedere anche questa. L'ultima parola della Sacra Scrittura nel libro dell'Apocalisse, così, nel versetto 20 del capitolo 22, dice: colui che attesta queste cose dice: sì, verrò presto, Amen. Vieni, Signore Gesù. La grazia del Signore Gesù sia con tutti voi, Amen. Così termina il libro della Sacra Scrittura e così termina anche il nostro cammino di fede, in questo Amen. Questa parola la si trova frequentemente alla fine delle preghiere del Nuovo Testamento. La Chiesa termina tutte le sue preghiere rivolte a Gesù Cristo con questa parola. Noi diciamo per Cristo nostro Signore e tutti diciamo Amen. È una parola ebraica che noi abbiamo desunto e preso così com'è, ed è comune ormai che ripetiamo spesso Amen, però succede che non ne conosciamo il significato. Invece è importantissima questa parola, è il riassunto della nostra vita, della nostra storia, della nostra fede, della nostra adesione alla volontà di Dio. L'Amen è il compimento, il cielo nuovo, la terra nuova è l'Amen di tutta la creazione. Quando diciamo Amen, diciamo questo compimento. Dove c'è il confluire di tutta la nostra adesione alla volontà di Dio, di tutto il compimento del nostro cammino, lì c'è un Amen, è il punto di arrivo. La nostra vita, possiamo dire, trova il compimento nella morte, è l'Amen del nostro cammino terrestre su questa terra, non è l'Amen definitivo, perché l'Amen definitivo sarà proprio quando noi saremo davanti a Dio faccia a faccia e lo vedremo così come Egli è. Allora Dio sarà il nostro Amen. E nella lingua ebraica questa parola Amen trae il suo significato dalla radice della parola che esprime credere. Quindi Amen si riconnette a credere. Questa radice esprime quindi solidità, affidabilità, fedeltà. Tutto questo esprime la parola Amen. Amen, diciamo al Signore, per esprimere la solidità della nostra fede, della nostra fiducia, della nostra fedeltà a Dio, della affidabilità che Dio dà alla nostra fede, alla nostra vita. L'Amen alla fedeltà che Dio ha per noi, poiché la nostra fedeltà si esprime non tanto nella nostra capacità di non sbagliare mai, di non allontanarci mai dal Signore, ma nell'essere sicuri che Dio è fedele con noi e che Dio non ci abbandona. Allora si capisce perché l'Amen può esprimere da una parte tanto la fedeltà di Dio verso di noi, quanto la nostra fiducia in Lui. Amen può essere la più bella preghiera, la più semplice preghiera che noi possiamo pronunciare nei riguardi di Dio. Noi diciamo Amen alla fedeltà di Dio. Sì, credo, sono sicuro che Dio è fedele. E posso dire Amen anche alla fiducia che io ho di Dio. Amen, mi fido, mi abbandono, mi rimetto totalmente nelle mani di Dio. Nel profeta Isaia si trova l'espressione Dio di verità
e letteralmente viene espressa con questa parola, Dio dell'Amen. Ecco, il Dio della verità è il Dio dell'Amen, cioè il Dio fedele alle sue promesse. Così leggiamo in Isaia al capitolo 65. Chi vorrà essere benedetto nel paese vorrà esserlo per il Dio fedele, cioè per il Dio dell'Amen, per il Dio che compie le sue promesse. Gesù, sappiamo che spesso usa il termine Amen, a volte anche raddoppiato le sue promesse. Gesù, sappiamo che spesso usa il termine Amen.

parola nella nostra mente, nel nostro cuore, e perché vogliamo che la nostra vita diventi un amen al Signore, un compimento, un'adesione piena, totale alla volontà di Dio. Se noi riusciamo a fare della nostra vita un amen a Dio, allora vuol dire che abbiamo realizzato fino in fondo il progetto di Dio. Siamo nella perfezione, nella santità. Tutti i santi, la Vergine Maria più di tutti, è l'amen del progetto di Dio, della volontà di Dio. L'amen della gloria che la creatura umana può dare a Dio. Facciamo dell'amen l'impegno di ogni nostro giorno. Alla mattina dovremmo cominciare la nostra giornata con la parola io credo, credo Signore, mi metto in cammino, voglio seguire la tua parola, voglio compiere la tua volontà. E poi alla fine, quando mi addormento, ecco Signore, pronuncio il mio amen, ho compiuto il mio progetto io oggi, ho fatta la tua volontà, amen, mi riposo in te Padre, amen, ho compiuto tutto. Gesù sulla croce, quando dice tutto è compiuto, esprime il suo amen al Padre. Amen. Tutto fatto. Non ho trascurato nulla. Tutto si è compiuto secondo i tuoi disegni, Padre. Allora nelle tue mani affido il mio spirito. L'amen è questa fiduciosa, totale fiducia, questo abbandono in Dio. Amen. E così l'amen finale del credo riprende, come abbiamo già detto, le parole iniziali, io credo. E tra queste due parole si compie tutto il nostro cammino qui sulla terra, fino al cielo nuovo e alla terra nuova.

vogliamo anche imparare il credo, vogliamo viverlo e vogliamo soprattutto assimilarlo dentro di noi e anzi fare del nostro credo il nostro spirito. Vogliamo vivere in questa fede profonda, in questa adesione a Dio e pronunciare questo credo non a parole, ma che anche tutta la nostra vita diventi questo credo. E questo credo è il compimento di questo Amen a tutte le promesse, a tutti i comandi del Signore, ed è il nostro totale fidarci di Dio e fidarci di Gesù Cristo, che Lui stesso è l'Amen di infinito amore e di perfetta fedeltà. A questo riguardo San Paolo, nella seconda lettera ai Corinti, parla di questo Amen che è Gesù Cristo e che deve essere anche tutta la nostra vita. Nel capitolo primo, dal versetto 12, San Paolo dice: questo infatti è il nostro vanto, la testimonianza della coscienza di esserci comportati nel mondo e particolarmente verso di voi con la santità e sincerità che vengono da Dio, non con la sapienza della carne, ma con la grazia di Dio. Non vi scriviamo in maniera diversa da quello che potete leggere o comprendere. Spero che comprenderete sino alla fine, come ci avete già compresi in parte, che noi siamo il vostro vanto, come voi sarete il nostro nel giorno del Signore nostro Gesù. Con questa convinzione avevo deciso in un primo tempo di venire da voi, perché riceveste una seconda grazia, e da voi passare in Macedonia per ritornare nuovamente dalla Macedonia in mezzo a voi ed avere da voi il cammino per la Giudea. Forse in questo progetto mi sono comportato con leggerezza, o quello che decido lo decido secondo la carne, in maniera da dire allo stesso tempo sì sì e no no. Ecco qui, Dio è testimone che la nostra parola verso

verso di voi non è sì e no. Il Figlio di Dio, Gesù Cristo, che abbiamo predicato tra voi, io, Silvano e Timoteo, non fu sì e no, ma in Lui, in Gesù, c'è stato il sì. E in realtà tutte le promesse di Dio in Lui sono divenute sì. Per questo, sempre attraverso Lui sale a Dio il nostro Amen, per la Sua gloria. È Dio stesso che ci conferma insieme a voi in Cristo e ci ha conferito l'unzione, ci ha impresso il sigillo e ci ha dato la caparra dello Spirito nei nostri cuori. Ecco, Gesù è l'Amen del Padre. Gesù è anche il nostro Amen, perché noi siamo chiamati a identificarci in Gesù Cristo. Il cristiano è un altro Cristo. Cristo è il nostro Amen. Noi avremo realizzato la nostra missione cristiana quando, identificandoci con Gesù Cristo, anche noi possiamo fare della nostra vita questo Amen in perfetta adesione a Gesù Cristo, quindi senza compromessi, senza sì e no. Gesù è il sì, perché Amen significa anche questo sì, questa adesione piena. E la nostra vita quindi si compie tra l'espressione io credo della professione di fede che abbiamo compiuto nel battesimo e poi con il nostro Amen conclusivo, che questo dovrebbe essere proprio l'impegno di ogni nostra giornata. Credo, Signore, e voglio arrivare al compimento di questa mia fede nel mio Amen. E Sant'Agostino nei sermoni ci dice: il simbolo, il credo, sia per te come uno specchio, guardati in esso per vedere se tu credi tutto quello che dichiari di credere e rallegrati ogni giorno per la tua fede. La nostra fede è questa meravigliosa nostra adesione a Dio che è fedele, che è l'Amen. E noi continuiamo a ripetere, a vivere il nostro sì tutti i giorni, un sì di fedeltà, un sì di fiducia, un sì di abbandono. Gesù Cristo è questo Amen. Egli è l'Amen definitivo dell'amore del Padre per noi. Assume e porta alla sua pienezza il nostro Amen al Padre. Tutte le promesse di Dio in Lui sono divenute sì. Per questo, sempre attraverso di Gesù sale a Dio il nostro Amen per la sua gloria. E quindi veniamo a scoprire sempre più anche il significato di quel Amen solenne, grandioso, che noi pronunciamo o cantiamo a conclusione della preghiera eucaristica, quando il sacerdote, alzando il calice che contiene il sangue di Cristo e il pane che è il corpo di Cristo, si rivolge al Padre nella persona di Gesù, poiché il sacerdote sull'altare durante la messa agisce nella persona di Gesù e dice: per Lui, con Lui e in Lui a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. E l'assemblea pronuncia Amen, che deve essere un Amen entusiasta, grandioso, solenne. È la conclusione di tutto quello che si è compiuto sull'altare, a cui noi aderiamo con tutta la forza della nostra fede. Amen, amen, sì, è vero, crediamo, aderiamo a questa meraviglia, a questo straordinario dono di salvezza che il Signore compie qui sull'altare per noi. Amen. E questo Amen poi anche lo pronunciamo quando andiamo a fare la comunione eucaristica. Anche questo momento forse non lo viviamo con tanta intensità o con tanta fede, così ne biascichiamo questo Amen forse senza nessun trasporto del cuore, dello spirito, della volontà. È un semplice Amen pronunciato tra le labbra. E magari dopo che abbiamo anche ricevuto l'ostia in bocca,
L'Amen è un momento importantissimo quando facciamo la comunione eucaristica. Il sacerdote ci dice il corpo di Cristo e noi diciamo Amen, sì, credo, lo voglio, aderisco, sono contento. È importantissimo quell'Amen, perché senza la fede noi non possiamo aderire a Gesù Cristo, fare la comunione degnamente. Noi aderiamo al corpo di Cristo perché abbiamo la fede. Gesù è vivo e reale, presente nell'Eucaristia, ma la grazia dell'Eucaristia, la presenza reale di Gesù, porta a noi il dono di grazia e di santità se noi aderiamo con la fede, perché se siamo distratti, se siamo superficiali, se il nostro cuore è chiuso, allora potremo mangiare indegnamente l'Eucaristia, mangeremo la nostra condanna, dice San Paolo. Vogliamo allora essere più attenti a quello che celebriamo e di viverlo e di esprimerlo con profonda adesione del nostro cuore. Quindi da questo momento diamo molta attenzione quando andiamo all'Eucaristia, quando ci muoviamo dal nostro banco per andare a mangiare il corpo di Cristo, già predisponiamo il nostro spirito a pronunciare questo Amen, che sia un Amen veramente che viene dal cuore. E allora ci presentiamo e quando il sacerdote dice Amen, dice il corpo di Cristo, noi rispondiamo il nostro Amen e poi facciamo la comunione. E poi magari continuiamo a ripeterlo questo Amen, perché continuiamo a dire Signore, credo, sì, aderisco a te, voglio fare la tua volontà. Sono disponibile anche per il servizio che tu vuoi chiedere a me, perché l'Eucaristia poi ci mette in cammino, ci fa diventare missionari, testimoni dell'amore di Dio, ci fa diventare annunciatori del Vangelo. E allora il nostro Amen deve ripetersi anche durante tutta la giornata. Magari ci arriva anche una croce, Amen, aderisco, faccio la tua volontà, Signore. Ecco, perché l'Amen è anche compimento della volontà di Dio. Anziché dire sia fatta la tua volontà, possiamo dire Amen. Abbasso la testa, sì, accetto, cammino. Anche di fronte a un mio fratello che mi chiede un piacere, Amen. Oppure magari anche che mi offende, Amen, accetto. Anche Gesù è stato offeso, Amen. Che ci sia proprio questa disponibilità piena a vedere in tutti gli avvenimenti della nostra giornata la presenza di Dio. Amen. E noi aderiamo, non ci ribelliamo, non mormoriamo, non giudichiamo. Amen. Proprio c'è questa fusione della mia volontà con la volontà di Dio, questa adesione profonda all'amore del Signore. Amen. Che ogni mio giorno sia questo Amen realizzato, vissuto, questo sì alla volontà di Dio. Allora si diffonde nel cuore la pace. La pace la diffonderemo anche attorno di noi. Nella nostra famiglia saremo l'Amen di Dio, la manifestazione anche nella comunità cristiana. Ognuno di noi siamo questo Amen dell'amore di Gesù, questo dono di salvezza che noi mostriamo, che testimoniamo nella vita coniugale, tra gli sposi, Amen. È il sì del patto coniugale che si ripete in tutti i momenti, Amen. Anche i figli con i genitori, Amen, nella famiglia, nella Chiesa. Il Signore ci dia luce in questo e faccia della nostra vita questo Amen, per cui dopo anche il Signore, quando ci accoglierà nella gloria, e ci dirà Amen, vieni. Chiediamo la benedizione di Dio. Per intercessione della Vergine Maria, di San Giuseppe, la pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulla vostra giornata e con voi rimanga sempre. Amen. Amen. Amen. Che questo giorno sia veramente buono e sia un Amen al Signore. A risentirci.

0: Amici sintonizzati sulle nostre frequenze, ascoltiamo adesso direttamente dagli archivi di Radio Voce nel Deserto la rubrica curata da Walter Arzaretti, I Papi del Concilio.
1: Terza puntata, Giovanni

0: Amici carissimi, continuando con i profili sui papi del Concilio e avviandoci anche verso la conclusione dell'anno della fede, che ha voluto ricordare a tutti noi l'importanza, oltre che come fatto storico, come icona per la Chiesa, come memoria per la Chiesa, ma anche come impegno della Chiesa, del Concilio Vaticano II, oggi ci imbattiamo in quella figura di pontefice, di sommo pontefice, che è passato come una meteora nel cielo della Chiesa e del mondo. Ma la meteora ha lasciato una scia luminosissima che ancora affascina, che ancora sa attirare lo sguardo di molti. Particolarmente sentita è qui nelle nostre regioni del Triveneto, dove si è dipanata la vita, possiamo dire luminosa, di Albino Luciani. Prima Don Albino, come sacerdote della diocesi di Belluno, poi Monsignor Albino Luciani, vescovo di Vittorio Veneto. Credo che molti tra gli ascoltatori di Radio Voce nel Deserto vivano in quella chiesa tra il Piave e il Livenza. Li salutiamo con affetto. Molti di loro avranno conosciuto di persona Albino Luciani, il loro vescovo, dal 1959 al 1970. E poi il cardinale Albino Luciani, patriarca di Venezia, metropolita delle genti venete, presidente della Conferenza Episcopale del Triveneto. Ma più di tutti e tutti, più di tutto e tutti, abbiamo conosciuto Albino Luciani come Papa Giovanni Paolo I, in quella pure luminosa, calda, calorosa giornata, pomeriggio di sabato 26 agosto 1978, 35 anni fa. Era morto da 20 giorni Papa Paolo VI, un Papa che aveva assunto dentro di sé i drammi del post-concilio, di una Chiesa che cambia, ma che deve cambiare anzitutto fedele alla dottrina e serva del Vangelo, sempre più incarnata nella vita degli uomini. Uomini la cui storia cambiava e stava cambiando, stava mutando rapidamente sul solco di eventi storici, ai quali la Chiesa fa fatica a star dietro qualche volta, una Chiesa che deve invece camminare accanto agli uomini. È stata e doveva essere la preoccupazione prima del nuovo Papa che doveva succedere a Paolo VI, che è stato un Papa di brevissimo tempo, magis ostensus quam datus, si è detto in latino, più mostrato che offerto, che dato a tutti noi. E non l'avremmo immaginato in quel giorno in cui egli si è affacciato sorridente dal balcone centrale della Basilica Vaticana. Quel giorno gli fu impedito di dire due parole, lo avrebbe voluto, e già questo innovava profondamente sulla prassi. L'indomani, 27 agosto, si affacciò di nuovo dallo stesso balcone e confidò ansia e speranza del nuovo ministero a servizio dell'urbe cattolica di Roma e dell'orbe del mondo. Disse e spiegò anche il perché della scelta dei due nomi e parlò, abbandonando il tradizionale, sempre conservato fino a quel momento, plurale maiestatico. Non disse più noi, ma disse io. E il 3 settembre seguente, iniziando solennemente il ministero di Sommo Pontefice, abbandonò l'uso dell'incoronazione, cioè del posare la tiara sulla testa del Papa, il triregno, simbolo di potere anche temporale. No, egli concepì fin da subito il suo ministero, la sua chiamata al pontificato come il servizio del fratello che si pone accanto agli altri fratelli per camminare insieme sulle vie del Vangelo in semplicità di vita e professando su tutte una virtù, l'umiltà. Humilitas è la parola che aveva scritto già da vescovo nel 1958, al 27 di dicembre è collocata la sua ordinazione, avvenuta proprio nella Basilica Vaticana, per le mani di Giovanni XXIII. Humilitas aveva scritto come motto. Era stato anche il motto di San Carlo Borromeo, del vescovo arcivescovo di Milano. Una sola parola, scriverà più tardi Benedetto XVI su Luciani, che sintetizza l'essenziale della vita cristiana e indica l'indispensabile virtù di chi nella Chiesa è chiamato al servizio, servizio non potere, della autorità. Lo aveva già detto Papa Luciani, ce l'aveva detto il perché di questa humilitas come essenziale virtù, anzitutto per lui nell'esercizio del ministero petrino. Aveva detto in una delle quattro udienze, delle sole quattro udienze generali che avrà modo di espletare nell'aula Nervi, diventata poi aula Paolo VI, mi limito a raccomandare una virtù tanto cara al Signore, che ha detto il Signore, imparate da me che sono mite e umile di cuore. Anche se avete fatto delle cose grandi, dite siamo servi inutili. Invece, osservò quel giorno, la tendenza nostra, in noi tutti, è piuttosto al contrario, mettersi in mostra. Era semplice, era immediato, ma non era banale, Papa Luciani. Dirà Benedetto XVI che i suoi discorsi attingevano, grazie a una memoria eccezionale e a una vasta cultura, attingevano a numerose citazioni, anche dotte, di scrittori ecclesiastici e persino profani. È stato però capace Papa Luciani di sminuzzare i concetti, di dire le cose difficili in maniera facile. Impareggiabile catechista, così l'ha definito Papa Benedetto. Sulle orme di San Pio X, suo conterraneo veneto, e che anche fu predecessore suo non soltanto sulla cattedra di Pietro, ma anche su quella di San Marco a Venezia. Diceva Luciani, dobbiamo sentirci piccoli davanti a Dio. Lo disse in quella udienza e aggiunse, non mi vergogno di sentirmi come un bambino davanti alla mamma. Si crede alla mamma e io credo al Signore, a quello che Egli mi ha rivelato. Siamo nell'anno della fede. Queste parole di Papa Luciani sono disarmanti per la nostra fede, che a volte patisce del dubbio, si cruccia. Papa Luciani mostra di essere il bambino abbandonato sulle braccia della mamma. Io credo alla mamma, io credo al Signore. È lo spessore della sua fede. Basterebbe questo per dire grazie al Signore di avercelo donato, di averlo donato alla Chiesa e al mondo, in quel luminoso giorno estivo del 26 agosto 1978. Averlo donato come servizio, ma averlo donato anche sin dal 17 ottobre 1912, data della sua nascita, alla sua famiglia, al suo paese di Canale d'Agordo incastonato tra i Monti Dolomitici, alla sua carissima diocesi di Belluno, di cui fu seminarista, sacerdote, e come sacerdote fu insegnante e vicerettore in seminario, fu procancelliere, fu provicario e poi vicario generale. lo ricordano i semplici di lassù, la gente di montagna. Quando si recò a Canale d'Agordo per celebrare la messa in occasione subito dopo la sua ordinazione episcopale, che come ho detto avvenne a Roma per le mani di Giovanni XXIII, egli confessò il sentimento di confusione che pervadeva il suo animo. Disse però, cominciò così: qui ho giocato fanciullo durante le vacanze del seminario, qui mi avete visto lavorare con la falce e col rastrello, in questa chiesa ho fatto la prima comunione, sono stato chierichetto cantore, sono venuto a confessare le mie birichinate e i miei poveri peccati. La semplicità, l'immediatezza del parlare, un parlare semplice, discorsivo, non ridondante, attingendo ai ricordi anche dell'infanzia, dicendosi prima di tutto persona, uomo, figlio di un emigrante in Svizzera, di tendenze socialiste. Si chiamava Giovanni Luciani, il papà di Albino, che gli dirà: caro Albino, vuoi entrare in seminario? Rispondo alla tua richiesta, sì, ma non ti dimenticare dei poveri. Aveva dovuto emigrare per trovare un tozzo di pane per i propri figli, Giovanni Luciani, e la mamma, Bortola Tancon. Il parto è difficile, il battesimo viene amministrato in casa dalla levatrice, perché sembrava che il bambino, che l'infante, il neonato, soffocasse. Soltanto due giorni dopo vengono supplite le cerimonie battesimali in chiesa. Cresce in una famiglia dove la miseria è conosciuta e di casa. Presto matura il desiderio, già a 11 anni, di andare in seminario, ed entra grazie a quel sì condizionato però del papà, entra proprio al compimento dell'undicesimo anno di età nel seminario diocesano minore di Feltre, passando quindi nel seminario gregoriano di Belluno per il liceo e poi per gli studi teologici. Nel 1935 è ordinato diacono prima e il 7 luglio riceve l'ordinazione sacerdotale nella chiesa del seminario San Pietro a Belluno, canta la prima messa a Canale d'Agordo. Subito viene impiegato, già il giorno dopo l'ordinazione, nella vita pastorale, vicario parrocchiale proprio a Canale d'Agordo a luglio, e a dicembre trasferimento come vicario cooperatore nella vicina Agordo e anche insegnante di religione all'Istituto Tecnico Minerario di Agordo. Frattanto viene presto nominato, dopo due anni, anche vicerettore del seminario e vuole continuare a studiare, lo fa però senza l'obbligo della frequenza all'Università Pontificia di Gregoriana di Roma, il che significa che va su e giù dagli esami, studia a casa e continua a lavorare in seminario come formatore di giovani vocazioni e anche come insegnante di teologia per oltre 22 anni. Ecco, per 22 anni insegnante di teologia al Gregorianum di Belluno, finché arriva anche in questo periodo, arriva la laurea in Sacra Teologia con la tesi su Rosmini, e poi subito nominato, dopo questi impegni impegno di studio che lo aveva assorbito, cominciano gli incarichi di governo, nei quali pure appare un eccellente, nominato dal vescovo Bortignon procancelliere vescovile, come ho detto prima, e nello stesso tempo Monsignore, 1947, nominato all'inizio del 48 provicario generale e anche, ecco, direttore dell'ufficio catechistico diocesano di Belluno. Voglio sottolineare questo perché il carisma di Luciani come prete, come vescovo e come papa è proprio la catechesi. Egli è veramente, speriamo un giorno di annoverarlo tra i beati, un esempio per tutta la Chiesa della imprescindibile necessità che la Chiesa insegni e che insegni sin dall'infanzia le verità della fede con un metodo con la capacità di saper ammaliare e saper anche far memorizzare, cioè di rendere le verità della fede certe, sicure, comprensibili però anche. Ecco, comprensibili. Ed è in Luciani, noi notiamo, annoveriamo e contempliamo, oserei dire, il catechista nato. Catechista che pubblica Catechetica in briciole nel 1949 e che nel 1958, per questa sua virtù direi, per questa sua capacità di saper far penetrare con simpatia di cuore, sempre perennemente sorridente, verrà chiamato vero il Papa del sorriso, e con quella voce anche che è vocina, che è un po' così, anche perché sappiamo che da giovane Albino Luciani ha dovuto stare in sanatorio a Feltre per un periodo, ammalato di TBC che compromette un polmone sicuramente suo, per cui il vescovo, il Papa e poi il Papa Luciani è un uomo anche compromesso nella salute da questa menomazione che risale ad anni giovanili. Eppure mai si era scansato da fatiche che sono tipiche del ministero ordinato e sono ancora più forti, si accentuano quando uno diventa vescovo, che ha impegni continui, che deve girare, mai si sottrasse. Questo per dire quello che ha dichiarato anche un cardinale dopo la morte repentina di Papa Luciani. Papa Luciani lo abbiamo visto come un uomo in salute. Forse qualcuno sapeva che aveva un polmone, ma non aveva mai omesso un impegno, o non era un uomo malaticcio. Era un uomo vigoroso soprattutto dentro. Per cui dal 1958 per 20 anni è vescovo, 11 anni a Vittorio Veneto e poi 8 rotti come patriarca a Venezia. E dal 1970 egli è a Venezia. E a Venezia, mentre a Vittorio Veneto vive gli anni del Concilio Vaticano II che noi con questa trasmissione commemoriamo, a 50 anni di distanza, e li vive appassionatamente, partecipa con ardore, direi, alle varie sessioni dal 1962 al 65 ed è preoccupato di riferire alla diocesi sua di Vittorio Veneto tutto ciò che accade nel concilio, le novità che emergono, la impressionante capacità del concilio di muovere idee e di trovare strade nuove per l'annuncio di quel Vangelo che il futuro Papa, allora Monsignor Luciani Vescovo, sente come vocazione principale sua. Tiene aggiornati i diocesani, scrive ad essi. Chi prende il settimanale L'Azione di quegli anni, settimanale diocesano di Vittorio Veneto, trova immancabili le cronache e le riflessioni sulle varie fasi del concilio vergate dal Vescovo Luciani. Mentre a Vittorio Veneto è anzitutto il vescovo del concilio, cerca poi di attuarne le prime indicazioni, una su tutte, la cooperazione missionaria con chiese dell'Africa e anche poi del Brasile, e questo lo inizia Papa Luciani per la diocesi di Vittorio Veneto. Egli compie per esempio già nel 66 un viaggio in Burundi, Burundi che si gemella con la diocesi di Vittorio, appunto. Mentre a Vittorio è preoccupato di attuare, dicevo, il concilio, la prima attuazione, per esempio la riforma liturgica. A Venezia si trova con altri problemi dal 1970 in poi, che non gli rendono la vita facile. Luciani è un vescovo ossequiente alla antica tradizione della Chiesa, alla dottrina della Chiesa. Sembra a tratti anche incline a delle aperture, per esempio in tema di contraccezione, ma piega subito il capo al volere del Papa Paolo VI, non senza averci pensato su, come sappiamo, non senza aver riflettuto e come al solito anche sofferto, emana la Umane Vitae in cui dice no alla contraccezione. E Papa Luciani, che non patisce dubbi sul piano teologico, ma si trova ogni giorno di fronte a persone concrete, a coppie che vanno a confessarsi, che gli manifestano i loro dubbi, le loro difficoltà, a volte la loro sofferenza nella vita matrimoniale. Si pone delle domande a livello pratico, vuole dare delle risposte. E queste risposte non sempre sono facili e non sempre possono essere date da un vescovo. C'è stata una domanda che è stata posta a un cardinale dopo la sua morte, abbastanza impegnativa. Secondo lei, gli fu chiesto, che posizione avrebbe assunto, per esempio, sui temi di etica sessuale, Papa Luciani? La risposta, ve la leggo. Non si possono fare previsioni certe. Di certo si può dire che non sarebbe andato in opposizione alle Umane Vitae, e non lo era andato già da vescovo, dando piena adesione al pronunciamento di Paolo VI, di cui illustrava i fedeli, ai suoi fedeli diocesani, il punto di vista. La dottrina di sempre, disse Luciani una volta, e questo mi fa pensare molto e deve far pensare tutti noi, la dottrina di sempre garantisce meglio il vero bene dell'uomo e della famiglia, disse. Ma per lui, come ho già detto prima, dice il cardinale che è Aloysio Lorscheider, un cardinale brasiliano che conosceva Luciani, lo aveva avuto ospite in Brasile. Per lui la questione rivestiva un interesse più pratico che teorico. Gli interessava il rapporto umano con i fedeli. Ecco cosa dice il cardinale adesso. Attenzione a queste frasi. Per questo credo probabilmente non avrebbe insistito sull'argomento, privilegiando, e noi cerchiamo di allargare questo concetto che adesso il cardinale ci sta per riferire come impressione sua su Luciani e sul suo metodo pastorale, fortemente pastorale. Rapportiamo all'oggi anche quanto stiamo per sentire, per cui vi invito ad aprire bene le orecchie. Dice, avrebbe privilegiato la misericordia di Dio verso il peccatore piuttosto che la coerenza dell'uomo che pecca. Questo aspetto, dice il cardinale, è espresso frequentemente da Luciani in molti suoi interventi. Luciani disse, nessun peccato è troppo grande, nessuno più della misericordia di Dio. A me sembra che Papa Francesco stia dicendo la stessa cosa in questi mesi, primi mesi del suo pontificato, per cui do ragione a coloro che nel Papa Francesco vedono una riedizione del Papa Luciani, oltre che del Papa Giovanni. Del Papa Giovanni direi, per la sua bonomia, per anche il volto che Papa Francesco ha, vero, così aperto, solare, generoso nel parlare e anche nel gesticolare, nell'aprire cioè la propria interiorità a una comunicazione diretta, immediata con le persone, che era stile tipico di Papa Giovanni, del suo modo di porsi, di dire. E dall'altra parte, quando Papa Francesco parla della misericordia, che Dio è misericordioso, anche qui ci sembra di sentire e Papa Giovanni, che aveva detto che bisognava guardare al peccatore prima che al peccato, e dall'altra parte a Papa Luciani, che afferma questo, che nessun peccato è troppo grande, nessuno più della misericordia. La misericordia di Dio eccelle, la misericordia di Dio sovrasta, la misericordia tutto copre, direbbe San Paolo, la carità, tutto copre. Tutto scusa, tutto perdona, la carità non avrà mai fine. Ha avuto una solenne manifestazione di sé in Papa Giovanni, con il quale abbiamo cominciato questo nostro ciclo sui papi del Concilio. Ha avuto la misericordia un sofferto modo di esprimersi, di estrinsecarsi e di diventare prassi nella vita pastorale con Papa Paolo, che l'ha annunciata con sofferenza, ma decisamente, di fronte a grandi peccati dell'umanità che lo facevano soffrire. ha avuto un'ulteriore mite, semplice conferma in Papa Luciani. E ha avuto poi in Giovanni Paolo II, che commemoreremo la prossima volta, ha avuto una sanzione, oserei dire, addirittura con l'istituzione di una festa, ovvero con la sottolineatura della domenica seconda di Pasqua, domenica in albis, in cui il Signore dice va, in cui il Signore si manifesta a Tommaso e gli dice non essere più incredulo ma credente, e sembra dire credi in me che sono misericordia. Ha avuto con Giovanni Paolo II una solenne sanzione, diciamo, con l'istituzione anche di una festa, la Domenica della Divina Misericordia. Sono tutti e quattro questi papi di questo ciclo sul Concilio, tutti e quattro papi di misericordia, e non lo sono della misericordia, e non lo sono stati di meno neanche Benedetto XVI, no, per non parlare poi di Papa Francesco, che ce ne parla a ogni occasione, direi. Perché il Signore è venuto per salvare tutti e non si stanca di richiamarci sulla retta via, perché ci vuole tutti con sé. È il cuore dell'insegnamento di questi papi, che deve renderci docili e deve spronarci a migliorare, a far qualcosa per essere ogni giorno migliori. La catechesi di Albino Luciani, direi, continua così per noi, su questo solco della misericordia che lo rannoda ai papi suoi predecessori e lo continua nel papa suo successore, che è stato un papa che ha regnato per 26 anni e mezzo, mentre lui stette magis ostensus quam datus, stette lì a mostrarsi a noi per soli 33 giorni, a insegnarci l'umiltà, a insegnarci poi nelle altre tre udienze che fece del mercoledì la fede, la speranza, la carità. E gli fu permesso di concludere questa trilogia con il discorso sulla carità. Chiamò a sé vicino un bambino, anche un chierichetto. La fece appena il giorno prima di morire, quella catechesi, ed è stata veramente il completamento di quella mini magistero, il completamento del mini magistero di Luciani, che però ebbe a scegliere il meglio da esplicitare a noi cristiani. E se rileggeremo quelle catechesi, noi ci troveremo un distillato eccezionale della fede e del modo di viverla per un cristiano, per non parlare poi dei suoi pochissimi Angelus, in uno dei quali ebbe a solennemente dichiarare una definizione di Dio che fece forse arricciare il naso a qualche teologo ufficiale o troppo ufficiale, ma che vista oggi è un capolavoro, una definizione capolavoro. Cioè che Dio è padre, ma più ancora è madre, perché ci accoglie nel suo seno, ci educa giorno per giorno, ci accompagna tutti i giorni nella nostra vita, ci tiene per mano come bambini. Ecco, Papa Luciani, con questa definizione è diventato famoso, anche nel momento in cui insegna, non soltanto nel momento in cui si mostra così sorridente. Sì, si è detto il papa del sorriso, ma questo rischia di diventare uno stereotipo e anche un diminuirlo un po', un ridimensionare la sua persona, che non è stata soltanto uno che spargeva sorrisi, permettete che lo sottolinei questo, ma è stato un uomo e un pastore di grande spessore, umano d'accordo e anche teologico e spirituale, sempre con lo stile della semplicità. Perché Papa Luciani, grazie alla semplicità, è rimasto se stesso, sempre se stesso. Lo sottolinea il cardinale Loro Scheider nella intervista che ho per sottomano. È rimasto se stesso, dice, e questo è stato il suo punto di forza. Non è stato segno di debolezza il voler rimanere se stessi e non aggiungere nulla agli elementi e alle funzioni essenziali del primato di Pietro. Papa Luciani è stato il primo che ha tolto la sedia gestatoria, anche se in effetti poi l'ha usata qualche volta, ma soltanto pregato perché gli dissero altrimenti la gente non la vede. Però ha tolto il triregno, ha tolto l'incoronazione, ha tolto il plurale maiestatico, cose che vi ho detto, sono cambiamenti che ci sarebbero stati ancora. Noi non possiamo sapere con certezza ciò che sarebbe stato del pontificato di Luciani, delle sue decisioni come pastore universale della Chiesa, ma possiamo certamente credere, e ne siamo certi, che i cambiamenti ci sarebbero stati ed erano già iniziati, e se sono iniziati con lo stile sarebbero poi continuati nella struttura della Chiesa, nella curia, nel rapporto del Papa coi vescovi, la collegialità episcopale, che Luciani voleva fortemente ribadire e anche rafforzare. E anche in questo anelito di riforma della Chiesa non vediamo forse in Papa Francesco una riedizione di lui? Proprio del Papa Luciani e anche ovviamente del Papa Giovanni, che è stato capace di fare una specie di rivoluzione, tra virgolette, nella Chiesa, indicendo dopo soli 3 mesi un concilio ecumenico le cui conseguenze sono ben evidenti per il bene della Chiesa e per il ringiovanimento e quindi la riforma della Chiesa. Papiri, sì, Luciani è stato un Papa riformatore, anche se è durato soltanto 33 giorni, un Papa riformatore, certamente. Nella fedeltà alla tradizione, fedeltà al deposito della fede, nella fedeltà, perché Luciani ha scritto Humilitas, e Humilitas vuol dire anche sapersi assoggettare, non pretendere di sapere tutto, di sconvolgere tutto, non pretendere di essere vindice di tutto e che tutto dipenda da te. Questo insegna la Humilitas di Papa Luciani, saper abbassare il capo di fronte alla Madre Chiesa e a ciò che essa insegna, non andare oltre, ma presentare le verità della fede senza orpelli, senza ciò che aveva incrostato nel tempo, per esempio nella figura del Papa come una specie di Papa sovrano, di Papa re che sta in trono, che si rivolge sempre in maniera distaccata ai fedeli. È il cuore che Luciani ha messo nel suo ministero di vescovo, prima di prete e poi di papa, e la capacità di rapportarsi con semplicità e nello stesso tempo con profondità con la gente, che ha fatto di Papa Luciani il pastore. È un modello di pastore che speriamo venga anche riconosciuto, questo modello, e elevato all'onore degli altari per meglio essere per noi motivo di riflessione, di cambiamento e di ammaestramento, quindi di cambiamento. Penso che la lezione di Luciani sia stata assorbita anzitutto da Papa Francesco, che realmente gli somiglia molto e non per niente gli viene dall'America Latina, dove il breve pontificato di Luciani è stato accolto con speranza e direi con immensa felicità, perché sono stati i vescovi brasiliani, per esempio, una conferenza episcopale assai numerosa, allora fatta di 226 presuli, che si prese la briga di prendere carta e penna e di scrivere una lettera postulatoria al Papa, in cui Papa Giovanni Paolo II, in cui chiedeva, e la richiesta continua a sussistere in molti anche oggi, chiedevano che si iniziasse la causa di canonizzazione del Papa del Sorriso con la speranza della sua anche proclamazione a beato. È stata un'iniziativa coraggiosa e nello stesso tempo anche doverosa, secondo il cardinale Loro Scheider. Avevo capito, dice il cardinale Loro Scheider, quanto l'elezione di Papa Luciani aveva inciso, per esempio, sui giovani. Disse che erano venuti lì, quando rientrò in Brasile, allora si trovava come arcivescovo di Fortaleza, vennero degli studenti universitari a ringraziarmi. Ringraziarmi di che cosa? replicò il cardinale. Siamo venuti a ringraziare lei e tutti i cardinali di averci dato un papa come Giovanni Paolo I.
1: Vi piace così tanto?
0: Domandò ai giovani. Risposero sì.
1: Ed ecco la motivazione. Lui sa come parlare al cuore della gente. Ed è ciò che di cui abbiamo bisogno anche oggi e che, grazie a Dio, un papa come Francesco ha capito subito e sta attuando. La vicinanza alla gente. Il saper parlare alla gente, al cuore della gente, e per fare questo bisogna parlare come la gente, rivolgendosi subito alla gente, direttamente alla gente. Addirittura, se Papa Luciani ha tolto il plurale maiestatico e ha detto «Ieri sono andato alla Sistina, vero, a votare senza...» Ecco, tranquillamente, disse. Cioè anche la confessione dello stato d'animo interiore fatta con quella immediatezza che oggi Papa Francesco porta fino a farsi dare del tu dalle persone. Luciani ha tolto il noi, Francesco ha istituito il tu. Proprio ieri sera il Monsignor Capovilla, al quale ho telefonato, già segretario di Papa Giovanni, mi diceva di avere ricevuto una persona dall'Argentina che evidentemente aveva una certa confidenza con il Papa, si è recata a trovarlo e cominciava a dire «Voi, Santità, lei, Santo Padre». Ma scusa, il Papa Francesco l'ha subito interrotto. «Ma scusami, ma non eravamo amici?» «Sì, e allora perché non mi continui a dare del tu? Non mi davi del tu, perché non me lo dai ancora?» Camminano gli stili in avanti. Si rende la figura del Papa sempre più vicina a noi. Proprio perché vuole che il Signore sia percepito come colui che ci cammina accanto e che sta sempre con noi. Ed è quanto Papa Luciani ha cominciato a fare, lasciando certe forme e inserendosi nella modernità con la semplicità, con l'umiltà, con il sorriso, che, ripeto, non sono sintomi di ingenuità. Non è ingenuità, ma è adesione al Vangelo dell'amore, che tocca il cuore di ogni persona che deve toccarlo e che necessita di canali per poter fluire questo amore. Questo amore deve fluire attraverso canali, il principale dei quali, grazie a Dio, la Chiesa Cattolica lo ha, è il Papa, che tutti a cui tutti guardiamo per imparare, per capire, per confrontarci con un messaggio profondo, per farlo nostro, per viverlo nella quotidianità. Questo voleva Papa Luciani, non il simplicitas come semplicioneria, ma la simplicitas come sapienzia. Lui stesso, affacciandosi da quel balcone, giustificando la scelta del doppio nome, del tutto inedita anch'essa, Giovanni Paolo, Giovanni e Paolo, in riferimento a Giovanni XXIII che lo aveva ordinato vescovo con le sue stesse mani e a Paolo VI che lo aveva fatto cardinale e che gli aveva posto sulle spalle la propria stola papale nella famosa visita in piazza San Marco a Venezia del 16 di settembre del 1972. La scelta di due nomi tanto impegnativi, egli l'aveva giustificata, vero, quel giorno. L'aveva giustificata: mi chiamerò Giovanni Paolo, disse. Proprio per trovare forza, protezione, ma modelli, soprattutto modelli di semplicità evangelica, ma anche di profondità evangelica, maestri, oltre che compagni di viaggio. E in questo, rivalutando questi nomi, portando questi nomi, ha voluto rannodarsi alla catena di tutti i papi e particolarmente degli ultimi. Erano quelle di Luciani riforme in pectore, già manifeste dal suo stile, senza rotture degli ultimi. Erano quelle di Luciani riforme in pectore, già manifeste dal suo stile.

soltanto ambasciatore, è colui che trasmette la verità di Dio. La trasmette in modi personalissimi, con la scrittura, con la parola, nella semplicità del linguaggio, ma preoccupato che ogni cristiano sia ricco di un bagaglio di verità, con il cui peso, che è leggero, dice il Signore dice che è leggero, con il cui peso andare incontro a Lui. Questa era la preoccupazione, salvare anime e salvarle mettendo a disposizione questi doni che la natura anche aveva dato a Lui, che Dio stesso ha dato a Lui, doni di personalità, doni di cultura, doni di scienza, e il dono soprattutto di sminuzzare scienza e cultura per renderla alla portata di tutti. E ripeto, qui è stata la grandezza di Papa Luciani, l'immensità dei suoi 33 giorni, per cui difficilmente li possiamo scordare e ci auguriamo possano essere scritti sul bronzo, dove nulla li potrà cancellare, nel momento in cui il suo nome verrà iscritto nell'albo dei beati. Siamo a 10 anni dall'inizio ufficiale della causa di beatificazione e canonizzazione di Giovanni Paolo I. Mi trovavo nella cattedrale di Belluno, diocesi che ha avuto il privilegio di vedersi assegnata l'istruttoria della causa, vero? Mi trovavo nella cattedrale di Belluno il 23 novembre 2003 insieme al carissimo padre Venanzio, che era stato amico personale di Albino Luciani. Mi trovavo lì davanti al cardinale Saraiva Martins, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, eccezionalmente presente a questo atto riguardando un papa, e accanto al vescovo Vincenzo Savio, di venerata memoria, che pochi mesi dopo ci avrebbe lasciato a causa di un tumore a neanche 60 anni di età. Mi trovavo lì alla cerimonia, celebrazione di introduzione della causa del Luciani. Si palpava in quell'assemblea tutta la stima e tutta la convinzione che Albino Luciani sia stato santo. Santo anche nel momento in cui accettò, con un filo di voce, testimoniano i cardinali presenti nella Sistina quel 26 agosto 78, con tanta trepidazione che gli aveva tolto persino la voce, forse anche consapevole di non poter a lungo reggere il peso che era quotidianamente difficile da portare in quegli anni. Pensiamo che era l'anno non solo della morte di Paolo VI, ma anche del caso Moro. Anni di mutamenti, anni in Italia di violenze, di terrorismo, anni di allontanamento dalla pratica della fede del popolo italiano, anni di contrapposizioni. Papa Luciani non ha retto questo peso fisicamente, non spiritualmente, che di spiritualità ne era sovrabbondantemente fornito. Non ha saputo reggere il peso fisico. C'è qualcuno che lo vide quando prese possesso della Basilica di San Giovanni in Laterano il 23 di settembre, provato, pallido, un pallore tremendo, bianco quasi dal pallore, stanco, e si era anche preoccupato, e aveva anche poi riferito in casa qualcuno: ho visto il Papa da vicino, ma l'ho visto provato, forse ammalato. Il cuore non ha retto, ma nei disegni di Dio dobbiamo vedere il bene, anzi il maggior bene. Egli aprì la strada a Giovanni Paolo II, il cui programma è stato anche lo stesso, ma esplicitato in un altro modo. Veniva dalla Polonia, allora chiusi i confini, cortina di ferro. Papa vigoroso, di cui parleremo, come ho detto prima, la prossima volta, e ve lo dico e sono obbligato a dirvelo, presto canonizzato, 27 aprile, l'annuncio di questi giorni di Papa Francesco, insieme a Papa Giovanni. Mentre di Paolo VI abbiamo parlato come di venerabile da pochi mesi, avviato alla beatificazione, e di Papa Luciani, sì, anche lui avviato, senz'altro arriverà quel giorno. La causa deve assoggettarsi a

ai tempi di una procedura severa. E mi dicono che è stata consegnata alla Positio Super Virtutibus, cioè il volume che raccoglie tutte le testimonianze che sono state raccolte, soprattutto nel Veneto, sulla capacità che ebbe il candidato agli altari Luciani di incarnare le virtù teologali e cardinali, che sono la pagella sulle quali si misura non soltanto la scienza del cristiano, ma la santità del cristiano. Certamente ne verrà fuori dall'esame che seguirà, appena possibile. La causa è ben nota alla congregazione e credo sia tenuta anche in evidenza. Emergerà tutta la capacità di Luciani di essere, anzitutto con la propria vita, un autentico testimone di Cristo. Un uomo di preghiera, un uomo di relazioni autentiche, un uomo cioè di verità, di amore, un uomo preoccupato del suo ministero, un uomo coscienzioso, un uomo che quello che fa lo fa giorno per giorno sobbarcandosi fatiche perché sente la responsabilità del proprio ministero. Anche questo è stato Albino Luciani a Belluno, a Vittorio Veneto, a Venezia, a Roma. È stato questo padre, permettetemi di concludere così, è stato questo padre fugacemente apparso sul firmamento, diciamolo, più che all'orizzonte della Chiesa, nel firmamento della Chiesa, firmamento che non ha confini. Egli è una di quelle stelle del firmamento, non solo per il suo sorriso, non soltanto perché si porgeva con semplicità, non solo perché è stato umile, ma perché, usando di queste virtù, ci ha parlato del Cristo e ce lo ha reso compagno di strada, giorno per giorno, nostro fratello e padre, che ogni giorno ci guarda, ogni giorno siamo suoi. E per questa capacità di dirci che ogni giorno siamo suoi, siamo di Dio, siamo profondamente grati ad Albino Luciani, Papa Giovanni Paolo I.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Il governo Meloni è il più longevo della storia della Repubblica. La stabilità ha consentito all'Italia di non essere più un osservato speciale in Europa, ha detto la Premier, prima donna a guidare un esecutivo, dalla festa di Fratelli d'Italia a Bari. Un lungo discorso per fare un bilancio delle cose realizzate e per tracciare i piani per il futuro. La Meloni difende la legge elettorale, chiunque vince ha i numeri per governare 5 anni, niente ribaltoni, come vorrebbe il PD, ha detto. Apprezzamento dai leader della maggioranza, con Salvini che dice no all'Election Day a primavera 2027 insieme alle comunali, ma rilancia avanti fino alla scadenza di settembre. La guerra in Ucraina, gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner arrivano a Mosca e Kiev con un piano di pace della Casa Bianca. Hanno una proposta per mettere fine alla guerra, dice il presidente americano, che poi assicura: parlo con Putin, lo conosco molto bene e non ha intenzione di attaccare la NATO. Intanto si continua a combattere, un drone russo ha colpito la sede centrale dell'intelligence nel cuore di Kiev. A pochissimi giorni dal ritorno a scuola arrivano i consigli dell'Istituto Superiore di Sanità per studenti e famiglie per affrontare al meglio il rientro in aula.
2: Sarà a Bolzano lunedì prossimo la prima a riaprire le aule. Si torna a scuola dopo una lunga interruzione e non è infrequente che si verifichi negli studenti l'ansia da rientro. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità è una fase che si può superare con alcuni accorgimenti. Per i bambini più piccoli di solito la difficoltà maggiore consiste nel separarsi dalle figure di riferimento. Per gli adolescenti invece assumono un valore centrale le relazioni con i coetanei e lo stress può nascere dalla paura dell'esclusione dal gruppo. Un ruolo centrale è giocato dai genitori, chiamati ad ascoltare le preoccupazioni dei figli e nel caso a collaborare con la scuola per affrontare il problema. Agli insegnanti l'Istituto di Sanità consiglia accoglienza, gradualità e attenzione alle relazioni. Per i ragazzi infine è importante che condividano le preoccupazioni con gli amici o gli adulti di fiducia. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: L'omicidio suicidio sulla 1. Lorena aveva paura ma non la denunciato il suo ex perché non voleva danneggiarlo, dice la madre della 45enne uccisa da Federico Vella, che l'ha gettata da un viadotto a Barberino del Mugello prima di lanciarsi nel vuoto. Lunedì sarà disposta l'autopsia che dovrà stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. L'inviato rientro da Cuba di Alessandro Di Battista, ricoverato dopo un malore che ha colpito nell'isola caraibica. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti, scrive l'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista, che avrebbe dovuto rientrare nel pomeriggio di oggi. Lo sport, il calcio, con un netto 4-1 in trasferta al Como, battuto ieri sera al Genoa nell'anticipo della terza giornata del campionato di A, piazzandosi temporaneamente da solo in testa alla classifica. Oggi si giocano Fiorentina-Torino alle 15, Inter-Napoli alle 18, Roma-Atalanta alle 20:45. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin e conoscere la storia di Radio Voce nel Deserto, ti consigliamo il libro Il coraggio dell'annuncio, edizione Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 43 43 o mandare una mail a vocenel deserto@libero.it.

0: meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e le altre stelle.
1: Benvenuti all'incontro Kierkegaard oggi, riscoprire l'esistenza. Innanzitutto presento i nostri relatori, gli ospiti, è un ordine alfabetico, quindi inizio con la professoressa Ingrid Basso, che insegna filosofia teoretica all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, è una studiosa di Kierkegaard e ha curato numerose traduzioni di testi del filosofo danese, oltre ad aver fatto molte altre cose. Poi Joachim Garf, che è un teologo danese e ha scritto diversi libri su Kierkegaard, tra cui Soren Kierkegaard e Biography. È inoltre responsabile del Soren Kierkegaard Research Center presso l'Università di Copenaghen. E infine Ettore Rocca, professore di estetica presso il Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Filosofici dell'Università Pegaso e ha anche un incarico come professore presso il Soren Kierkegaard Research Center, appena citato. È anche lui, come gli altri due, un grande studioso di Kierkegaard e del filosofo danese, insomma. Seconda domanda ci mette in rapporto ancora di più con l'attualità di Kierkegaard, se così si può dire. Come tutti sappiamo, tre mesi fa è uscita l'enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, anche con l'intento di accompagnare l'avventura di noi tutti, nessuno escluso, non solo quelli in questa sala, non solo quelli che sono al meeting, ma senza confini. Una avventura di attraversamento della rivoluzione digitale, no? Una rivoluzione che ci sta offrendo in moltissimi campi possibilità straordinarie che prima nemmeno ci sognavamo, ma anche tanti interrogativi riassumibili nella domanda posta in vari modi e in molti punti del testo dall'enciclica. Chi siamo? Cosa ci definisce come esseri umani? Cosa non possiamo perdere? Custodire l'umano è un sintagma che viene ripetuto varie volte. Cosa non possiamo perdere? O forse bisognerebbe dire cosa non vogliamo perdere? Ecco, ora la mia domanda. Il pensiero kierkegaardiano ci fornisce elementi utili per rispondere a questa domanda? E quali, secondo voi? Ti cedo ancora la parola, Ettore, così facciamo il giro inverso.
2: Sì, andiamo in ordine inverso adesso. E allora, io dividerei la domanda in due parti. La domanda di Carmine: che cosa ci definisce come esseri umani e non possiamo perdere? Allora, che cosa ci anzitutto, qui, naturalmente prendendo la prospettiva kierkegaardiana, che cosa ci definisce come esseri umani e non perderemo mai? Questa è la prima parte. Che cosa non perderemo mai? Che cosa ci dice Kierkegaard che non perderemo mai? La possibilità di angosciarci, la possibilità di disperare. Come esseri umani noi siamo contraddistinti non dall'essere animal razionale, come voleva Aristotele, ma di essere un animale che può angosciarsi e che può disperare. Ecco, Kierkegaard ci parla dell'universalità di questa malattia, la disperazione. Non c'è uomo, dice, che non sia almeno un poco disperato, che non sia stato almeno, non sia stato disperato, che non sia forse ancora un poco disperato, e quantomeno che ogni giorno combatta con la possibilità di disperarsi. Invece l'angoscia, ecco, anche lì l'angoscia non è qualcosa da debellare semplicemente. Anche Gesù negli Orto degli Ulivi si è angosciato. Ecco, l'angoscia è nient'altro che l'altra faccia della libertà. Proprio perché siamo esseri liberi e capaci di amare, possiamo angosciarci. Quindi la possibilità, paradossalmente, di angosciarci e di disperare come ciò che ci definisce, ciò che ci definisce nel creato rispetto a tutti gli esseri viventi. E non perderemo mai. Che cosa invece possiamo e rischiamo di perdere? E che invece ci costituisce come esseri di cui ci dobbiamo prendere cura, di noi stessi e degli altri? Ecco, ciò che possiamo perdere, ciò che ci costituisce e invece possiamo perdere, è in primo luogo la capacità di amare. Ciò che ci costituisce, che possiamo perdere, è la capacità di tacere. Dice Kierkegaard, che cos'è la preghiera? La preghiera non è chiedere, non è appunto fare come delle richieste a Dio. Dice chi prega, chi va sempre più a fondo nella preghiera, alla fine non ha più nulla da dire, non ha più nulla di chiedere. Ecco, in quel momento, nel momento in cui tace, che non ha più nulla da dire, non ha più nulla da chiedere, ecco, in quel momento, solo in quel momento, si è capace di ascoltare Dio. Quindi il silenzio come presupposto dell'ascolto. Ecco, che cosa possiamo perdere? Che cosa ci costituisce? Possiamo perdere questa capacità di silenzio, che è anche possibilità di ascolto. E infine, che cosa possiamo, che cosa ci costituisce e possiamo perdere? La capacità di gioire. E allora, in questo contesto, nel contesto in cui la comunicazione con l'altro può diventare, come tanti teenager, come tanti adolescenti, l'intelligenza artificiale generativa come il confidente, come l'altro, ecco, che cosa sparisce? Sparisce proprio quell'altro, sparisce proprio quella capacità di amare. Perché dicevo prima, l'amore, posso amare solo se presuppongo l'amore dell'altro. Posso presupporre l'amore nella macchina? Evidentemente no. E allora non posso neanche amare, non posso neanche comunicare, non posso ascoltare, e infine non posso gioire. Ecco, nel momento in cui questi surrogati, queste falsificazioni della cura, del prendersi cura, dell'amore e della gioia, di una felicità che poi è fittizia perché non è nell'incontro con l'altro, nel momento in cui ciò sparisce, vado a perdere ciò che assolutamente non devo e non dobbiamo perdere: la capacità di amare, la capacità di ascoltare e la capacità di gioire insieme. Grazie.
1: Joachim.
3: Grazie molte. Il problema è che non ho sentito la traduzione della domanda. Non funzionano le cuffie, non funziona il ricevitore, e quindi dovrò improvvisare un po', e quindi vi chiedo perdono per questa azione di improvvisazione. Penso che ci siano delle domande molto importanti riguardo a Kierkegaard, che mette in luce l'individualità e si concentra tantissimo sulla necessità di diventare se stessi. Adesso ci troviamo in questa epoca digitale con i mezzi elettronici che ci aiutano nel bene e nel male e che risolvono moltissimi problemi, moltissime questioni. Per Kierkegaard si è trattato proprio di un impegno di tutta la vita a dimostrare che cosa fosse come essere umano, e non si può definire un essere umano utilizzando una tecnica, una tecnologia, l'intelligenza artificiale. Bisogna affrontare questa questione in un modo totalmente diverso. E Kierkegaard se ne è reso conto molto presto che ci sono dei poteri nella società, ci sono dei poteri tra i politici e tra tutti gli esseri umani che lottano contro una specie di controllo su tutto. E l'essere umano, nel bene e nel male, vuole anche controllare se stesso. Quindi in questo processo così complesso si rischia di strumentalizzare quello che significa essere un essere umano. Kierkegaard usa la sua penna, il suo inchiostro e la sua autorialità per dimostrare che l'essere umano deve essere rispettato come una sorta di mistero, non solo nei confronti di se stesso, ma anche nei confronti delle persone che sono a capo del sistema, che hanno il potere di controllare, il potere decisionale, il potere di dirci come comportarci, eccetera. E in altre parole, per farla breve, Kierkegaard non è una persona ingenua, anzi è un filosofo molto critico, un teologo e anche un cristiano, se vogliamo aggiungere anche questo, che sa che le persone hanno un lato buono e un lato cattivo, quello che nel cristianesimo si chiama peccatore, e il rischio è di prendere la direzione sbagliata. Si prende la direzione sbagliata se ci si lascia abbandonati nel prendere la decisione su quello che è giusto e sbagliato. Quindi anche nel mio intervento precedente ho fatto riferimento a questa cosa. Kierkegaard può essere visto come un filosofo, un teologo normativo per certi versi. Ci sono sì delle regole, dei principi, ci sono degli elementi, per così dire, nell'essere umano a cui bisogna prestare attenzione quando si parla del bene e del male, del giusto e dello sbagliato, dell'autenticità, del diventare se stessi e così via. Ed è qualcosa a cui non dobbiamo rinunciare, dobbiamo lottare per mantenere viva questa attenzione, dobbiamo continuare ad approfondire questi temi leggendo i testi di Kierkegaard. Non dobbiamo farci così travolgere dagli strumenti elettronici, dalle macchine o dalle persone che hanno il potere o che hanno degli interessi economici molto specifici nell'indirizzarci in determinati modi. Kierkegaard ne era consapevole in maniera molto anticipata sui tempi, è anche considerato il padre dell'esistenzialismo, ma è stato anche uno dei primi critici radicali di quelle che si chiamano le masse. E per questo sottolinea tantissimo la necessità dell'individualità. E sulla sua tomba lui aveva detto che voleva che fosse scolpito un concetto specifico che dicesse quel individuo, quel singolo individuo, quello doveva essere scritto sulla sua tomba. Grazie.
4: Entrambe le risposte che sono state date ora sono delle risposte bellissime con le quali io mi trovo assolutamente d'accordo. Mi ricollego in particolare con il primo intervento che ha fatto Ettore quando ha parlato della possibilità di angosciarsi, del silenzio, della gioia come un qualcosa che non è riproducibile in ambito di intelligenza artificiale. E questo mi ha fatto pensare ad una notizia che ho letto qualche giorno fa sul giornale relativamente ad un esperimento di robotica che è stata fatta, in cui questo robot per la prima volta ha superato un test in cui si cerca di capire se colui che fa questo test è un umano o un robot. E c'era questa immagine sul giornale di questo robot che batte le mani come se volesse dimostrare la sua gioia nell'essere riuscito a superare questo test, evidentemente una gioia che non esiste, perché non è che il risultato, quindi un output di un input che è stato dato, che è quello rispondere correttamente a delle domande. Ecco, io mi domando se un test di questo tipo sarebbe stato in grado di rilevare il significato di un tacere o il significato di un silenzio significativo. Probabilmente no, e in questa misura il test non semplicemente non poteva essere superato, ma non poteva essere nemmeno fatto, e questo forse è un aspetto interessante. Io, collegandomi a quel che Kierkegaard può dire, collegandomi alla domanda, quindi quel che Kierkegaard può dire su che cosa significa essere umano, cercando forse di non ripetere quello che è stato detto dagli amici, che è assolutamente vero, ecco, vorrei sottolineare anche un altro aspetto che secondo me è molto importante, che è quello legato ad un'altra dimensione umana fondamentale, che è quello dell'ironia. Ettore ha parlato della gioia, però c'è un altro aspetto che secondo me è assolutamente interessante nell'opera kierkegaardiana, che è quella dell'ironia. Io penso spesso ad un episodio che ho letto all'interno di un testo di un altro pensatore contemporaneo, che è Viktor Frankl, che è uno psicologo esistenziale, che ha scritto, forse lo conoscete perché ha scritto questo testo che è anche divulgativo, che è uno psicologo nei lager, perché lui racconta della sua esperienza nei campi di concentramento. Lui racconta questa scena che mi ha sconvolto, che mi ha fatto pensare anche molto all'attitudine kierkegaardiana. Lui racconta una scena assolutamente drammatica di un giorno in cui questi esseri umani di fatto scheletrici si trovavano nelle docce per il lavaggio quotidiano, e quindi in un momento di assoluto bisogno, di disperazione e di miseria, in cui uno di loro fece una battuta e ci fu una risata generale nella doccia. E a me questa cosa ha sconvolto, perché ora, da un punto diciamo umano, è un'esperienza umana, certo, ma che cosa significa umano? Ecco, l'umano è anche un'imprevedibilità. Ettore parlava della possibilità, l'angoscia di fatto, se poi voi veniamo a entrare nel merito dell'ambito filosofico, quindi nell'opera, il concetto dell'angoscia dice che l'angoscia è l'atteggiamento che si ha per la possibilità della stessa possibilità. Ecco, io credo che ciò che caratterizza l'essere umano è questa assoluta non prevedibilità, l'aspetto fondamentale che caratterizza la possibilità. Kierkegaard ci dice che dà anche una definizione lui di che cos'è l'uomo, ci dice che è spirito l'uomo, cioè un qualcosa che si relaziona con se stesso. Di fatto è l'uomo, è colui che si pone la domanda che cos'è l'uomo di fatto. E all'interno del suo essere ci sono delle dimensioni che sono quella della finitezza, dell'infinitezza. L'infinitezza è sempre un tendere a qualcosa che non c'è, un tendere a qualcosa che non è mai presente, e questa non presenza di questo qualcosa affonda, secondo quello che si dice Kierkegaard, le sue radici in un, come dire, polo di infinitezza che non ha a che fare con l'immanenza della vita e che è un qualcosa che l'uomo non ha potuto darsi da se stesso. E questo è un qualcosa che non è assolutamente riproducibile nell'ambito di ciò che è prettamente umano. Ecco, il movimento che l'uomo ha nei confronti di questa alterità che non è se stesso è forse un qualcosa che non può essere riprodotto. Quindi io direi che Kierkegaard ci insegna che l'uomo è appunto questa eccedenza non funzionale, e l'uomo è ciò che di fatto, quello che si dice anche l'enciclica, non è ciò che è riducibile a pura performance e non è ciò che è riducibile a puro dato. C'è sempre un qualcosa di più che io non posso catalogare in nessun modo. Questo qualcosa di più è anche quel qualcosa che è stata quella risata probabilmente nelle docce, una cosa che è assolutamente fuori registro, se vogliamo dire così. E le opere di Kierkegaard ci mostrano anche molto spesso questo fuori registro, in cui lui usa l'ironia anche in un'opera che è un'opera propriamente filosofica, e sembra che lui stia continuamente scherzando. In realtà quello che lui ci dice è che la vita stessa è un gioco, ma è un gioco serio, e quindi secondo me questo è un'altra cosa importante che lui ci ha detto.
1: Grazie. Senza voler riprendere contenuti, ma cercando di raccogliere comunque un messaggio, una conclusione che mi sembra anche molto significativa alla fine di questo incontro, direi che questa sera abbiamo scoperto, forse molti ne erano già persuasi, che gli autori si possono incontrare, e tanto più quanto più sono testimoni credibili, no? Ho apprezzato l'elemento della credibilità e anche nel rapporto tra i due autori, che non rinomino, no? E quando sono credibili? Quando dicono quello che soffrono e quello che scoprono vitalmente, quando in fondo non scrivono dalla pedana, no, ma dal di dentro della loro stessa vita e della vita di coloro che li circondano, e perciò fanno una cosa che gli altri non fanno: ci aiutano. Perché gli incontri ci aiutano, sono il più grande fattore di aiuto delle nostre esistenze, ci aiutano non solo a ripetere, o forse non tanto a ripetere quello che loro stessi hanno detto, ma a compiere il gesto che loro hanno fatto, cioè non sorvolare su se stessi, non perdere di vista se stessi. E in questo Kierkegaard è maestro più di altri, per quella svelamento, nominazione di cui si è parlato, che permette anche a noi che lo leggiamo, come accade in rapporti umani significativi, di sorprendere quella eccedenza non funzionale, no, che noi siamo, di sorprendere come elementi irrinunciabili, definitori di noi stessi, quella capacità di amare, di tacere, di gioire, di ridere, anche in situazioni così tragiche, eppure quella risata è esplosa. E ci permettono di abitare quel io casa, abitare meglio, più profondamente, quell'io casa di cui ha parlato Joachim. Questi sono autori che sostengono il nostro stesso cammino umano, cioè anche di pensiero, di scoperta e anche affettivo, nella interezza di ciò che è umano, e di farci sempre rimanere in cammino. Avrete notato l'uso del verbo diventare, no? Che è stato richiamato da tutti e tre. Diventare, non ritenere di essere già, perché certo, si sono scoperte tante cose. Kierkegaard parlava del cristianesimo in questo senso, si è ricevuto qualcosa, ma quello che si è ricevuto è sempre da scoprire, che non cessi la meraviglia e il cammino, essere in cammino. Ecco, per questi e altri motivi che avete ascoltato, come è capitato a me di fare insieme a voi, possiamo essere soddisfatti di avere scoperto che gli autori, quando si incontrano, diventano compagni inseparabili del nostro stesso percorso, della nostra stessa indomita ricerca di pienezza, di significato. Quindi vi ringrazio moltissimo per la vostra sincerità e ovviamente anche il vostro sapere, la vostra arguzia nel rispondere. Ecco, ringraziando ancora i relatori, ma anche voi che avete seguito con questa attenzione, vi auguro buon meeting per il proseguimento.
0: Meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e l'altre stelle.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati, ci prepariamo alla 23ª domenica del tempo ordinario. Mediteremo il capitolo 18 di Matteo dai versetti 15-20. Le ultime due domeniche ci hanno visto impegnati nel meditare la figura di Pietro e i suoi atteggiamenti di fronte al Maestro Gesù. Nella prima domenica il suo coraggio, la sua intuizione dettata dallo Spirito Santo nell'indicare Gesù quale il Cristo, il figlio del Dio vivente, una risposta che porterà Gesù a proclamare Pietro beato. Beato te, Simone, figlio di Giona, perché nella carne e nel sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. Domenica scorsa, invece, si è passati dalla beatitudine alla condanna. Lungi da me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Gesù aveva appena annunciato la sua passione, la sua croce e la sua morte. E Pietro ha reagito di fronte a questo annuncio, rimproverando il Maestro. Ed ecco che Gesù rimprovera Pietro, addirittura indicando in lui Satana. Quel Satana che ha tentato Gesù nel deserto e che ora ancora una volta si presenta in un momento di debolezza per tentare Gesù nel distoglierlo dalla missione che il Padre gli ha affidato. Tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Tu, Pietro, mi sei di ostacolo se la pensi in questo modo. È interessante questa doppia dinamica che abbiamo incontrato in Pietro, perché in fondo ci viene ricordato che il nostro cuore è come un pendolo, dove talvolta agisce nel bene e altre volte invece scappa dal pensiero di Dio perché è troppo impegnativo, troppo controcorrente.

Al di là del desiderio ci porta poi a compiere l'opposto. L'esperienza di Pietro vuole essere quasi un segno per noi, per imparare a rappacificarci col nostro cuore, col nostro animo, con la nostra vita. Ma non per questo il Signore ci esclude, anzi, come ci ricorda oggi il testo del Vangelo, ci invita ad aiutarci a vicenda, a concorrere insieme nel volerci bene, nel migliorare, nel crescere giorno dopo giorno. Perché in fondo, vedete, noi non siamo posti accanto gli uni agli altri per puro caso, ma come ricorda il profeta Ezechiele della prima lettura di oggi, noi siamo sentinelle. Ascoltate, o figlio dell'uomo, io ti ho posto come sentinella per la casa di Israele. Se tu vedi un fratello che sbaglia, non tacere, correggilo. Perché se tu non lo correggi, ricorda il profeta Ezechiele, io chiederò a te il conto. Ma se tu lo correggi e lui non accetta di cambiare, chiederò a lui le conseguenze. Allora c'è una responsabilità. Siamo posti uno accanto all'altro come sentinelle, come fratelli maggiori, chiamati a correggerci a vicenda con amore e misericordia, per porci pian piano lungo il cammino che il Signore ci sta indicando. Ecco allora che con questo spirito possiamo entrare nel testo evangelico. Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Sii per lui sentinella. Vedete Ezechiele come entra. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà neppure costoro, dillo alla comunità. E se non ascolterà neppure la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. Dobbiamo partire ancora una volta dalle domeniche precedenti. La vita di fede, come la vita di comunità, è fondata in Cristo. Quindi il Vangelo è una proposta per i cristiani, per chi ha scelto di abbracciare il Vangelo, ma abbracciando il Vangelo ha scelto di abbracciare la logica della croce, cioè la logica dell'amore, di un amore per sempre. Ma se tu ti accorgi che un fratello esce da questa logica con discrezione, con rispetto, riprendilo. Fa lui presente che sta sbagliando, ma fallo con delicatezza, fallo con delicatezza, fallo con discrezione, perché la vita non è un grande fratello. Ecco l'invito che ci viene rivolto oggi, sapendo che chi ti può fare un torto non è il nemico, ma come dice il testo del Vangelo, se il tuo fratello ha commesso il male contro di te, cioè qualcuno che sta accanto a te, qualcuno che condivide la tua esperienza, non scandalizzarti se un tuo fratello sbaglia, non scandalizzarti se un tuo fratello ti tradisce, non scandalizzarti se un tuo fratello, non un tuo nemico, un tuo fratello esce dai binari. Rimanigli fratello, non abbandonarlo. Rimani per lui sentinella, sempre pronto ad aiutarlo nel bene, nell'aiutarlo a crescere. Ricordati che se hai scelto di abbracciare la croce, che è l'amore per sempre, quello resterà un tuo fratello. E allora cerca di fare un passo verso di lui, di andargli incontro, ma non con la collera, non con il dito puntato, ma con il cuore in mano, da fratello, da sorella. E allora vedete che in queste parole Gesù sembra quasi suggerire una pedagogia della misericordia, una pedagogia della fratellanza. Si parla tanto di cammino sinodale, ma se manca l'alfabeto, se manca l'ABC, che è il rapporto interpersonale tra fratelli, capite quanta strada dobbiamo fare. E allora capite l'insistenza di Papa Francesco nell'invitarci continuamente a

coltivare un atteggiamento di misericordia, a partire dal fatto che come Dio ti ha perdonato, tu sei chiamato a fare altrettanto, sapendo agire nella verità, ma nella carità. In fondo è quello che ha fatto Gesù con ciascuno di noi. Ricordate, amico, per questo sei qui. Lo ha detto a Giuda. Amate i vostri nemici, ci ha ricordato Gesù. Si comprende che Gesù desidera che nella sua comunità regnino misericordia e pace, e dove non c'è nessuna possibilità di recupero, sia per te come il pubblicano, dice il testo. Non è che debba essere abbandonato, quanto posto nelle mani di Dio. Se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà, perché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. C'è un momento in cui ti accorgi che non riesci più a riallacciare i rapporti, e allora prega per il tuo fratello, implora a Dio che ti ascolti. La conclusione del testo evangelico fa capire proprio che la comunità non è tanto solo quella religiosa, civile, ma dove due o tre sono riuniti nel mio nome. È la famiglia, sono la compagnia, il gruppo. Dove due o tre fratelli nella fede, lì sono io, dice Gesù. E allora si tratta veramente di evitare quei chiacchiericci che vanno a rovinare ancora di più i rapporti, ma si tratta di imparare a crescere gli uni con gli altri. Perché vedete, dicevamo che la possibilità di sbagliare c'è in tutti, ma in tutti c'è anche la possibilità di recuperare, ancora di più se aiutati da coloro che ci stanno accanto. Ed è quello che fa Gesù con noi. Signore, dice un salmo, ti ho manifestato il mio peccato, non ho tenuto nascosto il mio errore, e tu hai rimesso la malizia del mio peccato. Possiamo veramente ritenere che il Signore ponga una fiducia straordinaria in ciascuno di noi, e allora spetta a noi lasciarci misericordiare dal Signore per diventare a nostra volta misericordiosi verso i nostri fratelli e sorelle. Ascoltate oggi, dice il Salmo, ascoltate oggi la voce del Signore, non induriamo il cuore, perché in Lui c'è gioia e salvezza, in Lui c'è perdono. Carissimi fratelli e sorelle, il Vangelo di oggi è particolarmente breve, come è breve il suo commento, perché qui si tratta semplicemente di prendere coscienza di quanto bisogno abbiamo di pazienza e di misericordia da Dio e dagli altri. Ma come noi sentiamo questa necessità, dobbiamo imparare anche a darla agli altri, senza esclusione, evitando giudizi e condanne, ma sempre farlo con discrezione e rispetto, prendendo in disparte, aiutandoci gli uni gli altri. E impariamo a non meravigliarci delle fragilità dei fratelli, perché tutti possiamo cadere, se non oggi, domani. E allora chi sono io per giudicare un fratello che ha sbagliato? Impariamo invece ad aiutarci, sapendo che il Signore è morto per tutti, senza condannarci. Di fronte a questa parola, così carica di speranza, di incoraggiamento, di fiducia, che cosa rispondo? Il testo della colletta, che è la preghiera che noi recitiamo dopo il canto del Gloria, e fa da riassunto a questi testi, così dice: O Padre, che gioisci nell'esaudire la preghiera concorde dei tuoi figli, metti in noi un cuore e uno spirito nuovi. Un cuore e uno spirito nuovi. Perché sentiamo la vita come il dono più grande e diventiamo custodi attenti di ogni fratello. Custodi, sentinelle, nell'amore che è pienezza di tutta la legge.
Portiamoci a casa questa parola. Siamo custodi gli uni degli altri, siamo sentinelle gli uni degli altri, ma non per spettegolare perché ci guardiamo dalla finestra, ma sentinelle nell'amore, nella pazienza, nella carità. Io rispondo invece con quest'altra preghiera, ma prima di recitarla vorrei augurare a voi tutti una buona domenica e una buona settimana, anticipandovi già che domenica prossima, ancora una volta, saremo invitati a meditare sulla misericordia, sulla misura che dobbiamo avere nel perdono. Buona domenica. Signore Gesù, com'è bello e gioioso che i fratelli vivano insieme, ma com'è difficile. Ricordami, Signore, che nessuno è perfetto, io per primo. Ricordami che l'amicizia, l'amore, la vita fraterna sono un artigianale lavoro certosino, fatto di pazienza e misericordia, fiducia e rispetto, impegno e speranza. Se sbaglio, Signore, donami l'umiltà di lasciarmi correggere. Se devo correggere, donami l'umiltà di farlo con discrezione e rispetto. Se non riesco, donami l'umiltà di affidarmi a te e di affidare a te chi sbaglia. Signore Gesù, mio fratello ed amico.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Tirachide Dolfini. Il governo Meloni è il più longevo della storia della Repubblica. La stabilità ha consentito all'Italia di non essere più un osservato speciale in Europa, ha detto la Premier, prima donna a guidare un esecutivo dalla festa di Fratelli d'Italia a Bari. Apprezzamento dai leader della maggioranza con Salvini, che riguardo all'Election Day a primavera 2027 insieme alle comunali frena e rilancia avanti fino alla scadenza di settembre. La Meloni difende la riforma elettorale, chi vince ai numeri per governare 5 anni. La guerra in Ucraina, gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner arrivano a Mosca e Kiev con un piano di pace della Casa Bianca, hanno una proposta per mettere fine alla guerra, dice il presidente americano, che poi assicura: parlo con Putin, lo conosco molto bene, non ha intenzione di attaccare la NATO. Intanto però si continua a combattere, un drone russo è riuscito a colpire la sede centrale dell'intelligence nel cuore di Kiev. Fine settimana ancora all'insegna del gran caldo, sull'Italia oggi torna il bollino rosso in 3 città, Brescia, Bari e Campobasso, ma come gli italiani affrontano questa estate rovente? Le voci di alcuni romani raccolte da Alessio Orlandi.
2: Lei l'ha sofferto quest'anno il caldo?
3: Certo, da paura. Non so se è un problema d'età, ma si soffre tanto. Pure sul lavoro si rende poco perché gna fai.
4: A me l'estate mi piace, solo che così è eccessivo, perché come non esci d'inverno non si esce neanche d'estate, perché comunque è troppo caldo. Io ecco, adesso non vedo l'ora di ritorno a casa.
2: Ma ha influito anche sul lavoro, per dire?
5: Sul lavoro, guarda, io stando in ufficio, anzi per noi stando in ufficio era l'unico momento in cui stavamo meglio.
6: Io sto bene col caldo, mi piace il caldo, va benissimo.
2: Lo sai che adesso arriverà la sesta ondata, fino a tutta la metà settembre?
6: Va bene, fino a dicembre per me.
7: Ho messo in condizionatore 10 giorni fa io, perché non ce la facevo, c'era una stanza e non era coperta, ho dovuto mettere in condizionatore d'urgenza, e i costi poi sono di più, perché ovviamente lo metti all'ultimo, così. Però facciamo quel che si può.
2: Solo quello, ma adesso arriverà la bolletta dell'elettricità.
7: Arriva, vabbè, la pagheremo.
1: La Procura di Roma ha aperto formalmente un fascicolo sugli Epstein File per l'ipotesi di violenza sessuale. Nei giorni scorsi trasmessa una rogatoria al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per acquisire la documentazione relativa alla vicenda. Obiettivo: accertare se cittadini italiani all'estero oppure persone che abbiano agito sul territorio nazionale possano essere coinvolti e perseguibili dalla Procura capitolina. Rinviato rientro da Cuba di Alessandro Di Battista, ricoverato dopo un malore che lo ha colpito nell'isola caraibica. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione nella diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti, scrive l'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista, che avrebbe dovuto rientrare nel pomeriggio di oggi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Oggi, 5 settembre, la Chiesa ricorda Santa Teresa di Calcutta. Agnes Gonja Bojaju nacque a Skopje, capitale della Macedonia, il 26 agosto 1910, quando quella terra faceva ancora parte della Jugoslavia. I genitori, due kosovari di origine etnica albanese, erano persone di profonda fede cristiana e molto caritatevoli con i poveri. Agnese, con la madre e una sorella, partecipava con impegno alle attività della parrocchia e faceva anche parte del coro che animava le liturgie. Fin da piccola coltivò una devozione particolare per il Sacro Cuore di Gesù e per la Vergine Maria. Avvertì presto la vocazione religiosa, con il desiderio di recarsi nelle missioni del Bengala, in India, dove operavano i gesuiti che gestivano la sua parrocchia. Per questo, sui 18 anni, chiese di entrare tra le suore missionarie di Nostra Signora di Loreto, che svolgevano il loro apostolato nell'arcidiocesi di Calcutta, e il 26 settembre 1928 partì per Rathfarnham, in Irlanda, dove venne accolta come postulante, e il 1 dicembre dello stesso anno raggiunse Calcutta, dove fece la sua prima professione il 24 maggio 1931, assumendo il nome di Teresa del Bambino Gesù e del Santo Volto, scelto per la sua speciale devozione alla Santa di Lisieux.

essendo dotata di ottima preparazione culturale, fu destinata all'insegnamento di storia e geografia alle ragazze di buona famiglia nel collegio che le suore di Loreto gestivano a Entallì, nella zona orientale di Calcutta. Lì rimase circa 20 anni. Nel 1937, dopo aver emesso i voti perpetui, le venne affidata la guida delle figlie di Sant'Anna, una congregazione di religiose indiane aggregate alle suore di Loreto. Poco oltre le mura del convento si trovava uno degli slum più miserabili della zona, abitato da poveri privi di tutto. Una circostanza, questa, che non sfuggiva alla sensibilità di Suor Teresa. Ed ecco la svolta decisiva. Il 10 settembre 1946, mentre in treno stava recandosi a Darjeeling per gli esercizi spirituali, lei avvertì quella che definirà la sua seconda chiamata. Durante il viaggio e per l'intera notte, una frase continuò a risuonarle nella mente: il grido di Gesù sulla croce. Ho sete.

Col passare dei giorni, quel misterioso richiamo si fece ancora più insistente e Suor Teresa cominciò a interrogarsi. Era venuta in India per servire gli ultimi e invece le toccava educare ragazze di buona famiglia, ben vestite, in buona salute e dai modi garbati, mentre a Calcutta c'era gente in preda alla fame e alle malattie che agonizzava sui marciapiedi, totalmente priva di assistenza, senza il minimo di dignità umana. Capì che doveva cambiare stile di vita. Più tardi confesserà: ero sicura che quella fosse la voce di Dio. Ero sicura che mi chiamasse lui. Il messaggio era chiaro. Dovevo uscire dal convento per aiutare i poveri, vivendo con loro e come loro. Questo era un ordine, un incarico, una certezza. Dopo gli esercizi spirituali, pur continuando a insegnare, cominciò a dedicare il tempo libero, e in particolare la domenica, al Signore e ai poveri. Parlò con serena fiducia alla Madre Superiora di quello che sentiva in cuore e scrisse anche alla Superiora Generale della Congregazione, mettendola al corrente del suo progetto. E questa le rispose così: «Se il Signore la chiama, con tutto il mio cuore le do il permesso. Ma non dimentichi mai che lei sarà sempre nel nostro cuore. Se questa è la volontà di Dio, sappia però che può contare sull'amicizia, l'amore e la stima della nostra congregazione. E se succederà che per qualsiasi motivo lei vorrà ritornare, noi l'accetteremo volentieri nuovamente come nostra sorella». Anche il padre spirituale, verificata l'autenticità della chiamata, diede il suo permesso, seguito dopo mesi da quelli dell'arcivescovo di Calcutta e della congregazione dei religiosi, il dicastero vaticano da cui dipendono gli ordini e le congregazioni.

Il 21 dicembre 1948 Suor Teresa entrò per la prima volta nei miserabili quartieri di Tigle e Motil, dove trovò un quadro desolante. Uomini e donne con piaghe purulente rivoltanti, sporcizia e abbruttimento, moribondi e malati sui marciapiedi, vecchi e bambini per la strada come cani randagi. Cominciò lavando i poveri e i bambini, facendo catechismo e insegnando loro a leggere e a scrivere. A mezzogiorno distribuiva loro il latte. All'inizio gli alunni erano 5, poi crebbero di numero e alcune persone, colpite da quello che faceva la suora dei bassi fondi, cominciarono a darle una mano. Tra queste, alcune sue ex allieve del collegio. La prima tra esse, Kweji Shabashini Dash, futura suora Agnes, chiese a Madre Teresa di affiancarla in questa avventura di carità. A lei si unirono altre due giovani e nel 1950 il gruppetto conterà 10 missionarie della carità. Nel frattempo, la fondatrice aveva trovato ospitalità presso la famiglia Gomes. Per assistere i moribondi, le autorità concessero a Madre Teresa un edificio nel quartiere di Kaligat, poco lontano da un grande tempio della dea Kali, che fu trasformato nella Nirmal Hridai, la casa del cuore puro. Inizialmente la gente del posto considerò la beata come una nemica perché a loro avviso profanava un luogo dedicato ai pellegrini di religione indù. Ma davanti ai risultati, col tempo dovettero arrendersi. Nel 1986 poté dimostrare che dalla sua casa erano passati circa 60.000 tra uomini e donne, di cui 30.000 erano morti in pace, mentre gli altri erano stati guariti. Non per caso, già nel 1969 esistevano 15 sue case per moribondi, 12 in India e 3 all'estero.

nel 1950 era arrivata da Roma l'approvazione delle Costituzioni e l'anno dopo era stato aperto il noviziato, mentre affluivano altre vocazioni. Nel 1965 la congregazione, ottenuto il riconoscimento di diritto pontificio, aveva varcato i confini dell'India. Dopo la casa aperta in Venezuela, seguirono altri in Italia e altri paesi europei, in Africa, in Asia e negli Stati Uniti. Arrivarono anche i primi importanti riconoscimenti. Nel 1971 Paolo VI consegnò a Madre Teresa il premio della pace Giovanni XXIII. Nell'aprile 1973 le fu conferito il premio Templeton per il progresso della religione. Il 17 ottobre 1979 a Oslo il Nobel per la pace per il lavoro compiuto nella lotta per vincere la povertà e la miseria, che costituiscono anche una minaccia per la pace. Il 9 giugno 1997 Madre Teresa ricevette la medaglia d'oro del Congresso americano. Nel 1985, in occasione del suo 75esimo compleanno, venne ufficialmente invitata all'ONU e presentata come la donna più forte del mondo, perché unisce tutto il mondo nell'amore. Con l'appoggio di Papa Wojtyła aprì ben tre case per i poveri a Roma, tra cui una mensa nella città del Vaticano dedicata a Santa Marta, patrona dell'ospitalità, e una casa di accoglienza chiamata Dono di Maria. Oltre alle sue missionarie della carità, Madre Teresa fondò quattro loro diramazioni: i Fratelli Attivi nel 1963, le Sorelle Contemplative nel 76, i Fratelli Contemplativi e i Padri Missionari della Carità nell'84. Nacquero poi l'Associazione Internazionale dei Cooperatori di Madre Teresa e i Missionari Laici della Carità.

All'inizio degli anni Ottanta, la salute di Madre Teresa cominciò a cedere a causa di gravi disturbi cardiaci. Per questo motivo, nel marzo 1997, Suor Nirmala Joshi fu eletta nuova superiora generale della congregazione. La morte per la fondatrice sopravvenne il 5 settembre 1997. La madre ebbe dall'India funerali di Stato. Lasciava una congregazione con circa 4.000 suore e quasi 600 comunità sparse in 123 paesi del mondo. Giovanni Paolo II, dopo un processo iniziato con deroga speciale e 5 anni di attesa stabiliti per avviare la causa, la beatificava il 19 ottobre 2003 in piazza San Pietro, davanti a una folla immensa. Il 4 settembre 2016 è stata canonizzata da Papa Francesco alla presenza di 120.000 persone.

Il suo messaggio è sempre attuale. Che ognuno cerchi la sua Calcutta, presente pure sulle strade del ricco Occidente, nel ritmo frenetico delle nostre città. Puoi trovare Calcutta in tutto il mondo, lei diceva, sei occhi per vedere. Dovunque ci sono i non amati, i non voluti, i non curati, i respinti, i dimenticati. I suoi figli spirituali continuano in tutto il mondo a servire i più poveri tra i poveri, in orfanotrofi, lebbrosari, case di accoglienza per anziani, ragazze madri, moribondi. In tutto sono 5.000, compresi i due rami maschili, meno noti, distribuiti in circa 600 case sparse per il mondo. Senza contare le molte migliaia di volontari e laici consacrati che portano avanti le sue opere. Quando sarò morta, diceva lei, potrò aiutarvi di più.

Tanti i suoi scritti e le sue preghiere. Una, celebre, è un inno d'amore nei confronti della vita e dice così: la vita è un'opportunità, coglila. La vita è bellezza, ammirala. La vita è beatitudine, assaporala. La vita è un sogno, fanne una realtà. La vita è una sfida, affrontala. La vita è un dovere, compilo. La vita è un gioco, giocalo. La vita è preziosa, abbine cura. La vita è una ricchezza, conservala. La vita è amore, godine. La vita è mistero, scoprilo. La vita è promessa, adempila. La vita è tristezza, superala. La vita è un inno, cantalo. La vita è una lotta, accettala. La vita è una tragedia, afferrala corpo a corpo. La vita è un'avventura, rischiala. La vita è felicità, meritala. La vita è la vita, difendila.

0: Signore, da sempre. Miei figli sono gli uomini della terra. Li amo con cuore di padre.
1: Chi ci aiuterà a rinnovare il mondo per costruire fraternità e giustizia? Chi darà alla terra la bellezza degna di una figlia di Dio?
0: Tu, Signore, che piangi e gioisci.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Città diario con l'informazione.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati nel radiogiorno di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Oggi è sabato 5 settembre 2026. Notizie dalla Chiesa. La formazione cristiana si è basata su dignità umana e servizio al bene comune. E quanto ha detto Leone XIV ricevendo una delega del Laurier College dell'Università di Oxford, fondata 700 anni fa e di cui è stato studente e docente John Henry Newman, e ha sottolineato l'esempio del santo londinese, il quale ha mostrato come fede e ragione siano inscindibili. Nel contesto delle sfide odierne, ha detto, da valorizzare e promuovere nell'educazione è la sua visione antropologica integrale. Il mondo della cultura di Parigi, dice il Papa, insegna che la pace nasce dal linguaggio. La visita di Leone XIV alla sede dell'UNESCO del 25 settembre sarà così occasione per riannodare i fili del dialogo tra scienza e fede e quello tra chiesa e artisti. Lo raccontano in particolare padre Ulrich de Gellis, direttore del polo di ricerca del Collège des Bernardins, e Martin Sautery, coordinatrice della Galerie Saint-Séverin, esprimendo l'auspicio di un'apertura al dialogo attraverso la creatività, capace di germogliare in semi di concordia tra mondi e popoli apparentemente lontani. Il vescovo Tval ha detto: la Giordania è un messaggio di convivenza. A colloquio col vicario del patriarcato latino che vive ad Amman e dice: se non ci sarà giustizia e pace per il popolo palestinese vivremo sempre in crisi. Un'oasi di pace tra i venti di guerra nel Medio Oriente, un paese a maggioranza musulmana. Dal Papa in udienza al presidente della Lettonia, Edgars Rinkeviks, è stato ricevuto nel Palazzo Apostolico Vaticano. Al centro dei colloqui in segreteria di Stato, le questioni nazionali e internazionali, con particolare riferimento al conflitto in Ucraina e la necessità di un maggiore impegno della comunità internazionale per la pace. A Parigi una corsa sportiva per l'arrivo del Papa in Francia in vista del viaggio apostolico di Leone XIV la prossima domenica 6 settembre. Domani in 5.000 parteciperanno a una gara di 10 km passando davanti a 10 chiese con l'arrivo a Montmartre. L'iniziativa è organizzata da Holy Games, il progetto sportivo della Chiesa in Francia, e patrocinata da Atletica Vaticana, presente con 4 rappresentanti. Essayan ha detto: in Medio Oriente la pace non può essere imposta con la guerra. Al termine dell'incontro annuale della conferenza dei vescovi latini nelle regioni arabe, il vicario apostolico per i cattolici di rito latino del Libano ha così richiamato la necessità del dialogo e messo in guardia dal rischio che il sud del paese venga dimenticato. La violenza genera per forza violenza, ha detto, di cui l'appello perché i grandi della terra ascoltino le parole di Papa Leone XIV. Padre Madei, da 30 anni tra i musulmani, racconta: non mi sono mai sentito estraneo. L'oblato di Maria Immacolata ha concluso dopo quasi 30 anni il suo ministero in Turkmenistan, paese a stragrande maggioranza musulmana. Fin dall'inizio il religioso ha voluto essere testimone di Cristo e costruire relazioni basate sul rispetto, sulla gentilezza e sulla pace, dicendo: laddove arriva Cristo, arriva l'amore. La pace nasce tra le persone. Notizie dal mondo. A fine agosto le riserve di gas naturale dei paesi dell'Unione Europea erano piene in media al 66%, è il livello più basso per questo periodo dell'anno da quando esistono dati confrontabili, cioè da 15 anni. A causa della guerra in Medio Oriente, il prezzo del gas è salito nei mesi scorsi e diverse aziende energetiche europee hanno comprato meno gas in estate di quello che acquistavano di solito. Il basso livello delle riserve costringerà molti paesi europei ad acquistare gas a un prezzo più alto nei prossimi mesi per riempire gli stoccaggi, soprattutto se la guerra non finirà a breve, come appare probabile. Giovedì sera, in un discorso assertivo a reti unificate, il presidente argentino Javier Milei ha fatto sua una causa onnipresente nella politica nazionale, ma su cui finora era stato piuttosto tiepido: le rivendicazioni dell'Argentina sulle isole Falkland Malvinas, controllate dal Regno Unito. Per Milei è una cosa relativamente nuova, in passato aveva ribadito le rivendicazioni argentine, cosa imprescindibile per un politico che voglia vincere le elezioni, ma da ultraliberista è un noto ammiratore delle misure economiche di Margaret Thatcher. prima ministra britannica, che ordinò di rispondere con la forza all'invasione argentina delle isole nel 1982 e vinse la guerra. Nel 2023, poco dopo essere entrato in carica, Milei aveva detto che serviva una relazione da adulti sulla questione. Con discrezione aveva migliorato i rapporti col Regno Unito e si discuteva addirittura di una sua visita a Londra. Poi sono cambiate varie cose. Anzitutto, la retorica nazionalista sulle Falkland Malvinas è un classico dei governi argentini con problemi di popolarità e Milei ne ha e come. Il suo governo è indebolito da vari scandali e in estate si è dovuto rimangiare una riforma che avrebbe allentato le restrizioni per i proprietari terrieri stranieri. Ieri pomeriggio la Russia ha attaccato con un drone la sede dei servizi segreti ucraini SBU in una zona centrale della capitale ucraina, Kiev. Almeno 12 persone sono rimaste ferite e alcune di loro sono state portate in ospedale. È la prima volta che la Russia attacca la sede centrale dell'USBU. L'agenzia ha detto che l'obiettivo era l'ufficio del suo capo, Oleksandr Pokland, che però non è stato ferito. A Ceuta uno degli slogan più ripetuti da autorità e residenti è «la città in cui convivono quattro religioni». I rappresentanti di ebraismo e induismo sono in realtà pochi, ma cattolici e musulmani vivono senza eccessivi problemi molto vicini, visto che l'intera exclave spagnola in Marocco è grande meno dell'isola di Lampedusa, ma è più densamente abitata che ogni altra parte della Spagna, con l'esclusione dell'altra exclave spagnola in Marocco, Melilla. Questa convivenza rischia di essere messa in crisi dall'attuale crisi migratoria cominciata il 30 luglio con l'attraversamento di massa del confine che separa Ceuta dal Marocco. L'arrivo di oltre 70.000 migranti e la permanenza in città un mese dopo di varie migliaia di loro, stabilire un numero sicuro resta impossibile, ma sembrano più vicini alla quota di 10.000 che alle stime iniziali di poche migliaia, sta condizionando in modo diverso la vita delle due comunità e provocando reazioni differenti. La crisi migratoria rischia insomma di dividere Ceuta, sta creando un divario tra gli abitanti delle periferie e del centro e tra musulmani e cattolici, uniti però da una diffusa insofferenza. Ieri l'Assemblea Generale dell'ONU, che riunisce tutti gli Stati membri, ha approvato a larghissima maggioranza una mozione per adottare un tipo di mappa che rappresenta meglio le dimensioni dell'Africa rispetto agli altri continenti. Le mappe più usate oggi, basate su una proiezione cartografica di 500 anni fa, fanno apparire l'Africa molto più piccola di quanto non sia in realtà. Secondo i paesi che sostengono la mozione, questo ha l'effetto di sminuire l'importanza dell'Africa nei contesti internazionali. Rappresentare fedelmente la superficie sostanzialmente sferica della Terra su una mappa piatta è impossibile e creare un planisfero comporta inevitabilmente un certo grado di inesattezza e approssimazione. Le tecniche per farlo sono chiamate proiezioni cartografiche e ne esistono moltissime, che solitamente privilegiano un aspetto e ne sacrificano altri. Il tipo di planisfero più diffuso usa la proiezione di Mercatore, che sminuisce molto il continente africano. Sostituirlo era una questione discussa da tempo. Il ministro della difesa estone Anno Pevkur si è dimesso dalla carica che ricopriva dal 2022 dopo che è emerso uno scandalo legato all'acquisto da parte del suo ministero di materiale bellico per l'Ucraina, che era stato pagato ma era poi risultato difettoso e incompleto, per questo non è mai stato inviato all'Ucraina. Pevkur ha detto che non era sua responsabilità diretta occuparsi di quel contratto, ma che se ne assume la responsabilità politica in quanto capo del ministero.
4: Andiamo adesso a vedere le notizie dall'Italia. Rinviato il rientro di Alessandro Di Battisti in Italia, è stato operato a Cuba. E quanto comunica l'associazione Schierarsi, l'ex Movimento 5 Stelle doveva rientrare quest'oggi da Cuba. Ricordiamo che è stato ricoverato dopo che ha accusato un malore, appunto a Cuba, durante un lavoro di reportage. La Procura di Roma ha aperto formalmente un fascicolo sugli Epstein Files per l'ipotesi di violenza sessuale e nei giorni scorsi ha trasmesso una rogatoria al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per acquisire la documentazione relativa alla vicenda, compresi gli atti che ancora non sono stati resi pubblici. L'obiettivo, scrive la Repubblica, è accertare se cittadini italiani all'estero oppure persone che abbiano agito sul territorio nazionale possano essere coinvolti in episodi di natura sessuale perseguibili dalla Procura di Roma. E dalla politica, Meloni festeggia Bari il record e lancia la sfida: non ho mollato e non mollerò. La legge elettorale contro gli inciuci democratici, la fonda Vannacci, il femminicidio un aggravante. Contro manifestazione polemica ma pacifica, le opposizioni attaccano, lei festeggia e gli italiani pagano. In Italia nel 2024 si è lavorato mediamente 246,5 giorni all'anno, tuttavia il dato nasconde una forte differenza territoriale. Al sud si lavora un mese in meno del nord, pesano precarietà e lavoro nero. A Reggio Calabria la retribuzione media annua è la metà di quella pagata a Milano. Tuttavia Milano è la città più cara in assoluto d'Italia, costa il 40% in più di Napoli, coda con spese diviso in due, il sud è molto più conveniente. E già ve lo anticipavamo ieri, ormai è quasi al via l'anno scolastico, oltre la metà degli studenti iscritti ad un liceo. Save the Children sottolinea che nei tecnici il settore più scelto è quello tecnologico, mentre nei professionali è l'enogastronomia. Il report analizza anche lo squilibrio di genere in questi istituti. Se nei licei le ragazze rappresentano il 61,5%, negli istituti tecnici scendono al 31,8% e sono al 44,2% negli istituti professionali. Restano marcate inoltre anche le differenze territoriali. In Lazio, Sicilia, Abruzzo, Campania, Molise e Umbria più del 60% degli studenti sceglie il liceo, mentre in Veneto ed Emilia-Romagna prevalgono gli indirizzi tecnici e professionali. Invece in Lombardia la distribuzione è quasi paritaria. Sarà un ultimo weekend bollente quello alle porte, sia sulle strade sia per le temperature. Inizia infatti quest'oggi l'ultimo grande controesodo dalle vacanze estive, prima della riapertura delle scuole, e sulle strade italiane saranno oltre 27 milioni di veicoli in circolazione. Un rientro nelle grandi città che sarà contrassegnato da termometri che segneranno fino a 38 gradi. Tuttavia la sesta ondata di calore dell'estate 2026 è agli sgoccioli. Da mercoledì una nuova perturbazione segnerà un cambio di passo con l'arrivo di aria più fresca. Multa da 1,75 milioni a RFI per il chiodo a Roma Termini. Arte commenta: negligenza grave, leso il diritto alla mobilità. La società si giustifica. Il danno è stato causato da un'azienda esterna. Partono i licenziamenti nell'indotto ex Ilva, coinvolti 2.500 lavoratori. I sindacati chiedono un incontro urgente. Schlein afferma: il governo perde tempo ad autocelebrarsi. Dalla Torre di Pisa a Colle Maggio all'Aquila i monumenti fatti di Lego, le opere del sardo Maurizio Lampis. Voglio realizzare l'intera Italia in miniatura. E dalla Mostra del Cinema, al programma di quest'oggi 5 settembre a Venezia, arriva Moretti, gli Oasis e Pattinson, fuori concorso anche Gitai e Lozinska, Serpenti di De Paulis e Venice Spotlight. Notizie locali. Una scuola di specializzazione in radioterapia al Crodi Aviano. L'ipotesi dopo l'arrivo della protonterapia. E quanto ha detto l'assessore Riccardi in occasione della presentazione del progetto di rinnovamento del campus ad Aviano. Un'iniziativa che punta a trasformare la struttura in un polo dedicato alla formazione, alla ricerca e all'accoglienza di specializzandi, medici e ricercatori italiani e stranieri. Dopo l'oncologia medica dell'Università di Udine si aggiungerebbe così un ulteriore tassello al percorso intrapreso dall'istituto. Un polo che va rafforzato fino a diventare un centro di riferimento internazionale per la formazione di futuri oncologi. Intanto, in merito al tumore al seno, dal CRO arrivano dati incoraggianti. Con una diagnosi precoce, la sopravvivenza supera il 90%. Per la prima volta in Italia si è riusciti a stimare la sopravvivenza a 10 anni dei pazienti con carcinoma mammario invasivo. E rimanendo in tema sanitario, ospedale di Pordenone, nuove stanze per il parto naturale, ambiente come a casa e assistenza dell'ostetrica. Tra il 27 e il 29 ottobre il trasferimento di pediatria e ginecologia nel nuovo ospedale, come ha sottolineato anche il direttore del Dipartimento Materno-Infantile dall'Amico. Notizie dal Bellunese, Nepal, dal Bellunese Solidarietà Lampo, raccolti 40.000 euro in 5 giorni per le vittime dell'alluvione, l'impegno dell'associazione Giuliano De Marchi, la cifra è devoluta in aiuti al popolo himalayano. Non solo bellunesi hanno risposto, ma anche tantissimi veneti e perfino dagli Stati Uniti. E prosegue il percorso di riqualificazione dell'ospedale di Lamon. Dopo il completamento degli interventi al secondo piano della struttura, il piano di ammodernamento entra ora in una nuova fase con l'avvio dei lavori al primo piano, programmati in modo da garantire la continuità delle attività assistenziali. L'obiettivo è migliorare la funzionalità e il comfort degli ambienti destinati a pazienti e operatori.

Dolomiti, l'estate più calda della storia. L'analisi stagionale dell'ARPAV parla chiaro, 1,6 gradi sopra la norma, stracciati i primati del 2003 che sembravano imbattibili. L'intensità e la durata dei fenomeni è stata senza precedenti. Permafrost è sparito sul Pizboé, marmolata solo due volte sotto lo zero. Come cambierà il sistema dei servizi sociali territoriali e soprattutto quale spazio avranno le associazioni dentro i nuovi ambiti territoriali sociali? È la domanda che il CSV Belluno Treviso porta al centro di due incontri di settembre, organizzati con Volontari Insieme e Comitato d'Intesa, per accompagnare gli enti del terzo settore nella comprensione di una riforma che entro il 2027 ridisegnerà la programmazione sociale dei comuni. 6 giorni per interrogarsi su come sta cambiando la montagna, sui paesaggi che si trasformano e sulla comunità che continuano ad abitarli. E questo è il filo conduttore della seconda edizione del Burckhardt Festival, in programma a Fonzaso dal 7 al 12 settembre, quest'anno dedicata al tema paesaggi autentici. Con la seconda edizione il festival allarga lo sguardo alle comunità e alle trasformazioni che stanno interessando i territori montani. Al mondo dello sport, tennis, US Open, Musetti come Sinner a Parigi, il mio 2026 un'odissea, il Carrarino out, shock per la temperatura, spesso portiamo il corpo al limite. Intanto Paolini è stata eliminata, Cirstea passa in 2-7, l'Azzurra è stata sconfitta dalla Romena con un doppio 6-3. E dal ciclismo, Vuelta, Van Aert vince la 13ª tappa, leader Mas controlla, il belga batte in una volata, 2 pareppe in 3, quinto albanese. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi sabato 5 settembre su Pinure Costa avremo cielo in prevalenza poco nuvoloso e venti di brezza. Sulla zona montana, tempo stabile e maggior variabilità durante il pomeriggio. Verso sera sarà possibile qualche locale rovescio, più probabile sulle Alpi Giulie. Caldo estivo, con temperature molto al di sopra della norma del periodo. Domani, domenica 6 settembre, al mattino possibile nuvolosità, più consistenti di primo mattino nel Tarvisiano. Nel pomeriggio cielo in prevalenza sereno con qualche cumulo sui monti. Di notte al mattino sofferrà bora moderata sulla costa e sulla pianura orientale. Poi nel pomeriggio il vento si attenuerà. Caldo estivo con temperature molto di sopra della norma del periodo. Tendenze per dopodomani, lunedì 7 settembre. Sulla costa cielo in prevalenza sereno, in pianura poco nuvoloso. Sulla zona montana tempo stabile al mattino. Maggior variabilità dal pomeriggio verso sera, sarà possibile qualche locale rovescio. Di notte al mattino sofferrà bora moderata sulla costa e sulla pianura orientale. Poi nel pomeriggio venti di brezza. Temperature pienamente estive sopra la norma del periodo. E proprio le temperature in questi 3 giorni in pianura toccheranno una minima di 18 gradi e una massima di 34. Ed è tutto, amici ascoltatori, anche per questa edizione quotidiana del Radio Giornale, proposto per voi da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Auguriamo a voi tutti un sereno fine settimana e una risentirci all'inizio della prossima con una nuova edizione. Vi ringraziamo per il cortese ascolto e vi auguriamo una buona giornata sempre in nostra compagnia.

cari amici all'ascolto, con il mese di settembre entra nel vivo la celebrazione dell'ottavo centenario del transito di San Francesco, che avrà il suo culmine nella festa dichiarata anche nazionale del 4 ottobre. Egli morì il 3 ottobre alla Porziuncola, come sappiamo. Assisi è la culla francescana e in Assisi c'è un certo tripudio di popolo che si sta muovendo, di pellegrini da tutto il mondo. Anche noi da Pordenone desideriamo unirci a questo grande afflusso di devoti di San Francesco, di persone toccate dalla testimonianza di San Francesco, e lo faremo in particolare nel pellegrinaggio che è indetto lunedì 28, martedì 29, mercoledì 30 settembre, e che partirà dalla parrocchia del Beato Dorico in Pordenone e prima ancora da quella del Carmine in Udine, perché vi è una collaborazione in atto fra queste due realtà, lunedì 28 settembre alle 6:30 del mattino da Udine, alle 7:30 da Pordenone, Viale Libertà, Beato Odorico. Alle 3 di quel giorno, del pomeriggio,

Saremo a Santa Maria degli Angeli, la famosa Porziuncola, la Basilica della Porziuncola, dove Francesco morì, per una celebrazione eucaristica nella novena di San Francesco. Pernotteremo poi a Foligno e l'indomani, giornata clou, 29 settembre, festa di San Michele Arcangelo, visiteremo i frati cappuccini umbri, ai quali porgeremo il dono del nuovo libro di un loro confratello pordenonese, padre Giovanni Antonio da Pordenone, il quale, recandosi a Roma alla fine del 600 e rientrando da Roma, trascorse dei giorni molto intensi ad Assisi. Questo viaggio è contenuto anche in un nuovo libro. Dopo la sosta dai frati, saranno visitate ovviamente in tutta la mattinata le basiliche inferiore e superiore e la tomba di San Francesco. E dopo pranzo la basilica di Santa Chiara con la vicina tomba nella basilica della chiesa della Spogliazione di San Carlo Acutis. Visiteremo anche il celebre luogo di San Damiano e delle carceri. Il 30 settembre poi sarà dedicata la visita della città di Foligno, molto importante, molto bella, medievale, e a Spello, e nel pomeriggio a Rivotorto, come vedete, toccando le basiliche di San Francesco, la Porziuncola, le carceri, San Damiano, Santa Chiara, la Spogliazione, Rivotorto. Noi toccheremo i principali luoghi della vita di San Francesco e della sua morte 800 anni fa. Io faccio appello a quanti possono a prendere in seria considerazione questo programma di pellegrinaggio ad Assisi, che si inserisce nel programma pastorale Pordenone San Francesco 800. Per iscriversi potete rivolgervi alla parrocchia Beato Dorico da Pordenone in Viale Libertà, alla parrocchia San Francesco d'Assisi in via Cappuccini, alla parrocchia del Carmine via Aquileia a Udine, e vi saranno date tutte le indicazioni. Vi do due numeri telefonici per Beato Dorico da Pordenone: 0434 43 650. Per la parrocchia San Francesco d'Assisi in Pordenone vi do il 366 111 668. Ripeto, la partenza sarà il 28 settembre, al lunedì, alle ore 6.30 da Udine, stazione autocorriere lato via Leopardi, e alle ore 7.30 da Pordenone, presso parrocchia Beato Odorico, viale della Libertà. A tutti voi una buona festa di San Francesco e di un buon mese di preparazione adesso.

Amici ascoltatori di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, vi ricordiamo che ogni sera alle ore 20:30 sino al 7 settembre Radio Voce nel Deserto trasmetterà in diretta dal Santuario delle Grazie in Pordenone la novena in preparazione alla festa della Natività della Beata Vergine Maria, mentre 8 settembre alle ore 9 verrà trasmessa la Santa Messa presieduta da Sua Eccellenza il Vescovo Giuseppe Pellegrini.

0: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e buona domenica. Oggi il Vangelo ci parla di Gesù che svela ai discepoli il mistero della sua Pasqua imminente. Il Messia, dice, dovrà andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Ciò che afferma è molto lontano dalle nostre attese di un Messia trionfatore e potente, con il cui aiuto sconfiggere e calpestare i nemici. Già avevano avuto modo, nel tempo trascorso con lui, di stupirsi di tanti suoi gesti e parole. Quest'ultimo messaggio, però, va davvero oltre ogni previsione. In particolare, Pietro manifesta il suo dissenso e rimprovera Gesù, dicendogli: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». Poco prima ha riconosciuto in lui il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Ora invece, sorpreso e forse deluso da ciò che sente, in contrasto con la bellissima professione di fede che ha appena fatto, lo rimprovera. Sembra dirgli: «Sì, credo che tu sei il Messia, ma non è così che si salva il mondo». Il suo è un moto di zelo, certamente animato da amore sincero, e non di meno ci fa riflettere. Anche per noi, infatti, non è sempre facile capire e accettare le vie di Dio, specialmente quando sono molto lontani dalle nostre. Allora la tentazione è di pensare, contro ogni logica di fede, che sia il Signore a sbagliare, o peggio ancora, a non ascoltarci o a non interessarsi di noi. Di fronte a questa incertezza, Pietro, pur nella sua impulsività, ci insegna due cose importanti. La prima è di non interrompere mai, nemmeno in questi momenti, il dialogo con il Signore, anzi di manifestargli con fiducia anche la nostra difficoltà a comprendere ciò che ci chiede. La seconda, però, è di non giudicare mai l'operare di Dio, ma piuttosto di metterci in ascolto, con umiltà, nella preghiera di ciò che ci sta rivelando attraverso il suo agire, anche quando non corrisponde alle nostre attese. E la grandezza del primo degli apostoli si manifesta anche in questo. Gesù gli risponde: «Va dietro a me Satana», e spiega a lui e agli altri discepoli che per calcare le sue orme dovranno rinnegare se stessi, prendere la loro croce e seguirlo. Pietro lo farà. Dopo averlo ascoltato, accetterà la sfida e rimarrà fedele alle parole di Cristo, che ha riconosciuto come il suo Redentore per tutta l'esistenza fino a martirio. Chiediamo allora al Signore di avere anche noi, nella nostra vita di fede e nella nostra preghiera, la stessa sincerità di Pietro, nel dirgli umilmente ciò che davvero sentiamo, anche quando il cuore è confuso, e al tempo stesso di saper coltivare la sua stessa docilità nell'accettare ciò che ci chiede al di là delle nostre attese. Ci aiuta Maria, che è stata obbediente ai disegni di Dio fin sotto la croce del suo Figlio Gesù. Angelus Domini, nunciavit Mariae.
1: Et concepit Spiritus Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mihi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Jesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est.
1: Et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancte Dei Genetrix.
1: Ut in Messias Christi.
0: Orimus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationem coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis Domine.
1: Et dux perpetua nocte eis.
0: Requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Sed nomen Domini benedictum.
1: Et sanctum et sus seculum.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen.

Carissimi fratelli e sorelle, siamo al settimo giorno della nostra novena in onore di Maria Santissima delle Grazie, venerata in modo particolare nel nostro santuario di Pordenone. In questi giorni si è fatto un cammino spirituale abbastanza denso, potremmo dire. Per giungere a che cosa? Per giungere a quel comandamento fondamentale che Gesù ci ha lasciato, no? Amare Dio. Amare Dio. Ma per questo amare Dio c'è bisogno di un cammino. E come si fa, potremmo dire, ad aumentare in noi l'amore verso il buon Dio? Come facciamo in qualche modo a essere più tranquilli, no? Nel dire, beh, mi sono sforzato di amare Dio, o almeno ripensare ad alcune cose fondamentali che mi portano sicuramente ad amare Dio. Allora, il primo punto che ci può aiutare tantissimo nell'aumentare noi l'amore verso Dio è pensare ai benefici che abbiamo ricevuto dal Signore: il nostro corpo, i nostri beni materiali. Tutto questo è un dono di Dio. Sono benefici grandi che Lui ci ha concesso, no? Vi ricordate quando troviamo nella Divina Scrittura, nel libro delle cronache, no? Che Davide dice: tutto è tuo, Signore, ti abbiamo offerto ciò che dalle tue mani abbiamo ricevuto. Ecco, quindi il santo re Davide ha avuto questo merito, no? Quando lui appunto dice: con tutto il cuore lo do il Signore, la scrittura ce lo ricorda, no? Ed amò quel che Dio l'aveva creato. Il secondo pensiero che ci aiuta, potremmo dire, in questo cammino verso l'amore di Dio è la considerazione della sua superiorità. Dio è più grande del nostro cuore, ci ricorderebbe la Divina Scrittura, no? Sempre il libro del Siracide: Dio è più grande del nostro cuore. E se noi riuscissimo a servirlo con tutto il cuore e le forze, non sarebbe abbastanza. Vi ricordate, no? Sempre le parole della Scrittura, no? Glorificate Dio come potete, ma Egli vuole ancora di più. Benedite Dio ed esauditelo quanto è possibile, ma Egli è superiore ad ogni elogio. Un'altra cosa che ci può aiutare sicuramente ad aumentare l'amore verso Dio è la rinunzia alle cose del mondo, della terra. Difatti, è una grande offesa quando noi paragoniamo Dio a qualche cosa di quaggiù, no? Ecco perché ci ricordiamo, no? Diceva il profeta Isaia, no? A chi paragonerò Dio? Noi paragoniamo a Dio altre cose quando simultaneamente a Dio abbiamo cose materiali e corruttibili, ma questo non è possibile, perché Dio è al di sopra di tutte le cose, è al di sopra di tutto. Vi ricordate quando la Divina Scrittura attraverso il libro dell'Esodo ci dice: il tuo Dio è un Dio geloso. Difatti, Egli vuole
che non amiamo nulla quanto Lui, o al di Lui, oppure qualche cosa che sia al di fuori di Lui. C'è un quarto elemento che può aiutarci sicuramente in questo nostro cammino per amare di più il Signore: evitare il peccato mortale. Chi vive nel peccato non può amare Dio. Vi ricordate, no? Le parole taglienti di Gesù, no? Non potete servire a Dio a mammona, in San Matteo al capitolo 6 versetto 24. Perciò, se vivi nel peccato, non ami Dio. Mentre lo amava colui che disse: ricordati come ho camminato al tuo cospetto in verità ed integrità di cuore. Sempre le parole così profonde del profeta Isaia. E ancora troviamo sulla bocca del profeta Elia, no? Fin quanto zoppicherete su due lati? Come lo zoppo sbanda or di qua or di là, così il peccatore ora pecca, ora va cercando Dio. Ecco perché il Signore dice: convertitevi a me con tutto il vostro cuore. Con tutto il vostro cuore. Allora, che cosa potremmo dire noi raccogliere da tutto ciò? Innanzitutto l'importanza della confessione e della direzione spirituale, perché questo è importante, no? La confessione, questo sacramento, è una confessione fatta bene, profondamente, senza vergogna, senza il cartellino della giustificazione già pronto in tasca, no? Perché è importante, ecco qui, la confessione. Perché questo ci rende e ci aiuta ad avvicinarci maggiormente a Dio, ci aiuta maggiormente a poter incamminarci su una strada buona, ma non tanto con le nostre opere, che non le abbiamo. Non basta, potremmo dire, una buona intenzione, no? Non basta. Occorre che ci sia una buona volontà. Una volontà che desidera veramente non soltanto amare Dio, che è la cosa più importante, ma poi prendere ogni mezzo che può aiutare la nostra anima ad amare Dio. E la confessione è di capitale importanza. Perché? Perché la confessione ci toglie dal peccato e ci avvicina continuamente al buon Dio. Ecco, quindi è importante la confessione frequente, perché noi attraverso tutto ciò possiamo essere aiutati in questo cammino interiore che è così importante per tutti noi, no? Un cammino che attraverso la conoscenza dei miei peccati, del mio male, io finalmente posso avvicinarmi di più a Dio, attraverso anche un cammino di umiltà. E quando Dio vede l'umiltà nel nostro cuore, certamente siamo già a buon punto, no? Della nostra vita spirituale. Orbene, tutto quello che abbiamo detto noi finora lo ritroviamo contemplando attraverso gli occhi della fede la figura così bella e stupenda di Maria Santissima, nostra Madre. Perché in Maria tutte queste virtù sicuramente eccellono, no? Per esempio, ripensare ai benefici che Dio ci ha dato, o quando noi ascoltiamo o noi stessi recitiamo il Magnificat, non è un canto di lode
a tutti quei benefici che noi abbiamo ricevuto durante la nostra vita come segno della bontà di Dio? Oppure la considerazione che la Madonna fa della, che Dio a lei è superiore, come? Ecco la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Oppure anche il fatto di rinunziare al mondo, alle cose della terra. Maria ha sempre messo in evidenza appunto tutto ciò, no? Al primo posto sempre Dio. E infine la sua concezione immacolata non ci aiuta a contemplare la grande santità che è nella Vergine Maria, che diventa per tutti noi modello, unico modello di santità. Allora vedete, in una novena celebrata in onore di Maria Santissima, noi potremmo dire contemplare attraverso la grandezza di Maria il trionfo dell'amore di Dio. Non accontentiamoci di una delle tante novene, ma diamo a questa novena il vero significato, cioè voglio camminare con Maria per convertirmi finalmente alla grazia di Dio, per combattere in me l'egoismo che purtroppo c'è sempre, per amare il prossimo così com'è, ma in modo particolare per curare il mio rapporto intimo con il Signore. E in questo Maria ne diventa per tutti noi maestra di vita spirituale. Allora lasciamoci anche noi attrarre dalla santità di Maria, lasciamoci attrarre da questa figura così bella, e lei dove ci condurrà? Ci condurrà sempre nel regno della grazia. Crediamo alla forza della grazia di Dio. Oh, se noi non credessimo alla forza della grazia di Dio, che sarebbe la nostra povera vita? Ancora più povera sarebbe. Ma contemplando con gli occhi della fede la grandezza di Maria, noi innanzitutto festeggiamo, potremmo dire, il trionfo della grazia del Signore. Questo ci conceda la Vergine Maria e il suo santo sposo San Giuseppe. Sia lodato Gesù Cristo.

Buongiorno amici ascoltatori, ben trovati ancora voi tutti su Radio Voce nel Deserto da Pordenone in questo sabato 5 settembre 2026, è mezzogiorno e 24 minuti, uno stacco musicale prima di collegarci a mezzogiorno e 30 con una nuova puntata di Vocazioni. Successivamente alle 13 sarà il momento del notiziario, a seguire alle 13.12 in cammino, alle 13.40 il santo del giorno a cura della redazione e a seguire alle 14 il Radio Giornale curato sempre da Radio Voce nel Deserto. Da Pordenone. A seguire trasmetteremo alle 14.20 l'omelia tenuta ieri sera dall'abate Giuseppe Casetta nella novena per la natività della Beata Vergine Maria che stiamo portando avanti tramite queste frequenze con voi ogni sera alle 20.30. A seguire trasmetteremo alle 14.50 la coroncina alla Divina Misericordia Orizzonti Cristiani, alle 15.30 il Santo Rosario, alle 16 il commento al Vangelo del giorno e a seguire i Vespri, alle 16.35 Borghi d'Italia, alle 18 Santo Rosario, alle 18.30 Santa Messa Prefestiva in diretta dalla Chiesa di San Giuseppe in Pordenone, a seguire alle 19.20 la Settimana nel Popolo a cura di Flavia Sacilotto, alle 19.50 Servizi di Informazione, alle 25 il Pensiero della Sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin. Alle 20.30 trasmetteremo la novena per la natività della Beata Vergine Maria, in diretta sempre dal Santuario Madonna delle Grazie di Pordenone. A seguire alle 22 gli insegnamenti di Padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, alle 23 vocazioni, alle 23.30 compieta e alle 23.45 vita ecclesiale. A voi tutti una buona giornata e un buon ascolto su Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

0: Comunicazioni. A cura di Daniela Lami.
1: La vocazione è tante cose, lo stiamo scoprendo di settimana in settimana. Oggi scopriremo che la vocazione è anche restare là dove la vita ti ha ferito, senza scappare, perché lì Dio chiede di restare e di amare. Oggi a Vocazioni, con Samira Rocchetti che mi accompagna in regia, abbiamo il piacere di avere con noi Don Francesco Fiorillo, custode responsabile della fraternità del monastero di San Magno di Fondi. Ben arrivato, Don Francesco.
2: Grazie, grazie di cuore.
1: Che bello averti qui con noi. Io partirei proprio dal luogo dove ti raggiungo. Questo luogo è un pezzo del tuo cuore e di tanti cuori, tutti quelli che sono approdati in questo porto di terra e di mare. Che cos'è la fraternità del monastero San Magno?
2: Guarda, quello che è non lo so neanche io bene dirtelo. Quello che so è che in questo momento mi trovo tra i mandorli che sono quasi in fiore del giardino di Nain, che ospito questi mandorli come memoria dei figli e delle figlie che sono morti. Noi abbiamo questo gruppo Nain, dei genitori che hanno perso i figli, e ora in questo momento mi trovo a passeggiare attraverso questi mandorli. E questo luogo e questo giardino, questi alberi, queste montagne e questo splendido monastero antico non sono altro che una soglia su cui entrare chiunque. Abbiamo messo questa icona all'ingresso del monastero: entra chiunque tu sia, da qualunque parte tu vieni, se credi o non credi, se hai commesso degli errori, se sei caduto, rialzato, entra, ti aspettavamo. Quindi l'idea del monastero è proprio di vivere una vita fraterna proprio in senso universale, ampio, dove c'è posto per ciascuno, senza escludere nessuno. Innanzitutto gli impoveriti della terra, gli scartati, le persone in crisi. Quindi chiunque, perché poi in qualche modo tutti stiamo attraversando dolori e tempeste, però qui l'idea è quella di camminare a fianco a chiunque per trasformare quel dolore in amore e quelle paure che ci portiamo dentro in una strada. E quindi qui poi proviamo a camminare veramente accanto alla varia umanità, e quindi sono le persone che arrivano qui, che approdano in questo porto di terra, come anche tu dicevi, che ci pongono delle domande, e da quelle domande noi proviamo a fare dei percorsi. Ecco i genitori che hanno perso i figli, con cui camminiamo ormai da anni, i giovani che arrivano qui con le loro domande, con le loro fragilità, e facciamo dei percorsi insieme con loro, degli appuntamenti, le scuole, così le coppie in crisi, le coppie che vogliono in qualche modo ritrovare il senso forte dell'amore nonostante la fatica, nonostante le difficoltà. Io vivo profondamente due polmoni in questo luogo: lotta e contemplazione, che mi è stato consegnato da Frère Roger quando io sono stato a Taizé, e mi ha consegnato questo impegno di lotta sociale, di impegno di giustizia e di pace, e la contemplazione, quindi la parola di Dio, la spiritualità, il silenzio. Diciamo che realmente questo luogo può essere considerato un Dio vicino che cammina accanto ai cuori e alle vite, alle mani, agli occhi di ciascuno.
1: Un luogo dove ciascuno può trasformare le sue ferite in feritoie.
2: Sì.
1: Un luogo che però non c'era quando tutto è cambiato per te. E qui facciamo un passo indietro, Don Francesco, perché la nostra trasmissione parla di vocazioni, quindi c'è un prima e c'è un poi, e poi insomma quello che stiamo raccontando. Ma il tuo prima, cioè Don Francesco, tu a 15-16 anni com'eri?
2: Guarda, ti devo dire la sincera verità, ero come sono adesso interiormente. La mia anima, il mio sguardo è stato sempre quello di un uomo libero, appassionato, autentico, dubbioso, cercatore. Chiaramente le cose che facevo erano un po' diverse. Io vivevo con la mia famiglia, con i miei genitori, poi a 14-15 anni letteralmente sono scappato dal mio paese perché non mi ritrovavo più, e avevo questo grande desiderio di libertà, che è lo stesso che sento fortemente oggi, e me lo sono andato a cercare nella cosa più affine a me, che è la musica. Io a 15 anni, 14 anni già facevo il DJ, e poi a 16-17 anni ero un organizzatore di rave, di quelli che negli anni 90 si facevano nei luoghi più assurdi, nelle campagne abbandonate, nei capannoni abbandonati, e lì radunavamo migliaia e migliaia di persone che provenivano da tutta Europa, e dentro lì io provavo a cercare realmente quella libertà, perché realmente la sentivo. Io te lo confesso liberamente, io non ho mai fatto uso di stupefacenti, mai pippato cocaina, mai fumato una canna in vita mia, mai preso una pasticca d'ecstasy, ma non perché ero bravo in casa e chiesa, semplicemente perché a me mi ha salvato quello che per molti è un difetto, che è la testardaggine. Io sono testardo e lo ero, volevo vivere tutto sulla mia pelle, non volevo vivere da sballato senza vivere profondamente quello che stavo sperimentando. Quindi mi volevo prendere sia gli schiaffi della conversione se erano necessari, così come le carezze dell'amore. I miei amici però, ecco, no, non erano così, loro facevano, io li lasciavo fare, loro mi lasciavano vivere. Però tu mi insegni che se non scegli tu, la vita sceglie per te, e la vita sceglie sempre in modo suo. A volte arriva come un cazzotto allo stomaco, a volte come una carezza. A me a 18 anni arrivò come un pugno allo stomaco. Eravamo in un rave ad Avezzano, uno dei più grandi rave credo della storia italiana, dove c'erano i più grandi DJ inglesi e americani. Io dovevo aprire la serata a questi grandi DJ, quindi ero veramente in un brodo di giuggiole. Salgo in console, metto i primi dischi, dopo neanche un quarto d'ora arriva un mio amico dalle spalle e mi dice: Francesco, vieni, scendi giù perché Giulio sta male. Giulio era tra i miei migliori amici, se non il migliore mio amico, con cui facevamo tutto e condividevamo veramente la vita piena. E che vuoi, io ho sentito sempre un grande senso di responsabilità verso i miei amici. Allora io lascio immediatamente la console, metto un altro DJ, vado dal mio amico. Arrivo dal mio amico, lo trovo sdraiato per terra, bava alla bocca, occhi girati, crisi epilettica, overdose di ecstasy, 19 anni. E lo prendo in braccio, provo a rianimarlo, chiamiamo l'ambulanza certamente, ma stiamo parlando degli anni 90, quindi non c'erano cellulari. La più vicina cabina telefonica stava a 10 km da lì, arriva dopo 2 ore, ma il mio amico Giulio mi muore tra le mie braccia. Quindi per me inizia completamente una vita spaccata in due, tradito dalla musica, tradito dalla libertà, tradito dalla vita, tradito da qualsiasi cosa, perché non si può morire a 19 anni. Ma prima di iniziare questo tempo che ora chiamo di depressione, perché mi chiudo nella mia camera e non so perché poi non l'ho fatta finita anch'io, perché quando hai tra le mani un dolore hai due possibilità: o soccomberci dentro e seguire la scia di questo dolore, oppure trasformarlo. La vita ancora una volta sceglie per me e mi aiuta a trasformarlo, e sono stati i genitori di Giulio ad aiutarmi in questo percorso, perché io poi sono stato quello che la mattina dopo ha dovuto suonare quel maledetto campanello dei genitori di questo mio amico per essere un annunciatore di morte, dicendogli: Giulio è morto. E non c'è dolore più grande e atroce che non la perdita di un figlio. Quello mi spacca in due, lascio la scuola, lascio tutto. Arriva questo librino che aveva mio fratello nella sua biblioteca, bianco con una scritta rossa: Francesco. E i latini dicono nomen omen, cioè nel tuo nome c'è il senso della tua vita. Io apro questo librino e trovo questa storia che mi assomiglia da impazzire, di un adolescente che vuole essere libero, che lascia tutto, che vuole seguire la verità di se stesso, che è Francesco d'Assisi. Francesco mi porta al Vangelo, di cui io mi innamoro terribilmente, di cui oggi sono infinitamente e follemente innamorato, e mi porta a Gesù. E mi innamoro di lui. Io mi innamoro di Gesù per due motivi. Uno, perché è il più grande dissacratore della storia. Gesù ha dissacrato tutti i principi, tutte le formalità, tutto ciò che è rigido, e ha messo al centro la persona. E il secondo motivo è perché Gesù non si è fatto mai comprare da niente e da nessuno. E questo mi ha spinto a vivere quel sogno che sentivo forte dentro di me, che era quello della libertà. Io vado dai miei amici, avevo altri occhi ormai, gli dico chiaramente: guardate, io sono cambiato, innamorato, cioè perdutamente, ma loro non mi riconoscono, perché quando tu sei te stesso, i primi a non riconoscerti sono le persone che ti stanno più vicine. La garanzia del fatto che stai andando bene nella vita è quando gli altri ti dicono: ma torna ad essere come prima, ma come mai, che ti è successo? Quella è garanzia del fatto che stai sulla strada giusta. Provo a cercare un prete, perché mi dico: ma forse devo diventare prete, perché mi dicevano che i preti dovevano essere quelli che stavano accanto alle persone più vulnerabili, scartati, deboli, e io volevo stare lì. Cercare un prete normale non è stato facilissimo, ma l'ho trovato, un prete che mi ha ascoltato, e in quell'ascolto poi è cominciata questa avventura, o meglio, ha continuato questa avventura che io sentivo sempre dentro. Entro in seminario, divento prete, e poi arriva questo monastero diroccato, distrutto come me. Io provo a mettere pietra su pietra, a cogliere tutto ciò che c'era di bello dentro questo luogo, e poi inizia questa nuova vita straordinaria che è la fraternità del monastero San Michele,
1: di cui continueremo a parlare, luogo in cui di genitori che hanno vissuto questo dolore enorme ne incontri tanti. C'è un libro, tra l'altro, che mi permetto di consigliare ai nostri ascoltatori, Funamboli, appunto di Francesco Fiorillo, e c'è un artista che questo dolore lo ha vissuto sulla sua pelle. Perdere un figlio, una figlia in questo caso, è un dolore enorme. Parlo di Nicolò Fabi. Ho chiesto a te, Francesco, di indicarmi delle canzoni, come sempre facciamo nella nostra trasmissione, e ce n'è una che non ascoltavo da tanto. Ti ringrazio per avermela fatta riascoltare. Se ti va, la facciamo sentire anche ai nostri ascoltatori. La puoi annunciare tu? Che canzone è?
2: Sì, questa è la canzone Fuori o Dentro di Nicolò Fabi. Credo che sia una poesia, un'armonia e un invito a scendere profondamente dentro di noi e farci la domanda: sto dentro o fuori me stesso? Sto dentro o fuori dalla mia vocazione, dal mio cammino? E quindi la dedico a tutti quelli che ci stanno ascoltando.

0: fuori o dentro di Nicolò Fabio. Citavo il tuo libro Francesco Funamboli, dove peraltro ci sono anche altri frammenti di altre bellissime canzoni di Nicolò Fabio all'interno. È un libro bellissimo. Visto che ho parlato di libri, se posso vorrei anche nominare L'ultimo nato, che è Fiorisce in pieno inverno, sempre per le edizioni Paoline, che io ho sul mio comodino e lo apro ogni giorno, perché ogni giorno c'è un piccolo seme per ripartire ogni notte. La musica che ci hai detto, Francesco, è stata fondamentale per te, la musica che ancora oggi è fondamentale per te.
1: Sì, è indispensabile, perché per me la musica è il viatico che porta a Dio. La musica stessa ha dentro di sé quell'armonia che solo Dio ha, la sua bellezza, quella sua profondità, quella sua passione. Quindi per me veramente è un grande strumento che il creatore ci ha consegnato tra le mani, e quindi sì, diventa fortemente una compagna di viaggio in ogni incontro, in ogni celebrazione che viviamo qui al monastero, ma anche proprio nella mia vita e nella condivisione anche con tutte le migliaia di persone che varcano la soglia di questo monastero. Credo che sia indispensabile abitare la musica, ogni tipo di musica. Poi a me piace veramente la musica in generale. Se ti dovessi dire un genere in particolare, non c'è. Nasco certamente dalla disco music, dal rap, dal reggae degli anni 90, quindi Run-DMC, Public Enemy, Beastie Boys, però questo poi si apre certamente dal rap, dal reggae degli anni 90, quindi Run-DMC, Public Enemy, Beastie Boys, però

0: tu hai con la mamma?
1: Ma guarda, meraviglioso, nel senso, è anche un rapporto che è cresciuto nel tempo. Più sono cresciuto io, più è diventato splendido il rapporto con mia madre, che per me è sempre stata la mia icona ispiratrice di come abitare la vita. La sua resilienza, la sua ostinazione, quella sua testardaggine che prima che io l'ho imparato da lei, la sua capacità di accoglienza, di donarsi agli altri. È lei che anche in maniera anonima, inconscia, mi ha portato a quello che oggi vivo, a quello che oggi io sono. Cioè, sento un amore profondo, libero, verso mia madre, perché la libertà che io sento me l'ha insegnata mia madre. Ma è una madre oppressiva, ma è una madre che ha limitato le mie scelte, anzi le ha sempre accompagnate, favorite. Questo amore verso i più poveri io l'ho imparato da lei. Se pensi che quando io ho ricevuto la prima comunione tanti anni fa, prima di festeggiare insieme a degli amici in una festa molto sobria, mia madre disse questa frase che per me ha segnato completamente la mia vita. Mi disse: Francesco, ora andiamo a restituire la visita a Gesù. E prima di andare ai ristoranti a festeggiare, mi portò in una casa di accoglienza per disabili. E quindi io ho vissuto prima loro, perché per mia madre era restituire la visita a Gesù alle persone, e in questo c'è tutta l'immagine del Vangelo che dice: ogni cosa che fate ai più piccoli dei miei fratelli l'avete fatto a me. L'eredità che mia madre mi lascia e continua a lasciarmi sono i suoi gesti, i suoi sguardi, la sua presenza, il suo donarsi completamente. Ecco perché poi io sento fortemente tutto questo, la responsabilità verso gli altri, la bellezza. Io l'ho imparato da lei, anche quelle che possono diventare limiti e che chiamiamo difetti, poi abitandoli e vivendoli possono essere veramente tramutati in qualcosa di speciale. Mia mamma chiaramente non è perfetta, ma anche la sua imperfezione mi ha dato il permesso di concedermi di essere imperfetto. E credo che ciascuno di noi, per quanto i genitori sono complicati e imperfetti, anche quelli che ci hanno fatto soffrire in qualche modo, dovremmo arrivare a un certo punto nella vita a ringraziarli, perché anche il male, i difetti, i limiti, le bellezze che ci hanno donato ci hanno reso quello che noi siamo oggi. E quindi io veramente ringrazio mia madre, ma anche mio padre per altri versi, perché senza di loro non sarei l'uomo e il prete che sono oggi.
0: E invece di cosa devi ringraziare Jovanotti, Lorenzo Cherubini?
1: Beh, lui è un parente per me, non lo so, un amico. Io ogni volta che lo vedo, lo sento, lo ringrazio perché è cresciuto con me, quel DJ che io ero a 14 anni, DJ Television, Acquafan, Rimini, Riccione. E poi il dono più grande che mi ha fatto è quando uscì con la sua canzone Ragazzo Fortunato, che mi ha cambiato completamente la prospettiva di vita. Non so se ti ricordi, nel ritornello viene detto: io sono un ragazzo fortunato perché mi hanno regalato un sogno. E a me l'idea che mi avevano regalato un sogno non ci avevo mai pensato, perché io cercavo il sogno dentro di me, che già c'avevo, ma mai avevo pensato che qualcun altro me l'avesse regalato. E quello mi ha aperto una prospettiva all'assoluto, a Dio, all'infinito, all'altro oltre me. E quindi chi me l'ha regalato sto sogno? E quindi il regalo grande che Lorenzo Cherubini mi ha fatto è questa canzone, ma soprattutto la sua crescita, la sua imperfezione, le sue canzoni che vanno diritte al cuore, alla pancia, il ritmo, questa apertura, questo voler mettere insieme ogni tipo di contraddizione, perché la vita è complicata, è semplice allo stesso modo. Sai, io mi sono sentito crescere con lui nelle canzoni, perché lui doveva essere una meteora che nessuno se lo filava più, no? Ti ricordi, lui ha iniziato.
0: Come no, i tempi di Gimme Five.
1: Dicevano Gimme Five, queste robe qui, questo finirà presto, ma oggi invece mi sembra che sta più in forma, cioè, di prima. E quindi, che poi in qualche modo lo ringrazio profondamente, perché mi ha accompagnato anche nella mia scelta.

0: vocazionale, anche inconsapevolmente, anche se gliel'ho detto perché ci siamo incontrati e gli ho condiviso anche questa cosa qui. La particolarità che veramente mi rimane nel cuore è la sua attenzione e il suo ascolto che lui ha avuto anche nel raccontare la sua storia e la mia storia, che questo è stato molto particolare. Poi è chiaro, come ogni autore, cantante, non è un modello o una perfezione, ma un amico che con le sue canzoni ti accompagna, quindi poi è chiaro che questo poi scaturisce invidie e gelosie di molti altri, non piace a tutti, no, Jovanotti, ma va bene così, noi non possiamo piacere a tutti e non è un problema, noi dobbiamo piacere a noi stessi innanzitutto, a Dio gli piacciamo comunque siamo, gli altri se ne faranno una ragione.
1: Non c'è dubbio, però Jovanotti piace molto anche a me e allora ce lo ascoltiamo con L'ombelico del mondo.
0: È meraviglioso.

0: L'ombelico del mondo, te la sarai ballata al Jova Beach Party, perché ti ho visto che l'hai incontrato lì.
1: Sì, decisamente è per me una canzone iconica. Sì, sì, ce la siamo ballata insieme a tutti gli amici che eravamo lì. E anche con lui.
0: Francesco, noi siamo quasi in chiusura, io ti ringrazio anche per tutto questo tempo che ci hai regalato. Io ogni settimana provo a trovare una definizione della parola vocazione, ma ancora non ci sono riuscita. Tu mi aiuti?
1: È difficile, è veramente difficile. Credo che sia il profondo senso di ogni passo, di ogni battito di cuore, la vocazione, il non sentirsi finiti e che vita non bastarci a noi stessi, il sentirci chiamati, credo che sia un atto di squilibrio verso l'alto, verso qualcosa che va oltre me. Quindi il sentirsi chiamati, il seguire una vocazione significa ritornare ad essere fedeli a se stessi e quindi fedeli anche a Dio.
0: Io ti ringrazio.
1: Grazie a te, di vero cuore, a tutti voi.
2: Vocazioni.
0: Ringraziamo Don Francesco Fiorillo, che ci ha ricordato che il dolore non si spiega e non si aggiusta, ma chiede tempo, silenzio e presenza. E nel monastero di San Magno effettivamente il silenzio non è vuoto, è uno spazio che accoglie, che permette di stare, di piangere, di non dover necessariamente essere forti. Come lui stesso dice, non si può togliere il dolore a chi ha perso un figlio, ma si può camminare insieme perché quel dolore non diventi solitudine. Quindi mi sembra questa la forma concreta della sua vocazione: restare, ascoltare, custodire. E grazie anche a voi per essere restati con noi, per aver condiviso questa puntata di Vocazioni, che potete riascoltare quando vorrete sulla piattaforma Play 2000 e anche sul nostro sito www.inblu2000.it. Un grazie a Samira Rocchetti, che era con me in regia, e alla prossima settimana.
2: Vocazioni, a cura di Daniela Lami.

0: In Blu 2000 News.
1: Mediatori e droni, gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner arrivano a Mosca e Kiev con il piano di pace americano. Putin non attaccherà la NATO, assicura il presidente, ma Mosca continua a prendere di mira l'Ucraina. Esplosioni nel Golfo, mentre gli Stati Uniti sostengono di controllare lo stretto di Hormuz, una petroliera iraniana sarebbe stata colpita da un missile, esplosioni avvertite nella zona dall'isola di Karg. Il governo più longevo, la stabilità ha consentito all'Italia di non essere più un osservato speciale in Europa, ha detto la Premier Meloni, prima donna a guidare un esecutivo in Italia dalla festa di Fratelli d'Italia a Bari. Corsa all'insù. Aumentano ancora i carburanti, il prezzo medio al self-service lungo la rete stradale di 2,052 euro al litro per la benzina e 2,164 per il gasolio. Taglio delle accise sul diesel sino al 10 settembre. Buongiorno da Piera Achille Dolfini. La guerra in Ucraina, gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner arrivano a Mosca e Kiev con un piano di pace della Casa Bianca. Parlo con Putin, lo conosco molto bene e non ha intenzione di attaccare la NATO, assicura il presidente americano. Ma intanto si continua a combattere. Vito De Torre.
2: Oggi a Mosca, domani a Kiev, i mediatori statunitensi incaricati da Donald Trump si preparano ad un weekend che potrebbe segnare una svolta nella guerra. Dopo 1655 giorni di conflitto però non si vedono spiragli di pace. Nelle ultime 48 ore i droni ucraini hanno paralizzato lo spazio aereo russo, mentre Mosca ha colpito in pieno centro a Kiev la sede dei servizi segreti. In questo clima incandescente gli inviati di Trump porteranno ai due presidenti una proposta per fermare la guerra. Ci sono buone probabilità che riusciremo a fare qualcosa, ha detto il presidente americano. Mosca frena. Il vice ministro degli esteri Ryabkov ha ricordato che la situazione al fronte non sta evolvendo in favore di Kiev. La condizione posta dal Cremlino resta il ritiro completo delle forze ucraine dal Donbass, ipotesi che finora è stata respinta da Kiev e dai suoi principali alleati europei. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Sempre tensione anche in Medio Oriente. Esplosioni sono state avvertite nella zona dell'isola di Karg nel Golfo Persico. Una petroliera iraniana sarebbe stata colpita da un missile. Intanto il presidente americano Trump rilancia: controlliamo lo stretto di Hormuz. Marino Galliero.
3: Quattro missili statunitensi hanno colpito una piccola petroliera iraniana nei pressi dell'isola di Karg nel Golfo Persico, lo riferisce l'agenzia di stampa di Tehran Fars. Al momento non si registrano vittime. Il controllo dell'isola è considerato strategico. Si trova a 25 chilometri dalle coste iraniane e a meno di 500 dallo stretto di Hormuz. Da lì passa il 90% delle esportazioni di petrolio dell'Iran. È la cassaforte del greggio del regime che, dopo gli intensi bombardamenti dall'inizio del conflitto da parte di Stati Uniti e Israele, resta sotto il controllo dei pasdran iraniani. Trump, preso dalla campagna elettorale, dice che lo stretto di Hormuz può non essere più necessario perché si stanno creando oleodotti che potrebbero portare ad aggirare la via di ingresso per i commerci di petrolio e gas. Da lì passa un quinto delle esportazioni. Quindi il presidente degli Stati Uniti avvisa l'Iran. Teheran tuttavia non sembra voler cedere, considera di avere il tempo in suo favore. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: La politica, ora il governo Meloni, è il più longevo della storia della Repubblica. La stabilità ha consentito all'Italia di non essere più un osservato speciale in Europa, ha detto la Premier, prima donna a guidare un esecutivo dalla festa di Fratelli d'Italia a Bari. Alessio Orlandi.
4: A parte l'annuncio sull'allargamento della zona economica esclusiva a tutta Italia, quello della Premier Meloni da Bari è stato soprattutto un intervento di rivendicazione delle cose fatte dal governo. Da ieri il più longevo della Repubblica, proprio a garantire la stabilità, ha affermato la Presidente, mira la nuova legge elettorale in discussione in Parlamento al centro dello scontro con l'opposizione. Conti in ordine, spread basso, disoccupazione in calo, al centro del discorso della Premier, ma anche la consapevolezza che su sanità, sicurezza, salari bassi c'è ancora da lavorare. Nessun riferimento al referendum sulla giustizia perso, al Premier e neppure all'Ucraina, solo un passaggio sulle spese per la difesa per non lasciare, parole di Meloni, il nostro paese esposto sul fronte della sicurezza. Sul caro carburanti, dopo il taglio delle accise, la Premier ha annunciato altre misure mirate a categorie di lavoratori e alle famiglie meno abbienti. All'attacco alle opposizioni, i festeggiamenti di Meloni sono uno schiaffo agli italiani, le parole del leader dei 5 Stelle Conte. Con il costo dell'energia più caro d'Europa e gli stipendi tra i più bassi, la Premier pensa alla legge elettorale per paura di perdere, ha rincarato la segretaria del PD Schlein. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: In Italia nel 2024 si è lavorato mediamente 246,5 giorni l'anno, al nord 27 giorni in più rispetto al sud, e la paga media giornaliera ha raggiunto 108 euro nelle regioni settentrionali contro gli 80 in quelle meridionali. Lo dice la CGA di Mestre, evidenziando che il salario minimo bandiera del PD e l'Islai non è la soluzione. Il coordinatore del centro studi, Paolo Zabeo.
5: Sul tema del salario minimo, il problema è più complicato di quanto sembri. Alzare la paga oraria non basta. Se uno lavora poche ore o solo per qualche mese all'anno, resta povero anche con uno stipendio orario più alto. La vera sfida, allora, è dare stabilità e continuità al lavoro, trasformando i part-time in volontari in contratti a tempo pieno, far emergere il lavoro nero e contrastare la precarietà. La ricetta? Meno IRPEF sulle retribuzioni e più contrattazione di secondo livello, per premiare la produttività e i dipendenti più meritevoli.
1: Aumentano ancora i prezzi dei carburanti. Secondo i dati dell'osservatorio sui prezzi del Ministero, il costo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,052 euro al litro per la benzina e a 2,164 per il gasolio. Ancora più alte le cifre sulla rete autostradale. Il governo proroga intanto il taglio di 17 centesimi delle accise sul diesel fino al 10 settembre. Rinviato il rientro da Cuba di Alessandro Di Battista, ricoverato dopo un malore che lo ha colpito nell'isola caraibica, potrebbe essere stato operato per il problema di cui non è stata resa nota la natura, e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro previsto per oggi. Chiede discrezione in attesa di ulteriori aggiornamenti l'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista. L'omicidio-suicidio sulla 1, lunedì sarà disposta l'autopsia che deve stabilire se la donna 45enne gettata da un cavalcavia dall'ex compagno prima di gettarsi sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. David Murgia.
6: È giovedì pomeriggio, siamo sulla 1 nel comune di Barberino del Mugello. Gli agenti cercano di convincere Federico Vella a non lanciarsi nel vuoto. Il corpo della sua ex fidanzata Lorena Sceri non è stato ancora trovato. La trattativa per convincere Federico durerà oltre 30 minuti. A un certo momento si vede la poliziotta Ilaria che in tutti i modi cerca di convincere l'assassino a non gettarsi. Subito dopo Federico Vella deciderà di suicidarsi lanciandosi proprio dallo stesso viadotto da cui ha lanciato, dopo averla picchiata, immobilizzata e chiusa nel bagagliaio della sua auto, il corpo dell'ex compagna. Solo dopo gli inquirenti ricostruiranno tutta la dinamica del femminicidio e avanzeranno l'ipotesi di aggressione premeditata. Lunedì sarà disposta l'autopsia che deve stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. Davide Murgia, linea allo studio.
1: La Procura di Roma ha aperto formalmente un fascicolo sugli Epstein File per l'ipotesi di violenza sessuale. Nei giorni scorsi trasmessa una rogatoria al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per acquisire la documentazione relativa alla vicenda. Obiettivo: accertare se cittadini italiani all'estero oppure persone che abbiano agito sul territorio nazionale possono essere coinvolti e perseguibili dalla Procura Capitolina. Dopo oltre un mese di attesa è tornato in Italia il bimbo di 6 anni ricoverato in Egitto dopo essere scivolato in piscina riportando un trauma cranico. Si è trasferito all'ospedale Regina Margherita di Torino. Le sue condizioni restano gravi ma stabili. Raffaella Frullone.
7: Finalmente in Italia. Dopo oltre un mese dal grave incidente che lo ha lasciato in coma, Younes, 6 anni e mezzo, è tornato da Sharm el Sheikh. L'aereo sanitario è atterrato nella notte a Torino Caselle. Il bimbo è stato trasferito a Regina Margherita, dove è ricoverato in terapia intensiva. Sentiamo Franca Fagioli, direttrice del Dipartimento Bambino dell'ospedale.
8: Le condizioni del bambino potrei dire sono stabili rispetto a quelle che avevamo a Sharm. È un bambino in questo momento intubato con delle problematiche importanti a livello cerebrale.
7: Younes era ricoverato in Egitto dal 3 agosto scorso, quando nel primo giorno di vacanza con la famiglia era scivolato mentre giocava, cadendo in piscina, battendo violentemente la testa e riportando un grave trauma cranico. Ad aspettarlo a Torino dopo 30 giorni di paura anche la sua famiglia. Sentiamo lo zio Munsi Rafia.
9: Solo di vederlo atterrare è stato molto importante per tante persone, la felicità è tanta.
7: Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Lo sport e il calcio: con un netto 4-1 in trasferta, il Como ha battuto ieri sera il Genoa nell'anticipo della terza giornata del campionato di A, piazzandosi temporaneamente da solo in testa alla classifica. Oggi si giocano Fiorentina-Torino alle 15, Inter-Napoli alle 18, Roma-Atalanta alle 20:45. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Lorenzo Sade in regia, Pierachile Dolfini al microfono, grazie per averci seguito a tutti, l'augurio di una buona giornata.

ma non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male.

0: Di Gennaro Prezioso ti presentiamo Padre Pio, un itinerario per lo spirito.
1: Oggi, a tanti malati di angoscia, Padre Pio indica l'unica fonte di santità e di salvezza, Dio.
0: Pio ne indica la strada per arrivarci, strada bagnata dalle sue stimmate. Buon ascolto.
1: Buon ascolto. Collaborano al microfono Padre Quintiliano, Frate Cappuccino e
0: Rosa Silvana di Verona, Pietrelcina, paese natale di Padre Pio.
1: Una mena, feconda collina, intessuta di viti e trapunta di olmi secolari, circondata di pascoli verdeggianti, assopita al tepore del meriggio. Faceva da scenario naturale ai Forgione, i quali, ultimato il faticoso lavoro dei campi, si accingevano in silenzio a mettere al riparo nella masseria gli ultimi attrezzi.
0: D'un tratto Giuseppa strinse gli occhi, colta da una fitta, e si appoggiò al muro di pietra. Riconobbe il dolore lancinante che preannuncia lo scadere del periodo di gravidanza. Avrebbe dovuto rimanere a casa, ma anche quel giorno aveva voluto dare una mano al suo Grazio a Piana Romana.
1: Donna dal temperamento forte cercò di non allarmare il marito. Si tolse il grembiule e, ben celando la sua sofferenza, con un fil di voce riuscì a dire:
2: Grazio, io mi avvio, non mi sento.
1: Grazio capì e con tono sbrigativo rispose:
0: Va, ora sistemo tutto e vengo.
1: Giuseppa Di Nunzio imboccò la mulattiera che porta a Pietrelcina e si dileguò tra il verde. Temeva che il figlio le nascesse per strada.
0: Si fermò ansimando sul ponte di legno che cavalca il torrente Pantanello. Poi a fatica proseguì verso la viuzza stretta e contorta che porta al Rione Castello e finalmente giunse in Vico Storto Valle, al numero 27, la sua casa.
1: Quando alle 6 pomeridiane arrivò Grazio, mamma Peppa aveva già dato alla luce da circa un'ora un maschio.
0: Era il 25 maggio 1887.
1: La piccola casa di un solo vano, una casuccia da presepe, costruita con calce magra e pietra dura appoggiata sulla roccia, si riempì di vagiti.
0: Francesco Forgione, il futuro padre Pio, fece sentire per la prima volta la sua voce.
1: L'indomani, zi Grazio, come affettuosamente lo chiamavano in paese, alla presenza di Antonio Orlando, l'usciere del municipio, e di Luciano Pennisi, il calzolaio, presentò Lucriature all'assessore anziano Gaetano Sagliocca per iscriverlo nei registri anagrafici.
0: Quindi, assecondando il desiderio della moglie, si recò subito nella chiesina di Santa Maria degli Angeli per far battezzare il piccolo dall'economo curato donna Nicolantonio Orlando. La levatrice Grazia Formichelli fece da madrina.
1: Grazio, possidente di poco meno di un ettaro a Piana Romana, tornò ben presto ai lavori campestri. Curvo tutto il giorno a piantare gran turco, non vedeva l'ora a sera di rincasare per il meritato riposo.
0: Non aveva fatto però i conti con il suo ultimo nato, il quale scambiava la notte per il giorno e strillava a più non posso.
1: Una notte zi Grazio, stanco dell'insistenza di quel pianto, perse la pazienza e scaraventò il figlio sul letto gridando:
0: ma che mi fosse nato in casa un diavolo invece di un cristiano?
2: Che mi pulisse accidere lu creature!
0: Nacque così un diverbio che padre Pio, divertito e divertendo, spesso racconterà ai confratelli, assicurando: da quella notte non piansi più.
1: Passati alcuni mesi, i Forgione, come tutti i genitori pucinari, così sono chiamati gli abitanti di Pietrelcina, portarono il loro piccolo Francesco da Giuseppe Faiella l'Indovino, di casa a Porta Madonnella, che con voce ispirata pronunciò un insolito oracolo:
0: questo bambino sarà onorato in tutto il mondo. Per le sue mani passeranno soldi e soldi, ma nulla possederà. Soffrirà molto e un giorno tutti vorranno toccarlo senza poterlo fare.
1: Zi Grazio e mamma Peppa pensarono che quel figlio sarebbe forse andato in America senza far fortuna, e fissando il vuoto, tristi, se ne tornarono a casa.
0: Dovranno passare molti anni per scoprire il vero significato della felice intuizione che l'indovino Faiella aveva avuto.
1: Francesco, fin dall'infanzia, respirò tra le pareti domestiche un'aura serena e tranquilla che favorì l'innesto nel suo cuore del germoglio della consacrazione a Dio. Irrorato da un ambiente carico di tradizioni religiose e di pratiche di pietà,
0: Grazio e Giuseppa riuscirono a creare nella famiglia un'atmosfera di semplicità e di amore, ed educarono i figli soprattutto con l'esempio.
1: Lui si levava di buon'ora, sellava l'asino, avvolgeva un pezzo di pane in un largo fazzoletto, si assicurava che nella borsa ci fosse la fiasca del vino e il formaggio, quindi si avviava verso il sentiero che conduceva a Piana Romana. Qui, nella sua piccola proprietà contadina, raccoglieva il letame per concimare gli olivi, provvedeva alla potatura e agli innesti o, con gioia e con fatica, lavorava nei campi.
0: Da anni sognava un buon raccolto per comprare in quella zona un altro pezzo di terra che tanto piaceva a sua moglie.
1: Lei invece, una popolana dai tratti di gran signora, sfaccendava da mattina a sera. Ai primi chiarori dell'alba si recava più volte alla fontana con una grossa brocca sulla testa per fare la provvista dell'acqua. Poi nella madia preparava una gran pagnotta di pane che portava a cuocere al forno del rione.
0: Di ritorno, con tanta premura, vestiva e cibava le sue creature che affidava alle cure della nonna o di qualche vicina. Quindi raggiungeva Grazio in campagna per governare la mucca, la capra o il maiale e per innaffiare davanti alla masseria le sue violaciocche.
1: Nel primo pomeriggio ritornava a casa con un cesto pieno di frutta e di verdura e nella cucina un doppio vano al numero 28 preso in fitto nello stesso vico. Subito inventava il pranzo per la sera.
0: Versava la farina di gran turco nel paiolo per un bel primo di polenta. Friggeva un po' di pasta conservata nella madia per le frittelle che tanto piacevano ai bambini, e se ce n'era il formaggio o qualche salsiccia con il latte, faceva un'impanata di ricotta.
1: Quando al tramonto i ferri dell'asino sull'acciottolato preannunciavano l'arrivo di Grazio, i piccoli correvano incontro al padre, che dalle tasche gonfie della giacca tirava fuori per loro sempre qualche fico o una mela, e lei, con un sorriso di compiacimento, stendeva la tovaglia fresca di bucato sulla tavola e, ringraziato il Signore, godeva nel vedere come si svuotava il piatto comune, preso d'assalto più dai ragazzi che dai grandi.
0: Questo rituale si ripeteva quasi tutti i giorni, sia pure con qualche variante.
1: Consumata la cena d'estate, la famiglia andava in chiesa per assistere alla funzione. D'inverno invece sedeva a semicerchio intorno al camino.
0: Mamma Peppa frugava nella tasca del grembiule e, cavatane la corona, intonava lentamente il rosario. I bambini a Grazio rispondevano in coro alla preghiera mariana, finché gli occhietti dei più piccini non incominciavano ad appannarsi per il sonno e le testoline ad ondolare come mosse dal vento.
1: L'unico a non farsi vincere dal sonno era Francesco.
0: Sava il ceppo che bruciava nel camino ed avvertiva che anche nel suo piccolo cuore iniziava ad ardere qualcosa, un amore più grande di lui.
1: I misteri del rosario, che la mamma narrava come tanti capitoli di una lunga e incantevole fiaba, lo affascinavano, lo avvincevano sempre più.
0: Nella famiglia, riunita sulla panca accanto al focolare, intravedeva certamente il suo primo gruppo di preghiera.
1: La mattina della domenica era incentrata sulla messa parrocchiale, che ritmava il susseguirsi delle solennità liturgiche.
0: In ognuno l'abito della festa esercitava un'ingenua attrattiva. Indossatolo, Grazio si spingeva fino al centro del paese, tirandosi dietro, mano nella mano, la famiglia. Era la passeggiata domenicale, che terminava quasi sempre con l'acquisto di castagne affumicate o di un pezzo di torrone.
1: In questo clima familiare paesano, denso di suggestioni e di infinita dolcezza, Francesco beveva lunghi sorsi di pura, semplice ma incisiva spiritualità.
0: I bambini del paese si intrattenevano volentieri a giocare sul piccolo sagrato della chiesa.
1: Francesco li seguiva spesso, ma invece di inserirsi nei loro giochi, rimaneva silenzioso a guardarli. Il più delle volte preferiva starsene raccolto in disparte, magari tra i banchi della chiesa vuota, ad ascoltare il crepitio della lampada votiva che si agitava davanti al tabernacolo.
0: Fu in una di queste sue soste solitarie in chiesa che, in un caldo pomeriggio d'estate, gli apparve Gesù. Gli fece segno di accostarsi a lui e gli mise una mano sulla testa.
1: Quel gesto esprimeva una scelta, una chiamata alla quale Francesco, a soli 5 anni, diede senza esitare la generosa risposta, facendo in cuor suo il proposito di consacrarsi e di donarsi tutto a Dio.
0: Da quel momento il suo pensiero fu costantemente rivolto alle cose celesti.
1: Con i compagni divenne ancora più serio ed evitò quelli che avevano la lingua lunga e l'occhio falso.
0: Ma la sua severa serietà infastidì non poco la vivace spensieratezza dei coetanei, i quali, tranne qualche amico sincero, preferirono stargli alla larga, definendolo un tipo chiuso.
1: La vocazione intanto sempre più si faceva strada in lui. Era il primo a presentarsi all'arciprete per il catechismo, era l'ultimo a lasciare la chiesa per fare da solo la visita a Gesù e alla Vergine.
0: A 10 anni fece la prima comunione e a 12 ricevette la cresima da Monsignor Donato Maria Bell'Oglio, arcivescovo di Benevento.
1: Ben presto imparò a servire la messa e meritò un bell'abito nuovo da chierichetto. Era felice quando poteva portare i fiori alla Madonna.
0: La statua della Libera, che tuttora si venera a Pietrelcina, lo attraeva più di ogni altra cosa. Dopo il Santissimo Sacramento, rimaneva immobile a fissarla negli occhi mentre muoveva le labbra all'angelico saluto.
1: Quando zi Grazio si accorse che Francesco stava diventando un ometto, pensò di portarlo con sé a Piana Romana per affidargli le 4 pecore e la capra.
0: Il pastorello fu davvero felice, perché quell'occupazione gli permetteva di godersi la solitudine ed il silenzio della natura, infranto soltanto dal suono sordo di un campanaccio.
1: Anna Fucci, una fanciulla che aveva lo stesso compito nel fondo vicino, lo invitò un giorno a conversare con lei mentre le rispettive pecore brucavano l'erba. Ma Francesco mise subito in chiaro i suoi intenti. «Tu nel fondo tuo», rispose, «io nel mio», e tirò dritto.
0: Legò solo con Mercurio Scocca, un ragazzo della sua età, il quale con lui divideva la passione di modellare con l'argilla pastori per il presepe.
1: Prima dell'inizio della novena di Natale, insieme li allineavano in una interminabile processione che finiva in una grotta ricavata nella parete più ampia della masseria. Poi preparavano i lumicini, riempendo d'olio le conchiglie vuote delle chiocciole in cui galleggiava un minuscolo stoppino.
0: Intanto, con il passare del tempo, Francesco sentiva in lui sempre più chiara la voce di Dio che gli plasmava l'anima, chiamandolo all'imitazione di Cristo.
1: Questa tensione imitativa dilatò la sua anima e gli accese la mente.
0: Molte volte, infatti, la mamma lo sorprese a battersi con una catena di ferro e a dormire per terra con una pietra per guanciale. Disse che si doveva battere come i giudei avevano battuto Gesù.
1: Per piacere a Dio, il futuro fra Pio si impegnava ad esercitare tutte le virtù. Una sera, dopo aver indossato un vestitino nuovo, appena acquistato con tanti sacrifici dai genitori, se ne tornò a casa mezzo nudo. Al rimprovero della madre, rispose di averlo donato ad un bambino che ne aveva più bisogno di lui.
0: A Pietrelcina c'era ancora chi ricorda come egli riuscisse a farsi chiudere in chiesa da Peruto, il sacrestano, e a farsi riaprire ad un'ora stabilita.
1: Solitudine, meditazione, penitenza, preghiera. Queste le basi della vocazione che in lui si faceva sentire sempre più forte.
0: La sua preghiera dapprima soltanto lode a Dio, ringraziamento, adorazione, ascolto, divenne a un certo punto intercessione, supplica, implorazione per ottenere grazie ad altri, preludio di un atteggiamento nei confronti del Signore che caratterizzerà tutta la sua vita.
1: L'inizio di questa esperienza l'ebbe ad Altavilla Irpina, in provincia di Avellino, presso il santuario di San Pellegrino, dove Pellegrino era giunto col padre, sulla groppa di un asino.
0: Inginocchiato ai piedi dell'altare, Francesco pregava. Sì, grazie, dopo pochi minuti, infastidito dalla gente che affollava la chiesa, dagli spintoni e da un insopportabile vociare, invitò il figlio ad uscire, ma invano. Attratto e commosso da una giovane madre che gridava chiedendo la grazia per la sua creatura, Francesco se ne stava in ginocchio ai piedi dell'altare.
1: La povera donna stringeva tra le braccia un essere deforme, un ammasso di carne. Il futuro Fra Pio pianse e pregò con lei, e quando improvvisamente, forse stanca di non essere ascoltata, quella madre scaraventò il mostriciattolo a terra, vide invece che le sue lacrime avevano toccato il cuore di Dio. Il bimbo deforme ora camminava tra lo stupore di tutti, completamente guarito.
0: Fu a Piana Romana che il giovane Forgione esternò per la prima volta ai genitori la decisione di consacrarsi per sempre al Signore. L'occasione gliela offrì Fra Camillo da Sant'Elia a Pianisi, un cappuccino dalla vicina Morcone che in giro per la questua aveva bussato alla porta di Zi Grazio.
1: Gli occhi dolci del frate, incastonati in un roseo viso ornato da una barba lunga ed austera, incontrarono i grandi occhioni di Francesco, che ne rimase fortemente impressionato. Mamma Peppa fu generosa con Fra Camillo e riempì la sua bisaccia. Questi, dopo qualche convenevole, accarezzò il pastorello di Pietrelcina, donandogli una piccola medaglia, e sparì tra gli alberi, seguito dagli sguardi di tutti.
0: Sia lodato Gesù Cristo. Il saluto del questuante riecheggiò a lungo nel cuore di Francesco, che dopo pochi giorni, convinto e risoluto, si rivolse al padre. Voglio fa lumonaco. Mi voglio fa monaco di messa e monaco cu la barba. Zi Grazio sorrise, ne gioì e partecipò alla moglie la notizia che per la sua provata fondatezza presto si diffuse in tutto il parentato.
1: In casa ormai non si parlava d'altro. Angelo Antonio Scocca, lo zio, Don Giuseppe Orlando, un giovane sacerdote, la madre e l'arciprete tennero consiglio. Quindi proposero a Francesco i monaci di Paduli o i francescani di Benevento, ma le proposte non piacquero all'interessato, perché quelli, non avevano la barba.
0: Grazio Forgione era felice, perché nella sua famiglia c'era un figlio che voleva diventare sacerdote, ma con le risorse di cui disponeva a Pietrelcina non poteva mantenere Francesco agli studi. Decise quindi di emigrare in America.
1: Prima di partire, affidò a Domenico Tizzani il figlio per alcune lezioni private che gli costarono 5 lire al mese.

hai ascoltato un brano dall'opuscolo di Gennaro Preziosu, Padre Pio, un itinerario per lo spirito. Hanno collaborato al microfono Padre Quintiliano, Frate Cappuccino e Rosa Silvana di Verona.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati, ci prepariamo alla 23ª domenica del tempo ordinario. Mediteremo il capitolo 18 di Matteo dai versetti 15-20. Le ultime due domeniche ci hanno visto impegnati nel meditare la figura di Pietro e i suoi atteggiamenti di fronte al Maestro Gesù. Nella prima domenica il suo coraggio, la sua intuizione dettata dallo Spirito Santo nell'indicare Gesù quale il Cristo, il figlio del Dio vivente, una risposta che porterà Gesù a proclamare Pietro beato. Beato te, Simone, figlio di Giona, perché nella carne e nel sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. Domenica scorsa, invece, si è passati dalla beatitudine alla condanna. Lungi da me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Gesù aveva appena annunciato la sua passione, la sua croce e la sua morte. E Pietro ha reagito di fronte a questo annuncio, rimproverando il Maestro. Ed ecco che Gesù rimprovera Pietro, addirittura indicando in lui Satana, quel Satana che ha tentato Gesù nel deserto e che ora ancora una volta si presenta in un momento di debolezza per tentare Gesù nel distoglierlo dalla missione che il Padre gli ha affidato. Tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Tu, Pietro, mi sei di ostacolo se la pensi in questo modo. È interessante questa doppia dinamica che abbiamo incontrato in Pietro, perché in fondo ci viene ricordato che il nostro cuore è come un pendolo, dove talvolta agisce nel bene e altre volte invece scappa dal pensiero di Dio perché è troppo impegnativo, troppo controcorrente. Non è dunque uno sbaglio quello di Pietro, ma è la realtà umana, segnata dalla fragilità del peccato. Dobbiamo partire da qui per comprendere i nostri atteggiamenti, per imparare a saperci apprezzare, voler bene, anche quando le cose non vanno per il verso giusto. Noi tutti vorremmo sempre e solo fare del bene, eppure sentiamo dentro bene e quando le cose non vanno per il verso giusto. Noi tutti vorremmo sempre e solo fare bene, eppure sentiamo dentro

concorrere insieme nel volerci bene, nel migliorare, nel crescere giorno dopo giorno. Perché in fondo, vedete, noi non siamo posti accanto gli uni agli altri per puro caso, ma come ricorda il profeta Ezechiele della prima lettura di oggi, noi siamo sentinelle. Ascoltate, o figlio dell'uomo, io ti ho posto come sentinella per la casa di Israele. Se tu vedi un fratello che sbaglia, non tacere, correggilo. Perché se tu non lo correggi, ricorda il profeta Ezechiele, io chiederò a te il conto. Ma se tu lo correggi e lui non accetta di cambiare, chiederò a lui le conseguenze. Allora c'è una responsabilità. Siamo posti uno accanto all'altro come sentinelle, come fratelli maggiori, chiamati a correggerci a vicenda con amore e misericordia, per porci pian piano lungo il cammino che il Signore ci sta indicando. Ecco allora che con questo spirito possiamo entrare nel testo evangelico. Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Sii per lui sentinella. Vedete Ezechiele come entra. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà neppure costoro, dillo alla comunità. E se non ascolterà neppure la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. Dobbiamo partire ancora una volta dalle domeniche precedenti. La vita di fede, come la vita di comunità, è fondata in Cristo. Quindi il Vangelo è una proposta per i cristiani, per chi ha scelto di abbracciare il Vangelo, ma abbracciando il Vangelo ha scelto di abbracciare la logica della croce, cioè la logica dell'amore, di un amore per sempre. Ma se tu ti accorgi che un fratello esce da questa logica con discrezione, con rispetto, riprendilo. Fa lui presente che sta sbagliando, ma fallo con delicatezza, fallo con delicatezza, fallo con discrezione, perché la vita non è un grande fratello. Ecco l'invito che ci viene rivolto oggi, sapendo che chi ti può fare un torto non è il nemico, ma come dice il testo del Vangelo, se il tuo fratello ha commesso il male contro di te, cioè qualcuno che sta accanto a te, qualcuno che condivide la tua esperienza. Non scandalizzarti se un tuo fratello sbaglia, non scandalizzarti se un tuo fratello ti tradisce, non scandalizzarti se un tuo fratello, non un tuo nemico, un tuo fratello esce dai binari. Rimanigli fratello, non abbandonarlo. Rimani per lui sentinella, sempre pronto ad aiutarlo nel bene, nell'aiutarlo a crescere. Ricordati che se hai scelto di abbracciare la croce, che è l'amore per sempre, quello resterà un tuo fratello. E allora cerca di fare un passo verso di lui, di andargli incontro, ma non con la collera, non con il dito puntato, ma con il cuore in mano, da fratello, da sorella. E allora vedete che in queste parole Gesù sembra quasi suggerire una pedagogia della misericordia, una pedagogia della fratellanza. Si parla tanto di cammino sinodale, ma se manca l'alfabeto, se manca l'ABC, che è il rapporto interpersonale tra fratelli, capite quanta strada dobbiamo fare. E allora capite l'insistenza di Papa Francesco nell'invitarci continuamente a coltivare un atteggiamento di misericordia, a partire dal fatto che come Dio ti ha perdonato, tu sei chiamato a fare altrettanto, sapendo agire nella verità, ma nella carità. In fondo è quello che ha fatto Gesù con ciascuno di noi.

Ricordate? Amico, per questo sei qui. Lo ha detto a Giuda. Amate i vostri nemici, ci ha ricordato Gesù. Si comprende che Gesù desidera che nella sua comunità regnino misericordia e pace, e dove non c'è nessuna possibilità di recupero, sia per te come il pubblicano, dice il testo. Non è che debba essere abbandonato, quanto posto nelle mani di Dio. Se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà, perché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. C'è un momento in cui ti accorgi che non riesci più a riallacciare i rapporti, e allora prega per il tuo fratello, implora a Dio che ti ascolti. La conclusione del testo evangelico fa capire proprio che la comunità non è tanto solo quella religiosa, civile, ma dove due o tre sono riuniti nel mio nome. È la famiglia, sono la compagnia, il gruppo, dove due o tre fratelli nella fede, lì sono io, dice Gesù. E allora si tratta veramente di evitare quei chiacchiericci che vanno a rovinare ancora di più i rapporti, ma si tratta di imparare a crescere gli uni con gli altri. Perché vedete, dicevamo che la possibilità di sbagliare c'è in tutti, ma in tutti c'è anche la possibilità di recuperare, ancora di più se aiutati da coloro che ci stanno accanto. Ed è quello che fa Gesù con noi. Signore, dice un salmo, ti ho manifestato il mio peccato, non ho tenuto nascosto il mio errore e tu hai rimesso la malizia del mio peccato. Possiamo veramente ritenere che il Signore ponga una fiducia straordinaria in ciascuno di noi, e allora spetta a noi lasciarci misericordiare dal Signore per diventare a nostra volta misericordiosi verso i nostri fratelli e sorelle. Ascoltate oggi, dice il Salmo, ascoltate oggi la voce del Signore, non induriamo il cuore, perché in Lui c'è gioia e salvezza. In Lui c'è perdono. Carissimi fratelli e sorelle, il Vangelo di oggi è particolarmente breve, come è breve il suo commento, perché qui si tratta semplicemente di prendere coscienza di quanto bisogno abbiamo di pazienza e di misericordia da Dio e dagli altri. Ma come noi sentiamo questa necessità, dobbiamo imparare anche a darla agli altri, senza esclusione, evitando giudizi e condanne, ma sempre farlo con discrezione e rispetto, prendendo in disparte, aiutandoci gli uni gli altri. E impariamo a non meravigliarci delle fragilità dei fratelli, perché tutti possiamo cadere, se non oggi, domani. E allora chi sono io per giudicare un fratello che ha sbagliato? Impariamo invece ad aiutarci, sapendo che il Signore è morto per tutti, senza condannarci. Di fronte a questa parola, così carica di speranza, di incoraggiamento, di fiducia, che cosa rispondo? Il testo della colletta, che è la preghiera che noi recitiamo dopo il canto del Gloria, e fa da riassunto a questi testi, così dice: O Padre, che gioisci nell'esaudire la preghiera concorde dei tuoi figli, metti in noi un cuore e uno spirito nuovi. Un cuore e uno spirito nuovi. Perché sentiamo la vita come il dono più grande e diventiamo custodi attenti di ogni fratello. Custodi, sentinelle, nell'amore che è pienezza di tutta la legge. Portiamoci a casa questa parola. Siamo custodi gli uni degli altri, siamo sentinelle gli uni degli altri, ma non per spettegolare perché ci guardiamo dalla finestra, ma sentinelle nell'amore, nella pazienza, nella carità. Io rispondo invece con quest'altra preghiera, ma prima di recitarla vorrei augurare a voi tutti
Una buona domenica e una buona settimana, anticipandovi già che domenica prossima, ancora una volta, saremo invitati a meditare sulla misericordia, sulla misura che dobbiamo avere nel perdono. Buona domenica. Signore Gesù, com'è bello e gioioso che i fratelli vivano insieme, ma com'è difficile. Ricordami, Signore, che nessuno è perfetto, io per primo. Ricordami che l'amicizia, l'amore, la vita fraterna sono un artigianale lavoro certosino, fatto di pazienza e misericordia, fiducia e rispetto, impegno e speranza. Se sbaglio, Signore, donami l'umiltà di lasciarmi correggere. Se devo correggere, donami l'umiltà di farlo con discrezione e rispetto. Se non riesco, donami l'umiltà di affidarmi a te e di affidare a te chi sbaglia. Signore Gesù, mio fratello ed amico.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati nel radiogiorno di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Oggi è sabato 5 settembre 2026. Notizie dalla Chiesa. La formazione cristiana si è basata su dignità umana e servizio al bene comune. E quanto ha detto Leone XIV ricevendo una delega del Laurier College dell'Università di Oxford, fondata 700 anni fa e di cui è stato studente e docente John Henry Newman, e ha sottolineato l'esempio del santo londinese, il quale ha mostrato come fede e ragione siano inscindibili. Nel contesto delle sfide odierne, ha detto, da valorizzare e promuovere nell'educazione è la sua visione antropologica integrale. Il mondo della cultura di Parigi, dice il Papa, insegna che la pace nasce dal linguaggio. La visita di Leone XIV alla sede dell'UNESCO del 25 settembre sarà così occasione per riannodare i fili del dialogo tra scienza e fede e quello tra chiesa e artisti. Lo raccontano in particolare padre Ulrich de Gellis, direttore del polo di ricerca del Collège des Bernardins, e Martin Sautory, coordinatrice della Galerie Saint-Séverin, esprimendo l'auspicio di un'apertura al dialogo attraverso la creatività, capace di germogliare in semi di concordia tra mondi e popoli apparentemente lontani. Il vescovo Tval ha detto: la Giordania è un messaggio di convivenza. A colloquio col vicario del patriarcato latino che vive ad Amman e dice: se non ci sarà giustizia e pace per il popolo palestinese vivremo sempre in crisi. Un'oasi di pace tra i venti di guerra nel Medio Oriente, un paese a maggioranza musulmana. Dal Papa in udienza al presidente della Lettonia, Edgars Rinkeviks, è stato ricevuto nel Palazzo Apostolico Vaticano. Al centro dei colloqui in segreteria di Stato, le questioni nazionali e internazionali, con particolare riferimento al conflitto in Ucraina e la necessità di un maggiore impegno della comunità internazionale per la pace. A Parigi una corsa sportiva per l'arrivo del Papa in Francia in vista del viaggio apostolico di Leone XIV la prossima domenica 6 settembre. Domani in 5.000 parteciperanno a una gara di 10 km passando davanti a 10 chiese con l'arrivo a Montmartre. L'iniziativa è organizzata da Holy Games, il progetto sportivo della Chiesa in Francia, e patrocinata da Atletica Vaticana, presente con 4 rappresentanti. Essayan ha detto: in Medio Oriente la pace non può essere imposta con la guerra. Al termine dell'incontro annuale della conferenza dei vescovi latini nelle regioni arabe, il vicario apostolico per i cattolici di rito latino del Libano ha così richiamato la necessità del dialogo e messo in guardia dal rischio che il sud del paese venga dimenticato. La violenza genera per forza violenza, ha detto, di cui l'appello perché i grandi della terra ascoltino le parole di Papa Leone XIV. Padre Madei, da 30 anni tra i musulmani, racconta: non mi sono mai sentito estraneo. L'oblato di Maria Immacolata ha concluso dopo quasi 30 anni il suo ministero in Turkmenistan, paese a stragrande maggioranza musulmana. Fin dall'inizio il religioso ha voluto essere testimone di Cristo e costruire relazioni basate sul rispetto, sulla gentilezza e sulla pace, dicendo: laddove arriva Cristo, arriva l'amore. La pace nasce tra le persone. Notizie dal mondo. A fine agosto le riserve di gas naturale dei paesi dell'Unione Europea erano piene in media al 66%, è il livello più basso per questo periodo dell'anno da quando esistono dati confrontabili, cioè da 15 anni. A causa della guerra in Medio Oriente, il prezzo del gas è salito nei mesi scorsi e diverse aziende energetiche europee hanno comprato meno gas in estate di quello che acquistavano di solito. Il basso livello delle riserve costringerà molti paesi europei ad acquistare gas a un prezzo più alto nei prossimi mesi per riempire gli stoccaggi, soprattutto se la guerra non finirà a breve, come appare probabile. Giovedì sera, in un discorso assertivo a reti unificate, il presidente argentino Javier Milei ha fatto sua una causa onnipresente nella politica nazionale, ma su cui finora era stato piuttosto tiepido: le rivendicazioni dell'Argentina sulle isole Falkland Malvinas, controllate dal Regno Unito. Per Milei è una cosa relativamente nuova, in passato aveva ribadito le rivendicazioni argentine, cosa imprescindibile per un politico che voglia vincere le elezioni, ma da ultraliberista è un noto ammiratore delle misure economiche di Margaret Thatcher, la prima ministra britannica, che ordinò di rispondere con la forza all'invasione argentina delle isole nel 1982 e vinse la guerra. Nel 2023, poco dopo essere entrato in carica, Milei aveva detto che serviva una relazione da adulti sulla questione. Con discrezione aveva migliorato i rapporti col Regno Unito e si discuteva addirittura di una sua visita a Londra. Poi sono cambiate varie cose. Anzitutto, la retorica nazionalista sulle Falkland Malvinas è un classico dei governi argentini con problemi di popolarità e Milei ne ha e come. Il suo governo è indebolito da vari scandali e in estate si è dovuto rimangiare una riforma che avrebbe allentato le restrizioni per i proprietari terrieri stranieri. Ieri pomeriggio la Russia ha attaccato con un drone la sede dei servizi segreti ucraini SBU in una zona centrale della capitale ucraina Kiev. Almeno 12 persone sono rimaste ferite e alcune di loro sono state portate in ospedale. È la prima volta che la Russia attacca la sede centrale dell'USBU. L'agenzia ha detto che l'obiettivo era l'ufficio del suo capo, Oleksandr Pokland, che però non è stato ferito. A Ceuta uno degli slogan più ripetuti da autorità e residenti è «la città in cui convivono quattro religioni». I rappresentanti di ebraismo e induismo sono in realtà pochi, ma cattolici e musulmani vivono senza eccessivi problemi molto vicini, visto che l'intera exclave spagnola in Marocco è grande meno dell'isola di Lampedusa, ma è più densamente abitata che ogni altra parte della Spagna, con l'esclusione dell'altra exclave spagnola in Marocco, Melilla. Questa convivenza rischia di essere messa in crisi dall'attuale crisi migratoria cominciata il 30 luglio con l'attraversamento di massa del confine che separa Ceuta dal Marocco. L'arrivo di oltre 70.000 migranti e la permanenza in città un mese dopo di varie migliaia di loro, stabilire un numero sicuro resta impossibile, ma sembrano più vicini alla quota di 10.000 che alle stime iniziali di poche migliaia, sta condizionando in modo diverso la vita delle due comunità e provocando reazioni differenti. La crisi migratoria rischia insomma di dividere Ceuta, sta creando un divario tra gli abitanti delle periferie e del centro e tra musulmani e cattolici, uniti però da una diffusa insofferenza. Ieri l'Assemblea Generale dell'ONU, che riunisce tutti gli Stati membri, ha approvato a larghissima maggioranza una mozione per adottare un tipo di mappa che rappresenta meglio le dimensioni dell'Africa rispetto agli altri continenti. Le mappe più usate oggi, basate su una proiezione cartografica di 500 anni fa, fanno apparire l'Africa molto più piccola di quanto non sia in realtà. Secondo i paesi che sostengono la mozione, questo ha l'effetto di sminuire l'importanza dell'Africa nei contesti internazionali. Rappresentare fedelmente la superficie sostanzialmente sferica della Terra su una mappa piatta è impossibile e creare un planisfero comporta inevitabilmente un certo grado di inesattezza e approssimazione. Le tecniche per farlo sono chiamate proiezioni cartografiche e ne esistono moltissime, che solitamente privilegiano un aspetto e ne sacrificano altri. Il tipo di planisfero più diffuso usa la proiezione di Mercatore, che sminuisce molto il continente africano. Sostituirlo era una questione discussa da tempo. Il ministro della difesa estone Anno Pevkur si è dimesso dalla carica che ricopriva dal 2022 dopo che è emerso uno scandalo legato all'acquisto da parte del suo ministero di materiale bellico per l'Ucraina, che era stato pagato ma era poi risultato difettoso e incompleto, per questo non è mai stato inviato all'Ucraina. Pevkur ha detto che non era sua responsabilità diretta occuparsi di quel contratto, ma che se ne assume la responsabilità politica in quanto capo del ministero.
4: Andiamo adesso a vedere le notizie dall'Italia. Rinviato il rientro di Alessandro Di Battisti in Italia, è stato operato a Cuba e quanto comunica l'associazione Schierarsi, l'ex Movimento 5 Stelle doveva rientrare quest'oggi da Cuba. Ricordiamo che è stato ricoverato dopo che ha accusato un malore, appunto a Cuba, durante un lavoro di reportage. La Procura di Roma ha aperto formalmente un fascicolo sugli Epstein Files per l'ipotesi di violenza sessuale e nei giorni scorsi ha trasmesso una rogatoria al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per acquisire la documentazione relativa alla vicenda, compresi gli atti che ancora non sono stati resi pubblici. L'obiettivo, scrive la Repubblica, è accertare se cittadini italiani all'estero oppure persone che abbiano agito sul territorio nazionale possano essere coinvolti in episodi di natura sessuale perseguibili dalla Procura di Roma. E dalla politica, Meloni festeggia Bari il record e lancia la sfida: non ho mollato e non mollerò. La legge elettorale contro gli inciuci democratici, la fonda Vannacci, il femminicidio un aggravante. Contro manifestazione polemica ma pacifica, le opposizioni attaccano, lei festeggia e gli italiani pagano. In Italia nel 2024 si è lavorato mediamente 246,5 giorni all'anno, tuttavia il dato nasconde una forte differenza territoriale. Al sud si lavora un mese in meno del nord, pesano precarietà e lavoro nero. A Reggio Calabria la retribuzione media annua è la metà di quella pagata a Milano. Tuttavia Milano è la città più cara in assoluto d'Italia, costa il 40% in più di Napoli, coda con spese diviso in due, il sud è molto più conveniente. E già ve lo anticipavamo ieri, ormai è quasi al via l'anno scolastico, oltre la metà degli studenti iscritta ad un liceo. Save the Children sottolinea che nei tecnici il settore più scelto è quello tecnologico, mentre nei professionali è l'enogastronomia. Il report analizza anche lo squilibrio di genere in questi istituti. Se nei licei le ragazze rappresentano il 61,5%, negli istituti tecnici scendono al 31,8% e sono al 44,2% negli istituti professionali. Restano marcate inoltre anche le differenze territoriali. In Lazio, Sicilia, Abruzzo, Campania, Molise e Umbria, più del 60% degli studenti sceglie il liceo, mentre in Veneto ed Emilia-Romagna prevalgono gli indirizzi tecnici e professionali. Invece in Lombardia la distribuzione è quasi paritaria. Sarà un ultimo weekend bollente, quello alle porte, sia sulle strade sia per le temperature. Inizia infatti quest'oggi l'ultimo grande controesodo dalle vacanze estive, prima della riapertura delle scuole, e sulle strade italiane saranno oltre 27 milioni di veicoli in circolazione. Un rientro nelle grandi città che sarà contrassegnato da termometri che segneranno fino a 38 gradi. Tuttavia la sesta ondata di calore dell'estate 2026 è agli sgoccioli. Da mercoledì una nuova perturbazione segnerà un cambio di passo con l'arrivo di aria più fresca. Multa da 1,75 milioni a RFI per il chiodo a Roma Termini. Arte commenta: negligenza grave, leso il diritto alla mobilità. La società si giustifica. Il danno è stato causato da un'azienda esterna. Partono i licenziamenti nell'indotto ex Ilva, coinvolti 2.500 lavoratori. I sindacati chiedono un incontro urgente. Schlein afferma: il governo perde tempo ad autocelebrarsi. Dalla Torre di Pisa a Colle Maggio all'Aquila i monumenti fatti di Lego, le opere del sardo Maurizio Lampis. Voglio realizzare l'intera Italia in miniatura. E dalla Mostra del Cinema al programma di quest'oggi 5 settembre a Venezia arriva Moretti, gli Oasis e Pattinson, fuori concorso anche Gitai e Lozinska, Serpenti di De Paulis e Venice Spotlight. Notizie locali. Una scuola di specializzazione in radioterapia al Crodi Aviano. L'ipotesi dopo l'arrivo della protonterapia. E quanto ha detto l'assessore Riccardi in occasione della presentazione del progetto di rinnovamento del campus ad Aviano. Un'iniziativa che punta a trasformare la struttura in un polo dedicato alla formazione, alla ricerca e all'accoglienza di specializzandi, medici e ricercatori italiani e stranieri. Dopo l'oncologia medica dell'Università di Udine si aggiungerebbe così un ulteriore tassello al percorso intrapreso dall'Istituto. Un polo che va rafforzato fino a diventare un centro di riferimento internazionale per la formazione di futuri oncologi. Intanto, in merito al tumore al seno, dal CRO arrivano dati incoraggianti. Con una diagnosi precoce, la sopravvivenza supera il 90%. Per la prima volta in Italia si è riusciti a stimare la sopravvivenza a 10 anni dei pazienti con carcinoma mammario invasivo. E rimanendo in tema sanitario, ospedale di Pordenone, nuove stanze per il parto naturale, ambiente come a casa e assistenza dell'ostetrica. Tra il 27 e il 29 ottobre il trasferimento di pediatria e ginecologia nel nuovo ospedale, come ha sottolineato anche il direttore del Dipartimento Materno-Infantile dall'Amico. Notizie dal Bellunese, Nepal, dal Bellunese Solidarietà Lampo, raccolti 40.000 euro in 5 giorni per le vittime dell'alluvione. L'impegno dell'associazione Giuliano De Marchi, la cifra devoluta in aiuti al popolo himalayano. Non solo bellunesi hanno risposto, ma anche tantissimi veneti e perfino dagli Stati Uniti. E prosegue il percorso di riqualificazione dell'ospedale di Lamon. Dopo il completamento degli interventi al secondo piano della struttura, il piano di ammodernamento entra ora in una nuova fase con l'avvio dei lavori al primo piano, programmati in modo da garantire la continuità delle attività assistenziali. L'obiettivo è migliorare la funzionalità e il comfort degli ambienti destinati a pazienti e operatori. 40 milioni di euro è la cifra che secondo Massimo Bortoluzzi spetta di diritto al Bellunese e che la Regione Veneto non ha ancora trasferito alla provincia. Soldi già incassati, già normati, già destinati, eppure fermi. Una situazione inaccettabile, afferma l'ex consigliere provinciale delegato al demanio idrico, che punta il dito contro quella che definisce la passività dell'attuale amministrazione provinciale. Per Bortoluzzi il problema è politico prima ancora che amministrativo. Dolomiti, l'estate più calda della storia. L'analisi stagionale dell'ARPAV parla chiaro, 1,6 gradi sopra la norma. Stracciati i primati del 2003 che sembravano imbattibili. L'intensità e la durata dei fenomeni è stata senza precedenti. Permafrost è sparito sul Pizboé, marmolata solo due volte sotto lo zero. Come cambierà il sistema dei servizi sociali territoriali e soprattutto quale spazio avranno le associazioni dentro i nuovi ambiti territoriali sociali? È la domanda che il CSV Belluno Treviso porta al centro di due incontri di settembre, organizzati con volontari insieme e comitato d'intesa per accompagnare gli enti del terzo settore nella comprensione di una riforma che entro il 2027 ridisegnerà la programmazione sociale dei comuni. 6 giorni per interrogarsi su come sta cambiando la montagna, sui paesaggi che si trasformano e sulla comunità che continuano ad abitarli. E questo è il filo conduttore della seconda edizione del Park Art Festival, in programma a Fonzaso dal 7 al 12 settembre, quest'anno dedicata al tema paesaggi autentici. Con la seconda edizione il festival allarga lo sguardo alle comunità e alle trasformazioni che stanno interessando i territori montani. E dal mondo dello sport, tennis, US Open, Musetti come Sinner a Parigi, il mio 2026 un'odissea, il Carrarino out, shock per la temperatura, spesso portiamo il corpo al limite. Intanto Paolini è stata eliminata, Cirstea passa in 2-7, l'Azzurra è stata sconfitta dalla Romena con un doppio 6-3. E dal ciclismo, Vuelta, Van Aert vince la 13ª tappa, leader Mas controlla, il belga batte in una volata, 2 pareppe in 3, quinto albanese. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi sabato 5 settembre su Pinure Costa avremo cielo in prevalenza poco nuvoloso e venti di brezza. Sulla zona montana, tempo stabile e maggior variabilità durante il pomeriggio. Verso sera sarà possibile qualche locale rovescio, più probabile sulle Alpi Giulie. Caldo estivo, con temperature molto al di sopra della norma del periodo. Domani, domenica 6 settembre, al mattino possibile nuvolosità, più consistenti di primo mattino nel Tarvisiano. Nel pomeriggio cielo in prevalenza sereno con qualche cumulo sui monti. Di notte al mattino sofferà bora moderata sulla costa e sulla pianura orientale. Poi nel pomeriggio il vento si attenuerà. Caldo estivo con temperature molto di sopra della norma del periodo. Tendenze per dopodomani, lunedì 7 settembre. Sulla costa cielo in prevalenza sereno, in pianura poco nuvoloso. Sulla zona montana tempo stabile al mattino. Maggior variabilità dal pomeriggio verso sera, sarà possibile qualche locale rovescio. Di notte al mattino sofferà bora moderata sulla costa e sulla pianura orientale. Poi nel pomeriggio venti di brezza. Temperature pienamente estive sopra la norma del periodo. E proprio le temperature in questi 3 giorni in pianura toccheranno una minima di 18 gradi e una massima di 34. Ed è tutto, amici ascoltatori, anche per questa edizione quotidiana del Radio Giornale, proposto per voi da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Auguriamo a voi tutti un sereno fine settimana e una risentirci all'inizio della prossima con una nuova edizione. Vi ringraziamo per il cortese ascolto e vi auguriamo una buona giornata sempre in nostra compagnia.

0: cari amici all'ascolto, con il mese di settembre entra nel vivo la celebrazione dell'ottavo centenario del transito di San Francesco, che avrà il suo culmine nella festa dichiarata anche nazionale del 4 ottobre. Egli morì il 3 ottobre alla Porziuncola, come sappiamo. Assisi è la culla francescana e in Assisi c'è un certo tripudio di popolo che si sta muovendo, di pellegrini da tutto il mondo. Anche noi da Pordenone desideriamo unirci a questo grande afflusso di devoti di San Francesco, di persone toccate dalla testimonianza di San Francesco, e lo faremo in particolare nel pellegrinaggio che è indetto lunedì 28, martedì 29, mercoledì 30 settembre, e che partirà dalla parrocchia del Beato Dorico in Pordenone e prima ancora da quella del Carmine in Udine, perché vi è una collaborazione in atto fra queste due realtà, lunedì 28 settembre alle 6:30 del mattino da Udine, alle 7:30 da Pordenone, Viale Libertà, Beato Odorico. Alle 3 di quel giorno, del pomeriggio, saremo a Santa Maria degli Angeli, la famosa Porziuncola, la Basilica della Porziuncola, dove Francesco morì, per una celebrazione eucaristica nella novena di San Francesco. Pernotteremo poi a Foligno e l'indomani, giornata clou, 29 settembre, festa di San Michele Arcangelo, visiteremo i frati cappuccini umbri, ai quali porgeremo il dono del nuovo libro di un loro confratello pordenonese, padre Giovanni Antonio da Pordenone, il quale, recandosi a Roma alla fine del 600 e rientrando da Roma, trascorse dei giorni molto intensi ad Assisi. Questo viaggio è contenuto anche in un nuovo libro. Dopo la sosta dai frati saranno visitate ovviamente in tutta la mattinata le basiliche inferiore e superiore e la tomba di San Francesco, e dopo pranzo la basilica di Santa Chiara con la vicina tomba nella basilica della chiesa della Spogliazione di San Carlo Acutis. Visiteremo anche il celebre luogo di San Damiano e delle carceri. Il 30 settembre poi sarà dedicata la visita della città di Foligno, molto importante, molto bella, medievale, e a Spello, e nel pomeriggio a Rivotorto, come vedete, toccando le basiliche di San Francesco, la Porziuncola, le carceri, San Damiano, Santa Chiara, la Spogliazione e Rivotorto. Noi toccheremo i principali luoghi della vita di San Francesco e della sua morte 800 anni fa. Io faccio appello a quanti possono a prendere in seria considerazione questo programma di pellegrinaggio ad Assisi, che si inserisce nel programma pastorale Pordenone San Francesco 800. Per iscriversi potete rivolgervi alla parrocchia Beato Dorico da Pordenone in Viale Libertà, alla parrocchia San Francesco d'Assisi in Via Cappuccini, alla parrocchia del Carmine Via Aquileia a Udine, e vi saranno date tutte le indicazioni. Vi do due numeri telefonici per Beato Dorico da Pordenone: 0434 43 650. Per la parrocchia San Francesco d'Assisi in Pordenone vi do il 366 111 1668. Ripeto, la partenza sarà il 28 settembre, al lunedì, alle ore 6:30 da Udine, stazione autocorriere lato via Leopardi, e alle ore 7:30 da Pordenone, presso parrocchia Beato Odorico, viale della Libertà. A tutti voi una buona festa di San Francesco e di un buon mese di preparazione adesso.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto, attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: Amici ascoltatori, trasmettiamo l'omelia tenuta dall'abate Giuseppe Casetta nella novena per la Natività della Beata Vergine Maria dal Santuario Madonna delle Grazie di Pordenone.
1: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth, ad una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: rallegrati piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio, ed ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: come avverrà questo, poiché non conosco uomo? Rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra, perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. Questa sera vogliamo riflettere sul tema della libertà. Non a livello filosofico neppure a livello teologico, ma servendoci esattamente di questo testo che abbiamo ancora una volta proclamato, che è il testo dell'Annunciazione. Perché diciamo che Maria è modello di libertà. Vediamo come lo è stata. Maria non è che un adolescente di un angolo sperduto della Galilea. Ricordate la famosa domanda: ma cosa può venire di buono da Nazareth? È un adolescente la cui storia è tra le più normali, in quanto si tratta della storia di tutte le ragazze della Galilea, concessa in matrimonio ad un uomo da parte del padre. Tutta la sua esistenza è in qualche modo tracciata da questa scelta che i genitori hanno fatto per lei, come succedeva in quel tempo, in alcune parti del mondo succede ancora oggi. Quindi non ci sono sorprese. L'espressione "promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe" indica che Maria ha raggiunto già l'età di 12 anni e che, secondo appunto la consuetudine del tempo, è stata data in matrimonio a Giuseppe senza che le sia stato chiesto il suo parere. Quindi diciamo il destino di questa adolescente è iscritto all'interno di una cornice storica e culturale che non lascia spazio a certi romanticismi. Il cammino di questa giovane è già tracciato da coloro che l'hanno preceduta, in primo luogo dai suoi genitori. Nessuno spazio di libertà in quella donna in divenire. Se volessimo usare le categorie che usiamo oggi, diremmo che Maria è qui tutt'altro che una donna libera, indipendente, autonoma. Ora, in quella storia determinata, senza sorprese, interviene Dio. E qui mi interessa sottolineare questo aspetto, perché è importantissimo per noi, perché potremmo dire, vabbè, ma questa è una storia che ha a che fare con 2000 anni ormai, ma oggi i tempi sono totalmente cambiati, ma come si fa a immaginare una riflessione sulla libertà a partire da quegli ambienti, da quell'ambiente culturale? Ecco, adesso ci interessa, perché entriamo dentro in quella che potrebbe essere appunto una nostra attualizzazione. Allora, dicevo, in questa storia determinata interviene Dio, e come interviene? Non con un gesto stupefacente, ma interviene con una parola. La parola di Dio che fa irruzione nella vita di questa giovane, nella sua storia, per riorientarla, per darle un nuovo orientamento. Maria apprende e comprende che Dio si interessa di lei, ne è stupita. Un Dio che si coinvolge nella sua storia, ma com'è possibile? È possibile. E in quella storia in cui nessuno mai le aveva dato la parola, Dio è il primo a chiederle il suo consenso. Straordinario. In questo modo Dio fa di Maria una donna libera, perché le dà la parola, invitandola ad acconsentire al progetto di Dio che Dio ha per lei, in un progetto che si iscrive dentro, ecco il punto, i determinismi della storia, quelle situazioni in cui sembra che non esista possibile libertà. Questi sono i determinismi, ne abbiamo tanti, noi facciamo finta di non averli, ma ce li abbiamo, e ne abbiamo più degli altri, più di Maria, sicuramente. E allora il sì di Maria è accettare che Dio si inserisca nelle nostre storie, che ne sia in qualche modo il compagno di strada, e dunque non solo che le orienti in modo nuovo queste storie, ma che anzitutto ci riconcili con esse. È la possibilità offerta a Maria, come pure a ciascuno di noi, di poter guardare la nostra storia in modo pacificato, di poterla vivere in maniera diversa. La storia di Maria non è soppressa, non è eliminata, è assunta, anzi riabilitata, perché diventa il luogo della novità salvifica di Dio. A motivo di questa annunciazione, Maria non è più prigioniera della storia che la sua famiglia voleva per lei. Dio ha fatto, ripeto, irruzione. Mi piace tanto questa parola, irruzione, perché Dio fa sempre irruzione. Non arriva e ci chiede una risposta, come aveva chiesto ad Adamo: dove sei? Dove ti trovi? Queste sono le irruzioni di Dio, e quel dove sei ce lo chiede continuamente, e la risposta la dobbiamo dare continuamente, non basta una tantum. Ecco perché è importante quel brano che ho messo all'inizio, appunto, dove Dio chiede ad Adamo: dove ti trovi, dove sei? Dio ha fatto irruzione nel suo quotidiano, l'ha assunto e l'ha riorientato in maniera radicalmente diversa. Non so se ricordate, sempre nel Vangelo di Luca, un altro episodio che è molto collegato, non lo si collega facilmente, ma è strettamente collegato dal punto di vista della spiegazione, del significato, a questo dell'Annunciazione. Quando, dice il testo di Luca 11, una donna dalla folla alzò la voce e disse: beata colei che ti ha portato e ti ha allattato. Ma Gesù rispose: beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Vedete, ancora una volta una donna della folla vuole rinchiudere Maria nel suo ruolo di donna ebrea, come nell'Annunciazione. Allora ecco Maria imprigionata in ciò che identifica una donna, cioè la maternità, e ciò che costituisce il suo onore, in questo caso dare la vita a un figlio maschio. Ricordate Elisabetta, siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Elisabetta che si vergogna di non avere un figlio, e quando le viene detto tu avrai un figlio, e questo sarà Giovanni Battista, e questo è il suo onore, è diventato il suo onore. E come nel primo racconto, ecco che una parola fa irruzione. Nel primo racconto abbiamo l'angelo che le dice quello che le dice. In questo invece c'è Gesù stesso. Ed eleva Maria al rango di donna libera. Perché la libera. Perché non è più obbediente alle regole degli uomini, ma alla parola di Dio. Quindi ciò che fa la felicità di Maria non è più la sua maternità, ma la sua fedeltà a quella parola a cui si è sottomessa fin dal primo incontro, seppure non senza difficoltà e prove ulteriori. Questo mi sembra molto importante. Maria, ragazza sconosciuta, che accetta l'arrivo inaspettato nella storia di Dio, nella sua vita senza storia, perché avrebbe fatto quello che facevano tutte le altre ragazze, e che ne scopre una dimensione totalmente liberatrice. La libertà di questa ragazza, pensate. Lei esce dagli stereotipi, esce da queste situazioni bloccate. Uso questa espressione per dire, eccomi, sono pronta, nella logica appunto della libertà proposta dalla parola di Dio. Questa storia a volte è pesante. Dio fa nel nostro quotidiano qualcosa che ci libera dai determinismi della nostra esistenza. Questo è davvero il respiro della libertà. Se la risposta di Maria all'angelo, ecco la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola, esprime l'obbedienza di Maria, il Magnificat rivela la qualità di questa obbedienza. L'obbedienza non ha valore in sé, ma la riceve dal grado di libertà e di intelligenza che la qualificano. Pensiamoci, perché questa parola è una parola che non vogliamo sentire, obbedienza, ma che cosa vuol dire? Non obbedisco a me stesso, a me stessa. Io voglio essere libero, non a obbedire. E qui ci dice il testo scritturistico che l'obbedienza non ha valore in sé, ma lo riceve dal grado di libertà. Quello di Maria è l'obbedienza libera, intelligente, di chi non subisce un destino, ma chi risponde ad una vocazione. Bellissimo. Maria sa bene a chi obbedisce. E nel Magnifica dice il Dio al quale fa la sua obbedienza. È un Dio che non si impossessa del suo corpo, come farebbe un qualunque uomo del corpo di una giovane donna. Maria invece ha sentito su di sé lo sguardo del Signore, si è sentita scelta come solo lo sguardo è capace di scegliere, si è sentita guardata, non usata, riconosciuta, non utilizzata. Sono termini che io sottolineo perché una volta una giovane ragazza mi disse proprio questo: ma Dio non ha utilizzato Maria, non l'ha usata, non l'ha utilizzata secondo un progetto al quale ha dovuto rispondere? Io ho risposto no, sei fuori strada. Ha risposto liberamente, come diceva San Giovanni Paolo II nella enciclica Redemptoris Mater, diceva una frase bellissima, diceva Maria ha risposto con tutto il suo sì femminile. Portiamocela questa frase dentro. Nel Vangelo ci sono tre nomi che esprimono l'identità di Maria. Anzitutto il suo, quello che le hanno dato i genitori, Miriam, Maria. Poi c'è il nome con il quale Gabriele la interpella, piena di grazia. Un nome che rivela come Dio stabilisca con lei una relazione nuova e privilegiata. E infine, il nome che Maria stessa si dà. E quale nome si dà Maria? Ecco, sono la serva del Signore. Questo è il suo nome. Diversamente da Adamo ed Eva, che a motivo del loro peccato non sanno rispondere alla domanda dove sei, Maria sa chi è e dove vuole stare. Vuole stare davanti a Dio per lasciarsi ricolmare dal suo amore e farsi serva del suo progetto salvifico. Noi abbiamo un nome umano che viene trasformato dal modo con il quale Dio si relaziona con noi. Pensiamoci un attimo. In questa relazione con Dio, il nostro nome, dove il nome non vuol dire il nome materiale, la nostra realtà viene trasformata per portarci dentro la libertà vera, che è la libertà di Dio, perché Dio in Gesù è venuto a portarci la vera libertà. E poi il primo nome lo hanno scelto i nostri genitori, il secondo è Dio a donarcelo, e il terzo siamo noi a dovercelo dare, decidendo dove stare, in quale relazione con Dio desideriamo dimorare per la nostra libertà.
0: Abbiamo trasmesso l'omelia tenuta dall'abate Giuseppe Casetta nella novena per la Natività della Beata Vergine Maria dal Santuario Madonna delle Grazie di Pordenone.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: 30 agosto 1937. Questa mattina il reverendo Don Sopočko è partito. Quando mi sono messa a pregare in ringraziamento della grande grazia che Dio mi ha fatto di essermi incontrata con lui, ad un tratto il Signore mi ha unita fortemente a sé e mi ha detto:
1: «È un sacerdote secondo il mio cuore. I suoi sforzi mi sono tanto graditi. Vedi, figlia mia, che la mia volontà sta compiendosi e che io mantengo quello che ti ho promesso. Per suo mezzo spargo consolazioni sulle anime sofferenti e tormentate. Per suo mezzo mi è piaciuto diffondere il culto alla mia misericordia. Dedicandosi a quest'opera della misericordia, attirerà a me più anime di quante ne verrebbero se egli continuasse ad assolvere giorno e notte fino alla fine della vita. Così, infatti, egli potrebbe lavorare fino alla morte, mentre con quest'opera lavorerà fino alla fine del mondo».
0: Durante la conversazione con Don Sopočko ho anche conosciuto quanto la sua anima sia tormentata. È un'anima crocifissa, simile al Salvatore. Là dove si attendeva una parola di conforto, ha trovato la croce. Vive fra molti amici, ma non ne ha nessuno all'infuori di Gesù. È in questo modo che Dio purifica le anime che ama in maniera particolare. Oggi ho udito queste parole:
1: «Figlia mia, sii sempre come una bambina di fronte ai miei rappresentanti, poiché in caso contrario non potrai ricavare profitto dalle grazie che ti mando per mezzo loro.

Io credo in Dio, Padre.

0: Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo Divinissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, io ti offro

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre.

0: Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.

0: figlio della terra. O sangue e acqua, che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te.
1: Invocazioni alla Divina Misericordia. Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno del Padre,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, mistero inconcepibile,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può scrutare,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, al di sopra dei cieli,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, venuta nel mondo e nella persona del Verbo incarnato,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta del cuore di Gesù,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi, specie per i peccatori,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, nell'istituzione della Santa Chiesa,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, nel sacramento del Santo Battesimo,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci accompagni per tutta la vita,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci segui in ogni momento della vita,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell'inferno,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza,
2: confido in te.
1: Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita e il cui tesoro della compassione è inesauribile, rivolge a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smarriamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, che è amore e la stessa misericordia. Amen.

il grande strumento che il Signore ci ha dato per smascherare l'idolatria, la parola di Dio. La parola è il grande strumento attraverso cui possiamo fare discernimento per capire se quello che stiamo vivendo, come lo stiamo vivendo, è una relazione affidabile, reale, o se invece è una relazione malata, idolatrica. Attenzione però, anche il demonio usa la parola di Dio. Quando tenta Gesù, non fa altro che citare le scritture. Eppure Gesù non è impressionato. Allora potremmo chiederci, c'è ambiguità nella parola di Dio? Da che cosa ci accorgiamo se quella parola ci sta salvando dall'idolatria o se è usata dall'accusatore, dalla stessa persona, dallo stesso male che attiva quel meccanismo che ci blocca? C'è una cosa che può aiutarci a capire, a discernere. Sono quei frutti dello Spirito che abbiamo già citato. Sono proprio i frutti che si generano in noi a dirci se quella parola ci è offerta dallo Spirito o dall'accusatore. San Paolo dice che la fede viene dall'ascolto, non dalla visione. Se derivasse dalla visione tutto sarebbe molto più facile. Invece viene da una parola che ci si pone di fronte e ci lascia liberi di scegliere. Dio è parola che chiede d'essere ascoltata, non oggetto che vuole essere visto. E anzi l'ascolto reale della sua parola cancella la visione, la distrugge. Perché la visione è idolo, è quella concretezza delle nostre convinzioni per le quali ci faremmo ammazzare o ammazzeremmo, e che invece la parola di Dio distrugge. Dio è reale, non è mai l'immagine che di Lui noi ci creiamo. Non coincide con quello che pensiamo d'aver capito di Lui. E allora l'ascolto costante della parola ci pone in un processo di purificazione. La parola che ascoltiamo, accogliamo, smaschera i meccanismi che ci tengono prigionieri, cancella le immagini che ci facciamo di Dio e ci ridona di nuovo una relazione liberante, ci consente di poter vivere una relazione affidabile. Al capitolo 5 del Vangelo secondo Giovanni troviamo il racconto di un uomo paralizzato da 38 anni. È fermo e infermo sul suo lettuccio. Poco lontano da lui una piscina che ha potenzialità taumaturgiche. Quell'uomo è disperato perché nessuno si prende cura di lui. L'Evangelista Giovanni racconta che Gesù, vedendolo disteso e sapendo che da molto tempo stava così, gli disse: «Vuoi guarire?». Ora, immaginate una persona la cui vita è bloccata da qualcosa e quindi non è felice. Qualcosa gli impedisce di essere libero. Gesù gli si accosta e gli dice: «Vuoi cambiare questa situazione? Vuoi guarire? Vuoi essere libero davvero? Vuoi qualcosa di affidabile su cui poggiare la tua vita?». Chi è che non lo vorrebbe? Basterebbe un sì, umilmente un sì. E quest'uomo cosa gli risponde? «Signore, non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si agita. Mentre infatti sto per andarvi, un altro scende prima di me». Il malato risponde: «Signore, io non ho nessuno». Questo è il dramma che vive la persona che non ha trovato una relazione stabile su cui costruire la propria vita. «Io non ho nessuno». Puoi anche diventare una monaca di clausura, ma fondamentalmente avere dentro questa solitudine, vivere questa disperazione. «Io non ho nessuno». Possiamo sposarci e nonostante questo sentirci in casa nostra molto soli, vivere con altre 10 persone e sentirci soli, avere a fianco con sorelle, con fratelli, persone che sono lì appositamente per essere accanto a te e avere la disperazione nel cuore. «Io non ho nessuno». Anche noi possiamo trovarci nella stessa situazione paralizzante di quel malato. Eppure il Signore va a toccare questa disperazione, che potrebbe nascondersi anche dentro di noi, nonostante la nostra vocazione. Lì
c'è una radice di infelicità tremenda. Fondamentalmente ti senti solo e dici: io non ho nessuno che mi prenda in braccio e mi permetta di guarire. Non ho nessuno che abbia cura di me veramente, che mi ami veramente. Io non ho nessuno che si prenda carico della mia storia, di ciò che io sono. Se volete sapere che cos'è l'inferno, ecco, questa ne è una concreta definizione. Io non ho nessuno. L'inferno è la solitudine radicale che una persona vive. Abbiamo permesso a Dio di accostarsi a noi, a questa solitudine radicale che c'è dentro di noi? Gli abbiamo consentito di rivolgere una parola a questa solitudine? Abbiamo trovato il coraggio di dire ad alta voce: io non mi sento di nessuno, io non ho nessuno, io non mi fido di nessuno, io non mi sento amato veramente. Quell'uomo forse avrebbe voluto che Gesù dicesse alle persone intorno: ma non vi vergognate di non voler bene a quest'uomo, non vi vergognate di averlo lasciato così per tutti questi anni. Quanto ci piacerebbe che qualcuno entrasse nella nostra vita e la facesse pagare a tutti, a tutti quelli che ci hanno fatto soffrire. E invece Gesù non fa così. Gesù gli disse: alzati, prendi la tua barella e cammina. Egli non risolve il problema cambiando le persone intorno, non mette ordine nel disordine in cui si è immersi, non ti fa sentire guarito perché ha sistemato la situazione intorno. Il vero miracolo sta nell'offrirti una guarigione nonostante la situazione intorno. Noi siamo figli di qualcuno che prende talmente tanto a cuore questa solitudine radicale che ci portiamo dentro, da guarirla anche lasciandoci nel bel mezzo di certe situazioni che non sono sicuramente delle migliori. Ed è sapere questo che dovrebbe darci molta pace. Se infatti continuiamo a pensare che per essere felici deve cambiare la testa delle persone che abbiamo accanto, allora passeremo tutta la vita a sperare una cosa che non succederà mai. Il Signore invece ci dice: guarda che nonostante questa persona, tu puoi essere felice e puoi esserlo perché ci sono io. La nostra vita cambia perché c'è Lui. Perché c'è Lui siamo guariti da questa disperazione. Perché Lui tocca la nostra disperazione, anche noi possiamo trovare il coraggio di perdonare. Diversamente, trascorreremo la vita nella rabbia, pur avendo ragione. Stabili e credibili. Esercizi di fedeltà quotidiana. Meditazioni di Don Luigi Maria Epicocco, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

0: Cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.
1: O Gesù mio,
2: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
3: Maria l'annunzio celeste ascoltò, e il Figlio di Dio in lei si incarnò.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: Gesù mio, perdona
1: le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Padre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Ai monti di Giuda Maria salì.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle piene grazie,
1: prega per noi.
0: La madre beata nel seno adagiò il verbo divino e poi lo adorò.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria.

0: Oh Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno,
2: Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
0: prega per noi.
1: Gesù fra i maestri del Tempio restò.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo regno, il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti.
0: Fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche

0: tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno.
0: Porta
1: in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve Regina,
1: Madre di misericordia,
0: vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricordiamo l'Iesa di figli di Eva, a te sospiriamo gemente piangente in questa valle dell'acqua. Orso dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo indigno Gesù il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Santa Maria Madre di Dio, Madre delle Grazie, Santa Madre del Redentore, benedetta fra tutte le donne, delizia dell'Eterno Padre, contemplatrice del mistero di Cristo, splendore dello Spirito Santo, intelligenza della fede, onnipotenza supplice, immagine intatta della Chiesa di Cristo, silenzio aperto alla parola, magnifico libro di Dio, mistica terra promessa, anelito d'amore degli angeli, fiore di vita illibata, gioia di tutto il creato, tempio di tutte le grazie, aurora radiosa dei nostri giorni, sollievo alle debolezze dei figli, sostegno dei nostri propositi, aiuto contro ogni sventura, madre sollecita verso tutti i dolori.

calda dimora per il tuo popolo. Faro sul nostro cammino. Tenero cuore per ogni preghiera. Custode della nostra agricoltura. Provvidenza per il lavoro. Benigna vedetta del tuo santuario. Regina della città di Pordenone. Presidio sulle nostre case. Sostegno per gli sposi. Sorriso materno ai nostri bambini. Speranza ai giorni dei giovani. Difesa per la fede degli anziani. Salute dei nostri malati. Consolatrice dei carcerati. Liberatrice dei nostri defunti dal purgatorio. Madre sollecita per la Chiesa di Concordia Pordenone. Guida e sostegno dei sacerdoti. Regina dei monaci. Custode della vita consacrata. Madre sollecita per le vocazioni. Guida sulla via del popolo cristiano. Custode e protettrice delle forze dell'ordine. Terrore del demonio. Maria Castellana d'Italia. Madre delle grazie. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, perdonaci, oh Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, esaudiscici, oh Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Di Cristo. Preghiera alla Madonna delle Grazie. Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra, Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificato con la tua presenza, per continuare l'opera redentrice del tuo Figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù, perché soccorre la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale. Ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo Figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre e che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia, assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, o Maria, intercedi per tutti noi peccatori, perché ritorniamo al tuo Figlio per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen.

carissimi fratelli e sorelle, siamo al settimo giorno della nostra novena in onore di Maria Santissima delle Grazie, venerata in modo particolare nel nostro santuario di Pordenone. In questi giorni si è fatto un cammino spirituale abbastanza denso, potremmo dire. Per giungere a che cosa? Per giungere a quel comandamento fondamentale che Gesù ci ha lasciato, no? Amare Dio. Amare Dio. Ma per questo amare Dio c'è bisogno di un cammino. E come si fa, potremmo dire, ad aumentare in noi l'amore verso il buon Dio? Come facciamo in qualche modo a essere più tranquilli, no? Nel dire, beh, mi sono sforzato di amare Dio, o almeno ripensare ad alcune cose fondamentali che mi portano sicuramente ad amare Dio. Allora, il primo punto che ci può aiutare tantissimo nell'aumentare noi l'amore verso Dio è pensare ai benefici che abbiamo ricevuto dal Signore: il nostro corpo, i nostri beni materiali. Tutto questo è un dono di Dio. Sono benefici grandi che Lui ci ha concesso, no? Vi ricordate quando troviamo nella Divina Scrittura, nel libro delle Cronache, no? Che Davide dice: tutto è tuo, Signore, ti abbiamo offerto ciò che dalle tue mani abbiamo ricevuto. Ecco, quindi il santo re Davide ha avuto questo merito, no? Quando lui appunto dice: con tutto il cuore lo do il Signore, la scrittura ce lo ricorda, no? Ed amò quel che Dio l'aveva creato. Il secondo pensiero che ci aiuta, potremmo dire, in questo cammino verso l'amore di Dio è la considerazione della sua superiorità. Dio è più grande del nostro cuore, ci ricorderebbe la Divina Scrittura, no? Sempre il libro del Siracide. Dio è più grande del nostro cuore. E se noi riuscissimo a servirlo con tutto il cuore e le forze, non sarebbe abbastanza. Vi ricordate, no? Sempre le parole della Scrittura, no? Glorificate Dio come potete, ma Egli vuole ancora di più. Benedite Dio ed esauditelo quanto è possibile, ma Egli è superiore ad ogni elogio. Un'altra cosa che ci può aiutare sicuramente ad aumentare l'amore verso Dio è la rinunzia alle cose del mondo, della terra. Difatti è una grande offesa quando noi paragoniamo Dio a qualche cosa di quaggiù, no? Ecco perché ci ricordiamo, no? Diceva il profeta Isaia, no? A chi paragonerò Dio? Noi paragoniamo a Dio altre cose quando simultaneamente a Dio abbiamo cose materiali e corruttibili, ma questo non è possibile, perché Dio è al di sopra di tutte le cose, è al di sopra di tutto. Vi ricordate quando la Divina Scrittura attraverso il libro dell'Esodo ci dice: il tuo Dio è un Dio geloso. Difatti Egli vuole
che non amiamo nulla quanto Lui, o al di Lui, oppure qualche cosa che sia al di fuori di Lui. C'è un quarto elemento che può aiutarci sicuramente in questo nostro cammino per amare di più il Signore: evitare il peccato mortale. Chi vive nel peccato non può amare Dio. Vi ricordate, no? Le parole taglienti di Gesù, no? Non potete servire a Dio a mammona, in San Matteo al capitolo 6 versetto 24. Perciò, se vivi nel peccato, non ami Dio. Mentre lo amava colui che disse: ricordati come ho camminato al tuo cospetto in verità ed integrità di cuore. Sempre le parole così profonde del profeta Isaia. E ancora troviamo sulla bocca del profeta Elia, no? Fin quanto zoppicherete su due lati? Come lo zoppo sbanda or di qua or di là, così il peccatore ora pecca, ora va cercando Dio. Ecco perché il Signore dice: convertitevi a me con tutto il vostro cuore. Con tutto il vostro cuore. Allora, che cosa potremmo dire noi raccogliere da tutto ciò? Innanzitutto l'importanza della confessione e della direzione spirituale. Perché questo è importante, no? La confessione, questo sacramento, è una confessione fatta bene, profondamente, senza vergogna, senza il cartellino della giustificazione già pronto in tasca, no? Perché è importante, ecco qui, la confessione. Perché questo ci rende e ci aiuta ad avvicinarci maggiormente a Dio, ci aiuta maggiormente a poter incamminarci su una strada buona, ma non tanto con le nostre opere, che non le abbiamo. Non basta, potremmo dire, una buona intenzione, no? Non basta. Occorre che ci sia una buona volontà, una volontà che desidera veramente non soltanto amare Dio, che è la cosa più importante, ma poi prendere ogni mezzo che può aiutare la nostra anima ad amare Dio. E la confessione è di capitale importanza. Perché? Perché la confessione ci toglie dal peccato e ci avvicina continuamente al buon Dio. Ecco, quindi è importante la confessione frequente, perché noi attraverso tutto ciò possiamo essere aiutati in questo cammino interiore che è così importante per tutti noi, no? Un cammino che attraverso la conoscenza dei miei peccati, del mio male, io finalmente posso avvicinarmi di più a Dio, attraverso anche un cammino di umiltà. E quando Dio vede l'umiltà nel nostro cuore, certamente siamo già a buon punto, no? Della nostra vita spirituale. Orbene, tutto quello che abbiamo detto noi finora lo ritroviamo contemplando attraverso gli occhi della fede la figura così bella e stupenda di Maria Santissima, nostra Madre. Perché in Maria tutte queste virtù sicuramente eccellono, no? Per esempio, ripensare ai benefici che Dio ci ha dato, o quando noi ascoltiamo o noi stessi recitiamo il Magnificat, non è un canto di lode,
a tutti quei benefici che noi abbiamo ricevuto durante la nostra vita come segno della bontà di Dio? Oppure la considerazione che la Madonna fa della, che Dio a lei è superiore, come? Ecco la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Oppure anche il fatto di rinunziare al mondo, alle cose della terra. Maria ha sempre messo in evidenza appunto tutto ciò, no? Al primo posto sempre Dio. E infine la sua concezione immacolata non ci aiuta a contemplare la grande santità che è nella Vergine Maria, che diventa per tutti noi modello, unico modello di santità. Allora vedete, in una novena celebrata in onore di Maria Santissima, noi potremmo dire contemplare attraverso la grandezza di Maria il trionfo dell'amore di Dio. Non accontentiamoci di una delle tante novene, ma diamo a questa novena il vero significato, cioè voglio camminare con Maria per convertirmi finalmente alla grazia di Dio, per combattere in me l'egoismo che purtroppo c'è sempre, per amare il prossimo così com'è, ma in modo particolare per curare il mio rapporto intimo con il Signore. E in questo Maria ne diventa per tutti noi maestra di vita spirituale. Allora lasciamoci anche noi attrarre dalla santità di Maria, lasciamoci attrarre da questa figura così bella, e lei dove ci condurrà? Ci condurrà sempre nel regno della grazia. Crediamo alla forza della grazia di Dio. Oh, se noi non credessimo alla forza della grazia di Dio, che sarebbe la nostra povera vita? Ancora più povera sarebbe. Ma contemplando con gli occhi della fede la grandezza di Maria, noi innanzitutto festeggiamo, potremmo dire, il trionfo della grazia del Signore. Questo ci conceda la Vergine Maria e il suo santo sposo San Giuseppe. Sia lodato Gesù Cristo.

il Dio della pace, che ha fatto tornare dai morti il pastore grande delle pecore, in virtù del sangue di un'alleanza eterna, il Signore nostro Gesù, vi renda perfetti in ogni bene, perché possiate compiere la sua volontà, operando in voi ciò che a lui è gradito per mezzo di Gesù Cristo, al quale sia gloria nei secoli dei secoli. Amen.

Memori dell'amore di Cristo, che con la prodigiosa moltiplicazione dei pani e dei pesci saziò la fame del suo popolo, diciamo con umile fiducia.

Riconosciamo, Signore, che i benefici ricevuti in questa settimana vengono dalla Tua bontà. Fa che non trovino in noi un terreno sterile, ma portino frutti di vita eterna.

luce e salvezza delle genti, guida e proteggi i missionari del Vangelo. Accendi in essi il fuoco del tuo spirito.

fa che tutti gli uomini cooperino a creare un mondo nuovo, più conforme alle legittime aspirazioni del progresso, nella giustizia e nella pace.

medico delle anime e dei corpi, dona sollievo ai malati, conforto ai moribondi, visita e rinnova tutti gli uomini con la tua misericordia.

0: Padre, che ci chiami ad amarti e servirti come unico Signore, abbi pietà della nostra condizione umana. Salvaci dalla cupidigia delle ricchezze e fa che, alzando al cielo mani libere e pure, ti rendiamo gloria con tutta la nostra vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: domande impossibili. Una al giorno per cristiani pensanti.
1: Ciao a tutti amici in ascolto da Laura De Luca. Le domande che non temono di apparire provocatorie, inutili, irritanti, ma che piuttosto vorrebbero rimettere in movimento le idee, i dubbi sani, le proposte pensate, che non s'accontentano di risposte appunto preconfezionate o banali. Allora, il problema fondamentale degli artisti e dei filosofi, scrive il poeta Sandro Montalto, è che spesso danno risposte a domande che la gente non si pone. Appunto, poniamocele prima che ci stordiscano di false risposte. La domanda impossibile di oggi è: che cosa vuol dire veramente conversione?

0: le domande impossibili. Oggi la domanda in programma è: che cosa vuol dire conversione?
1: In questo luogo di pace e di preghiera non posso non esprimere il dolore con quale ho appreso ieri mattina la notizia dell'uccisione di un sacerdote di Palermo, Don Giuseppe Pulisi. Elevo la mia voce per deplorare che un sacerdote impegnato nell'annunciare il Vangelo e nell'aiutare i fratelli a vivere onestamente, ad amare Dio e il prossimo, sia stato barbaramente eliminato. Mentre imploro da Dio il premio eterno per questo generoso ministro di Cristo, invito i responsabili di questo delitto a ravvedersi ed a convertirsi. Che il sangue innocente di questo sacerdote porti pace nella cara Sicilia.
0: Era il 17 settembre di 25 anni fa e Giovanni Paolo II si trovava a Laverna, spettatore per così dire della mistica di San Francesco d'Assisi. Domani Papa Francesco sarà a Palermo a ricordare appunto Don Pino Puglisi, primo martire della mafia, ucciso per l'appunto 25 anni fa. Cosa Nostra lo colpì proprio il giorno del suo 56esimo compleanno a causa del suo impegno civile e evangelico. È stato proclamato beato a Palermo il 25 maggio del 2013. Appunto 25 anni fa Giovanni Paolo II, alla notizia di questa uccisione, invocava per i responsabili ravvedimento e conversione. Ma che cosa vuol dire appunto conversione? Che cosa vuol dire conversione in chi fa il male, in chi opera il male, spesso considerandolo bene? Pochi mesi prima di questa pronuncia, di questo commento all'Angelus, appunto del 17 settembre del 1993, nel maggio dello stesso anno, dalla Valle dei Templi di Agrigento, nel corso della sua visita apostolica in Sicilia, Papa San Giovanni Paolo II aveva alzato potentissimamente la voce.
2: Sullo sfondo dei tempi, tempi provenienti dal periodo greco, che esprimono questa grande cultura e questa grande arte e anche questa religiosità, i tempi che sono testimoni oggi della nostra celebrazione eucaristica. E uno ha avuto nome di Concordia. Ecco, sia questo nome emblematico, sia profetico, che sia Concordia in questa vostra terra, Concordia senza morti, senza assassinati, senza paure, senza minacce, senza vittime, che sia Concordia, questa Concordia, questa pace a cui aspira ogni popolo e ogni persona umana e ogni famiglia. Dopo tanti tempi di sofferenze, avete finalmente un diritto a vivere nella pace. E questi che sono colpevoli di disturbare questa pace, questi che portano sulle loro coscienze tante vittime umane, devono capire che non si permette uccidere innocenti. Dio ha detto una volta: non uccidere. Non può uomo, qualsiasi, qualsiasi umana agglomerazione, mafia, non può cambiare e calpestare questo diritto santissimo di Dio. Questo popolo siciliano, talmente attaccato alla vita, popolo che ama la vita, che dà la vita, non può vivere sempre sotto la pressione di una civiltà contraria, civiltà della morte. Qui ci vuole civiltà della vita. Nel nome di questo Cristo crocifisso e risorto, di questo Cristo che è vita, via, verità e vita, lo dico ai responsabili, convertitevi, una volta verrà il giudizio di Dio.
0: I responsabili devono capire che non si possono uccidere innocenti, ma capire è già convertirsi. Le domande impossibili, che vuol dire conversione?

Le domande impossibili. Che vuol dire conversione? Convertire gli interessi privati in attenzione alla comunità, in rispetto per la gente, per esempio. Anche chi ha tratto utili personali da affari pubblici deve convertirsi. E come, e quanto, e fino a che punto? Oggi sulla stampa di Torino, in prima pagina, una bellissima fotografia, un fiore rosso in primo piano che spunta da un pezzo di lamiera, porzione del ponte crollato che campeggia spezzato appunto sullo sfondo. Oggi un mese da quella tragedia, ponte di Genova, che vuol dire conversione per i responsabili? Allora, c'è proprio in quella prima pagina un contributo della stampa di Torino, un contributo del Presidente della Repubblica Italiana Mattarella, che a modo suo invoca una conversione dallo sconcerto, dall'orrore, alla capacità di riprendere in mano la situazione e soprattutto di prendere decisioni concrete. Leggo dal contributo di Sergio Mattarella: la città di Genova è stata colpita da una tragedia inaccettabile. L'immagine che Genova ha dato di sé e che rimane impressa nei nostri ricordi in quei giorni di lutto e smarrimento non è stata soltanto di profondo dolore, ma anche di grande solidarietà e forza d'animo. Una città colpita duramente negli affetti, nella memoria, nella funzionalità, nella sua stessa essenza di metropoli dinamica, moderna, aperta al mondo e al futuro, è stata capace di non cadere nella disperazione. Quella stessa solidarietà alta, responsabile, coraggiosa, disinteressata che ha caratterizzato i genovesi e i soccorritori è la chiave di volta per superare la condizione che si è creata. C'è bisogno di energia, idee, collaborazione, sostegno, serve un impegno collettivo, nazionale e locale, pubblico e privato. Ricostruire è un dovere, ritrovare la normalità, una speranza che va resa concreta. Bisogna farlo in tempi rapidi, con assoluta trasparenza, con il massimo di competenza, con unità di intenti e visione lungimirante, partendo dal ricordo delle vittime, dai bisogni primari di quei cittadini che hanno perso tutto, e accompagnando via via la ripartenza con provvedimenti che sostengano l'impegno dei cittadini, delle imprese, del mondo del commercio, dell'economia. Genova non attende auguri o rassicurazioni, ma la concretezza delle scelte e dei comportamenti. La domanda impossibile: che vuol dire conversione?

domande impossibili. Che cosa vuol dire veramente conversione? Allora, la storia della Chiesa, del pensiero cristiano è piena, sono pieni di conversioni eccellenti, da San Paolo a Edith Stein, per esempio, da San Matteo a Marshall McLuhan, il profeta della comunicazione di massa, da Sant'Agostino a Curzio Malaparte, e quanti altri casi come questo.

questi. C'è anche uno scienziato, forse ce ne saranno anche più di uno, e convertitosi proprio grazie alla sua ricerca scientifica. Allora, si tratta del genetista statunitense Francis Collins, già direttore del progetto Genoma. E proprio sotto la direzione di Collins questo progetto è giunto alla mappatura dell'intero patrimonio genetico, appunto, dell'uomo. Ebbene, una volta era ateo convinto Francis Collins, ma proprio dopo aver studiato questa meravigliosa complessità del genoma, ha cambiato idea e ha detto: la scienza non ha come suo scopo diretto quello di dimostrare l'esistenza di Dio, ma può essere un primo gradino per arrivare poi, con un ragionamento filosofico, a Dio. Qualcosa di più su Francis Collins: nel 2007 è arrivato in Italia per Sperling e Kupfer il suo studio Il linguaggio di Dio alla ricerca dell'armonia tra scienza e fede. Dunque, diciamo che Collins era uno che già cercava in un certo senso il suo contatto con Dio, e chi cerca per molti versi ha già trovato. Un lavoro molto interessante, ripeto, Il linguaggio di Dio, la ricerca dell'armonia tra scienza e fede, dove viene narrato proprio il suo percorso di conversione. Le prove di Collins dell'esistenza di Dio si basano soprattutto sulla convergenza di certe leggi fisiche, di certe costanti fisiche che ritornano comunque nell'universo, e anche sull'esistenza della legge morale. Le domande impossibili. Oggi abbiamo girato intorno all'enorme quesito: che cos'è veramente conversione, partendo dal ricordo di Don Puglisi. E allora vi lascio, cari amici, augurandovi di proseguire la vostra giornata alla ricerca della domanda giusta, anche senza risposta. Ciao!

Madre Teresa di Calcutta 1910-1997. Nel 1946 Agnese Boyajou era una suora missionaria di 36 anni, di origine albanese, e ne aveva passati quasi 18 in India dedicandosi all'insegnamento. Anzi, da una decina di anni ricopriva l'incarico di direttrice di una scuola cattolica per ragazze della media borghesia. Era contenta della sua vocazione, contenta della congregazione religiosa delle dame irlandesi di Mary Ward alla quale apparteneva, dell'apostolato che le era stato affidato e perfino del nome religioso che si era scelto. Si chiamava Suor Teresa del Bambino Gesù, come la piccola santa di Lisieux che era stata canonizzata quando Agnese aveva 15 anni. Era una santa, quella di Lisieux, che aveva saputo fare le cose ordinarie con amore straordinario, diceva, e la giovane novizia l'aveva scelta come suo modello. In quegli anni l'India attraversava la sua crisi più profonda. A parte i problemi politici provocati dalla Grande Guerra e quelli connessi con la lotta disarmata di Gandhi per la liberazione dall'impero britannico, ci fu la grande carestia del 1942-43 con milioni di morti per fame. Suor Teresa, certo, conosceva come tutti l'orrore dei quartieri di periferia affollati di derelitti e ad essi, potendo, si dedicava nel tempo libero dalla scuola. Non pensava di dover stravolgere la sua vita, ma i fatti accadono e Dio se ne serve. Un giorno, ha raccontato Madre Teresa, io mi trovavo fuori dal convento nelle vicinanze del Campbell Hospital quando i miei occhi si posarono su una povera donna che agonizzava dalla fame accanto a quel luogo di cura. La presi tra le braccia e cercai di farla accettare all'ospedale, ma non mi diedero ascolto perché si trattava di una donna povera. Chiuse gli occhi alla vita in mezzo alla strada. Più tardi racconterà che la povera donna aveva già il volto rosicchiato dai topi e dalle formiche. Forse l'episodio l'avrebbe soltanto infinitamente rattristata se non avesse suscitato in lei una certa voce. Da ragazza era partita dalla sua terra tormentata perché attratta da una forte passione missionaria. La sua vocazione, la voce che chiama, si era quasi incarnata per lei in due voci convergenti che l'avevano guidata allora. C'era stata anzitutto la voce della mamma. I figli la chiamavano madre della mia anima, tanto era spirituale e tanto si curava che essi amassero Dio al di sopra di tutte le cose. La mamma che diceva, quando accetti un compito, portalo a termine con gioia, altrimenti non accettarlo. E poi c'era stata la voce di un saggio padre spirituale che le aveva dato un ottimo criterio vocazionale. Come posso sapere che Dio mi chiama e a che cosa mi chiama? Gli aveva chiesto Agnese. Ed egli aveva risposto, lo saprai dalla tua felicità interiore. Se ti senti felice all'idea che Dio ti chiami per servire Lui e il tuo prossimo, quella sarà la prova della tua vocazione. La profonda letizia del cuore è come una bussola che indica il sentiero da seguire nella vita. Dobbiamo seguirla, perfino quando questa bussola ci conduce per un cammino disseminato di difficoltà. A 18 anni, dunque, si era decisa ad entrare in una congregazione missionaria e la mamma, quando Agnese le aveva comunicato la notizia, aveva taciuto e pregato per un'intera giornata. Poi le aveva detto, bene figlia mia, va pure, ma cerca di darti totalmente a Gesù, metti la tua mano nella sua e non abbandonarla più per tutto il cammino. Confortata da questi affascinanti consigli e saggi criteri, Agnese, detta Goncia, Bocciolo, tanto era paffutella e fresca, era partita. E ora, dopo 18 anni passati in India,
Era contenta, certo, ma era felice? Da qualche tempo non completamente. E non solo per quel fiume di sofferenza da cui si sentiva attorniata e provocata, ma per una voce che giungeva da lontano. Aveva scritto un giorno alla madre che non avrebbe rivisto mai più. La nostra scuola è molto bella, sono insegnante, il lavoro mi piace e tutti mi amano. E la mamma aveva risposto: mia cara figlia, non dimenticare mai che se sei partita per un paese così lontano l'hai fatto per i poveri. E continuava la mamma portando l'esempio di una ragazza di loro conoscenza. Ti ricordi di figlia? È tutta piena di piaghe, ma la sua angoscia più grande è quella di essere sola al mondo. Noi facciamo tutto quanto possiamo per aiutarla, ma è proprio vero, il peggio non sono le piaghe, il peggio è l'essere dimenticata da tutti. Uno degli aspetti più teneri del disegno di Dio è spesso nascosto in segreto come questo. Certe vocazioni sublimi, certe personalità affascinanti per la loro elevatezza, certe opere grandiose, certe santità raggianti nella Chiesa, come ora è quella di Madre Teresa, sono a loro volta sostenute e provocate da umilissime creature. Una persona amica, una nonna, un papà, più spesso una mamma, come in questo caso. Qualcuno, insomma, che nascostamente quasi sorregge l'intero edificio. Ma erano ancora voci di creature, voci di avvenimenti, pressanti, certo, ma insufficienti a fondare un destino, finché Dio stesso non decise di assumerle dentro la sua voce. Accadde nel 1946. Suor Teresa si era recata in montagna per una settimana di ritiro spirituale. E poi la montagna giovava anche ai suoi polmoni deboli e la voce si fece udire. Raccontò: mentre pregavo, nel profondo del cuore, in silenzio, percepii nettamente una chiamata dentro la chiamata, ed era un messaggio chiaro. Io dovevo abbandonare il convento per consacrarmi al servizio dei poveri vivendo in mezzo a loro. Era un comando e io percepivo chiaramente da dove veniva. Ciò che restava oscuro era la maniera di rispondere. In altri termini, sapevo perfettamente dove dovevo andare, ma ignoravo come arrivarci. Ho sentito intensamente che Gesù voleva che io lo servissi nei poveri, negli abbandonati, tra gli abitanti degli slums, tra gli emarginati, tra coloro che non hanno rifugio. Gesù mi invitava a seguirlo, a servirlo in una povertà reale, abbracciando un genere di vita che mi rendesse simile ai bisognosi, perché là lui era presente. È importante sottolineare questo. Teresa non si mosse per una reattività critica nei riguardi del suo istituto religioso, non si mosse perché sconvolta dal bisogno del degrado sociale che la attorniava, non si mosse nemmeno per un devastante senso di colpa. Si mosse per una voce, per un volto che chiedeva di essere amato. Lasciare la mia congregazione è stato per me un sacrificio grande, il più grande che abbia mai fatto, più ancora di quando lasciai la famiglia. La mia congregazione era tutto per me. Avevo fatto il mio apprendistato spirituale, ero diventata religiosa, là mi ero consacrata a Gesù e io amavo molto il mio lavoro di insegnante. La mia uscita dall'istituto non ha mutato la mia appartenenza a Gesù, l'ha solo approfondita. I mezzi di apostolato sono cambiati. La mia missione di insegnante, che fatta per Gesù è un autentico apostolato, è stata solo cambiata in un apostolato più immediato, là dove il volto di Gesù è riconosciuto nel viso dolorante dei più poveri. Ci vollero alcuni anni perché riuscisse a convincere il suo confessore, poi il vescovo, poi le superiore della congregazione, le consorelle. Anni di infinita pazienza, vissuti non come sopportazioni infastidita, ma come interiore lavorio per adattarsi alle novità che le veniva donata senza suo merito. E la lasciarono andare con affetto. Non volle portare niente con sé, fece solo benedire il sari bianco
che in India è il colore dei poveri, bordato di azzurro in ricordo della Vergine Santa, un piccolo crocifisso e una corona, l'uniforme che da quel giorno avrebbe indossato, e partì. Diede in elemosina anche quel po' di denaro che gli avevano regalato a tutti i costi e cominciò, vagando per le strade, per conoscere quei nuovi figli che il cielo le affidava, fino a cadere svenuta. Pregava: Dio mio, io non voglio fare marcia indietro. La mia comunità ora sono i poveri. La loro sicurezza è la mia, la loro salute è la mia salute, il mio tetto è quello dei poveri, non però i semplici poveri, ma quelli che sono poveri tra i poveri, quelli ai quali si cerca di non avvicinarsi per paura di venir contagiati e di sporcarsi, di quelli che non vanno in chiesa perché non hanno abiti da mettersi addosso, di quelli che non mangiano perché hanno perduto le forze, di quelli che stramazzano per le strade sapendo che stanno per morire, mentre i vivi passano accanto ignorandoli, di quelli che non sono capaci più di piangere perché non hanno più lacrime. Ma il vescovo volle che passasse saggiamente i primi mesi in un lontano ospedale per apprendere le fondamentali nozioni sanitarie. Tornata finalmente, cominciò la sua opera, recandosi in uno dei quartieri più miseri, dove avviò una piccola scuola all'aperto, sprovvista di banchi, di seggiolini, di gesso, di matite, di quaderni. Spiegava ai bambini le più elementari nozioni di igiene e cercava di insegnar loro a leggere e scrivere. Per gesso avevano un bastoncino, per lavagna la polvere del suolo. Così continuò, fin quando giunsero le prime offerte con cui affittare due povere stanze, una per la scuola, una per il dispensario. Per nutrire i piccoli andava ogni sera a chiedere i resti della cucina della parrocchia, supplicava gli inservienti a non buttare via niente, ciò che a loro non serviva ad altri era utile. Per mantenersi e mantenere i suoi poveri organizzava delle spedizioni di supplica, e chiamava così. Partiva cioè per la questua secondo certe tradizioni che in India hanno una particolare sacralità. Nel Bengala di allora le famiglie che ne avevano la possibilità usavano sempre mettere da parte una manciata di riso per un mendicante. Intanto le ex allieve venivano a trovare la loro direttrice, stupefatte al vederla vestita alla maniera indiana e ridotta in miseria. Aveva cominciato sul finire del 1948. Agli inizi dell'anno successivo aveva già 56 bambini e 3 insegnanti. Ma non si stava nuovamente orientando verso l'insegnamento. Il fatto è che Teresa non aveva un piano e non voleva averlo. Un piano significa decidere in anticipo quali sono i poveri che hanno bisogno di te. E questo contrastava radicalmente con la decisione di dedicarsi ai più poveri tra i poveri, cioè a quelli che avrebbe di volta in volta incontrati. Piano piano questo criterio divenne una spiritualità. Più tardi, quando un sacerdote le consiglierà di pianificare l'attività della congregazione, Madre Teresa risponderà: «Voi uomini, cercate sempre la logica. Noi non cerchiamo la logica, ci affidiamo all'intuizione. Abbiamo più spesso ragione, più spesso di voi. Ciò che importa per noi è la singola persona. Per amare una persona bisogna andarle molto vicino. E io credo nella relazione da persona a persona. Ciascuna persona allora per me è Cristo. E come Gesù è unico, così questa persona è per me unica al mondo». Se è vero che Madre Teresa si dimostrerà col tempo una brava organizzatrice, è anche più vero che questa capacità ella la metterà in atto solo dopo aver incontrato concretamente i poveri che il Signore le manda, come persone singole, ognuna col suo inconfondibile bisogno. Cioè, tutto può essere organizzato e deciso, ma non l'incontro col povero, perché è lui che giunge. Lui che mostra le piaghe, lui che chiede di essere curato. Cominciò dunque con i bambini di strada perché li incontrò per primi. Anzi, quelli correndo in anticipo sull'orario di scuola. E un giorno, con la stessa normalità, scrisse sul suo diario: «Ho incontrato una lebrosa. Che spettacolo terribile!
La famiglia l'ha scacciata. E un altro giorno ancora incontra una vecchia musulmana che chiede di essere medicata e poi le dice che è la prima volta che non sente male. È Allah che ti ha mandata da me, conclude sicura. Perché meravigliarsi allora se dopo qualche mese la vecchietta ritorna a dire a quella strana suora in sari bianco: tu devi farmi una promessa. Quando sentirai dire che io sto morendo, tu vieni, perché io voglio morire con Dio. Piccole scuole, qualche dispensario medico. Così comincia Madre Teresa, ma è sola. Ha molti collaboratori, ma non ha persone consacrate a tempo pieno. Pensa alla Madonna, che durante le nozze di Cana dice a Gesù: non hanno più vino. E con lo stesso atteggiamento di supplica lei dice a Maria: vedi, non ho figlie mie. Convinta che la Vergine l'ascolterà prima o poi. E le figlie arrivano a decine, cominciando dalle file delle sue ex allieve. Stranamente Madre Teresa esigeva che prima completassero gli studi, anche se le accoglieva nella sua casa e faceva fare loro una specie di noviziato. Ancora non erano congregazione riconosciuta, ma solo un gruppo raccolto attorno alla madre. Tutte portavano il sari bianco da $1 col bordo azzurro. L'ideale unico che si afferma fin dagli inizi è questo: placare la sete infinita di anime che Gesù manifestò sulla croce. E per non dimenticarsene mai, c'era in cappella una croce che portava incise le parole di Gesù: ho sete. La stessa croce con la scritta: Madre Teresa la vorrà in seguito in tutte le chiese dell'istituto, in ogni parte del mondo. E quando la congregazione si sarà diffusa e sarà moltiplicata in diversi rami, Madre Teresa la descriverà così: noi siamo nelle cinque piaghe di Gesù. Sulla mano destra ci sono le suore missionarie, le suore contemplative. Sulla mano sinistra i fratelli contemplativi. Sul piede destro le missionarie della carità. Sul piede sinistro i missionari della carità. E nel cuore tutti i nostri collaboratori. E spiegherà: i nostri contemplativi e le nostre contemplative, perché Madre Teresa ha fondato due istituti di contemplativi anche, i nostri contemplativi sono le mani, perché si congiungono in preghiera. Le suore della carità e i missionari della carità sono i piedi, perché vanno in tutto il mondo. E i collaboratori, soprattutto quelli che offrono la sofferenza, sono il cuore, perché vivono ognuno a casa propria, come se fossero nel cuore di Cristo. Così il crocifisso, pensava, sarebbe stato amato e confortato e rappresentato davanti al mondo, dai figli e dalle figlie che Madre Teresa aveva generati. E doveva essere per loro uno stimolo continuo, la spiritualità di ogni momento. E spesso sentiranno questo consiglio dalla bocca della madre: quando bevete acqua, ricordatevi che dovete placare la sete di Cristo. Agli inizi, però, c'erano solo le missionarie della carità, che vennero approvate dalla Chiesa nel 1950. La prima casa gliela vendette a prezzo modico un magistrato musulmano. Il denaro non è tutto, disse commosso davanti all'entusiasmo con cui la Madre Teresa gli illustrava i suoi progetti. Ma nella mentalità di lei, le case dovevano servire solo per i necessari momenti di vita comunitaria e solo per accogliere poveri con particolari necessità, bambini handicappati, lebrosi, incurabili, morenti. E ad essi si dedicavano solo alcune suore, ma le altre dovevano passare le ore di lavoro per strada, a due, cercando i poveri là dove vivono, dove si nascondono, dove si rifugiano. E spesso sulla strada incontravano morenti di cui nessuno voleva più prendersi cura. Madre Teresa cercava un posto per accoglierli. Le diedero un capannone in disuso vicino al tempio della Dea Kali, che un tempo era servito ai pellegrini, e diede inizio alla sua opera, subito contrastata dai sacerdoti del tempio e dai mendicanti della zona. Dicevano che quella suora approfittava dei moribondi per battezzarli e ascriverli alla sua religione. Quando gli ispettori ministeriali giunsero in quell'edificio che la madre chiamava col dolce nome di Casa del Cuore Immacolato di Maria, non ebbero coraggio di disturbarla. Teresa era tutta intenta a medicare le ferite ulcerose di un moribondo da cui emanava un insopportabile fetore, e alla fine l'udirono
che sussurrava al morente: ora recita una preghiera della tua religione, io pregherò a modo mio, così pregheremo assieme e faremo una cosa bella per Dio. E a chi si lamentava e chiedeva che quella donna venisse mandata via, l'ispettore del ministero rispose: ah certo, la manderò via, però solo dopo che le vostre mamme e le vostre sorelle saranno venute qui a vedere quello che fa questa donna. È una santa. E l'ostilità dei sacerdoti di Calì cessò quando uno di loro, molto giovane, fu colpito da una malattia gravissima e contagiosa, tanto che gli ospedali della zona rifiutarono di prendersene cura. Lo accolse Madre Teresa, riservandogli un angolino tutto per lui e vincendone l'acre ostilità con l'umiltà e la tenerezza di ogni ora. Come rispettare le diverse fedi dei morenti e dei poveri, pur sentendosi lei consacrata a Cristo con tutto il cuore e pur sentendosi bruciare dal desiderio di annunciare a tutti l'unica verità di Gesù. Spesso nel corso della sua lunga esistenza, Madre Teresa è stata sottoposta a una duplice accusa. I non cristiani dicevano che la sua carità aveva per scopo soltanto un ingiusto proselitismo, che lei approfittava della miseria. E i cristiani, certi, dicevano che lei dimenticava l'impegno di annunciare esplicitamente la necessità di aderire a Cristo e alla sua Chiesa, offrendo il battesimo. Madre Teresa ha sempre difeso a spada tratta il diritto di dare il battesimo a chiunque lo chieda, ma dal punto di vista della sua missione, che è quello di accogliere i sofferenti senza badare ad alcuna distinzione di razza o di credo religioso, ha risolto il problema dell'annuncio missionario di schianto all'origine. A noi basta indurre tutti, cristiani e non cristiani, a fare atti di amore in Dio. È l'unico punto dove tutto converge, senza falsi irenismi e senza ingiuste contrapposizioni, la preghiera intesa come atto di abbandono e di amore in Dio. Nelle case dei morenti, che Madre Teresa iniziò subito a fondare, lo scopo era quello di dare tutta la tenerezza necessaria perché il morente scoprisse, almeno prima di abbandonare questa terra, l'ultima e più vera dignità, quella di sentirsi amato. Agli inizi del 1990 la madre dava questo bilancio: abbiamo salvato dalla strada più di 54.000 persone e quasi la metà è morta di una bella morte. E al giornalista che in tempi come questi, in cui si parla di eutanasia, le chiedeva: ma cosa significa una bella morte? Ella rispondeva: significa andare a casa. E continuò raccontando. Un giorno soccorsi un uomo che giaceva riverso in un canale di scolo. Aveva il corpo coperto di piaghe, lo portai nella nostra casa dove lo lavammo e lo curammo. Non si lamentò mai e non dimostrò alcun timore. Tutto quello che mi disse fu: ho vissuto come un animale per le strade, ma ora muoio come un angelo. Poi mi sorrise e dopo 3 ore se n'era andato. Ma dov'è il segreto che permette di dare un vero abbraccio di dolcissima carità ad ogni emarginato? A raccogliere gli insegnamenti che Madre Teresa ha dato in proposito alle sue figlie, si scopre senza fatica che si tratta di un segreto eucaristico. Un giorno aveva inviato alcune sorelle a servire nella casa dei morenti, aveva assistito con loro alla celebrazione della messa e poi aveva detto: adesso avete visto con quanto amore il sacerdote tratta il corpo di Cristo durante la messa? Andate e fate lo stesso nella casa dove state per andare, perché là c'è Gesù sotto le sembianze del dolore. E una di loro era tornata tutta emozionata la sera a dirle: madre, per 3 ore oggi ho toccato il corpo di Cristo. Aveva ripulito per 3 ore un corpo coperto di vermi trovato per strada. E molti avevano l'impressione di non aver capito mai così bene quella espressione che parla di presenza reale di Cristo. Un'altra giovane novizia le raccontava che dopo essere stato in quella casa terribile e dolcissima aveva mandato un telegramma ai genitori per annunciare loro: ho trovato Dio. Per questo all'orario giornaliero delle missionarie della carità, nell'orario c'è un tempo dedicato ogni giorno all'adorazione eucaristica.
non è un tempo sottratto agli impegni di carità, è per abituarsi alle specie semplici ed umili sotto cui Cristo si nasconde, quelle del pane eucaristico che dà nutrimento, quelle dei corpi poveri e sofferenti. Soprattutto noi siamo religiose, ripeteva sempre Madre Teresa, non assistenti sociali, non maestre, non infermiere, non dottoresse. Un ufficiale del governo mi ha detto un giorno che la differenza tra noi e gli operatori sociali sta in questo, che loro agiscono per qualcosa, noi invece agiamo per qualcuno. Noi serviamo Gesù per i poveri e quello che facciamo, preghiera, lavoro, sacrifici, lo facciamo per Lui. Le nostre vite non hanno senso, non hanno nessuna motivazione all'infuori di Lui che ci ama fino in fondo. Gesù solo è la spiegazione della nostra vita. Ed è per questo motivo, come vi dicevo, che la sua congregazione comprende anche due rami, maschile e femminile, di vita contemplativa. Le sorelle e i fratelli che optano per questa vita hanno 3 ore di preghiera in casa, una in parrocchia, e poi per altre 2 ore al giorno escono fuori solo allo scopo di parlare con Gesù, di Gesù. Non è che si espongano in pubblico nelle piazze, semplicemente si limitano a parlare di Gesù a coloro che desiderano ascoltare. Insomma, pensano solo a Lui e parlano solo di Lui. Ed è significativo che la sorella chiamata a succedere a Madre Teresa, l'avete vista in televisione, Suor Nirmala, è stata scelta tra coloro che appartengono al ramo contemplativo. La cura dei Borenti, dunque, non ha altro scopo che è quella di adorare il mistero della presenza di Cristo nell'uomo, che non ha mai ormai altro bisogno che di nascere in Dio. Simile a questa è la cura che Madre Teresa ha sempre avuto per i bambini minacciati prima della nascita. Il 10 dicembre 1979, quando le venne conferito il premio Nobel per la pace, disse di non esserne degna e che lo avrebbe accettato solo a nome dei poveri. Chiese anche che non si facesse il tradizionale banchetto, ma che dessero a lei quei soldi, e lei li usò a Calcutta per offrire una cena di Natale a 2000 poveri. Durante la grande cerimonia, Madre Teresa prima ascoltò solenne il discorso solenne che osannava le sue molteplici opere a servizio dei poveri, poi, quando toccò a lei parlare, si alzò tenendo il suo rosario tra le mani e cominciò invitando tutti i presenti a dire una preghiera. Poi raccontò la sua storia, con qualche commovente episodio. Però la maggior parte del suo intervento riguardò l'unica povertà di cui nella motivazione del premio non si faceva alcun cenno. Parlò insistentemente dei bambini abortiti. Cominciò a raccontare la visita di Maria Santa Elisabetta e spiegò: quel piccolo bimbo, non ancora nato, era il primo annunciatore della pace, Nobel della pace, e si spinse fino ad affermare: l'aborto è oggi il peggior male, il peggior nemico della pace. Milioni di bambini muoiono intenzionalmente per volontà della madre. Questo è ciò che distrugge la pace oggi, perché se una madre può uccidere il proprio bambino, che cosa ci può più trattenere dall'ucciderci gli uni gli altri? Nulla. Ma con altrettanto realismo disse a quegli illustri signori, come una vecchia maestra che parla ai suoi bambini: io desidero che voi proviate a cercare i poveri nelle vostre case e cominciate da lì a dare amore. Siate la buona novella per i vostri congiunti, interessatevi ai vostri vicini. Lo sapete voi chi sono i vostri vicini? E raccontò agli accademici di Svezia quando aveva ricevuto in visita alla sua casa dei morenti 14 professori di varie università americane, e alla fine uno le aveva chiesto: madre, ci dica qualcosa che possiamo ricordare. E lei aveva risposto: sorridete sempre ai vostri familiari, regalatevi reciprocamente il vostro tempo in famiglia, sorridetevi. E uno di quei professori le aveva allora chiesto con una leggera ironia: ma lei, madre, è sposata? Sì, aveva risposto prontamente Madre Teresa, e a volte mi è difficile sorridere a Gesù perché è pieno di pretese. Così fece sorridere
ante quella seriosa assemblea di accademici e concluse dicendo che lei forse non sarebbe andata in paradiso per le fatiche fatte a lavorare per i poveri, ma sarebbe andata in paradiso per la fatica fatta sottostando a tutta quella pubblicità. Pubblicità, definì il premio Nobel, e concluse implorando ancora quegli illustri signori norvegesi che da qui parta la salvezza del bambino non nato. Dopo i morenti e i bambini non nati, nelle cure di Madre Teresa vengono i lebbrosi, che però, lei dice, non esistono. Spiega che infatti esiste solo la lebbra, non esistono i lebbrosi, e la lebbra si può curare. Il primo rifugio ospedale per loro riuscì a costruirlo in occasione della visita di Paolo VI in India nel 1965. Accadde allora un episodio di alto valore simbolico. Lungo il viaggio si era fermata a soccorrere una coppia di moribondi abbandonati in margine alla strada che spirarono tra le sue braccia. Certo, il Papa è il vicario di Cristo in terra per l'alto ufficio che ricopre, ma i poveri, per Madre Teresa, lo sono in maniera più evidentemente crocifissa, e fu naturale per lei dare la precedenza ai poveri. Fu il Papa a voler visitare a Calcutta la casa dei morenti. Giunse sulla Lincoln bianca che gli era stata regalata appositamente per quel viaggio dal popolo americano e si commosse fino al pianto. Alla fine della visita regalò la prestigiosa auto a Madre Teresa. Madre Teresa la offrì come premio di una lotteria e ne ricavò tanto da poter realizzare la costruzione del lebbrosario. Il 13 febbraio 1986 anche Giovanni Paolo II si recò a Calcutta per visitare la prima casa di Madre Teresa e tutti ricordano le immagini della piccola suora che guida il Papa all'incontro con i morenti tenendolo per mano, e il Papa si lascia condurre, ma si può dire che essi si guidino vicendevolmente. Assieme sono l'icona dell'unica Chiesa, quella tutta fatta di carità e quella tutta fatta di fede. La fede del pontefice che è carità, la carità di Madre Teresa che è fede, e assieme sono per il mondo l'icona della speranza. È stato il più bel giorno della mia vita, disse Madre Teresa dopo quella visita, ma non si accontentò finché non riuscì ad aprire una casa per i poveri anche nella terra del Papa, perché ce n'erano tre a Roma di sue case, ma non in Vaticano. La chiese allora a Giovanni Paolo II durante un'udienza e il pontefice acconsentì. All'udienza successiva non era ancora stato fatto niente, Madre Teresa insistette. Alla terza udienza il Papa disse ai collaboratori: appena mi vede mi chiede notizia della casa. E quando la madre giunse il Papa la benedisse e in fretta, prima che aprisse bocca, le mise in mano le chiavi di una casa vicinissima a Sala Nervi. Venne chiamata Casa Dono di Maria e la madre era felice perché diceva che adesso i poveri potevano entrare in Vaticano senza permesso. In quasi 50 anni, da quando Madre Teresa iniziò la sua opera, si sono moltiplicate opere, case, necessità, e i poveri dei poveri, più poveri dei poveri, dalle soccorsi sono stati di volta in volta fanciulli abbandonati, moribondi, bambini non nati, quelli malformati, lebbrosi, ragazze madri, le prostitute, i prigionieri, i barboni, alcolizzati, handicappati gravi, malati mentali, vittime di varie guerre che scoppiano nel mondo, drogati, malati di AIDS, insomma, quelli che lei chiama tutti i feriti della strada, nei cinque continenti, hanno trovato nelle sue case e nelle sue suore accoglienze ed ascolto. Nel 1990 si contavano 3.000 missionari della carità in 400 case sparse in 100 paesi, senza contare il ramo maschile, oltre i rami di contemplativi, oltre alle migliaia di collaboratori laici. Il suo progetto, dovunque le suore si accingono a realizzarle, ha sempre lo stesso inizio, lo stesso centro, lo stesso fine. E Madre Teresa, lei li descriverebbe così: l'inizio. Noi cominciamo con pulire le latrine, cominciamo così ad aprire i cuori. Il centro. Io amo Gesù con tutto il cuore e tutto il mio essere. Gli ho dato tutto, anche i miei peccati. E Lui mi ha immersa nella tenerezza del Suo amore. Adesso e per sempre io appartengo a Lui. Il compimento. Lavorare per la santificazione dei poveri, per donare a Dio dei santi tra i poveri.
Le critiche non sono mai mancate, da quelle degli inizi, quando l'accusavano addirittura di viziare i poveri e lei rispondeva: è vero, ma è Dio che li ha viziati per primo, alle immancabili obiezioni degli intellettuali di turno che sentenziano: è più importante insegnare a pescare agli affamati che regalare loro del pesce. E di solito la madre risponde con un sorriso triste che la gente che noi portiamo nelle nostre case è troppo debole per sostenere una canna da pesca. E in certi paesi c'erano a volte dei preti che la consigliavano di portar via le sue suore, perché dicevano che non facevano nulla per cambiare le strutture sociali e politiche che producono povertà, e aiutando i poveri le suore finiscono per rafforzare quelle strutture ingiuste, e invece c'era bisogno di un cambiamento totale, bisogno di denunce e di lotte. E la madre rispondeva che chi si sentiva chiamato a cambiare le strutture poteva seguire la sua coscienza, ma lei e le sue suore erano chiamate ai singoli individui, ai più poveri tra i poveri, ad andare verso quelli che non hanno neanche il tempo per aspettare i cambiamenti. La franchezza di Madre Teresa è sempre stata proverbiale. Tutti i suoi interlocutori messi in crisi le hanno prima o poi rivolto la domanda: madre, ma fino a che punto bisogna dare agli altri? E Madre Teresa ha risposto sempre con una formula di rara forza spirituale: tu devi donare agli altri fin quando ti fa male, il che significa: ciò che non ti costa non è ancora un dono. Bisogna che la tua carne e il tuo cuore sentano la ferita di ciò che togli a te per darlo agli altri. E il motivo è che Gesù si sentì ferito amandoci. Un giorno un giornalista le chiese brutalmente: madre, lei ha 70 anni, quando morirà il mondo sarà come prima, che cosa è cambiato dopo tanta fatica? Rispose seriamente: io non ho mai pensato di cambiare il mondo, ho cercato soltanto di essere una goccia di acqua pulita nella quale potesse brillare l'amore di Dio. Le pare poco? Cerchi di essere anche lei una goccia di acqua pulita. E continuò implacabile: lei è sposato? Sì, madre. Allora lo dica a sua moglie e saremo in tre. Ha figli? Tre, madre. Lo dica anche a loro e saremo in sei. Madre Teresa morì la sera del 5 settembre 1997. Durante i funerali accadde un episodio significativo. Al momento dell'offertorio si snodò la solenne processione che portava all'altare le offerte. Ultima giungeva la nuova superiora generale, Suor Nirmala, che prendeva il posto della madre e offriva all'altare una matita. Il cronista televisivo, evidentemente disorientato, azzardò la sua spiegazione: ecco che viene offerta una matita per significare il lavoro di alfabetizzazione fatto da Madre Teresa in favore dei poveri che hanno bisogno non solo di pane ma anche di cultura. È una scena molto commovente. E il poverino si sarebbe commosso molto di più se avesse compreso davvero il gesto. La matita era il simbolo di tutta l'umile esistenza di Madre Teresa, un simbolo che lei amava. E lei lo aveva detto spesso: quando si legge una lettera non si pensa alla matita con cui è stata scritta, si pensa a chi ha scritto la lettera. Ed è quello che sono io nelle mani di Dio, una povera matita. È Dio in persona che scrive a modo suo una lettera di amore al mondo, servendosi della mia opera. E quel giorno molti ricordarono quello che ella aveva osato raccontare al Papa e ai vescovi riuniti per il Sinodo della Famiglia del 1980. Raccontò: ricordo che agli inizi della mia opera ebbi una grande febbre e nel sogno arrivai vicino a San Pietro e San Pietro mi disse: torna giù, qui non ci sono quartieri poveri. E io mi arrabbiai molto e gli risposi: va bene, allora ti riempirò il paradiso con la mia gente e quando in cielo ci saranno i quartieri poveri dovrai farmi entrare per forza. E altri ricordavano invece la risposta che lei aveva dato in una celebre intervista a chi le chiedeva: ma insomma Gesù chi è per lei? E aveva risposto: Gesù è tutto quello che sono, tutto quello che ho, il mio amore, la mia vita, il mio pane. Ma forse la risposta più consolante fu quella che diede a un giornalista di San Francisco:
costui le aveva chiesto: «Che cosa prova, madre, ad essere chiamata una santa vivente?» Madre Teresa lo guardò fissamente, poi gli disse con infinita dolcezza: «Io sono molto lieta che lei riesca a vedere in me Gesù Cristo, perché io riesco a vedere Gesù in lei. La santità è per tutti, lei compreso, caro Signore».

0: silenzio la tua parola, Signore Dio, fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Emanuela Prisco, carmelitana messaggera dello Spirito Santo.

cari radioascoltatori, bentrovati. Nel nostro tempo è sempre più difficile dirsi le cose in faccia, viviamo immersi nell'era della connessione totale, dove commentare, giudicare o addirittura bloccare qualcuno con un semplice click è questione davvero di un secondo. Eppure, paradossalmente, abbiamo tutti una paura tremenda del confronto vero, quello sincero a quattro occhi. E le letture di questa 23esima domenica del tempo ordinario ci pongono proprio dinanzi a questa realtà. Ci tolgono ogni alibi e ci pongono una domanda antica quanto il mondo, quanto ciascuno di noi, la stessa che Dio rivolse a Caino all'inizio della Genesi: dov'è tuo fratello? La prima risposta a questa domanda ci arriva dalla voce del profeta Ezechiele. Infatti, nella prima lettura, Dio usa un'immagine straordinaria. Definisce il credente come una sentinella, e nel mondo antico la sentinella non era un semplice giudice isolato sulla sua torre, ma difatti era colui che restava sveglio nella notte, scrutava l'orizzonte per poi proteggere la vita dell'intera città, dell'intera comunità. Ecco, il testo di Ezechiele contiene un avvertimento che ci fa davvero riflettere. Se la sentinella vede il pericolo, se vede la comunità. Ecco, il testo di Ezechiele contiene un avvertimento che ci fa davvero riflettere. Se la sentinella vede il pericolo, se

non è un atto di libertà, è un'omissione di soccorso spirituale e Dio ce ne chiederà conto. Crolla l'idea infatti che la fede sia un fatto puramente privato fra me e Dio. Siamo ciascuno di noi, io e te, custodi dei nostri fratelli. Siamo responsabili della vita di colui, di colei che ci sta accanto. Ma come si fa a custodire l'altro senza schiacciarlo? Come si fa a correggere senza trasformarsi in giudici spietati?

che il Vangelo di questa domenica ci viene incontro. Il Vangelo di Matteo ci offre un vero e proprio manuale di istruzioni per la guarigione delle nostre relazioni. Gesù non detta una legge fredda, un codice giuridico, ci propone una pedagogia del cuore a piccoli passi, basata interamente sulla delicatezza. Ascoltiamo il primo passo del Vangelo. Se il tuo fratello pecca contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Guardate che bello. Guardate la discrezione e la bellezza di questo, fra te e lui solo. Gesù ci chiede di proteggere l'altro, di non esporlo dinanzi a tutti, di non umiliarlo. Il primo tentativo deve avvenire nell'intimità del segreto, dove l'unico scopo non è avere ragione, ma, come dice il testo, guadagnare il proprio fratello.

se questo primo passo fallisce, Gesù suggerisce di coinvolgere uno o due testimoni ed infine la comunità. E se rifiuta ancora, il Vangelo ci dice ancora: guardate, il Signore è chiarissimo, sia per te come il pagano e il pubblicano. Per secoli noi abbiamo interpretato questa frase come un invito alla scomunica o al rifiuto. Ma soffermiamoci un attimo, fermiamoci un istante a pensare come trattava Gesù i pagani e i pubblicani. Li andava a cercare, mangiava a tavola con loro, ricominciava da capo con loro, offrendo una nuova possibilità di conversione. Essere come un pagano significa semplicemente che l'approccio deve cambiare. Non è più il momento delle parole, ma quello di un amore ancora più grande. La chiave di volta di tutta questa impalcatura spirituale si trova negli ultimi versetti del Vangelo di oggi, dove Gesù fa una promessa immensa, grandiosa. Ascoltate, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli la concederà. Nel testo originale greco, per dire mettersi d'accordo, l'Evangelista usa il verbo sinfoneo. È esattamente la radice da cui deriva la nostra parola sinfonia. Questa è l'essenza della teologia spirituale di questa domenica. La presenza di Dio e l'efficacia della nostra preghiera non dipendono dal nostro essere perfetti o isolati dal mondo. Dipendono dalla nostra capacità di essere sinfonici. E una sinfonia non è fatta da una nota solo ripetuta all'infinito, non è fatta da strumenti che suonano ognuno per conto proprio, è fatta da strumenti diversi, con caratteristiche diverse, che fanno la fatica immensa di accordarsi, di ascoltarsi, di sintonizzarsi sulla stessa frequenza. La presenza reale di Gesù, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, abita precisamente in questo spazio relazionale riconciliato. Nella seconda lettura ancora di questa domenica, l'Apostolo Paolo riassume tutto questo con una frase bellissima, folgorante: non siate debitori di nulla a nessuno, se non dell'amore reciproco. L'amore è l'unico debito che non si estingue mai.

0: dico che più lo paghi e più aumenta. Ti lascio questa domenica con alcune domande di riflessione. Proviamo a spegnere per un attimo il rumore dei nostri giudizi, delle nostre chat, dei nostri risentimenti e proviamo a chiederci: c'è qualcuno che sto abbandonando al suo errore solo per paura di parlare? Ho il coraggio della sentinella o preferisco la comodità di chi si gira dall'altra parte? Ricordiamoci, carissimi radioascoltatori, carissimi fratelli e sorelle, che correggere un fratello non vuol dire puntare il dito, ma tendergli la mano per camminare insieme. A tutti voi buon cammino, buona domenica, buona sintonia spirituale.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Emanuela Prisco, carmelitana messaggera dello Spirito Santo.

0: nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi, carissimi. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Vogliamo pregare in modo particolare per le famiglie e specialmente per quelle che vivono particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati e per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero gaudioso, l'annuncio della nascita di Gesù a Maria. L'angelo, manifestazione divina, saluta Maria e l'invita a rallegrarsi per essere stata colmata di grazia da parte di Dio. Non sono i meriti di Maria, ma i doni gratuiti del Signore che rendono la ragazza di Nazaret favorita dalla grazia.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Amen. secondo mistero gaudioso, Maria visita Santa Elisabetta. Maria si apre al nuovo che il Signore le propone e la ragazza di Nazareth, che nessuno, neanche tra i vicini, conosceva, verrà proclamata beata da tutte le generazioni.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra
2: morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
2: e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra
2: morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
2: della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio,
2: gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre.
0: Terzo mistero gaudioso, Gesù nasce povero a Betlemme. Con Gesù, Dio con noi, il Signore non è più da cercare ma da accogliere, per andare con Lui e come Lui verso gli uomini, per essere la carezza del Padre verso ogni sua creatura.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
1: peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per
1: noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio,
1: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Quarto mistero gaudioso. Gesù viene presentato al Tempio. Simeone annuncia a Maria che la parola del figlio, come una spada, la costringerà a scelte difficili e dolorose. L'accoglienza dell'annuncio dell'angelo aveva portato Maria a essere la madre di Gesù. Il messaggio del figlio la porterà a essere la discepola del Cristo.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
2: e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre.
0: Quinto mistero gaudioso, Gesù viene ritrovato al Tempio. Per Maria e Giuseppe era normale che il figlio seguisse il cammino dei genitori. Per questo essi si sorprendono che Gesù non solo non li segua, ma li inviti a seguire le orme del Padre. Maria non lo comprende, il comportamento del figlio, ma non lo rifiuta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

Nostra Signora di Lourdes, ti preghiamo specialmente per la nostra conversione e per quella di tutti i peccatori. Veglia anche su tutti coloro che soffrono nel corpo e nell'anima, nella speranza che la vita trionfi sulla morte. Vogliamo cantare con te in questo momento la gloria del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, Maria Madre della Speranza, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.

Una cordiale buonasera a tutti voi ascoltatori e ascoltatrici di Radio Voce nel Deserto. Tra qualche minuto ci collegheremo con la chiesa di San Giuseppe in Pordenone per trasmettervi la celebrazione eucaristica prefestiva. A tutti buona partecipazione.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. La parola di Dio in questa domenica ci invita a riflettere sulla responsabilità fraterna, sulla necessità del perdono reciproco, sul significato profondo della correzione fraterna secondo il Vangelo, ma anche secondo le parole del profeta Ezechiele e di San Paolo, che convergono tutte su questo tema evangelico. E allora disponiamoci a chiedere perdono al Signore, ma anche a chiedere perdono se abbiamo in qualche modo non corrisposto alle necessità delle persone che ci stanno accanto. E allora la misericordia di Dio che invochiamo ci aiuti a celebrare degnamente questa Eucaristia. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre, che gioisci nell'esaudire la preghiera concorde dei tuoi figli, metti in noi un cuore e uno spirito nuovo, perché sentiamo la vita come il dono più grande e diventiamo custodi attenti di ogni fratello nell'amore che è pienezza di tutta la legge. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore: o figlio dell'uomo, io ti ho posto come sentinella per la casa di Israele. Quando sentirai dalla mia bocca una parola, tu dovrai avvertirli da parte mia. Se io dico al malvagio: malvagio, tu morirai, e tu non parli perché il malvagio desista dalla sua condotta, egli, il malvagio, morirà per la sua iniquità, ma della sua morte io domanderò conto a te. Ma se avverti il malvagio della sua condotta perché si converta, ed egli non si converte dalla sua condotta, egli morirà per la sua iniquità, ma tu sarai salvato. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Ascoltate oggi la voce del Signore.
1: Ascoltate oggi la voce del Signore.
0: Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie. A Lui acclamiamo con canti di gioia.
1: Ascoltate oggi la voce del Signore.
0: Entrate, prostrati e adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. È Lui il nostro Dio, e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce.
1: Ascoltate oggi la voce del Signore.
0: Se ascoltaste oggi la sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere.
1: Ascoltate oggi la voce del Signore.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non siate debitori di nulla a nessuno, se non dell'amore vicendevole, perché chi ama l'altro ha adempiuto la legge. Infatti, non commetterai adulterio, non ucciderai, non ruberai, non desidererai e qualsiasi altro comandamento si ricapitola in questa parola: amerai il tuo prossimo come te stesso. La carità non fa alcun male al prossimo. Pienezza della legge, infatti, è la carità. Parola di Dio.

Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, affidando a noi la parola della riconciliazione.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo tra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità. E se non ascolterà nemmeno la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa il Padre mio che è nei cieli gliela concederà, perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono in mezzo a loro. Parola del Signore. Solo un cuore evangelizzato, cioè un cuore che fa riferimento alle parole del Vangelo, alle parole della rivelazione, può comprendere che cosa sia la correzione fraterna. Il cuore che accetta di correggere prima di tutto se stesso, di tagliare qualche cosa in sé, prima di tagliare qualche cosa nei confronti degli altri. E allora dobbiamo sottometterci a questa parola del Signore, assumere le responsabilità che vengono da una consapevolezza di avere un'influenza buona oppure negativa in confronti delle persone che ci stanno accanto. Questo cuore che sente la responsabilità è un cuore colmo di benevolenza profonda, di misericordia verso chi si smarrisce, avendo sperimentato prima di tutto su se stessi la misericordia, il perdono e soprattutto la benevolenza di Dio. Questo cuore capace di responsabilità fraterna è un cuore che non pone i tempi e le condizioni del perdono, ma resta sempre aperto, disponibile a credere che ci può essere sempre una dimensione ampia, una dimensione potremmo dire infinita di attesa dell'aldilà, cioè di qualche cosa di diverso che una persona è capace di compiere nel bene. E il testo evangelico che abbiamo appena ascoltato dice che l'amore fraterno comporta anche questo senso di responsabilità reciproca. E così l'Evangelista Matteo ci pone di fronte al caso del fratello che pecca, indicando una serie di iniziative da prendere per essere capaci di recuperarlo nella dimensione della comunione più profonda, nel rapporto personale, ma poi anche nel rapporto della vita comunitaria. Concezione questa in sintonia con la concezione ebraica, ma anche con la concezione cristiana, che considerano la grazia, il perdono, ma anche il peccato, in un processo di comunione, in una dimensione ecclesiale, in una dimensione comunitaria. Allora l'accento che l'Evangelista Matteo pone nelle parole del Vangelo che abbiamo ascoltato non vuole far riferimento ad aspetti giuridici e formali, che pure in qualche modo potremmo anche trovare, ma sullo sforzo di recuperare il fratello.
Ricordiamo che il passo evangelico che abbiamo appena ascoltato è collocato da parte dell'evangelista Matteo dopo la parabola della pecorella smarrita, che si conclude con una ammonizione da parte del Signore. Il Padre vostro celeste non vuole che si perda neanche uno di questi piccoli. E i piccoli in questo caso sono coloro che hanno bisogno del perdono di Dio, della misericordia di Dio, ma anche del perdono della misericordia reciproca. Allora, alla luce di questo contesto, le varie iniziative che il progetto evangelico ci propone, che vuole ad ogni costo che nessuno si perda, è lo scopo dell'ammonizione delle parole del Vangelo, perché la riconciliazione e non la punizione è ciò che il Signore vuole, è ciò che il Signore opera, è ciò che noi dobbiamo essere capaci di operare. In questo modo Matteo dà una regola comunitaria, la legge del portare, ossia essere responsabili significa portare il peso dell'altro con la sua libertà, con il suo peccato, con i suoi limiti, nella consapevolezza che l'amore è la sola forza capace di sconfiggere il significato negativo che pure c'è anche dentro la nostra vita, la nostra esistenza. In questo contesto di riconciliazione va anche compresa l'ultima parte sulla presenza di Cristo, dove sono due o tre uniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. L'interpretazione di queste parole spesso hanno fatto riferimento alla presenza di Gesù in mezzo ad una comunità in preghiera, ad una comunità orante, il Signore che prega con la comunità. Credo però che l'accento più significativo sia non tanto sulla preghiera, quanto piuttosto sull'armonia delle voci diverse che ci sono dentro una comunità dove colui che agisce anche in modo diverso rispetto alla parola del Vangelo deve essere comunque capito, compreso e perdonato. E la concordia ritrovata che dà efficacia alla preghiera comunitaria, come ha ben compreso il Vangelo apocrifo di Tommaso, che interpreta queste parole del Vangelo che abbiamo ascoltato in questo modo: se due fanno pace l'uno con l'altro in una stessa casa, diranno a questo monte spostati e questo si sposterà. Si comprende allora meglio che ciò che conta, al di là di ogni ragionamento o di ogni colpevolezza, ciò che conta è l'amore, la legge che è ispirata dall'amore ha senso e significato, è quello di prendersi cura del rapporto con Dio, ma anche di buone relazioni tra di noi, dentro la comunità cristiana e nel rapporto con l'umanità, con tutti. La comunione e la relazione verso la comunità è capace di creare la presenza di Dio. Dobbiamo sempre chiederci: la comunione e la relazione verso la comunità è capace di creare la presenza di Dio. Dobbiamo

0: Rinnoviamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo e siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, rivolgiamo al Padre la nostra preghiera, chiedendogli tutto il bene che desideriamo per noi e per l'intera umanità.
1: Preghiamo insieme, diciamo: ascolta, Padre, la nostra supplica.
0: Ascolta, o Padre, la nostra supplica.
1: Per la Chiesa, fortificata dallo Spirito Santo, affronti il giudizio del mondo e le persecuzioni, mantenendosi sempre fedele al comandamento dell'amore. Noi ti preghiamo.
0: Ascolta, Padre, la nostra supplica.
1: Per i pastori della Chiesa, docili all'azione della grazia, trasmettano fedelmente l'annuncio di salvezza e siano maestri di verità e modelli di comunione. Noi ti preghiamo.
0: Ascolta, Padre, la nostra supplica.
1: Per i popoli del mondo, l'universale aspirazione alla pace si traduca in scelte coraggiose e concrete, nel rispetto della vera libertà e dignità di ogni vita umana. Noi ti preghiamo.
0: Ascolta, Padre, la nostra supplica.
1: Per noi qui riuniti, la parola ascoltata e meditata ci aiuti a cogliere e a rendere fruttuose le occasioni di bene che incontreremo sul nostro cammino. Noi ti preghiamo.
0: Ascolta, Padre, la nostra supplica. Padre Santo, aiutaci a riconoscerti presente nei doni della tua bontà. Con la tua grazia il nostro cammino terreno proceda nella fede, nella speranza e nell'amore vicendevole. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria del cielo sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
1: Signore, conceda a te questo sacrificio.
0: O Dio, sorgente della vera pietà e della pace, salga a te nella celebrazione di questi santi misteri la giusta adorazione per la tua grandezza e si rafforzino la fedeltà e la concordia dei tuoi figli, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre ed in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Con il sangue del tuo Figlio e la potenza dello Spirito hai raccolto intorno a te i figli dispersi a causa del peccato, perché il tuo popolo, radunato nella comunità e nella comunione della Trinità, a lode della tua multiforme sapienza, sia riconosciuto corpo di Cristo, tempio dello Spirito, chiesa del Dio vivente. Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, cantiamo esultanti l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, il Vescovo Ovidio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione. Ti raccomandiamo in particolare Gianfranco, Sofia, Livio e Renata, Cesare, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi in Gesù Cristo, tuo Figlio. Canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucarestia, segno di riconciliazione e vincolo di unione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Con il tuo spirito, scambiatevi un gesto di pace.

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

Preghiamo. O Padre che nutre e rinnovi i tuoi fedeli e la mensa della parola e del pane di vita, per questi grandi doni del tuo amato Figlio, aiutaci a progredire costantemente nella fede per diventare partecipi della sua vita immortale. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Vi invito come sempre a leggere il commento che trovate sul foglio parrocchiale, il commento al Vangelo, a tenere presente queste indicazioni, lavori in vista per le nostra comunità parrocchiale, oltre che per le chiese della unità pastorale. Per quanto riguarda la nostra comunità pastorale, la nostra parrocchia, rivedere il porticato e metterci una installazione di videosorveglianza per la tutela della struttura. Il progetto di ampliare le cucine dell'oratorio, lavori necessari in canonica, l'impianto elettrico da rifare o da rivedere qui in chiesa, in maniera particolare quello riguardante la Via Crucis. Poi ricordiamo la festa dell'8 settembre, festa della Natività di Maria, alle 9 la messa pontificale del nostro Vescovo alla Madonna delle Grazie, e poi le altre messe, il cui orario trovate sul foglio parrocchiale. Apertura del nuovo anno pastorale della diocesi, domenica 13 settembre alle 16 presso il Teatro Miotto a Spilimbergo, poi alle ore 16 la celebrazione, 18 alle ore 18 la celebrazione dell'Eucarestia. Per quanto ci riguarda, consiglio interparrocchiale mercoledì 15 alle 20:45 presso il nostro oratorio di San Giuseppe. Poi il resto lo vedete da soli. Noi concludiamo la celebrazione dell'Eucarestia facendo il canto 10.

0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Cercate la luce del Vangelo e nel nome del Signore andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Dalla chiesa di San Giuseppe in Pordenone vi abbiamo trasmesso la celebrazione eucaristica prefestiva nella 23esima domenica del tempo ordinario. Ha presieduto la celebrazione Don Pieraldo Colussi. Vi ricordo che Radio Voce nel Deserto, che trasmette da Pordenone, proseguirà con il proprio palinsesto serale, continuando queste trasmissioni alle 19:20 con la Settimana nel Popolo a cura della giornalista Flavia Sacilotto, per proseguire poi alle 19:50 con il notiziario serale, al quale seguiranno poi tutto un programma serale e notturno con vari argomenti accuratamente predisposti per queste ore di maggiore serenità e tranquillità. A tutti voi quindi un augurio di un buon fine settimana e soprattutto di una santa domenica.

0: Buongiorno amici ascoltatori, bentrovati. Siamo al consueto appuntamento settimanale insieme a Flavia Sacilotto con la Settimana nel Popolo. Buongiorno Flavia e bentrovata.
1: Buongiorno a te carissimo e buongiorno a tutti voi radioascoltatori. Ho davanti a me il Popolo nella sua ricchezza di contenuti e di pagine che porta la data del 6 settembre e in copertina trovo un accenno alla giornata che si celebra domenica 6 settembre a Torrate di Chions, dedicata alla custodia del creato. Sappiamo bene che al creato non siamo mai abbastanza grati per la sua ricchezza vitale e per la sua bellezza. Comunque anche noi celebriamo questa festa e la celebriamo fin d'ora proprio da questa emittente, ringraziando il creatore per l'immensa ricchezza. Scrive Simonetta che questo nome resta indissolubilmente legato all'orrore che questo nome richiama ed è un riconosciuto genocidio dalla sentenza del Tribunale Internazionale. Non faccio altro che appunto proporvi questo titolo perché è un intervento intenso, un intervento che richiede molta attenzione, pertanto lo lascio alla vostra attenzione e soltanto riporto la conclusione che Simonetta ci offre. Una cosa è certa, anche di fronte alla morte, e alla morte parla appunto di questi assassini che abbiamo citato in apertura, una cosa è certa, di fronte alla morte del citato appunto personaggio, i Balcani si dividono, una parte di serbi ha parlato di funerali di Stato, altre nazioni sono inorridite all'idea degli onori da tributare a questo boia. L'Unione Europea ha prontamente fatto sapere che gli omaggi ai criminali di guerra non sono in linea con i suoi principi fondativi e questo è da ritenersi valido sia dagli stati aderenti che dagli aspiranti tali, come è la Serbia dal 2009. Lasciamo questo tema e passiamo a un altro tema molto intenso, molto sentito, che è la celebrazione della 21ª giornata per la cura del creato. E questo è il tema di quest'anno, forgeranno le loro spade in vomeri e le loro lance in falci. E questo naturalmente è un tema molto intenso, un tema che parla da sé. E venerdì 4 settembre, nella suggestiva cornice di Torrate di Chions, Assediati in Campagna propone un nuovo appuntamento dal tempo per il creato, tra arte, riflessione, natura, musica e convivialità, nel segno di Francesco d'Assisi. L'appuntamento partirà dalle 18 appunto presso la Torre di Torrate con l'inaugurazione delle mostre. Alle 18.40 sotto il porticato il benvenuto sarà accompagnato da un aperitivo e dall'introduzione 800 anni dopo Francesco in segno. E naturalmente ci saranno anche riflessioni che lascieranno, no? Pure spazio alla convivialità con la cena ai tavoli costruita anch'essa con richiami giocosi ai temi francescani della serata. E si è svolto un altro seminario in merito alla custodia del creato a Roma presso la Pontificia Università Antoniana, il 22esimo appunto seminario organizzato dagli uffici nazionali per l'ecumenismo e il dialogo interreligioso e per i problemi sociali. E sono tematiche molto intense, molto coinvolgenti e ovviamente lascio alla vostra lettura i contenuti che meritano tutta l'attenzione e la partecipazione. Comunque la nostra diocesi ha partecipato al seminario con due rappresentanti del servizio di pastorale sociale custodia del creato che hanno contribuito illustrando l'ultimo lavoro di ricerca sul tema nuovi significati del lavoro, i giovani di fronte al lavoro, indagine coordinata dal sociologo professor Paolo Tomasini. E siamo ovviamente a un tema di una notevole intensità e ampiezza, per cui lascio, come dicevo, alla vostra lettura le parti restanti dei vari interventi che ci aprono appunto a comprendere meglio, a comprendere più intensamente la intensità di questo dono che riceviamo ogni giorno e che appunto è riconducibile alle bellezze del creato. Cambiamo tema, passiamo a un altro tema. Cronaca di Pordenone, appuntamento l'8 settembre con la Pordenone Pedala e poi la storica tombola della società operaia che si sposta al Parco Galvani. E siamo al punto proposto da Giulio Ferretti, le spiagge della città. Recentemente sono stati fatti dei controlli da parte del personale del comune di Cordenons sull'uso per la balneazione della riva destra del Meduna. La stessa attività viene effettuata sulla riva opposta di Toppola e il luogo viene denominato La Celina per il fatto che quel torrente si unisce al Meduna poco più a monte. Notizie più vecchie sulla balneazione nel Friuli occidentale si trovano nel fascicolo realizzato da Rotari riguardo al Lago della Burida. Circa un secolo fa, quando quello specchio d'acqua veniva denominato Lago Amman, c'era un trampolino da cui si gettava dove l'acqua era più profonda. Nel secondo dopoguerra si torna al lago per fare il bagno tuffandosi da un trampolino realizzato in cima a un palo della luce. Immaginatevi. Da segnalare che nell'estate del 45, a pochi mesi dalla fine della guerra, era stato posizionato un autocarro inglese in disuso sulla riva del Meduna, trasformandolo in bar per i bagnanti. Sono notizie veramente interessanti e coinvolgenti. Mi fermo qui e lascio la parte restante alla vostra lettura. Comunque siamo entrati già nel vivo del settimanale e c'è un'altra notizia che ci coinvolge intensamente. Pordenone, capitale 2027. Mattarella, in città. Presentato il palinsesto di 50 mostre e una rete diffusa. Questa è una magnifica notizia. E sappiamo pertanto che inizia simbolicamente con la presenza del presidente Sergio Mattarella a Pordenone il conto alla rovescia di Pordenone, capitale italiana della cultura 2027, un anno che prenderà avvio a gennaio con il ritorno a Pordenone appunto del presidente della Repubblica. Tra le collaborazioni significative è quella che si avvierà con il Palazzo Vescovile di Porto Bruaro per la mostra nell'autunno del 27, mostra che avrà il titolo Ferite e verranno qui esposte opere di Fontana, Vedova, Zigaina. Nel 2027 da segnalare due mostre all'archeologico Terracotta dell'Età del Ferro e una interamente dedicata al villaggio neolitico del Palù. Mentre al Museo Storia Naturale ci sarà un focus sulle donne della scienza contro gli stereotipi. Al Palazzo del Fumetto si segnala in particolare dal 14 gennaio all'11 aprile la mostra con i disegni originali di Dino Buzzati per il suo poema a fumetti. Parliamo di questi temi perché? Perché ovviamente questa significativa celebrazione di Pordenone Capitale 2027 coinvolge la diocesi e sappiamo che la diocesi ha la sua articolazione anche nel portogruarese. Passiamo ad altri temi. È manifestato il desiderio di costruire assieme iniziative per il futuro. Delegazione slovena in vista alla Fondazione Bambini e Autismo. Nei giorni scorsi una folta delegazione dell'Istituto Statale Sloveno ZUDV, Dornava, che si occupa della cura di bambini, adolescenti e adulti con disabilità intellettiva, è venuta a far visita alla Fondazione Bambini Autismo per conoscere in diretta appunto questi nostri centri dedicati al disagio infantile e giovanile, e pertanto la scelta di venire a Pordenone è stata indicata dalla consulta regione delle associazioni che si occupano di disabilità, che era stata appunto contattata a tale scopo. Procediamo oltre, siamo sempre in cronaca di Pordenone. Solidarietà. Il 64enne di Annone Veneto si appresta a pedalare per 1600 km, percorrendo la costa balcanica in bici. È una nuova avventura di Gervasio Furlan, che destinerà i fondi raccolti in questa avventura alla Via di Natale. Quindi una grande pedalata con risvolti benefici. Dalla riforma della disabilità alla riforma dell'anzianità, le novità. Pordenone già dal 2014 ospita il PUA al posto di ASFO, Piano Unitario Aziendale, e anche questo è un tema di coinvolgente interesse che lascio alla vostra lettura. Siamo nel 50° dal terremoto. E qui naturalmente quell'evento distruttivo è sottolineato da un titolo molto significativo: le scosse di settembre e gli esuli forzati in costa, perché sappiamo benissimo, chi se lo ricorda lo può appunto accogliere e sottolineare, che le scosse di settembre furono ancora più violente di quelle primaverili, e naturalmente sono stati accolti gli abitanti di quelle zone, sono stati aiutati, sostenuti, c'è stata una corale intensa vicinanza a quei territori, a quella popolazione. In queste pagine vengono ricordati anche naturalmente tutti gli aiuti, tutti gli interventi che furono attuati in quella circostanza. E c'è anche un libro redatto a cura di Orietta Daltan, L'anima non trema, nonostante la distruzione e i lutti. E c'è pure un docufilm, La memoria e l'ammonimento per il futuro, con L'orcolat di Federico Savonitto. Tanti modi appunto per ricordare un evento, l'evento appunto del sisma, che per i suoi effetti distruttivi e per i successivi interventi di solidarietà è impossibile dimenticare. Siamo a Pordenone, al Borgo dei Cappuccini, in collaborazione con la Fondazione Ragazzi in Gioco, e è stato proposto un progetto oratorio, oratorio aperto a San Francesco. E questo progetto di oratorio aperto è dovuto a un dialogo e un confronto protratto per alcuni mesi, ed è pertanto maturato un progetto riguardante l'oratorio parrocchiale di San Francesco, ricco di strutture e di campi da gioco. Enfase, parliamo di emigranti. In aiuto oggi come nel 1976 dagli emigranti fummo aiutati noi, e da Pordenone oggi un sostegno all'ospedale in Brasile. È una sorta, sempre a cura dell'EFASE, è una sorta di collaborazione che nel tempo è attuata in duplice direzione. Siamo ancora in cronaca della diocesi. C'è un dibattito sul fine vita e la richiesta dei vescovi del Triveneto per favorire uno spazio etico nel dibattito pubblico. Dal rischio dell'ostinazione terapeutica non si sta passando al rischio opposto dell'abbandono terapeutico? È una domanda di una notevole intensità, è una domanda che ci fa profondamente pensare e riflettere. Siamo in cronaca ancora della diocesi. Domenica 13 settembre si avvia l'anno pastorale anche con la memoria del terremoto del Friuli. Come abbiamo appena detto, domenica 13 settembre la Chiesa diocesana di Concordia Pordenone si darà appuntamento a Spilimbergo per un evento di profondo significato ecclesiale e civile, l'apertura ufficiale del nuovo anno pastorale 26-27 che coincide con la solenne commemorazione del 50° anniversario del terremoto del Friuli del 76. La giornata segna l'avvio del secondo biennio di attuazione delle proposizioni dell'Assemblea Sinodale. E siamo ancora in tema per quanto riguarda la vicenda del terremoto. E dentro la storia, dal 1976, hanno ricordato poco fa, poco sopra, al 2026, una chiesa in movimento, e Giovanni Mauro Dalla Torre ci parla appunto di questa attiva, intensa vita della nostra chiesa che è bene ricordare e sottolineare. Siamo ancora in cronaca della diocesi, un servizio famiglia e vita, 6 proposte di laboratori di vita familiare 2026-2027, percorsi dedicati alle coppie ma anche ai genitori e ai figli, ed è un'iniziativa del servizio diocesano per la pastorale della famiglia e della vita. Siamo a Bibione, alla parrocchia Santa Maria Assunta, sabato 12 settembre, e qui si attua il 19° pellegrinaggio nazionale delle famiglie per la famiglia, un giorno di gioia. Sabato 12 settembre infatti, alla parrocchia Santa Maria Assunta di Bibione, il Friuli Venezia Giulia vivrà un grande momento di festa e di grazia con il 19° pellegrinaggio nazionale delle famiglie per la famiglia, promosso dal rinnovamento nello Spirito Santo. Sarà una giornata per camminare insieme, pregare insieme, lodare il Signore e riscoprire la bellezza di appartenere alla grande famiglia di Dio. Con questo spirito, il rinnovamento nello Spirito Santo rivolge un caloroso invito a tutte le comunità parrocchiali, gruppi, associazioni, movimenti e ogni persona del Friuli Venezia Giulia e della diocesi, naturalmente che siano dei territori vicini, a partecipare a questo pellegrinaggio. Tutti sono attesi con gioia. Siamo nel Porto Urarese, ripartono le scuole superiori, 4 gli istituti di formazione secondarie. Non manca qualche calo nelle iscrizioni, ma sappiamo che questo calo è dovuto a un fatto naturale, cioè all'andamento demografico, non alla minore attenzione per queste scuole che sono benemerite e che da tanti anni sono impegnate appunto nell'educazione dei ragazzi. Siamo ancora nel Porto Guarese. Punto nascite, a rischio la chiusura già dal 31 ottobre, e si parla dell'ospedale di Portogruaro, e per questa realtà tanto importante e purtroppo a rischio si chiedono ulteriori 12 mesi per valutare altri criteri tra cui distanze e sicurezza dei trasferimenti. E siamo ad altri temi, sempre nel Portogruarese, o meglio nel Veneto orientale, si parla per quanto riguarda il mondo dell'agricoltura di una estate calda, di una vendemmia di qualità e anche ottima come quantità. L'uva raccolta è stata sicuramente di buona qualità e gli agricoltori sono stati capaci di intervenire nel vigneto per irrigare, e poi si sa che il consorzio di bonifica non ha mai fatto mancare l'acqua. E siamo ancora nella regione Veneto e le notizie sono molte, cerco di stralciare qualche particolare che può interessare di più. Alberi per la pianura veneta, domanda entro il 30 settembre, torna anche nel 26 l'iniziativa Alberi per la pianura veneta, un'iniziativa appunto della regione Veneto affidata a Veneto Agricoltura per la distribuzione gratuita di giovani alberi ed arbusti autoctoni ai cittadini che ne fanno richiesta e che risiedono in uno dei comuni aderenti, incluso San Michele al Tagliamento. Una bellissima notizia, questa del dono di piante da mettere a dimora. Ci spostiamo ora nel Friuli occidentale. Siamo a San Vito al Tagliamento. Nel santuario di Madonna di Rosa si propongono anche quest'anno intensi festeggiamenti per la Natività di Maria e c'è pure la processione dal monastero martedì 8 settembre e sappiamo che questa festa è molto sentita appunto per la presenza di questo santuario. Siamo a Sesto Reghena. Previste asfaltature e manutenzioni, un piano di 150.000 euro per la sicurezza delle strade. E ancora a Sesto Reghena il comune cercherà i finanziamenti per la nuova mensa scolastica Bagnarola, ok, allo studio di fattibilità. E siamo ora nel Friuli occidentale totalmente, siamo a Porcia. E c'è tempo fino al 30 settembre per presentare proposte e osservazioni in merito alla rivoluzione della viabilità, nuovo piano del traffico e mobilità lenta per una città più sicura e vivibile. Ad Azzano Decimo, e in particolare nella località di Corva, è stata celebrata la conclusione del GREST. Sappiamo che il GREST è la festa dell'estate per i nostri bambini e ragazzi, appunto organizzata questa festa dalle nostre parrocchie. E a Fiume Veneto si propone l'iniziativa Puliamo il Mondo, sabato 19 settembre, famiglie e associazioni insieme per la pulizia del territorio. A Cordenons, confermata la giuria presieduta da Claudio Ramanzin per il premio internazionale Renato Appi, il friulano che torna ad essere protagonista. Siamo a Maniago, realizzato con i fondi di PNRR e grazie a un contributo regionale, l'asilo nido Pettirosso, che potrà ospitare fino a 58 bambini dai 3 mesi. Ai 3 anni. E ancora a Maniago, rinnovato a 10 anni dal sisma, il patto di amicizia con Accumoli. E per approfondire questa realtà lascio questo intervento su Maniago alla vostra lettura. E a Cordenons sono stati ricordati padre Giovanni Cazzola e padre Placido Pozzobon, che sono entrambi scomparsi ad inizio agosto. Cronaca ancora del Friuli occidentale, siamo a Spilimbergo, l'estate dello spirito protagonista con diversi appuntamenti vissuti dalla comunità. In luglio c'è stata la recita dei rosari tematici guidata dai sacerdoti. A Valvasone Argene, dal 3 al 6 settembre, 150 appuntamenti con il Medioevo all'insegna del terremoto di San Francesco. E a San Martino al Tagliamento, celebrazioni liturgiche e appuntamenti culturali nella chiesetta di Postoncicco, i festeggiamenti per Maria Bambina. E siamo nel mondo degli artigiani che, con il quale concludiamo il nostro intervento, è un confartigianato imprese per Pordenone legge 26, cultura che genera comunità. Ed ora eccoci alla conclusione di questo nostro incontro così a distanza. A tutti un pensiero grato per l'ascolto, un augurio di buona settimana e un buon a risentirci alla prossima.
0: Ecco, noi allora ringraziamo Flavia Sacilotto, con noi oggi su Radio Voce nel Deserto da Pordenone, per la rubrica La Settimana nel Popolo. A voi tutti una buona continuazione di ascolto in compagnia della nostra consueta programmazione.

0: ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: In Blu 2000, news.
2: Prove di pace tra Russia e Ucraina. Oggi la coppia di inviati del presidente americano Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, è a Mosca per incontrare i vertici russi. Domani è previsto l'arrivo a Kiev per vedere Zelensky e il governo ucraino, ma intanto si continua a combattere. Controesodo dalle ferie davvero bollente per gli italiani. Le temperature non accennano a diminuire almeno fino a metà settimana prossima e la fiammata dei prezzi, dei carburanti e i generi di prima necessità quotidiani preoccupa sempre più le famiglie. Formula 1 domani tutto esaurito al circuito di Monza, che ospiterà l'edizione numero 97 di una delle gare più storiche e affascinanti del circuito. Formula 1 domani tutto esaurito al circuito di Monza, che ospiterà l'edizione numero 97 di una delle gare

0: cruciale al conflitto che si trascina in modo sanguinoso ormai da 4 anni e mezzo. Oggi prima tappa dei due negoziatori nella capitale russa. Domani dovrebbe essere la volta di quella ucraina. Massimiliano Cocchi.
1: Da mezzanotte la Russia fermerà gli attacchi su Kiev. Lo ha annunciato il Cremlino, spiegando che la pausa è legata alla visita degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner, attesi in Ucraina dopo aver fatto tappa a Mosca. Una decisione che arriva dopo l'ennesima notte di guerra segnata da bombardamenti e almeno 4 vittime. Gli inviati di Donald Trump hanno in tasca una nuova proposta di accordo, ma nell'incontro avuto nel pomeriggio a Mosca, Putin avrebbe già fatto capire di non voler cedere, ribadendo che qualsiasi soluzione dovrà partire dal riconoscimento delle regioni annesse e delle parti non ancora occupate, proposte irricevibili per gli ucraini, soprattutto ora che hanno sviluppato droni in grado di colpire in profondità il territorio russo. Da Washington Trump si dice fiducioso e, seppur breve e precaria, la tregua concordata oggi tra Kiev e Mosca è comunque un buon inizio. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
0: E come sentito, per facilitare gli spostamenti dei negoziatori statunitensi e dare un segnale di buona volontà, il presidente russo Putin ha ordinato una sospensione per 3 giorni dalla mezzanotte di oggi dei bombardamenti su Kiev, ma nella capitale ucraina ormai la paura è una compagna di vita quotidiana. Vito De Torre.
2: Notti trascorse nelle gallerie della metropolitana, attacchi con droni in pieno giorno, bambini portati di corsa nei rifugi sotterranei nel bel mezzo di una mattinata a scuola. Durante l'estate Mosca ha iniziato a lanciare migliaia di droni ad alta velocità, più distruttivi e più difficili da abbattere rispetto ai precedenti modelli a elica. Il bersaglio numero uno è Kiev. Il blitz di ieri in pieno giorno ha scioccato la capitale. L'esplosione ha devastato la sede dei servizi segreti ucraini, considerata finora inattaccabile, bucando la contraerea che protegge i palazzi del potere. A preoccupare i 3 milioni di abitanti di Kiev è soprattutto l'avvicinarsi dell'inverno. Eppure, dopo 1655 giorni di guerra, gli ucraini sembrano irrigidire la propria posizione. Secondo un sondaggio di agosto, il 69% è contrario a cedere la parte del Donbass non occupata dalla Russia, principale richiesta di Putin. Vito De Torre, linea allo studio.
0: Repubblica e autonomia hanno accompagnato lo sviluppo della democrazia italiana in questi decenni. È quanto ha affermato oggi il presidente della Repubblica Mattarella a Merano per le celebrazioni degli 80 anni dell'accordo di Parigi, che diede lo statuto autonomo al Trentino Alto Adige. Quell'intesa fu il risultato della lungimirante volontà di due statisti che seppero individuare una soluzione innovativa e coraggiosa alla questione Alto Adige-Sud Tirol. Ha aggiunto il nostro capo dello Stato oggi al fianco del collega austriaco Van der Bellen. Federica Margaritora.
3: Non si è stranieri in casa propria. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha riassunto il significato dell'accordo di Parigi, che nel 1946 ha sancito l'autonomia di Trento e Bolzano per salvaguardare le minoranze di lingua tedesca e ladina. Repubblica e autonomie, secondo il capo dello Stato, hanno accompagnato lo sviluppo della democrazia italiana in questi decenni e i confini, da storici ostacoli naturali o artificiali, sono divenuti punto d'incontro tra terre e popoli desiderosi di vivere in armonia e prosperare assieme. Il modello di quell'accordo, secondo Mattarella, è proseguito nell'adesione all'Unione Europea, che ha cercato di costruire una comunità di valori, rifiutando le ideologie totalitarie della recente storia. Infatti, per il presidente, con l'ingresso dell'Austria nell'Unione Europea si aprì una fase nuova di spazio comune, di dialogo, di promozione dei diritti, di cultura condivisa. Federica Margaritora, linea allo studio.
0: Ultimo weekend di grande controesodo vacanziero, mentre i prezzi dei carburanti continuano da giorni a lievitare, ormai l'estate sta finendo e il ritorno al lavoro e sui banchi di scuola è imminente, mentre il gran caldo ancora non dà tregua. Letizia Davoli.
4: Con l'imminente riapertura delle scuole è davvero finita l'estate, o meglio, sono finite le vacanze. Questo fine settimana infatti sarà l'ultimo di grandi spostamenti su e giù per l'Italia, con 27 milioni di veicoli in movimento dalle località di mare e montagna verso le città. Per non appesantire il traffico, ANAS ha ridimensionato la presenza dei cantieri dell'83% lungo strade e autostrade fino al 7 settembre, mentre domani, domenica, dalle 7 alle 22, ci sarà il divieto di transito in autostrada dei veicoli pesanti. Ma se sono ormai finite partite le vacanze quasi per tutti, così non è per il caldo. Gli italiani dovranno fare i conti con l'ultima ondata di calore ancora per qualche giorno, almeno fino a mercoledì, quando una nuova perturbazione potrebbe segnare un cambio di passo con l'arrivo di aria più fresca. Per adesso le temperature

0: Temperature restano ben oltre la media del periodo tra i 34 e i 38 gradi, ma le notti settembrine e le maggiori ore di buio aiuteranno a tirare un po' il fiato almeno fino al giorno dopo. Letizia Davoli, linea allo studio.
1: E mentre l'inflazione in agosto tocca punte mai raggiunte da 3 anni a questa parte, arrivando al 3,3% annuo, Milano si conferma la città più cara d'Italia. Lo certifica una ricerca condotta dall'associazione consumatori Codacons. Elena Seno.
2: Non è una novità ma una conferma. Milano è ancora la città più costosa d'Italia. Per gli stessi prodotti e servizi a Napoli si spende il 42% in meno. A dirlo è il Codacons, che ha analizzato i dati dell'osservatorio prezzi del Ministero delle Imprese del Made in Italy su 33 diverse voci di spesa, dai prodotti alimentari ai servizi offerti da bar, parrucchieri, dentisti, veterinario, ancora da pizzerie e cinema. Ne emerge un'Italia divisa in due, con le città del sud più convenienti rispetto a quelle del nord. Per acquistare lo stesso paniere di beni e servizi a Milano si spendono 693 euro, a Bolzano 652, queste le province più care. In coda alla classifica come città più economica c'è invece Napoli, dove per la stessa spesa bastano 402 euro. Dall'indagine si scopre poi che il pane fresco più caro è venduto a Bolzano a 7,16 euro al chilo, mentre per la pizza meglio andare a Catanzaro, 10,35 euro il costo medio di un pasto in pizzeria in questa città, prezzi che i milanesi possono solo sognare. Elena Seno, linea allo studio.
1: E nel milanese proseguono lungo il Naviglio Grande le operazioni per contenere lo sversamento di idrocarburi partito da Magenta e arrivato fino appunto a Milano. Una parte del materiale ha raggiunto anche la Darsena in centro città, mentre si lavora per limitare le conseguenze sull'ambiente e chiarire l'origine dello sversamento. Raffaella Frullone.
3: Una chiazza oleosa lunga quasi 30 metri partita da Magenta è arrivata fino alle porte di Milano. Per ore ha viaggiato lungo il Naviglio Grande trascinando con sé idrocarburi, verosimilmente gasolio o oli esausti. Da ieri sera i vigili del fuoco, la protezione civile e i tecnici sono al lavoro senza sosta per contenere lo sversamento e limitare i danni. Sentiamo Marco Granelli, assessore alla cura del territorio del Comune di Milano.
4: Siamo riusciti a bloccare l'ondata, nel senso che è arrivata ieri dopo le 9 l'ondata di questi oli esausti. Abbiamo messo qui alle porte di Milano 6 panne più una barriera più profonda che ha bloccato l'acqua e l'inquinamento.
3: Oltre alle preoccupazioni per le conseguenze ambientali, il Naviglio alimenta una vasta rete di rogge utilizzate per irrigare centinaia di ettari di campi agricoli, c'è quella per i danni alla fauna ittica e alla biodiversità. Ora, oltre alla bonifica, resta da chiarire l'origine dello sversamento e soprattutto accertare eventuali responsabilità. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Chiesa, Papa Leone XIV ha ricevuto oggi in udienza in Vaticano Monsignor Georg Anschwein, nunzio apostolico in Lituania, Estonia e Lettonia. E sempre oggi per il pontefice cordiale incontro con una congregazione di suore di clausura che fa parte della grande famiglia agostiniana. Rita Salerno.
5: Tessitrici di comunione e di unità è il mandato di Papa Leone nel suo saluto in lingua spagnola affidato alle adoratrici perpetue del Santissimo Sacramento ricevute in mattinata in Vaticano. Le monache di clausura, che il pontefice definisce luminosa testimonianza della gratuità di Dio, sono a Roma per il pellegrinaggio sulle orme della Beata Maria Maddalena dell'Incarnazione, fondatrice dell'ordine che fa parte della famiglia agostiniana in occasione del 50° anniversario della fondazione della Federazione dello Spirito Santo. Ed è sulla testimonianza di queste religiose che Ponta Leone, elogiandone la vita dedicata interamente all'adorazione continua e silenziosa del Signore mentre il pomeriggio è stato per il Papa all'insegna dello svago e della convivialità con la festa della famiglia del governatorato dello Stato della Città del Vaticano, alla presenza della Presidente Suor Raffaella Petrini. Da Roma, Rita Salerno.
1: Siamo allo sport con la Formula 1. Sarà Pierre Gasly sulla sua Alpina, sorpresa, a partire domani in pole position nel Gran Premio d'Italia sul circuito di Monza. Nelle prove di oggi pomeriggio ha battuto all'ultimo giro il tempo stabilito dalla Mercedes di George Russell, giunto quindi secondo, mentre il terzo tempo è stato quello della McLaren di Oscar Piastri. Piuttosto deludenti, ma in corsa per la pole Ferrari, quarto tempo per la rossa di Charles Leclerc, quinto per quella di Lewis Hamilton. E in questi giorni l'Automobile Club di Milano, che gestisce il circuito di Monza, espone nella propria sede cittadina in Corso Venezia la storica Ferrari con la quale Michael Schumacher nel 1999, vincendo proprio il Gran Premio d'Italia, riportò la scuderia del Cavallino a conquistare dopo 16 lunghi anni il titolo mondiale costruttori. Sentiamo Pietro Meda, presidente dell'ACI di Milano.
6: Il Gran Premio d'Italia parla di eccellenza italiana, mai come quest'anno il Gran Premio d'Italia ha delle aspettative di eccellenza italiana, non lo diciamo da italiani, lo diciamo da tifosi, lo diciamo da tifosi della Ferrari, perché la Ferrari rappresenta un'icona italiana di lusso, di tecnologia, di design. L'auto è una F399 di Michael Schumacher del 1999. Abbiamo il piacere di ospitarla fino a martedì 8 alle 18.30 qui presso il Salone dell'Automobile Club di Milano in Corso Venezia 43. L'ingresso è gratuito per tutti coloro che vorranno venire ad ammirarla ed è un momento celebrativo, ricordando perché il connubio Ferrari e Schumacher, perché 30 anni fa per la prima volta Schumacher rivinse a Monza e quindi la stessa Ferrari ha ricordato questo momento e anche a noi è piaciuto poter ospitare quest'auto per rievocare questo binomio eccezionale, sia di un pilota straordinario con una macchina iconica e una rappresentanza di tecnologia italiana eccezionale che nel 1999 per la prima volta dopo 16 anni tornò a vincere un mondiale costruttori.
1: E in chiusura vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale, tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000 disponibile gratuitamente su tutti gli store. Ed è tutto per stasera, da Daniele Izzi in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie per l'ascolto, buona serata e buona domenica.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

detto che abbiamo tutti un debito da assolvere, ed è quello dell'amore vicendevole. Nessuno di noi può dirsi così fortunato da non vivere questo dono e questo impegno. Dio ci ha tanto amato perché anche noi sappiamo costruire relazioni nuove. E oggi il Signore ci invita a coltivare le relazioni, i rapporti di ogni giorno. Tutto incomincia da un io e da un tu che diventano un noi. E ciascuno offre se stesso all'altro per costruire una nuova grande famiglia, quella che Dio ha sognato e ha preparato nel dono di Gesù Cristo. C'è tanto individualismo che minaccia questa apertura del cuore verso l'altro. Ognuno pensa a sé. C'è anche tanta diffidenza. Non si accettano facilmente le osservazioni, i punti di vista degli altri, tantomeno quando qualcuno ha la pretesa di correggere il nostro comportamento. Provate a pensare oggi i nostri vescovi, come vengono attaccati da quella che è chiamata la stampa laica, il pensiero laico. Parlino sì i preti e i vescovi, ma dentro le chiese, nelle sacrestie, non prendano mai la parola in pubblico. Si vorrebbe allora dei cristiani ammutoliti anche davanti alle espressioni più brutali, a quel cammino storto dell'umanità che la porta all'autodistruzione quando non si rispettano le regole della vita. Ci è chiesto oggi di diventare, come il profeta Ezechiele, sentinelle. Uno dei nostri peccati, di cui spesso dovremmo confessarci, è che noi abbiamo dormito, abbiamo tirato avanti senza accorgersi dei contrasti, del male che è sempre in agguato. Essere sentinella vuol dire essere desti, con gli occhi ben aperti, capaci di segnalare il pericolo che si avvicina. Ma perché abbiamo tanto a cuore la sopravvivenza delle persone che stanno accanto a noi, il Signore chiede ai Suoi figli di avere questo sguardo attento, e allora il nostro compito è rassicurare, ma mettendo in guardia dal pericolo che avanza. E il pericolo oggi passa attraverso idee, comportamenti, modi, stili di vita che contrastano con la proposta cristiana. Ma Gesù va un po' più a fondo e dice: oltre che sentinella per l'altro, cerca di essere fratello, di sentirlo carne della tua carne, perché assieme a lui ti nutri dello stesso Gesù. Vedete, noi questa sera siamo qui e non abbiamo dei menù distinti secondo le nostre possibilità. Abbiamo l'unico cibo che è Cristo a nutrire la nostra debolezza. Ebbene, nel volto dell'altro noi vogliamo davvero vedere Cristo come Lui ci ha insegnato. Questo ci darà il coraggio, quando lo vediamo sbagliare, di andargli accanto, perché gli vogliamo talmente bene che non vogliamo vederlo rotolare nel fango, che non vogliamo vederlo andare contro la volontà di Dio.
E oggi purtroppo questa che è chiamata la correzione fraterna si fa fatica a viverla, proprio per quella mentalità che fa dire ognuno si arrangi, io non mi permetto di dire qualcosa. È vero, si può cadere nel pericolo di giudicare l'altro, che potrebbe rispondersi: togliti la trave dall'occhio prima di venire a liberarmi dalla pagliuzza. Ma quello che dice oggi Gesù è una cosa seria. Tu vedi il fratello, la sorella che zoppica, che sta prendendo una strada sbagliata, che diventa sempre più insensibile alla voce di Dio, che non si accorda con te. Abbi il coraggio e l'umiltà di segnalare questa debolezza. Certo, non avvicinarlo con arroganza, con spirito di superiorità. Mettiti quasi in ginocchio davanti a lui, ma digli che continuando per la strada sbagliata si fa del male a tutta la comunità, a tutto il corpo di Cristo che noi formiamo insieme. E allora non circola più buon sangue, ma circolerà veleno dentro le vene della comunità. Umiltà in chi corregge, umiltà e sincerità in chi riceve la correzione, magari con l'aiuto, la testimonianza, dice, di altre persone, accordandoci soprattutto nella preghiera, mai senza l'altro, neppure quando ci rivolgiamo a Dio. Se due o tre persone si accordano per domandare al Signore una grazia particolare, Lui ci viene incontro. Vorremmo essere concordi nella nostra preghiera, un cuore solo, un'anima sola, come in questi giorni stiamo pregando per i fratelli della Chiesa che vive in India, perseguitata orribilmente dagli induisti che intendono difendere le posizioni della casta. Ma queste sofferenze le dovremmo sentire nostre. I sacerdoti bastonati, uccisi, le chiese distrutte, le scuole devastate. Vorremmo che ci togliessero un po' la nostra quiete, soprattutto quando ci lamentiamo sempre e non pensiamo quanti nostri fratelli, membri della stessa famiglia, si trovano in prima linea a soffrire persecuzione, a subire oltraggi e violenze. Allora una preghiera che si accorda, che si eleva a Dio con tutto il cuore, con i sentimenti che aveva Gesù quando invocava dal Padre il perdono, la consolazione, la sua presenza. Una liturgia, quella di oggi, che ci invita a prendere sul serio ogni persona umana. Il fratello che è nell'errore, per vedere anche in lui il volto di Cristo che aspetta il nostro servizio, che vuole la nostra consolazione. Nessuno può vivere da solo. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo, ma benedetto l'uomo che confida nel Signore che passa attraverso le nostre iniziative di bene e soprattutto il nostro impegno nell'amare come Lui ci ha amato. Così cresca la Chiesa come comunità di fratelli, così aiutiamoci a correggerci dal male, perché c'è un grande pericolo, quello di diventare insensibili. Ormai
si sbaglia, ci si allontana dalla strada indicata da Gesù, diventando sempre meno sensibili. Non ci sentiamo provocati da Lui. Almeno la vita dei santi, almeno la vita della Vergine Maria venga a stimolarci da quella sonnolenza spirituale che crea divisioni e che ci

invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria, benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

0: ascoltarci da qualsiasi parte del mondo ti trovi.
1: In streaming dal tuo computer su www.vocenildeserto.org.
0: Anche su tablet e smartphone.
1: Radio Voce nel Deserto, dal 1989 nelle vostre case.

Amici ascoltatori, ci stiamo per collegare con il Santuario Madonna delle Grazie di Pordenone, da cui anche questa sera continuiamo l'appuntamento con la novena per la Natività della Beata Vergine Maria. Vi auguriamo quindi un buon ascolto e una buona preghiera in nostra compagnia.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Anche questa sera volgiamo lo sguardo a Maria, la serva umile del Signore che ha accolto nel suo grembo la sorgente della pace e della riconciliazione. Chiediamo a Dio il perdono dei nostri peccati, consapevoli che non ci può essere pace nel mondo se prima non lasciamo guarire e purificare il nostro cuore. Umilmente riconosciamo i nostri peccati. Signore Figlio di Dio, che sei venuto a portarci la vera pace, Kyrie eleison. Cristo Figlio di Maria, che sostieni e conforti chi lavora per la giustizia e per la pace, Christe eleison. Signore Re della pace, che affidi alla Vergine Maria la speranza e le suppliche di questa nostra umanità, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che nel tuo unico Figlio hai aperto agli uomini la sorgente della pace, per intercessione della Beata Vergine Maria rendi all'umanità che tu ami la tranquillità tanto desiderata ed invocata, perché formi una sola famiglia unita nel vincolo della carità fraterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: dal libro del profeta Isaia. Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce. Su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete e come si esulta quando si spartisce la preda. Poiché tu, come al tempo di Madian, hai spezzato il giogo che l'opprimeva, la sbarra sulle sue spalle e il bastone dell'aguzzino. Poiché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il segno della sovranità ed è chiamato Consigliere Ammirabile, Dio Potente, Padre per sempre, Principe della Pace. Grande sarà il suo dominio e la pace non avrà fine sul trono di Davide e sul regno che egli viene a consolidare e rafforzare con il diritto e la giustizia, ora e sempre. Questo farà lo zelo del Signore. Parola di Dio.
1: Donaci la pace, Signore, in te speriamo. Ascolterò che cosa dice il Signore. Egli annunzia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli, per chi ritorna a Lui con tutto il cuore. La sua salvezza è vicina a chi lo teme e la sua gloria abiterà la nostra terra. Donaci la pace, Signore, in te speriamo. Misericordia e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno. La verità germoglierà dalla terra e la giustizia si affaccerà dal cielo. Donaci la pace, Signore, in te speriamo. Quando il Signore elargirà il suo bene, la nostra terra darà il suo frutto. Davanti a Lui camminerà la giustizia e sulla via dei Suoi passi la salvezza. Donaci la pace, Signore, in te speriamo.

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre mio che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi, ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Parola del Signore.

per il vincolo che la unisce intimamente al mistero del suo figlio, principe della pace, come abbiamo ascoltato nella prima lettura, la Vergine Maria è sempre più venerata come regina della pace, specialmente in questi ultimi tempi di guerre e di conflitti. E ascoltando le notizie che ci arrivano, certamente ci sono anche degli spiragli, ma come sappiamo la potenza distruttrice che c'è oggi rispetto a quella che c'era 50-60 anni fa è di un cambiamento veramente epocale. Cioè, con le armi che sono in dotazione oggi, l'umanità può autodistruggersi in pochissimo tempo. E quindi l'invocazione alla Regina della Pace evidentemente si fa sempre più intensa da parte di noi, popolo di Dio, popolo cristiano. E fu proprio Papa Benedetto XV, nel 1917, durante la Prima Guerra Mondiale, ad inserire nelle litanie, come ultima litania, proprio questa: Regina della Pace, prega per noi. Quanti conflitti che aggravano già molte crisi in atto, crisi economiche, energetiche, ambientali, migratorie, adesso anche sanitarie in molti paesi dell'Africa. Nessuno di noi ha il potere di entrare nella cabina di regia e fermare queste tragedie. E continuiamo a stupirci per l'incapacità degli esseri umani di imparare qualcosa dai drammi della storia. Continuiamo a provare un senso di rabbia e anche di impotenza per quelle che appunto Benedetto XV chiamò le inutili stragi, e si riferiva alla Prima Guerra Mondiale, che servono solo ad annientare la vita e a far crescere in maniera esponenziale le vendette, i risentimenti. Molti di noi si domandano se davvero siamo nell'epoca dell'Homo sapiens, o se piuttosto non ripombiamo continuamente nell'epoca dell'uomo demens, dell'uomo demente. E alla fine sembra che non possiamo farci nulla. Quando è incominciata questa guerra tra Russia e Ucraina, ci siamo tutti spaventati perché era una cosa nuova, e poi abbiamo visto quello che è successo nei primi giorni, nelle prime settimane. Lo posso dire, ci abbiamo fatto l'abitudine, perché adesso che ci siano 20 morti, 50 morti, 100 morti, ce ne importa. Quindi siamo dementi, perché non riusciamo a capire la gravità di queste guerre, che rischiano sempre di più di allargarsi, come stiamo vedendo, come è successo dopo quella. E allora, in quell'epoca là, ma anche adesso, molti, anche cristiani, hanno detto: ma noi cosa ci possiamo fare? Possiamo farci nulla? Ma è proprio così? Non è così. La pace non viaggia da sola. La pace ha bisogno di gambe, di braccia, che ha bisogno di voci. La pace cerca l'incontro, il dialogo, e ancora una volta Maria c'è di esempio quando va da Elisabetta, che la accoglie con la grande parola di pace: benedetta tu. La pace nasce dal desiderio di incontrarsi, dall'accoglienza dei doni, delle fatiche degli altri. Maria conduce poi l'incontro alla sorgente della pace, perché raccogliendo l'esperienza e la sapienza di Israele canta l'inno più alto, il Magnificat, all'azione potente di Dio, e ci dà una lezione di teologia della storia. Che cos'è la teologia della storia? Vuol dire una riflessione sulla storia non come una serie casuale di fatti, successo, fato, destino, ma come
storia alla luce della rivelazione, alla luce del progetto di Dio. E allora la storia cambia, diventa qualcosa di estremamente profonda. E Maria canta la misericordia di Dio di generazione in generazione per quelli che lo temono. E aggiunge che Dio si ricorda della sua misericordia, il Signore cioè non si lega al dito le offese, non coltiva come noi odio e risentimento per il male ricevuto, ma si lega al dito la sorte di quelli che lo temono, degli umili del suo popolo, di coloro che vogliono costruire e non distruggere. Gesù lo ha proclamato nella settima beatitudine: beati i costruttori di pace. È una beatitudine che nasce proprio da questo, dal lasciare che sia Lui a dirci e a darci la pace vera. La storia umana non è nelle mani dei superbi che si costruiscono i loro troni sulla pelle degli umili, dei poveri, dei semplici. Sul momento certo hanno la meglio. Io do questa spiegazione: il loro trono è molto alto, sembra sicuro e intoccabile. Oggi potremmo utilizzare altri parametri, pensiamo a questi potenti che vivono in dei bunker super protetti da infinite schiere di uomini e di donne che li devono difendere il loro potere. Sul momento, dicevo, hanno la meglio perché il trono è alto, sembra sicuro, li pone al riparo dai disastri che loro stessi hanno causato. Ma poi i troni inevitabilmente crollano, i muri dell'odio vengono smantellati, le grandi statue, come abbiamo visto nel passato recente, sono prese a martellate. E il giudizio della storia travolge i superbi, perché il Signore saprà poi fare giustizia con i suoi criteri inaccessibili anche oltre la storia. Quella giovane donna, quella ragazza che nella visita alla parente ha cantato un inno così alto, ci ha regalato il segreto della pace: affidarci attivamente a chi ha in mano la storia. E la storia non l'abbiamo in mano noi, l'ha in mano Lui. Pace a voi, è il saluto del Signore risorto. E nel testo che abbiamo ascoltato nel Vangelo dice: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi. Come la dà il mondo la pace? Pensiamo come si concludono le guerre: o con la sconfitta di una delle due parti, o con dei trattati di pace. Cronaca di questi giorni. Non ci siamo ancora arrivati. Ma noi ci auguriamo che si arrivi a questo, che si arrivi cioè a dei trattati di pace. Però la storia è una infinita serie di tentativi di pace, di trattati di pace, smentiti dalle guerre successive. E questa non è la pace di Cristo, è la pace che dà il mondo. La pace di Cristo è completamente diversa, perché è un dono di Dio, non è una conquista solitaria dell'uomo. È diversa perché va alla radice, là dove l'uomo decide la scelta della menzogna o della verità. Perché la guerra nasce dalla menzogna, nasce dall'accaparramento, nasce dall'egoismo. Una volta mi trovavo con un gruppo di laici, persone semplici, e mi trovavo a trattare proprio questo tema della pace, spiegando appunto quella che era la pace che Gesù ci donava attraverso appunto il suo sacrificio sulla croce. Quella era la pace che Lui ci donava.
che ad un certo punto una persona di una certa età, una persona semplice ma con una intuizione di fede straordinaria, mi dice: ah padre, ma sa da dove sono nate tutte le guerre, dove sono nati tutti questi conflitti? Io lo guardavo perché la domanda mi sembrava difficile come risposta. E lui si è alzato e attorno a sé ha fatto un circolo e ha detto: quando l'uomo ha preso un territorio, lo ha circondato e ha detto mio. Da dove nascono le guerre? Lo stiamo vedendo adesso. Sono giocate sull'economia, sul possesso. E quindi ogni volta che si giocano sul possesso non finiscono più. E quindi ogni volta che si giocano sul possesso non finiscono più.

pure nei giornali, mi hanno raccontato che sostanzialmente la ricchezza di questi paesi nasce da traffici illegali che si portano via da un paese all'altro, e quindi tutte queste guerre di cui non si parla ma che sono piuttosto serie e consistenti per la loro gravità, nascono esclusivamente dall'accaparramento dei beni di questa terra. E questo è un punto sul quale vale la pena riflettere. E noi ci affidiamo non alla pace del mondo, ma ci affidiamo alla pace di Cristo. Ci affidiamo nella preghiera, ma la preghiera insieme ad un'azione costruttiva, a un'azione umile, quotidiana, cercare il più possibile l'incontro, non lo scontro, metterci in cammino, non rassegnarci, non dire non ci possiamo fare niente, lasciare che Dio rovesci i troni del nostro orgoglio, coltivare l'ascolto, come vi dicevo in queste sere, la cura reciproca. Questo è il nostro contributo alla pace, e non dite che non lo possiamo dare. Partiamo dalle famiglie, partiamo dalle situazioni che stiamo vedendo, tragiche a volte, come quelle che sono successe in questi giorni di cui ho già parlato. E giustamente un osservatore diceva: tutte queste cose che stanno succedendo a livello di femminicidi, di tutte queste realtà negative, nascono da una visione maschile, in questo caso, del possesso. Questa cosa dell'amore cancelliamola, non esiste. Esiste il possesso, e quando esiste il possesso si arriva a questi livelli. Quando l'altro non è un altro che io ho accanto a me come diverso da me, e che io devo amare, ma quando l'altro o l'altra è possesso, allora si arriva a queste situazioni. Da soli non ci riusciamo, perché nel nostro intimo covano continuamente dei conflitti. Noi vogliamo guarire da questi conflitti, e anche per questo continuiamo a ripetere senza stancarci: Regina della Pace, prega per noi.

0: Fratelli e sorelle, rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre, fonte di ogni bene, per intercessione di Maria, Regina della Pace, affidiamo al suo amore le necessità della Chiesa e del mondo intero. Preghiamo insieme, diciamo, per intercessione di Maria, Regina della Pace, ascoltaci, Signore.
1: Per intercessione di Maria, Regina della Pace, ascoltaci, Signore. Per la Chiesa di Dio, perché sia nel mondo segno vivo di concordia, testimone del Vangelo e casa accogliente per ogni persona che cerca speranza. Preghiamo.
0: Per intercessione di Maria, Regina della Pace, ascolti.
1: Per i capi delle nazioni e responsabili della terra, perché lo Spirito Santo illumini le loro menti e distolga i loro cuori dai progetti di morte, di odio e di corsa agli armamenti, aprendo via di dialogo sincero. Preghiamo.
0: L'intercessione di Maria, ascoltaci, Signore.
1: Per tutte le popolazioni martoriate dai conflitti dimenticati e vicini, in Ucraina, in Medio Oriente, in Africa, in ogni terra insanguinata dalla barbarie, per i feriti, per i profughi costretti a lasciare

0: tutto e per chi ha perso i propri cari. Preghiamo.
1: Per intercessione di Maria, Regina della Pace, ascoltaci.
0: Per i giovani e per le famiglie, affinché non si lascino contagiare dalla logica dell'indifferenza o della vendetta, ma diventino ogni giorno artigiani di pace e di fraternità nei luoghi in cui vivono. Preghiamo.
1: Per intercessione di Maria.
0: Per le nostre famiglie e la nostra comunità, perché sull'esempio di Maria sappiamo custodire la pazienza, il perdono reciproco e l'amore che unisce i cuori nella vita di ogni giorno. Preghiamo.
1: O Dio, Padre misericordioso, che hai fatto di Maria la madre, la regina del figlio tuo e nostro Salvatore, accogli la voce della nostra preghiera e donaci la tua pace. Per Cristo nostro Signore.
2: Canto 357.

0: Preghiamo insieme, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, allora è cuore a me, e per il bene nostro e tutta la sua santa Chiesa.
0: Accogli, o Signore, il nostro sacrificio di espiazione e di lode nel devoto ricordo di Maria, Regina della Pace, e concedi alla tua Chiesa i doni dell'unità e della concordia. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, renderti grazie, o Padre, per le meraviglie che hai operato in Maria, Vergine e Madre. E lei, l'umile ancella che, accogliendo l'annunzio dell'angelo Gabriele, concepì nel grembo virginale Gesù Cristo, nostro Signore. È la madre piena di fede che stette intrepida presso la croce, dove il Figlio per la nostra salvezza pacificò nel suo sangue il cielo e la terra. È la vera discepola di Cristo, principe della pace, che insieme con gli apostoli attese in preghiera il Consolatore da te promesso, lo spirito di unità e di pace, di gioia e di amore. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Padre onnipotente, noi ti benediciamo per Gesù Cristo, figlio tuo, venuto nel tuo nome. Egli è per tutti la parola che salva, la mano che tendi ai peccatori, la via che ci guida alla tua pace. Quando ci siamo allontanati da te a causa del peccato, tu ci hai riconciliati per mezzo del tuo Figlio, consegnato alla morte per noi, perché nuovamente rivolti a te ci amassimo gli uni gli altri come lui ci ha amati. Per questo mistero di riconciliazione ti supplichiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, venuta l'ora di dare la vita per la nostra liberazione, mentre cenava, prese il pane nelle sue mani, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, in quella sera, prese nelle sue mani il calice della benedizione e, confessando la tua misericordia, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il sacrificio della perfetta riconciliazione, che egli ci ha lasciato come pegno del suo amore e che tu stesso hai posto nelle nostre mani. Ti preghiamo umilmente, Padre Santo, accetta anche noi con l'offerta del tuo figlio e nella partecipazione a questo convito di salvezza, donaci il tuo spirito, perché sia tolto ogni ostacolo sulla via della pace e della concordia. Egli renda la tua Chiesa segno di unità tra gli uomini e strumento della tua pace, e ci custodisca in comunione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, il Collegio Episcopale e l'intero tuo popolo. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e le nostre sorelle che si sono addormentati nel Signore, e tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Tu che ci hai convocati intorno alla mensa del tuo figlio, raccogli in unità gli uomini di ogni stirpe e di ogni lingua, insieme con la Vergine Maria, gloriosa Madre di Dio, con gli Apostoli, i nostri Santi Padri Benedetto, Giovanni Gualberto e tutti i Santi, nel convito della Gerusalemme Nuova, dove splende la pienezza della tua pace, in Cristo Gesù nostro Signore. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.

0: Signore ci ha donato il suo spirito, con la fiducia e la libertà dei figli diciamo con fede. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu hai detto, tu hai la potenza e la gloria di secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con voi.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma il tuo santo la parola.

Cortes. Canto numero 373.

0: preghiamo. Per questa comunione al corpo e sangue del tuo Figlio, donaci, o Padre, lo spirito del tuo amore, perché insieme con la Vergine Maria diventiamo costruttori della pace che Gesù ci ha lasciato come segno della sua presenza in mezzo a noi. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Qualche avviso, ci stiamo avvicinando ormai alla grande solennità. Tutti gli orari li trovate su questo volantino in fondo alla chiesa che potete prendere. Vi ricordo anche a beneficio di chi ci sta ascoltando via radio, la novena prosegue anche domani sera sempre alle 20:30 con la Santa Messa e la predicazione del Padre Abate Giuseppe. Poi invece lunedì 7 settembre, vigilia della festa, ci sarà la Santa Messa delle 9 al mattino come al solito. Poi ci sarà la messa delle 18, che sarà già della Natività della Beata Vergine Maria e sarà presieduta dal Padre Abate. Poi alle 20:30 la chiusura della novena con la Santa Messa della Natività, la solenne concelebrazione presieduta dal parroco di San Marco, Monsignor Orioldo Marson, con la partecipazione anche della parrocchia di San Marco, come ogni anno, per sottolineare il legame che lega San Marco il patrono con la Madonna delle Grazie, che è la compatrona della nostra città. Ricordo che dal pomeriggio del 7 a tutto l'8 sarà chiuso il parcheggio, ma anche quest'anno possiamo usufruire dei parcheggi della fiera. Troverete le sbarre aperte, potete parcheggiare liberamente e poi uscire tranquillamente. Ringraziamo il presidente dell'ente fiera di Pordenone che ci ha dato anche quest'anno questa possibilità. Poi martedì 8 le messe come la domenica, alle 7, alle 9, presieduta dal Vescovo Monsignor Giuseppe Pellegrini con la presenza delle autorità civili e militari, alle 11 presieduta dal Padre Abate Giuseppe Casetta, alle 18 presieduta da Monsignor Roberto Tondato che è il vicario generale della nostra diocesi, alle 17 la benedizione dei bambini, alle 17:15 Santo Rosario, è tutto scritto sul foglietto. Non dimentichiamoci di pregare per i defunti, perché facciamo festa, riceviamo le grazie, ma dobbiamo anche pregare in modo che anche i nostri defunti possano ricevere i benefici della festa, della grazia che ci è data di vivere. Per cui giovedì 10 settembre alle 20:30 celebreremo una santa messa in suffragio di tutti i defunti, quelli della parrocchia, quelli che sono in quadro del santuario, i propri defunti di ciascuno. Quindi vi invito giovedì sera alle 20:30 a venire qui a celebrare l'Eucaristia in suffragio dei defunti. Mentre mercoledì 9 alle 20:30 ci sarà la messa mensile di misericordia, consolazione, liberazione e guarigione con i sacerdoti esorcisti della diocesi. Alle ore 20:30 la messa, preceduta da Santo Rosario alle ore 20 con possibilità di confessioni. Quindi martedì la festa, mercoledì la messa di liberazione, giovedì la messa per i defunti. Poi venerdì alle 20:45 avremo la riunione dei catechisti. E domenica prossima, 13 settembre, l'apertura dell'anno pastorale, è una settimana ricchissima, vedete, a Spilimbergo, alle ore 16, presso il Teatro Miotto a Spilimbergo, il Vescovo presenterà la nuova lettera pastorale. Sono invitati in modo particolare i presbiteri, i diaconi, i religiosi, i vicepresidenti dei consigli pastorali e i rappresentanti delle varie associazioni dei gruppi della parrocchia. Alle ore 18 poi nel Duomo di Spilimbergo la Santa Messa solenne presieduta da Monsignor Edgar Peña Parra che è il nunzio apostolico in Italia. Tutta la comunità diocesana è invitata a partecipare e si farà memoria anche del terremoto del Friuli del 76. Per cui domenica prossima, 13 settembre, non ci sarà la Messa del 18 qui in santuario per dare la possibilità proprio di partecipare all'apertura dell'anno pastorale. Domani sera c'è, ma domenica 13 è sospesa, come ci ha suggerito anche il Vescovo, per dare anche ai presbiteri, ma anche alla popolazione fedeli, di partecipare a quest'unica celebrazione solenne. L'ultimo avviso, in settimana abbiamo celebrato i funerali di Zanetti Silvana in Martin di anni 79, di Vettor Pietro di anni 88 e di Forza Maria Stella in Franzo di anni 84.
0: Leggiamo la preghiera alla Madonna delle Grazie. Vergine Santissima, Immacolata, Madre di Dio e Madre nostra Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificato con la tua presenza per continuare l'opera redentrice del tuo Figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione, di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che intervieni incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù perché soccorra la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. Maria, tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e verginale. Ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Tu che ora sei assisa alla destra del tuo Figlio, veglia sulla Chiesa che lotte, che soffre, che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia, se ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Tu che sei la porta del cielo, o Maria, scegli per tutti noi peccatori, perché ritorniamo al tuo Figlio per essere un giorno ammessi in quel regno ove l'amor non ha. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Benedica Dio Onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.
1: Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
0: Rendiamo. Buonanotte a tutti.
2: Canto 367.

0: E allora si conclude l'appuntamento con la novena per la Natività della Beata Vergine Maria che abbiamo trasmesso dal Santuario Madonna delle Grazie di Pordenone. Auguriamo a voi tutti una buona continuazione di serata in compagnia di Radio Voce nel Deserto.
1: Pascolerà con Leo.
2: E i loro piccoli giocheranno insieme.

andiamo nella casa del Signore. Memoria, presenza e profezia del Dio vivente. Dal testo del Pontificio Consiglio della Pastorale per i migranti e gli itineranti e dagli scritti di autori vari. Coordinamento di Franca Salerno. Conclusione. Il santuario, luogo e segno della speranza.

0: Il santuario assume una rilevanza profetica perché è segno della speranza più grande, che richiama alla meta ultima e definitiva, dove ogni uomo sarà pienamente uomo, rispettato e realizzato secondo la giustizia di Dio. Per questo, esso diventa il richiamo costante a criticare la miopia di tutte le realizzazioni umane che vorrebbero imporsi come assolute. Il santuario può essere considerato quindi come contestazione di ogni presunzione mondana, di ogni dittatura politica, di ogni ideologia che voglia dire tutto sull'uomo, perché ci ricorda che c'è un'altra dimensione, quella del regno di Dio, che deve pienamente venire.
1: Nel santuario risuona costantemente il Magnificat, in cui la Chiesa vede vinto alla radice il peccato posto all'inizio della storia terrena dell'uomo e della donna, il peccato dell'incredulità e della poca fede in Dio, e nel quale Maria proclama con forza la non offuscata verità su Dio, il Dio santo e onnipotente, che dall'inizio è la fonte di ogni elargizione, colui che ha fatto grandi cose.
0: Nel santuario è testimoniata la dimensione escatologica della fede cristiana, cioè la sua tensione verso la pienezza del regno. Su questa dimensione si fonda e fiorisce la vocazione etico-politica dei credenti ad essere, nella storia, coscienza evangelicamente critica delle proposte umane, che richiama gli uomini al destino più grande, che impedisce loro di immiserirsi nella miopia di ciò che viene realizzato e li obbliga a porsi incessantemente come lievito per una società più giusta e più umana.
1: Proprio perché è richiamo all'altra dimensione, quella dei cieli nuovi e della terra nuova, il santuario stimola a vivere come fermento critico e profetico in questi cieli presenti e in questa terra presente, e rinnova la vocazione del cristiano a vivere nel mondo, pur non essendo del mondo. Tale vocazione è il rifiuto delle strumentalizzazioni ideologiche di qualunque segno, per essere presenza stimolante al servizio della costruzione di tutto l'uomo in ogni uomo, secondo la volontà del Signore. In questa luce si comprende come un'attenta azione pastorale possa fare dei santuari luoghi di educazione ai valori etici, in particolare la giustizia, la solidarietà, la pace, la salvaguardia del creato, per contribuire alla crescita della qualità della vita per tutti.

0: Il santuario offre un prezioso servizio alle singole chiese particolari, curando soprattutto la proclamazione della parola di Dio, la celebrazione dei sacramenti della riconciliazione e dell'Eucaristia. Questo servizio esprime e vivifica i vincoli storici e spirituali che i santuari hanno con le chiese in mezzo alle quali sono sorti e richiede il pieno inserimento dell'azione pastorale svolta dal santuario in quella dei vescovi, con la particolare attenzione a ciò che maggiormente attiene al carisma del luogo e al bene spirituale dei fedeli che vi si recano in pellegrinaggio.
1: Sotto la guida dei singoli vescovi o dell'intera conferenza episcopale, a seconda dei casi, i santuari definiscono la loro specifica identità pastorale e la loro struttura organizzativa, che deve essere espressa nei propri statuti. Questa partecipazione dei santuari alla pastorale diocesana richiede peraltro che si provveda alla preparazione specifica delle persone e delle comunità che dovranno farsene carico.
0: Parimenti importante è promuovere la collaborazione e l'associazione fra i santuari, specialmente di una stessa area geografica e culturale, e il coordinamento della loro azione pastorale con quella del turismo e della mobilità in generale. Il moltiplicarsi di iniziative in tal senso, dai congressi a livello mondiale agli incontri continentali e nazionali, ha evidenziato la crescente affluenza ai santuari ed ha stimolato la presa di coscienza di nuove urgenze, favorendo nuove risposte pastorali alle mutate sfide dei luoghi e dei tempi. Nella lettera inviata al santuario di Loreto il 15 agosto 1993, l'oggi servo di Dio Giovanni Paolo II scriveva:
2: «È noto il ruolo determinante che svolsero nella prima evangelizzazione dell'Europa alcuni grandi monasteri, quali centri di spiritualità e veri campi base nel cammino della fede. I grandi santuari, divenuti oggi, anche grazie alla cresciuta mobilità umana, luoghi di più grande concorso di popolo, sono chiamati ad assolvere una funzione analoga in vista della nuova ondata di evangelizzazione di cui avvertiamo tanto urgente il bisogno per l'Europa e per il mondo. Occorre l'opera sapiente e zelante delle persone poste a servizio dei santuari e di quelle che accompagnano spiritualmente i pellegrini. Per questo non si raccomanda mai abbastanza la necessità di una adeguata pastorale aperta alle grandi sfide del mondo e ai segni dei tempi, ispirata alle direttive conciliari e del magistero più recente della Chiesa, soprattutto per quanto riguarda l'efficace amministrazione dei sacramenti e la centralità della parola di Dio. Quante persone si sono recate ad un santuario per curiosità, come visitatori, e sono tornate alle loro case trasformate e rinnovate perché vi hanno ascoltato una parola che le ha illuminate.
0: Inoltre, il Papa del Totus Tuus, nell'arco del suo magistero, ha più volte evidenziato come i santuari, in particolare quelli mariani, fanno parte del patrimonio spirituale e culturale di un popolo e possiedono una grande forza attrattiva e irradiante. In essi, come si legge nell'enciclica Redemptoris Mater, non solo individui o gruppi locali, ma a volte intere nazioni e continenti cercano l'incontro con la Madre del Signore, con colei che è beata perché ha creduto.

0: Il mistero del Tempio offre una ricchezza di stimoli che vanno meditati e fatti fruttificare nell'azione. In quanto memoria della nostra origine, il santuario ricorda l'iniziativa di Dio e fa sì che il pellegrino la accolga con il senso dello stupore, della gratitudine e dell'impegno. In quanto luogo della divina presenza, esso testimonia la fedeltà di Dio e la sua azione incessante in mezzo al suo popolo, mediante la parola e i sacramenti. In quanto profezia, ossia rinvio alla patria celeste, ricorda che non tutto è compiuto, ma deve ancora compiersi in pienezza, secondo la promessa di Dio verso la quale siamo incamminati. Proprio mostrando la relatività di tutto ciò che è penultimo rispetto all'ultima patria, il santuario fa scoprire Cristo come tempio nuovo dell'umanità riconciliata con Dio.
1: Memoria, presenza, profezia. Tenendo presenti queste tre dimensioni teologiche del santuario, la relativa pastorale dovrà curare il continuo rinnovamento della vita spirituale e dell'impegno ecclesiale, in una intensa vigilanza critica verso tutte le culture e le realizzazioni umane, ma anche in uno spirito di collaborazione, aperto alle esigenze del dialogo ecumenico e interreligioso. Ascoltiamo Papa Benedetto XVI.
2: Cari fratelli e sorelle, la Chiesa parla dal primo momento della sua esistenza, grazie alla forza dello Spirito Santo e alle sue lingue di fuoco, in tutte le lingue e vive in tutte le culture, non distrugge niente dei propri doni, della propria storia e dei propri carismi, ma riassume tutto in una grande nuova unità che riconcilia unità e multiformità. Lo Spirito Santo, che è la carità eterna, il legame dell'unità nella Trinità, unisce con la sua forza gli uomini dispersi nella carità divina e crea così anche la multiforme e grande comunità della Chiesa in tutto il mondo. Rendiamo grazie al Signore per i traguardi raggiunti nel dialogo ecumenico grazie all'azione dello Spirito Santo. Restiamo docili all'ascolto della sua voce affinché i nostri cuori, ricolmi di speranza, percorrano senza sosta il cammino che conduce alla piena comunione di tutti i discepoli di Cristo. San Paolo, nella lettera ai Galati, ricorda che il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Sono questi doni dello Spirito Santo che invochiamo anche noi oggi per tutti i cristiani, perché nel comune, generoso servizio al Vangelo possano essere il mondo segno dell'amore di Dio per l'umanità. Volgiamo fiduciosi lo sguardo a Maria, santuario dello Spirito Santo, e per mezzo di lei preghiamo: vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Amen.
1: Maria, santuario dello Spirito Santo, santuario vivente del Verbo di Dio, è l'arca dell'alleanza, nuova ed eterna. Infatti il racconto dell'annunzio dell'angelo a Maria è modellato da Luca su un fine contrappunto con le immagini della tenda dell'incontro con Dio al Sinai e del Tempio di Sion. Come la nube copriva il popolo di Dio in marcia nel deserto, e come la stessa nube, segno del mistero divino presente in mezzo a Israele, incombeva sull'arca dell'alleanza, così ora l'ombra dell'Altissimo avvolge e penetra il tabernacolo della nuova alleanza, il grembo di Maria.
0: Anzi, l'evangelista Luca sottilmente raccorda le parole dell'angelo al canto che il profeta Sofonia eleva alla presenza di Dio in Sion. A Maria si dice: gioisci, o piena di grazia, il Signore è con te. Non temere, Maria, tu concepirai nel tuo grembo e darai alla luce un figlio. A Sion il profeta dice: gioisci, figlia di Sion, il re di Israele, il Signore, è nel tuo grembo. Non temere, Sion, il Signore tuo Dio è nel tuo grembo, il potente ti salverà. Nel grembo della figlia di Sion, simbolo di Gerusalemme, sede del Tempio, si manifesta la presenza di Dio col suo popolo. Nel grembo della nuova figlia di Sion, il Signore stabilisce il suo Tempio perfetto per una comunione piena con l'umanità, attraverso il Figlio suo, Gesù Cristo.
1: Il tema è ribadito nella scena della visita di Maria a Elisabetta. La domanda che quest'ultima rivolge alla futura madre di Gesù ha una carica allusiva. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Le parole rimandano infatti a quelle di Davide di fronte all'arca del Signore. Come potrà venire da me l'arca del Signore? Maria è dunque la nuova arca della presenza del Signore. Tra l'altro, qui per la prima volta nel Vangelo di Luca appare il titolo Kyrios, Signore, applicato a Cristo, il titolo che nella Bibbia greca traduceva il nome sacro divino Yahvé. Come l'arca del Signore rimase nella casa di Obed-Edom 3 mesi, colmandola di benedizioni, così Maria, l'arca vivente di Dio, rimane 3 mesi nella casa di Elisabetta con la sua presenza santificante.
0: È illuminante a proposito l'affermazione di Sant'Ambrogio: Maria era il tempio di Dio, non il Dio del tempio, e perciò deve essere adorato solamente colui che operava nel tempio. Per questo motivo la Chiesa in tutta la sua vita mantiene con la Madre di Dio un legame che abbraccia nel mistero salvifico il passato, il presente e il futuro, e la venera come madre spirituale dell'umanità e avvocata di grazia, come dimostra la presenza dei numerosi santuari mariani sparsi nel mondo, che costituiscono un autentico Magnificat missionario.
1: Lo ricordava il servo di Dio Giovanni Paolo II durante l'omelia al santuario di Knock in Irlanda il 30 settembre 1979.
3: So molto bene che ogni popolo, ogni paese e anche ogni diocesi ha i suoi luoghi santi in cui il cuore di tutto il popolo di Dio batte, si potrebbe dire in modo più vivo. Luoghi di un incontro speciale fra Dio e gli esseri umani. Luoghi in cui Cristo abita in maniera speciale in mezzo a noi. Se questi luoghi sono tanto spesso consacrati a sua madre, questo ci rivela in forma più completa la natura della sua Chiesa.
1: Avvicinandosi a Maria, il pellegrino deve sentirsi chiamato a vivere quella dimensione pasquale che gradualmente trasforma la sua vita attraverso l'accoglienza della parola, la celebrazione dei sacramenti e l'impegno a favore dei fratelli. Dall'incontro comunitario e personale con Maria, stella dell'evangelizzazione, i pellegrini saranno spinti, come gli apostoli, ad annunziare con la parola e la testimonianza di vita le grandi opere di Dio.
3: Vale in modo tutto particolare per i santuari ciò che Dio dice per mezzo del profeta: il mio tempio si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli. L'efficacia dei santuari si misurerà sempre più dalla capacità che essi avranno di rispondere al bisogno crescente che l'uomo sperimenta nel ritmo frenetico della vita moderna di un contatto silenzioso e raccolto con Dio e con se stesso.
1: Chi si reca in un santuario, scrive Monsignor Francesco Gioia, non deve prescindere mai dalla condivisione e dall'impegno. Deve essere con la vita il tempio di Dio. Il vero santuario è l'uomo, creato a immagine e somiglianza di Dio e tempio dello Spirito Santo. Occorre scoprire, oseremmo dire adorare, il volto di Dio nell'uomo che ci sta accanto. Ogni volta che avremo aiutato un fratello affamato, assetato, forestiero, nudo, malato, carcerato, si realizzeranno le parole di Gesù. Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Una leggenda traduce questo pensiero.
4: Si narra che in Sicilia il monaco Epifanio un giorno scoprì di aver ricevuto dal Signore un singolare dono. Sapeva dipingere bellissime icone. Concepì un ardito desiderio: ritrarre il volto di Cristo. Ma dove trovare il modello adatto che esprimesse insieme la sofferenza e la gioia, la morte e la resurrezione, l'umanità e la divinità di Gesù? Epifanio si mise in viaggio. Percorse tutta l'Europa, scrutando attentamente ogni volto. Nessuno dei volti incontrati era adatto ad esprimere il volto di Cristo. Una sera si addormentò, ripetendo le parole del Salmo: «Il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto». Sognò che un angelo lo riportava tra le persone già incontrate. Egli indicava un particolare che rendeva quel volto simile al volto di Cristo: l'innocenza di un bambino, la bontà di una madre, la gioia di una sposa, la sofferenza di un malato, la solitudine di un vecchio, lo sgomento di un orfano, la paura di un condannato, la gioia di una sposa, la sofferenza di un malato, la solitudine di un vecchio, lo sgomento di un orfano,

0: era meravigliosa. Gli chiese il modello al quale si era ispirato per mostrarlo agli altri artisti. Il monaco, sorridendo, rispose: «Non cercare il volto di Cristo nel volto di un solo uomo, ma cerca in ogni uomo un frammento del volto di Cristo».
1: A ciascuno di noi spetta il compito di scoprire e adorare il volto di Dio in ogni uomo che incontriamo. Non sarà difficile, perché, come dice nel De Profundis Oscar Wilde, almeno una volta nella vita ogni uomo cammina con Cristo verso Emmaus. Dobbiamo soltanto aprire i nostri occhi e il nostro cuore per riconoscerlo e poterlo così recare al mondo, testimoniando con la vita nuova l'annuncio di salvezza. Nella tenda dell'incontro, la Chiesa, il cristiano sa che nel sacramento della riconciliazione ogni giorno è giorno di grazia. Ogni giorno, nel sacrario del proprio cuore, può incontrare il Signore.
2: Cari fratelli e sorelle, se prima i tempi erano considerati luoghi di presenza di Dio, adesso si sa e si vede che Dio non abita in edifici costruiti da pietre, ma luogo della presenza di Dio nel mondo e la comunità viva dei credenti, questa è il Tempio dove Dio è presente nel mondo. Questa è la grandezza della Chiesa e la nostra chiamata. Ma pur essendo Tempio di Dio nel mondo, luogo dove Dio abita realmente, dobbiamo essere realmente comunità, famiglia di Dio, perché Dio è carità, essendo casa di Dio, famiglia di Dio, assemblea di Dio, dobbiamo realizzare tramite la fede in questo mondo la carità di Dio e così realmente essere luogo e segno della sua presenza. Preghiamo il Signore che realmente sempre più possiamo essere la sua Chiesa, il suo corpo, luogo della presenza della sua carità in questo nostro mondo e nella nostra storia.

Per il programma di Orizzonti Cristiani oggi parliamo di, Franca Salerno ha proposto, andiamo nella casa del Signore, memoria, presenza e profezia del Dio vivente, dal testo del Pontificio Consiglio della Pastorale per i migranti e gli itineranti e dagli scritti di autori vari. Conclusione. Il santuario, luogo e segno della speranza. Hanno collaborato al microfono Marco Mete, Lucio Saccone, Alessandro Rossi. Gli inserti in voce di Papa Benedetto XVI sono tratti dall'archivio della Radio Vaticana. Tecnici del suono Alvaro D'Amico e Mario Scatton. Coordinamento e realizzazione di Franca Salerno per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.

0: Gianfranco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, ci accompagna in un ciclo di meditazioni sul tema Io credo.
1: Siamo partiti che esistono delle domande fondamentali che aprono il cuore dell'uomo al mistero, alla domanda e quindi alla ricerca di un senso. E questa mattina abbiamo visto la prima di queste domande, ne abbiamo enucleate tre. Da dove vengo? Cos'è prima di me? Qual è l'origine di tutto? E abbiamo visto che la risposta è o è il caso, e allora tutto cade nel vuoto, nell'insignificante, oppure vi è un progetto. Ma allora la domanda sarà: se esiste un progetto, questo progetto da dove viene? Chi l'ha posto? Riapre la domanda anche questa risposta. Ecco, passiamo un po' anche alla seconda domanda. Se prima la domanda è che cosa c'è prima, la seconda domanda è cosa c'è dopo, sapendo che la nostra vita a un certo punto terminerà in questa terra. E quindi da sempre l'uomo si è posto la domanda che cosa c'è dopo. Che si sia posto la domanda risulta altamente chiaro, perché se pensiamo anche alle scoperte archeologiche, quante volte si è trovato che anche nell'apparire dell'uomo su questa terra, ad esempio il culto dei morti c'è sempre stato, si seppellivano i morti, si seppellivano con un corredo, con degli abbellimenti. Vedete che la domanda se la ponevano anche loro, ed è una domanda che sicuramente si pone prima o dopo ogni uomo, che ha un minimo di intelligenza. Ma la mia vita finirà qui o no? Dopo di me c'è l'annientamento, dopo la mia morte c'è il nulla, o dopo la morte mi aspetta qualcosa? Vi è una vita dopo la morte? Se un uomo ha un minimo di consapevolezza di sé, capite che questa domanda prima o dopo se la pone, anche se dobbiamo dire l'uomo cercherà sempre in qualche modo di evitare la domanda, anche questa domanda, in quanti modi si sfugge al problema della morte. Si può sfuggire in tanti modi, il culto del corpo, la chirurgia estetica, il ringiovinimento delle cellule attraverso l'ossigenazione del sangue, se non anche attraverso altre pratiche allucinanti di cui fanno uso tante volte i facoltosi. Sangue di bambini, per dirvi, è un modo per sfuggire il pensiero della morte, illudersi di avere la vita eterna, anche i soldi, i grandi patrimoni danno l'illusione all'uomo di essere onnipotente, di poter comprare tutto, ma il Salmo ce lo dice, no? E quindi non meravigliamoci se vediamo che l'uomo cerca in tutti i modi per non porsi questa domanda, perché è una domanda cruciale come l'altra. E qui si cerca di dare tante risposte, no? Ma l'importante è che la storia vada avanti, che gli ideali vadano avanti, procedano, avanzino. Pensiamo soltanto, ad esempio, all'ideologia marxista che sognava una società completamente paradisiaca, no? Sì, per carità, puoi sognare anche gli ideali e i valori che devono sussistere dopo la mia morte, a parte che ti devi domandare, ma poi questi ideali che fine faranno? saranno eterni? Ma se la scienza ci dice che anche l'universo, non sappiamo tra quanti miliardi di anni, comunque anche l'universo finirà. Questo la scienza ce lo dice, no? Che non è eterno, anche il sole non è eterno. Quindi tutto dovrebbe finire nel nulla, dovrebbe scomparire nel nulla. Ma sapere che vanno avanti gli ideali, le grandi teologie, può essere consolatorio, perché poi a me interessa, ma io, la mia persona, la mia coscienza, dopo la morte sopravviverà o no? Che vada avanti la giustizia, l'equità sociale, sì, mi va bene, però a me interessa sapere se dopo la mia morte ci sarò ancora o no, esisterò ancora o no. Perché sapete, se io, e qui c'è sempre il dilemma, c'è qualcosa, sì o no? Devo rispondere. Non c'è una terza possibilità di risposta. Non c'è una terza possibilità. E quindi devo rispondere, non c'è nulla, oppure credo che ci sia qualcosa. Che cosa? Qui il problema è, sì, ci credo, spero, però la risposta non me la posso dare. La risposta non me la posso dare. Ma capite che se si apre in me la possibilità che dopo la mia morte ci sia una mia sussistenza, allora tutto quello che vivo acquista un senso, acquista un significato. Se so che ogni cosa in qualche modo sopravviverà dopo la morte, chiaramente allora tutte le cose acquistano un valore, acquistano importanza. Se invece dovessi rispondere, ah, dopo, tanto, tutto finisce. Ma capite che quando una persona dice tutto finisce, significa che nulla resterà. E allora tutte le cose non hanno più senso, non hanno più valore, non hanno più significato, perdono la loro consistenza. Perché se il traguardo di tutto è il nulla, tutte le cose esistono per niente. La bellezza di un fiore, il tramonto, la musica. Tutto finirà, quindi non ha più valore, non ha più significato se io dico che dopo non c'è più niente. Capite che allora anche dare una risposta a questa seconda domanda ha una ricaduta poi sul mio modo di vivere. Perché se io credo che dopo ci sarà qualcosa, che tutto in qualche modo sopravviverà, allora tutte le cose acquistano il loro valore, acquistano un loro significato, acquistano una loro consistenza, altrimenti tutto è nulla, tutto non vale, tutto è niente, è tutto polvere, tutto è polvere, che finirà prima o dopo, insieme a me. La terza domanda, ma quello che io vedo, quello che io sperimento, è tutta la realtà o c'è qualcosa che è al di là, esiste, che però io non posso vedere, non posso in qualche modo possedere? Esiste qualcosa che va al di là di quello che vedo? O tutto è qui, tutto è qui, non c'è nient'altro, non c'è nient'altro. Ovvero, esistono realtà invisibili? Esistono cose invisibili? Sì o no? Anche qui non c'è la possibilità di dare una terza risposta. Esiste l'invisibile? Paolo dà già la risposta, che esistono realtà invisibili. Però c'è gente che lo nega. Tutto l'illuminismo, tutto il rinascimento dice che cosa? La scienza con la H. Cosa dice? Che tutto esiste se io lo misuro, lo peso, lo posso sperimentare. Tutta la scienza si basa su questo, che la realtà è ciò che io posso in qualche modo controllare e misurare. Non esiste nient'altro. Per cui Gagarin, quando ha fatto il giro della Terra, ha detto: Dio non esiste. Perché? Perché io non l'ho visto. Allora, esiste l'invisibile o no? Capite che anche qui ci sono delle conseguenze. Se io dico non esiste l'invisibile, questo comporta che la mia capacità di fare esperienza di questo mondo è molto ristretta, perché esiste solo ciò che posso vedere, misurare, pesare, controllare, sperimentare e niente di più, ma guardate che tanta gente ragiona così, Non è che si sta dicendo cose fuori dal mondo, Se invece io affermo che io credo che ci siano cose invisibili che io immediatamente non posso sperimentare, non posso vedere, non posso misurare, non posso pesare, però esistono, capite che io mi apro ad una possibilità a 360 gradi. Per cui paradossalmente io dico sempre, ma chi crede ha una capacità di vedere a 360 gradi, mentre se io dico esiste solo ciò che vedo, negando tutto l'invisibile, chiaramente la mia visione è molto più ristretta, Quindi chi può essere più intelligente, se vogliamo? Chi afferma che esiste anche l'invisibile o chi lo nega? Io penso che chi ha aperto l'invisibile sia molto più intelligente di chi nega che ci sia, che non ci sia. Questo vuol dire che l'uomo che è religiosamente aperto, perché quando arriviamo a dire prima di me c'è un progetto, la vita non finisce qui, ma ci sarà certamente qualcosa. Non esiste solo il visibile, ma esiste anche l'invisibile. Quando io mi apro a queste tre possibilità, io mi apro al mistero. E quindi entro in una visione religiosa. Non dico ancora cristiana, ma dico religiosa. Perché? Perché mi apro al mistero, mi apro allo stupore. Perché? Perché non escludo niente. Mentre l'uomo che nega, esclude, dice no, non c'è nessun progetto, no, dopo la morte non c'è niente, no, non esiste l'invisibile, quando l'uomo nega tutte queste cose, nega il mistero. Non è più capace di stupore, non può aprirsi a una visione religiosa del mondo e della vita. Mentre quando io affermo che c'è un progetto, che esisterà qualcosa dopo la mia morte e che oltre il visibile vi è anche l'invisibile, ecco che allora mi apro al mistero. Mi apro alla possibilità che esista qualcosa di più grande di me. Le religioni, come lo chiamano? Lo chiamano Dio. Capite che l'uomo che nega, ma come fai a negare? Non ne hai le prove. Quindi è molto più difficile negare che affermare. Perché se neghi devi portare le prove, ma le prove non riesci a portarle. Dio non esiste, portami le prove che Dio non esiste. Come fai a portare le prove? Però io mi apro la possibilità che Dio esista, capito la differenza? Non posso portarti le prove, però io rimango aperto alla possibilità che Dio esista. Mentre quando tu dici non c'è, portami le prove che non c'è. Portami le prove che dopo la morte non esiste più nulla. Porti me le prove che esiste solo il visibile e non esiste l'invisibile. Portami le prove. Non può portarti le prove. Quindi l'uomo che nega è, potremmo dire, crede di avere una certezza, che è la certezza di ciò che non c'è. E come posso affermare ciò che non c'è? Questa è filosofia, eh? Come posso affermare che non c'è qualcosa? Capite che è molto arrischiata una cosa del genere. Chiaramente quando io mi apro a una possibilità di sì alle domande che ci siamo fatti, poi c'è la ricaduta anche sulle altre. Se io affermo che c'è un progetto, poi ne scaturisce che dopo la morte ci sarà qualcosa. Affermo che c'è un trascendente, una trascendenza oltre le cose visibili che vedo. Quindi a un certo punto, se l'uomo ragiona, se l'uomo si pone queste domande, si trova naturalmente di fronte a un bivio. O tutto è assurdo o c'è un mistero. O c'è l'assurdo o c'è il mistero, non c'è una via di uscita, Non c'è una via di uscita. Il dilemma, se volete, come vi dicevo, è una domanda che esige una risposta e non una terza possibilità. Il dilemma è uno solo: c'è l'assurdo o c'è il mistero? Però allora facciamo un passettino in avanti. Se io affermo che prima di me c'è un progetto, se io affermo che dopo la mia morte io sopravviverò, se affermo che esiste oltre il visibile anche l'invisibile, queste tre domande attendono una risposta. Come faccio a dirlo? Come faccio ad affermarlo? Occorre che qualcuno me lo dica. Ma l'uomo lo può dire? Lo può fare? Occorre allora una rivelazione. Occorre che dal di fuori qualcuno mi porti, diciamo, le prove, tra virgolette, che alle mie domande ci sia una risposta. Questa si chiama la rivelazione. Una rivelazione che venga a colmare, che venga a dare la risposta a queste domande fondamentali della vita, perché sono le domande fondamentali queste, sono le domande più importanti della vita queste. Perché capite, se c'è una rivelazione che mi giunge e che mi dice: guarda, te lo dico io che c'è un progetto, te lo dico io, perché io ne sono l'autore di questo progetto, guarda che io ti ho fatto per l'eternità, guarda che oltre quello che c'è, vedi e misuri e pesi, c'è qualcosa di infinitamente più grande che ti ama, questa si chiama rivelazione. E questa si chiama salvezza. Questa è la salvezza. Riesco a dare un senso alla mia vita. Perché? Perché do la risposta a queste domande. Questa si chiama salvezza. Perché se no, altrimenti continuiamo a parlare di salvezza, salvezza, salvezza, Cristo Redentore, Cristo Salvatore. Ma da cosa mi salva? Ma da cosa mi salva? Qual è la salvezza di cui continuiamo a parlare e a dire preghiere? Donaci la tua salvezza. Ma qual è questa salvezza? La salvezza è che la rivelazione mi toglie via dall'assurdità della vita. Questa è la salvezza, che la mia vita non è più assurda. La mia vita non finisce nel nulla. La mia vita non viene dal caso. Questa è la salvezza. La salvezza è che finalmente riesco a dare senso alla mia vita, riesco a dare senso alla mia storia. Do significato a tutto. Questa è la salvezza. Capite che quando invece l'uomo si toglie via da questa salvezza, qual è la conseguenza? Che tutto diventa assurdo. E quando c'è l'assurdo, Cari miei, la vita è disperazione perché non esiste nessuna speranza e allora c'è l'assurdità. E allora ci meravigliamo se vi è tanta violenza, tanta ingiustizia. Cari miei, quando tutto diventa assurdo, tutto diventa possibile, lo diceva già Dostoevskij, se Dio non esiste, tutto è possibile, tutto è possibile. Anche che si entri in una scuola col fucile e si facciano fuori bambini e altri. Oppure si prenda un camion e si vada addosso alla gente. O si facciano le guerre. Quindi salvezza è possibilità di dare risposta a queste domande, anzitutto. E allora che cos'è la rivelazione? È la certezza che Dio finalmente interviene per aiutarci, per rivelarci e darci la risposta a queste domande. Tutta la storia della salvezza è servita a questo, ad aiutarci, ad aprirci alla risposta a queste domande fondamentali alle quali noi da soli non avremmo mai potuto dare risposta, mai dare risposta. Quindi è un intervento, se volete, gratuito e inaspettato di Dio, che entra nella storia e ci svela il significato di tutto. Per cui Abramo si sente chiamato per nome. Abramo, Abramo, c'è qualcuno che mi conosce? Se qualcuno mi conosce vuol dire che anche se non lo vedo, Abramo, Abramo, esci dalla tua terra e va verso un paese che ti indicherò e mi apre la speranza, mi apre il futuro, ti darò una discendenza. Capite che già c'è l'anticipo del dopo, ma se mi chiama, se mi conosce, vuol dire che mi conosce da prima che io esistessi, mi ha chiamato con una vocazione. Prima che ti avessi formato nel grembo, io ti conoscevo. Fin da quando eri nel grembo di tua madre ti ho conosciuto, ti ho stabilito profeta delle nazioni. Cari miei, questo vuol dire che non vengo dal caso, vuol dire che qualcuno mi ha pensato da tutta l'eternità, che mi ha amato e ha un progetto per me, e ha un progetto per me. Quindi Dio interviene e dà risposta a queste domande, e la risposta è salvezza, è salvezza. Ci siamo fino a qui, abbiamo fatto il primo passo, primo passo che ci apre al mistero che attende una risposta che l'uomo non può darsi, l'uomo non può dare una risposta se non c'è una rivelazione. Se Dio non interviene per dirmi, guarda che io ti ho pensato da tutta l'eternità, ti ho amato da tutta l'eternità. Se Dio non interviene per dirmi, guarda che io ti ho fatto dono della vita e di una vita che durerà per sempre, in comunione con me, nella mia gloria per tutta l'eternità, io questo non potrei saperlo con le mie forze. Con le mie forze non potrei saperlo. Quindi Dio mi ha risposto e mi ha salvato. Signore, ti ringrazio per il dono della fede che mi ha tolto via dall'assurdità della vita. E quindi pensiamo a tutti i nostri fratelli e sorelle che sono lontani dalla fede e vivono nell'assurdo, nel non poter dare risposta a queste domande fondamentali. Entriamo un pochettino nel secondo passaggio, che è incominciare a pensare realmente che cos'è l'atto di fede. Cos'è l'atto di fede? Cosa vuol dire credere? Credere. Ma se andiamo a guardare nell'Antico Testamento, partiamo proprio dalla rivelazione, Antico Testamento, ma il Dio che si rivela è, pensiamo ad Abramo, pensiamo ad Abramo. È un Dio ancora patriarcale, no? È un Dio legato alla tua tribù, è legato al tuo territorio, è legato ai tuoi antenati. Potremmo dire all'inizio la fede in Dio, nella fede ebraica, è ancora una fede molto tribale, accanto a Dio ci sono tante altre divinità, ma il nostro Dio è il Dio della nostra tribù, poi c'è l'altra tribù che c'ha il suo Dio, poi c'è l'altra tribù che c'ha il suo Dio, ma il nostro è il più bravo, il nostro è il migliore di tutti, chiaramente, che ci fa vincere tutte le battaglie. A loro non interessa, all'inizio della rivelazione biblica, non interessa fare ragionamenti su chi è Dio, l'essere perfettissimo, dare risposte, se volete, teologiche, trascendenti, filosofiche, a chi è Dio. Non appare questo. È più un fatto del dire e riconoscere che tra noi e Dio esiste un legame. Nell'Antico Testamento è molto più importante dire tra noi e Dio c'è un'alleanza. Dio ci ha scelto e noi l'abbiamo accolto. Quindi è una fede molto vitale, molto esperienziale, no? Difatti poi, tra parentesi, guardate che all'idea che esista un solo Dio, nell'Antico Testamento si arriva abbastanza tardi, che esista solo Dio, creatore di tutta l'umanità e di tutto ciò che esiste, si arriva praticamente all'esilio di Babilonia, molto tardi si arriva, perché si arriva soltanto quando e il popolo è a Babilonia straniero, perché il popolo di Israele quando si trova a Babilonia dirà: ma il nostro Dio che era il Dio di Canaan, ma è ancora qui o è rimasto là? E quando il popolo si trova a Babilonia riconosce che cosa? Che Dio sta intervenendo anche in quella situazione, che Dio è salvatore in quella situazione. Allora riconosce che cosa? Che Dio accompagna il suo popolo lungo i secoli, lungo la storia. E allora se mi accompagna vuol dire che Dio è padrone di tutto, è padrone della storia, è padrone dell'universo. Lui è il Signore al quale appartengono tutti i popoli della terra. Tanto è vero che a un certo punto quando Ciro emanerà il decreto che permetterà agli ebrei di ritornare in patria, Dio dirà per bocca del profeta: io ho scelto Ciro e l'ho consacrato perché ti potesse dare la libertà di tornare al tuo paese, al tuo paese. Quindi è Dio che regola tutta la storia di tutti i popoli, ma si arriva solo in quel momento, E quando arriviamo invece al Nuovo Testamento, la fede cambia. No, la fede non cambia, perché Gesù porta a compimento tutte le attese del popolo di Israele. Tutto ciò che è stato promesso ad Abramo si compie in Gesù, che realizza tutte queste promesse, per cui la benedizione, l'alleanza con Dio viene donata a tutti i popoli, non più soltanto al popolo di Israele. Però nello stesso tempo c'è un grande salto, sì c'è una continuità, ma c'è qualcosa di completamente nuovo e qualcosa di completamente diverso. E cos'è questo qualcosa di completamente nuovo e di completamente diverso? È Gesù, figlio di Dio, figlio di Dio, un Dio che addirittura si incarna, il figlio di Dio che si incarna e si fa uno di noi. Finalmente Dio non solo ci parla, ma Dio si fa vedere, si fa toccare, cammina con noi. Questa è la novità, questo è il regno di Dio che inizia già ora, perché Dio è presente in questo mondo ed è presente nel Figlio suo. Tutto cambia, E allora, guardando Gesù, io vedo chi? Vedo Dio. Possibile che quell'uomo, vissuto 2000 anni fa, in quei paesini del Medio Oriente, in mezzo ai pescatori, sia Dio? Noi lo diamo sempre per scontato, no? Cari miei, ma la nostra fede è una fede che si aggancia a una persona concreta, che ha vissuto in un posto concreto, in un momento concreto, in una data concreta, confuso in mezzo a tanti e tanti altri. Perché lì? Perché non altrove? Perché in quel momento? Eppure nella fede noi abbiamo la certezza che in quell'uomo, in quel falegname di Nazaret che ha vissuto 30 anni facendo il falegname in una botteguccia di Nazaret, sia il figlio di Dio. Chi vede me vede il Padre. È possibile. Ci meravigliamo un po', o questo ci fa rimanere uguali, pensare che Dio sia diventato un bambino nato da una donna che ha bisogno di essere allattato, pulito, vestito, accarezzato? Possibile che Dio sia così? Ci apriamo allo stupore, alla meraviglia. È questo Gesù di Nazaret che dice: se credete in me, potete diventare figli di Dio. Per cui ci promette non soltanto l'eternità, attenzione, non ci promette soltanto l'eternità, ma ci promette di diventare figli di Dio. E San Giovanni dice: e lo siamo realmente. Non è che siamo figli adottivi alla maniera umana, perché la maniera umana dell'adozione è una finzione giuridica. Io ti adotto, ma non sei mio realmente. È una finzione l'adozione. Per cui attenzione, quando diciamo figli adottivi, attenzione, non lo stiamo dicendo alla maniera giuridica umana. No, no, noi siamo figli di Dio, realmente, dice San Giovanni Apostolo. E i padri della Chiesa dicono: guardate che quando saremo di là saremo Dio in Dio, per cui a noi è promessa la divinizzazione. Non soltanto saremo anime, non è che saremo soltanto anime che vivono in eterno, ma saremo persone divinizzate, partecipi della gloria e della vita di Dio per tutta l'eternità. Questo è il nostro destino che ci viene rivelato. Capite che allora tutto questo è una risposta strabordante alle domande che abbiamo visto. La risposta che Dio ci dà con la rivelazione è qualcosa che noi neppure potevamo pensare e sognare. Neanche la mente più eccelsa poteva arrivare a questo, a pensare che il nostro destino è diventare Dio in Dio, per partecipazione ovviamente. Saremo Dio in Dio in quanto uniti a Gesù, figlio di Dio, partecipi della vita di Dio. Saremo colmi dello Spirito Santo per tutta l'eternità. Che risposta, o Signore, tu ci hai dato alle domande fondamentali alle quali noi non potevamo dare alcuna risposta. Noi crediamo a questo perché lo crediamo sull'autorità stessa di Dio. Noi crediamo che ciò che Dio ha rivelato attraverso Gesù è vero, è autentico. Dio non ci può imbrogliare. Quindi crediamo tutto questo sull'autorità di Dio. È un salto ragionevole? Sì, è un salto ragionevole, non è contro ragione. Quello che Dio ci rivela non va contro la ragione umana. va al di là della ragione, questo sicuramente, perché noi non potremmo dare queste risposte, ma non sono contro ragione, vanno al di là della ragione. Per cui la Dei Verbum, ad esempio, dice: a Dio che si rivela è dovuta l'obbedienza della fede, con la quale l'uomo si abbandona a Dio tutto intero, liberamente, prestandogli il pieno ossequio dell'intelletto e della volontà e acconsentendo volontariamente alla rivelazione data da lui. Allora, Dio si rivela e si rivela in Gesù. A te è chiesta l'obbedienza della fede. L'obbedienza della fede è che tu con la tua ragione e con la tua volontà, perché occorrono anche queste per l'atto di fede, esige anche la volontà l'atto di fede, tu aderisci a quello che Dio ha rivelato liberamente, non sei costretto, liberamente, acconsenti volontariamente, ovvero con la tua volontà acconsenti a quello che lui ti ha rivelato in Gesù. Ecco che allora la fede illumina ogni cosa. Lumen Fidei, ricordiamoci l'enciclica di Benedetto XVI che poi fu emanata poi da Francesco. Lumen Fidei è la luce della fede. Lumen Fidei è luce, perché finalmente di fronte a una vita che, se non ha risposte, diventa una vita assurda, la fede diventa una luce, diventa speranza, sai dove sei diretto, sai dove sei diretto. Non stai girando a vuoto nella vita, non stai girando a vuoto, per cui la tua vita diventa un pellegrinaggio che ha un destino, che ha una meta. Lampada ai miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino. Ma questa parola chi è? Per l'ebreo era la Torah, è la legge, ma per noi questa parola è Gesù. E Gesù non è Logos. Cosa significa Logos? Parola. E allora, luce ai miei passi è la tua parola, vero? Luce ai miei passi è Gesù, lampada sul mio cammino è Gesù, perché lui mi rivela da dove vengo e lui mi rivela dove sto andando, per cui io non mi perdo nel labirinto della vita, io non mi perdo nel labirinto della vita. Quando io dico io credo, capite cosa significa? Io credo che la vita non è un'assurdità. Io credo che Dio mi ha pensato, mi ha amato, mi ha voluto e io ho la certezza che Dio mi chiama a sé per condividere con Lui la sua stessa vita e la sua stessa gloria. Non per un po', ma per tutta l'eternità. Di materia ce n'è già. Ti ringraziamo, Signore, per tutti i tuoi benefici, perché vivi e regni nei secoli dei secoli.

Abbiamo ascoltato Padre Franco Fabris, monaco diocesano a Chiavari. Lo ringraziamo per aver concesso i materiali a Radio Voce nel Deserto.

0: meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e le altre stelle.
1: Buongiorno, bentrovati all'apertura di questa edizione del meeting. Il meeting tradizionalmente dedica diversi incontri al mondo della scuola. Questo è il primo incontro, ce ne saranno altri sul tema della scuola, ed è un incontro organizzato da associazioni che si occupano di scuola, che sono la compagnia Il Rischio Educativo, la CDO Opere Educative, DS, DISA e ASLAM. Oggi parliamo di un tema, poi vi presenterò i relatori che sono qui con me, di un tema che sta interessando la scuola ormai da parecchio tempo. Parleremo di transizione demografica. Viviamo in un mondo di grandi trasformazioni, di trasformazioni sempre più veloci, rispetto alle quali è difficile anche star dietro, a comprenderle nella loro complessità. Tra queste trasformazioni vogliamo oggi fermare la nostra attenzione sulla transizione demografica, chiamata con un'espressione sintetica che forse proprio ci fa venire un po' di gelo quando parleremo di questi numeri, che è l'espressione dell'inverno demografico. I dati sono dati impressionanti. La popolazione studentesca italiana del primo e del secondo ciclo scolastico ha perso quasi 500.000 di iscritti in poco meno di 10 anni. Questo dice il rapporto Indire Anticipare per governare il cambiamento del 2025. Uno studio precedente della Fondazione Agnelli, che considerava il 2023 come l'anno zero, riferisce per la popolazione tra i 3 e i 5 anni, cioè la scuola dell'infanzia, una diminuzione del 25% in 10 anni, quindi arrivando al 2033, e del 35% al 2038. Tra i 14 e i 18 anni, quindi la secondaria di secondo grado, la decrescita è stimata nel 25% e del 10% nella fascia tra i 19 e i 24. A soffrire in particolare di questi dati impietosi sono le regioni del Sud Italia, con picchi fino al meno 30% in Sardegna, in Campania, in Puglia e in Basilicata. Si tratta di un fenomeno che ha radici profonde, non è un fenomeno recente, radici profonde nel passato. Già a metà degli anni 90 l'Italia è il primo paese al mondo in cui la popolazione con meno di 15 anni viene superata da quella dei 65 anni e oltre 65 anni. Il genere umano, a partire dall'Italia, quindi, negli anni 90, entra di fatto in quell'epoca in cui i nonni diventano sovrabbondanti rispetto ai nostri ragazzi. Nella maggior parte degli stati europei si registra lo stesso decremento, quindi siamo molto lontani da un'immagine che mi piace ricordare, perché è un'immagine, se vogliamo, significativa, che è la scena finale di C'eravamo tanti amati, noto film di Ettore Scola, siamo nel 74, in cui viene mostrata una lunga fila di famiglie che si accampa durante la notte per iscrivere i propri figli a scuola. Le madri e i padri arrivano, infilano i cappotti ai bambini perché possano star caldo, si scambiano i thermos, e quindi c'è un gruppo di famiglie, un folto gruppo di famiglie, che è pieno di fiducia nella possibilità di un futuro migliore per i propri figli, all'interno di una diffusa domanda di istruzione e di una forte tensione verso la mobilità sociale, quando la scuola era considerata ancora un ascensore sociale. La transizione demografica, come tutte le transizioni, crea fratture con le forme conosciute, mette in discussione valori, comportamenti, certezze quotidiane e ci fa sentire quest'epoca, o meglio, ce la potrebbe far sentire come un'epoca disorientata e disorientante. Per parlare di questi temi abbiamo invitato tre autorevoli relatori, la dottoressa Griffini, dal maggio del 2024 presidente del Servizio Nazionale Tutela Minori e delle Persone Vulnerabili della Conferenza Episcopale Italiana. Siccome i nostri relatori sono relatori che hanno lavorato su tanti fronti, mi limito a delle presentazioni essenziali, se no dovrei andare avanti per troppo tempo. All'estremità opposta rispetto a me, la professoressa Gargiulo, dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Statale Alessandro Volta di Taranto, quindi di una di quelle zone, come ho detto prima, che soffre maggiormente della transizione demografica, e accanto a me il professor Triani, professore ordinario di pedagogia generale presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. E poi Pierpaolo ha veramente un lungo curriculum e lavora in tantissimi settori. Allora io comincerei ricordando innanzitutto una frase di Hannah Arendt, perché di fronte alla transizione e al suo possibile potere disorientante si potrebbe restare un po' sbalorditi, ma la Arendt diceva: una crisi ci costringe a tornare alle domande, esige da noi risposte nuove o vecchie, purché scaturite da un esame diretto, e si trasforma in una catastrofe solo quando noi cerchiamo di farvi fronte con i nostri pregiudizi. E allora chiedo ai nostri relatori, di fronte a questi dati che vi ho elencato, che sono impietosi, è possibile guardare al calo demografico non solo come a un dato tecnico, non solo come a un coefficiente numerico, quindi da gestire solo con criteri economicisti, ma guardarlo come un'occasione antropologica per ripensare ai fondamenti di una scuola più personalizzata, più accogliente, in cui gli studenti possano trovare un ambiente sicuro e fertile per la loro crescita? Quali sono quindi i cambiamenti nel breve e nel lungo termine che si rendono necessari per raggiungere questo obiettivo? Grazie ai nostri ospiti, e la parola a te per Pierpaolo.
2: Grazie, ringrazio Nora, ringrazio tutti voi, sono molto contento di essere qui, vi saluto di cuore. È una domanda complessa, perché i dati che ci sono stati presentati, seppur velocemente, sono molto crudi, e il calo demografico è una in realtà delle sfide che la scuola si trova a vivere. Ce ne sono anche altre molto importanti, pensate alle sfide della cultura digitale, su cui l'enciclica del Santo Padre ci ha invitato a riflettere, pensate alla multiculturalità che ci attraversa, no? E quindi credo che sarebbe un errore pensare che queste sfide comportino soltanto degli aggiustamenti. Sarebbe un errore se la scuola affrontasse il calo demografico soltanto in una logica di aggiustamento. Quindi io credo che possa rappresentare la questione del calo demografico un'occasione importante che ci interpella rispetto al funzionamento della scuola e al modello di scuola. Certamente ci possono essere risposte diverse al problema. Una prima risposta molto semplice può essere quella che, riducendosi i bambini e gli alunni, si riducono le classi e si riducono gli insegnanti. Io spero che non si percorra questa strada, perché questa strada vorrebbe dire semplicemente applicare un criterio contabile e non cambiare il modello. Ci sono poi invece altre strade. Una seconda strada è quella di cominciare a mantenere il corpo docenti così com'è e immaginare classi con numeri più piccoli, il che vorrebbe dire favorire maggiormente alcuni aspetti. Questa strada è auspicabile, a mio parere, ma non è sufficiente. Vorrebbe dire perdere un'occasione. Ugualmente, una terza strada, che è collegata strettamente alla seconda, è quella che, avendo un numero minore di alunni, io posso maggiormente lavorare in una logica di personalizzazione e quindi di maggiori percorsi attenti alle potenzialità dei singoli. Ecco, questo già richiede un cambiamento culturale nel lavoro dell'insegnante importante. Però credo che se ci fermassimo qui perderemo l'occasione per chiederci se in realtà il calo demografico non possa diventare l'occasione per chiederci se non possiamo ripensare a un'idea di scuola e a un'idea del lavoro dell'insegnante. Provo a spiegarmi brevemente. È chiaro che innanzitutto dobbiamo condividere un'idea di scuola e io credo che un'idea di scuola debba avere come almeno alcuni capisaldi che tutti condividiamo. Il primo è la centralità dell'alunno e dell'alunno riconosciuto come soggetto attivo di cultura e proprio per questo portatore di diritto a incontrare una cultura. Secondo caposaldo, la relazione educativa. Terzo caposaldo, la dimensione comunitaria della scuola, che viene sottolineata in tutti i documenti, ma che non è attualmente pienamente realizzabile. I numeri che abbiamo nelle scuole, nella grandezza delle scuole, non permettono una dimensione comunitaria reale. E un quarto elemento è la dimensione collaborativa dell'insegnamento. Allora, a partire da questi capisaldi, io credo che il calo demografico ci costringa seriamente a chiederci se il nostro modello di scuola corrisponda a questi principi. E allora ci accorgeremo che in realtà abbiamo molta strada da fare su una didattica maggiormente personalizzante. E uso il termine volutamente, non parlo di didattica semplicemente personalizzata, ma personalizzante nel senso che aiuti realmente la persona a crescere nelle sue dimensioni personali, a crescere nelle sue potenzialità. Allora dobbiamo chiederci in che misura lavorare con un numero più piccolo di persone ci possa aiutare a incentivare una didattica maggiormente personalizzante. Secondo però punto, ci dobbiamo chiedere come possiamo ampliare la dimensione comunitaria delle scuole. E qui dobbiamo chiederci se davvero valga ancora la regola che gli istituti devono avere 1500 studenti o che se hanno 1500 studenti debbano avere soltanto gli istituti devono avere 1500 studenti o che se hanno 1500 studenti debbano avere soltanto

0: possa trovare una coerenza tra la custodia assolutamente, come dire, condivisibile della sostenibilità economica, ma anche la salvaguardia del principio che viene affermato, che è che le scuole dovrebbero avere una dimensione comunitaria. E questo pone una questione anche rispetto alle scuole piccole, perché il calo demografico porterà a un circolo vizioso, porterà alla chiusura di scuole, e la chiusura delle scuole porterà al prosciugamento delle risorse di un territorio, perché la chiusura di una scuola comporta necessariamente, ahimè, anche un impoverimento sociale. Allora in questo dobbiamo chiederci, ad esempio, se non esistono modelli diversi di funzionamento, un modello ibrido rispetto a quelli che noi abbiamo conosciuto. E finisco, una sollecitazione molto importante ci viene rispetto all'idea di lavoro dell'insegnante. Sarebbe, ripeto, un errore dire diminuiscono i ragazzi, diminuisco i docenti. No, libero più tempo ai docenti per lavorare insieme. Perché questo oggi è il tema, che non possiamo immaginare l'insegnamento come una professione individuale, perché non la è. Non la è nei fatti, perché quando voi siete nel consiglio di classe non siete una professione individuale, siete una professione relazionale che cerca di mettere insieme con fatica i pezzi di un lavoro che tutti insieme individualmente avete fatto. Ma se noi cominciassimo a ragionare sul fatto che una porzione del lavoro docente è un lavoro comune, per cui io libero ore per il lavoro insieme, per la progettazione insieme, per il lavoro di regia pedagogica insieme, allora il calo demografico potrebbe diventare un'occasione importante per ripensare al modello di insegnante. Ma se io continuo a pensare al modello di insegnante in una logica meramente individualistica, e guardate che più cresciamo nell'ordine di scuola e quindi più il curriculum diventa rigidamente disciplinarista, questo accade, e quindi io mantengo una concezione individualistica del docente, più necessariamente verranno applicati modelli meramente economici. Diminuiscono i bambini, diminuiranno gli insegnanti, o al limite ridurremo i bambini, ma avremo perso un'occasione di cambiare il lavoro del docente, salvaguardando il centro, che è la sua cultura naturalmente, ma renderlo un lavoro collaborativo. Ecco, io risponderei in questo modo.
1: Dunque, io porto ovviamente sono la parte della scuola che può raccontare un cambiamento già in atto. Certamente la novità sta nel accogliere l'occasione di una opportunità antropologica, e che, come dicevamo, non può essere semplicemente un numero inferiore di alunni per classe, perché uno spazio fisico, uno spazio temporale e relazionale può accogliere certamente in maniera più intera la persona, lo studente, ma è necessario anche una rigenerazione umanistica, regia, visione strategica, pedagogica, deve coniugarsi con un piano d'azione concreto, efficace, ma che ricentri il desiderio di apprendere, il desiderio da parte degli alunni e degli docenti stessi. La scuola ha il compito di riaccendere la motivazione. La motivazione dell'apprendere dei ragazzi, ma la motivazione anche dell'insegnamento dei docenti. E la scuola infatti può creare cultura educativa, perché è contemporaneamente comunità educante e comunità professionale. Per questo la relazione educativa è al centro, ambienti, didattica, alleanze, territorio, ma la relazione educativa rimane il caposaldo. Noi ovviamente sentiamo attualmente una serie di ricerche sul disagio giovanile, sulle fragilità emotive, e ovviamente anche questo non è solo da parte dei più piccoli, ma anche da chi interviene

0: con i piccoli e quindi anche chi ha a che fare con le pratiche di insegnamento, quindi i docenti stessi avvertono delle difficoltà. Allora la scuola può essere pensata come un ecosistema aperto e partecipato che va oltre le mura fisiche, in cui la visione pedagogica, la partecipazione degli studenti, delle famiglie, l'organizzazione, le pratiche educative e il clima relazionale creano una cultura condivisa, orientata alla cura, che impara anche dal territorio e restituisce valore alla comunità. In questo senso la scuola diventa un catalizzatore sociale, dove gli studenti non vivono perché devono crescere, devono diventare i futuri cittadini, ma vivono già nella realtà, nella loro contingenza, sono già cittadini che possono accogliere, comprendere, conoscere la realtà, essere già trasformatori attraverso l'empatia, l'immaginazione, l'intelligenza e la responsabilità anche da piccoli. E questo infatti la visione educativa che bisogna avere a cuore, cioè accompagnare i ragazzi nell'incontrare, nel conoscere la realtà con occhi di stupore. E quindi ecco perché hanno necessità i bambini di vedere maestri che sono desiderosi di conoscere, ma appassionati alla vita, che hanno che possono introdurle nel processo di apertura alla realtà e riconoscimento che la realtà è un dono, perché quando i bambini, i ragazzi comprendono che la realtà è un dono, trasformarla, accoglierla, trasformarla, intervenire anche, diviene naturale. E quindi ecco perché nella mia scuola, la scuola che io dirigo, questo è il mio settimo anno, la scuola è un istituto comprensivo della città di Taranto. La città di Taranto ha in atto una trasformazione culturale, un riscatto culturale davvero immanente. E, attualmente ci sono delle diverse realtà e tentativamente nella nostra scuola stiamo puntando moltissimo su una costruzione di un impianto di scuola che è aperta e partecipata, come dicevo prima, e che ha utilizzato come tre dispositivi fondamentali che sono messi a disposizione. Una ovviamente l'autonomia scolastica declinata nella flessibilità organizzativo-didattica, ma principalmente nella formazione e ricerca e soprattutto sulla costituzione di alleanze forti, alleanze sicuramente con le famiglie, ma alleanze sul territorio, quindi con la costituzione di patti educativi di comunità, dove la scuola va negli spazi pubblici, utilizza gli spazi pubblici, quindi collaborando con delle istituzioni che promuovono cultura, socialità, ma anche aprendosi alle associazioni, alle istituzioni e quindi diventando anche un hub educativo di quartiere o rispetto anche alla città. Sono gli strumenti, questi patti educativi nascono dal principio di sussidiarietà e di corresponsabilità educativa tra istituzioni, tra enti, tra associazioni del terzo settore. E non nascondo che adesso sono le associazioni che cercano la nostra collaborazione, cercano il nostro intervento, proprio perché è una scuola in movimento, una scuola che si è aperta totalmente al territorio puntando anche su una, si dice, educazione diffusa, perché appunto gli spazi sono ibridati, gli spazi pubblici diventano le aule diventano luoghi dove far partecipare eventi pubblici e in questi spazi pedagogici ibridati i ragazzi hanno la possibilità diciamo consolidare quelle competenze non solo disciplinari, ma le competenze socio-emotive, che sono le competenze che non possono essere staccate, ma devono essere inserite all'interno di un'unica architettura pedagogica, perché il benessere degli studenti è alla base, ancor prima di un consolidamento delle competenze disciplinari. Si impara perché si ha un ambiente che è capacitante, un ambiente che possa stimolare la loro vivacità, la loro intelligenza, anche l'intelligenza emotiva. E per questo abbiamo attivato tanti laboratori di esperienza, laboratori che partono proprio dal mettere lo studente nelle condizioni di far venire fuori, di rispondere con le dimensioni emotive e affettive e ovviamente anche di disciplinari, far venire fuori ciò che porta dentro, e quindi il talento di ognuno. E ci sono delle esperienze concrete che ho, diciamo, selezionato. Parto dal progetto Abitare il Paese. Questo progetto è un progetto promosso dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Architetti e gestito territorialmente dall'Ordine degli Architetti delle città, quindi nella città di Taranto. Noi stiamo portando avanti questo progetto da ormai 5 anni. È già interessante la proposta, perché abitare il paese è la cultura della domanda, quindi già pone i giovani al centro di una domanda, in particolare di architettura, cioè di come abitare la città, come abitare il luogo che loro frequentano. Quindi, partendo dalla scuola, ripensare gli spazi quindi quotidiani, ma anche gli spazi di prossimità, gli spazi esterni della scuola, gli spazi diciamo dove la scuola è situata, perché noi abbiamo un parco archeologico alle spalle della scuola, e quindi lavoriamo in quello spazio pubblico dove i ragazzi possono pensare, per esempio, questo è un esempio in cui i ragazzi sono partiti dal luogo e hanno ripensato attraverso quegli step, quei passaggi nel riconoscere la realtà che dovevano modificare, immaginare. E quindi attivazione del pensiero critico, della creatività e la trasformazione. E si sono praticamente trasformati in veri e propri architetti, e hanno ridisegnato il quartiere, hanno ridisegnato gli spazi, hanno misurato, quindi vedete quante competenze hanno messo in campo. Sembrerebbe strano, ma anche la storia, anche il racconto, quindi competenze linguistiche, competenze matematiche, hanno misurato, hanno lavorato in team, quindi questa è una fortissima competenza che sviluppano quando svolgono questo tipo di attività. Questo progetto viene portato avanti, scorro velocemente delle immagini giusto per mostrare il lavoro tecnico. Sono stati supportati da degli architetti, quindi questo progetto anche ha un valore di orientamento formativo, perché appunto fin da piccoli sono state istituite delle scuole di architettura, quindi anche in questo senso si può attivare la formazione. Questo è il lavoro che termina di appropriazione proprio del territorio, quindi dopo aver immaginato e operato hanno poi lavorato su un cambiamento del territorio.
1: Professoressa Griffini, a lei.
2: Grazie, un caro saluto anche da parte mia a tutti voi, alla moderatrice. Mi associo a quanto è stato detto circa il fatto che il tema del calo demografico, affrontarlo solo da un punto di vista economico e organizzativo, certamente ci mette in una prospettiva riduttiva. Credo che rappresenti un'opportunità importante, dal mio osservatorio invece, per rimettere al centro il senso dell'educazione e il senso della scuola come comunità educante. Non è perché diminuisce il numero degli alunni che diminuiscono i bisogni educativi di cui questi sono portatori. Si è già fatto cenno alle fragilità di cui le nuove generazioni sono portatrici, ma consentitemelo, queste fragilità fanno emergere anche le nostre vulnerabilità come adulti, quindi che il tema credo debba essere affrontato da entrambe le prospettive, i bisogni educativi dei ragazzi ma anche i nostri bisogni come adulti chiamati a prenderci cura di loro nelle nostre posizioni relazionali e professionali. Si faceva riferimento nell'intervento che mi ha preceduto al tema della scuola che è all'interno di un ecosistema educativo. Ecco, anche il modello ecologico delle relazioni di Wolf von Brenner pone proprio la scuola all'interno di uno dei sistemi relazionali abitati dai minori, mostrando chiaramente come la vita di ogni minore, ma anche la vita di ciascuno di noi, è condizionata dai contesti che attraversa, perché la crescita o l'equilibrio di ciascuno di noi non è dato mai da un singolo fattore, ma è dato dalle interazioni continue tra i diversi contesti che abitiamo. Quindi credo che approcciare il tema dell'inverno demografico legato al contesto scolastico non possa prescindere dall'affrontare trasversalmente questo tema in tutti i contesti abitati dai minori, a partire dal microsistema familiare, da cui la vita di ciascuno di noi si origina, fino ad arrivare ai diversi contesti che abitano il nostro quotidiano e poi alla società e alla cultura. Vorrei però sottolineare un aspetto che mi preme. Parlare appunto di riorganizzazione scolastica non può prescindere dal ripensare la qualità delle relazioni che nella scuola oggi si vivono. E la vorrei affrontare a partire dall'etimologia delle cose di cui mi occupo. Tutelare significa osservare. Non può venir meno la capacità osservativa degli adulti chiamati a prendersi cura dei minori, ad educarli, ad accompagnarli nei processi di apprendimento, siano essi insegnanti, siano essi personale non docente o anche dirigente. Credo che la capacità di osservare è la capacità proprio dell'adulto che sa prendersi cura. Solo una buona osservazione e un'osservazione di squadra può consentire di intercettare segnali precoci prima che questi si trasformino in isolamento, in abbandono scolastico, in sofferenza o anche in reati commessi all'interno della scuola, perché dal mio osservatorio la scuola è anche quel luogo che può intercettare situazioni di criticità che possono prendere origine in altri contesti, e al contrario assistiamo purtroppo però anche a situazioni di criticità che vedono gli stessi minori portatori di violenza nei confronti degli adulti. E credo quindi che diventa fondamentale riflettere sulla qualità delle relazioni che a scuola si offre, perché la scuola può essere quel luogo o che spezza delle catene di vulnerabilità o può diventare suo malgrado quel luogo invece che aggiunge catene di vulnerabilità. La psicologia dello sviluppo ci mostra chiaramente che le traiettorie di crescita non sono mai lineari, possono modificarsi nel tempo. A parità di condizioni di partenza si può arrivare ad esiti diversi. Da condizioni diverse di partenza si può arrivare ad esiti simili, e i contesti, come ho detto, che noi attraversiamo possono fare la differenza. Quindi la scuola può essere anche quel luogo che intercetta non solo quelle fragilità che hanno quel risvolto immediato su ciò che attiene i processi di apprendimento e l'esito di un successo scolastico, ma anche direi l'esito interamente esistenziale. Questo lo dico anche alla luce di una testimonianza che mi è stata offerta proprio in tempi recenti da una vittima di abusi in ambienti ecclesiali. Questo giovane, in età ormai universitaria, ha trovato in un suo docente quella figura che lo ha aiutato a togliere presa la vulnerabilità che lo stava attanagliando e direi soffocando da tanto tempo, e a dare presa invece a un percorso evolutivo. Quindi la scuola può essere veramente quel luogo che sa fare la differenza se forma, e qui emerge il tema, concordo con il professor Triani, della formazione dei docenti, non solo centrata su capacità disciplinari ma su capacità relazionali, e una formazione direi permanente che mutua anche strumenti propri da altri contesti. Penso ai gruppi di intervisione o di supervisione relativi alla qualità delle relazioni non solo tra docenti e alunni, ma anche all'interno dello stesso team docenti, tra docenti e dirigenti e anche tra docenti e genitori. Un altro aspetto direi fondamentale è quello della gestione dei cosiddetti comportamenti problematici. Torno a dirlo, non è il numero degli alunni a ridurre le criticità che si possono incontrare. E di fronte chiaramente a un comportamento problematico le strade possono essere due: o io assolutizzo quel comportamento staccandolo da quella che è la storia da cui la persona proviene, dalla sua cultura, o al contrario, leggendo questo comportamento, dando un significato all'interno delle relazioni che chiaramente quel minore ha maturato fino a quel momento e che la scuola, come ho detto prima, può contribuire a spezzare o in realtà purtroppo continuare ad amplificare. E la gestione chiaramente dei comportamenti problematici non riguarda solo la lettura di significato relativa al comportamento messo in atto dal minore, dall'adolescente o dal giovane che si incontra nel sistema scolastico, ma riguarda anche il leggere il nostro comportamento come adulto che si pone in relazione con colui o colei che ci è affidato. Quindi questo presuppone chiaramente il centrare l'approccio su strategie educative fondate sulla corresponsabilità, sulla consapevolezza che dietro ogni comportamento c'è chiaramente una relazione dentro il quale quel comportamento va ricondotto e soprattutto, legato ai tempi che attraversiamo, la capacità di limitare e contenere il conflitto, quindi le cosiddette strategie di de-escalation, le strategie improntate chiaramente al dialogo e alla valorizzazione anche della differenza di cui ciascuno è portatore. E questo lo collego, consentitemi, anche a un richiamo che ci ha fatto il Santo Padre nella bellissima lettera Disegnare nuove mappe di speranza. Il Papa parla di costellazioni educative. Ecco, credo che attraversare l'inverno demografico ci chieda di generare delle costellazioni educative tra tutti i contesti abitati dai minori. E il Papa in particolare, in un passaggio della lettera, chiede alla comunità educante tre atteggiamenti di fondo. Il primo atteggiamento diventa appunto quello di saper generare un'educazione che va avanti non con la forza, parla di disarmare le parole, un'espressione a lui tanto cara, quindi un'educazione che non va avanti con la forza ma con la mitezza. Invita poi ad alzare lo sguardo, pensando all'inverno demografico, applicando quello che Papa Leone ci dice, dove dice che possiamo continuare ad andare avanti ma ponendoci delle domande, ma smettendo di chiederci il perché. Allora anche qui dovremmo approcciare questo tema chiedendoci dove stiamo andando e perché stiamo imboccando quella direzione. E il terzo aspetto è custodire il cuore, e qui il Papa fa un passaggio direi straordinario, che dice che le relazioni vengono prima dell'opinione, la persona viene prima del programma, e quindi indipendentemente dal numero credo che questo sia l'approccio fondamentale se vogliamo rendere sempre comunque la scuola una comunità educante.
1: Grazie. Una seconda domanda che voglio fare molto breve per stare nei tempi. Allora, l'inverno demografico, abbiamo detto, investe la scuola di una grande responsabilità. Se i nostri giovani e i nostri studenti sono sempre meno, verrebbe da dire non possiamo rischiare di perdercene neppure uno. Fosse solo per una logica di tipo quantitativo, anche se ci siamo detti ampiamente in questi interventi che mi hanno preceduto che non è la logica quantitativa che vogliamo sposare, ma appunto non possiamo perdercene nessuno di questi ragazzi. Ora, la scuola ha evidentemente per sua vocazione istituzionale quella di curare gli apprendimenti. Il rapporto Invalsi, pubblicato nel luglio scorso, quindi molto recentemente, pur avendo dei dati positivi soprattutto rispetto alla dispersione, ci pone però di fronte ancora a delle problematiche importanti. Non riusciamo a recuperare i risultati positivi del pre-Covid, quindi gli esiti dell'apprendimento nei diversi ordini di scuola non riescono a tornare ancora a quelli del pre-Covid, e in particolare quest'anno si registra una flessione per gli esiti di italiano e in particolare di matematica nella scuola primaria. Ora la mia domanda è: a fronte di questa situazione, quindi quella di curare anche gli apprendimenti e di curarli all'interno di quella promozione integrale della persona che ci è stata descritta così bene negli interventi, io vi chiedo, ad approfondimento di quanto già detto, quali sono le risorse, quali sono le scelte, quali i cambiamenti e le esperienze virtuose di cui abbiamo già avuto qualche testimonianza che possono favorire la crescita degli apprendimenti anche per gli alunni più piccoli? Quali le condizioni per far fiorire tutti i talenti dei nostri studenti e quindi per non lasciare indietro nessuno? Oggi nella scuola si parla molto di competenze socio-emotive. Il prossimo anno scolastico vede la partenza di un progetto ministeriale anche su questi temi e quindi ci vogliamo domandare come favorire questo sviluppo integrale della persona e quindi la sua crescita armonica senza creare nessuna contrapposizione tra competenze cognitive e non cognitive.
0: Quali risorse e quali condizioni possono permettere questa crescita, questa fiorire? Sicuramente la chiave di volta attuale è ripensare, partire dal sistema integrato 06. Questo è una diciamo novità su cui stiamo lavorando. La questione è diciamo viene riportata dalla ricerca che ci restituisce un'informazione rispetto a contesti di qualità che partono già dai primi mesi e che quindi frequentando spazi educativi pensati e strutturati possano prevenire quelle situazioni di svantaggio che possono svilupparsi con la crescita. Le strade che si possono seguire sono strade che mettono in discussione l'impianto proprio strutturale di una visione pedagogica di scuola che tenga conto di metodologie che possono partire proprio da un apprendimento cooperativo, l'apprendimento esperienziale e soprattutto da una progettazione di percorsi di apprendimento che tengono conto dell'interezza delle problematiche che emergono dei ragazzi. Sinceramente quando noi abbiamo pensato quest'anno di lavorare sulle eccellenze, quindi sul valorizzare anche i talenti, ci siamo interrogati su cosa significa davvero il talento, in che modo è possibile valorizzare permettere ai ragazzi di far venire fuori qual è la loro risposta alle sollecitazioni. È un aspetto davvero importante ed è molto complesso perché mette in campo non solo la dinamica relazionale dei docenti con gli alunni, ma mette in campo anche la modalità di stare tra di loro. Ci sono delle esperienze che noi abbiamo raccolto e che possono essere raccontate da per esempio in questa situazione in cui i ragazzi sono diventati protagonisti, cioè sono stati messi nelle condizioni di essere dei piccoli ciceroni all'interno del Museo Marta di Taranto, il Museo Archeologico, e hanno realizzato delle piccole presentazioni dei reperti storici in cui loro hanno messo in campo appunto quelle competenze socio-emotive che sono il public speaking o il senso critico, la gestione delle complessità, la gestione degli imprevisti. Si sono confrontati anche con degli adulti che non erano adulti noti, quindi all'interno del contesto familiare o scolastico, ma con adulti che hanno posto delle domande a cui loro non erano preparati, ma che hanno risposto, quindi questo questo ha favorito quel modo di intervenire da parte dell'intraprendenza da parte dei ragazzi, perché sollecitati ad attivare quelle dinamiche, quelle dimensioni cognitive che vengono fuori da un lavoro che tiene conto sia delle competenze disciplinari che delle competenze socio-emotive. Come vedete in questo esempio di esperienza, i ragazzi più piccoli, i ragazzi di 10-11 anni, hanno raccontato anche nelle lingue straniere i racconti, le leggende degli ori di Taranto e hanno dimostrato di poter essere all'altezza delle loro domande. Alcuni ragazzi dell'indirizzo musicale hanno suonato all'interno delle sale del museo e questa è una foto che volevo mostrare perché rappresenta quella sintonia che si è venuta a creare appunto con la collaborazione con le varie istituzioni, ed è quella regia costruita che la scuola deve avere perché possa portare avanti delle progettualità di questo tipo e puntare sulla valorizzazione dei talenti. I docenti prendono a cuore una visione educativa che tenga presente l'aspetto umano, il valore umano di ogni singolo alunno, e questa relazione viene poi supportata anche e riconosciuta dalle istituzioni come per esempio il MARTA. L'ultimo esempio che volevo mostrare è uno spettacolo dove i ragazzi si esibiscono, ma la questione non è esibire, cioè dare la possibilità ai ragazzi di fare un'esibizione in un teatro, è tutto l'aspetto preparatorio, cioè tutto ciò che i ragazzi vivono nel momento in cui preparano delle attività accompagnati dai propri docenti, ed è un aspetto importante che non è un accessorio rispetto allo studio delle discipline, ma è attraverso questa modalità che vengono fuori poi le proprie personalità, e loro scoprono di capire cosa effettivamente desiderano, ma scoprono quello che è la loro strada. Sono già attività che permettono poi un orientamento formativo. E questo percorso di diverse laboratori ha portato anche con evidenze un miglioramento nelle competenze disciplinari, e lì dove i dati INVALSI hanno registrato un calo notevole soprattutto in italiano e in matematica, stranamente noi uno pensa che un laboratorio musicale e artistico possa essere un ulteriore progetto da aggiungere alle diverse attività scolastiche, ma in realtà ha attivato quella motivazione, quel benessere che ha portato alla concentrazione, ad allungare i tempi di ascolto, i tempi di lavoro, che è necessario proprio lì dove i compiti un po' più complessi devono essere risolti.
1: Chiediamo alla dottoressa Griffini e poi al professor Triani per chiudere.
2: Credo che separare la dimensione socio-emotiva dal resto delle esperienze che a scuola si vivono non è proprio possibile. Questo lo dico anche alla luce della professione che svolgo, al di là dell'essere presidente del servizio tutela minori, perché la regolazione emotiva è una precondizione cognitiva. Un bambino che arriva da dei legami di attaccamento disorganizzati, magari frutto di abuso e maltrattamento, non potrà mai avere delle strategie attentive o delle capacità di mentalizzare pari a quelle di altri minori che arrivano da dei legami di attaccamento sicuro, quindi questo è necessario che la scuola lo tenga presente per non diventare lei stessa, come dicevo in precedenza, fonte appunto di vulnerabilità aggiunte, ma costituire davvero dei percorsi che trasformano la vulnerabilità in opportunità. E poi la scuola può diventare veramente, anche a mio avviso, quel luogo che aiuta i nostri ragazzi, ma aiuta forse anche noi adulti a crescere nel processo di regolazione emotiva, perché la capacità di regolare le nostre emozioni non è mai finita, e le relazioni che viviamo quotidianamente ce lo dimostrano. Come possiamo fare? Credo che una prima strada può essere quella di valorizzare il più possibile tutte le opportunità che si aprono, nel senso anche di successi evolutivi, piccoli o grandi, che ciascuno di noi raggiunge, sia dal punto di vista del ragazzo, ma anche dal punto di vista dell'insegnante, permettetemelo, anche dal punto di vista del genitore, perché non c'è spazio e tempo, ma credo che meriterebbe molta attenzione anche ritornare a mettere l'accento sulla qualità delle relazioni docenti-genitori, alla luce anche purtroppo delle modalità di colloquio che nel post-Covid, ahimè, vengono poste in essere. Vorrei anch'io raccontare brevemente un'esperienza che si unisce a quella che è già stata riferita a proposito di una soggettività positiva e propositiva dei ragazzi. Come Servizio Diocesano Tutela Minori a Piacenza siamo entrati negli ultimi 2 anni in alcune scuole superiori nelle ore di religione, unite anche ad altre ore di insegnamento, con dei progetti all'insegna dell'educazione civica sul tema dell'educare i ragazzi non solo a contrastare il revenge porn, ma come vivere delle relazioni generative in rete. Potevamo farlo trasmettendo loro semplicemente delle informazioni di carattere giuridico, psicopedagogico. Abbiamo scelto un'altra strada, quella di aiutare i ragazzi a rileggere i comportamenti assunti da alcuni loro coetanei. Il confronto certamente con i contenuti disciplinari come orientamento, ma la terza strada è stata quella di consentire ai ragazzi di realizzare dei manifesti sulla comunicazione generativa in rete tra pari, e questi manifesti sono stati poi presentati in un evento pubblico alla presenza delle autorità cittadine e sono stati poi diffusi anche nel territorio. Quindi questo per sottolineare come è fondamentale la modalità con la quale noi poniamo anche questi, nelle quali oggi possiamo vedere solamente il rischio, ma ricordiamoci sempre che il rischio è una probabilità, non è mai una parola definitiva. Il rischio la possiamo trasformare in opportunità, dando anche ai ragazzi stessi l'occasione davvero di scoprirsi appunto come dei promotori, non solo direi dei loro talenti, ma anche di pratiche che possono diventare dei modelli, soprattutto nella modalità di stare in rete, anche per noi adulti.
1: Grazie. Pierpaolo.
3: Sì, bene, molto sinteticamente. Io giro molte scuole, incontro molti insegnanti e mi sembra che la questione che è stata posta, cioè promuovere l'apprendimento nell'ottica della formazione integrale della persona, abiti le scuole. Io incontro insegnanti che hanno a cuore questo. E infatti ci sono molte esperienze, ci sono esperienze di innovazione didattica ovunque, che cercano di lavorare sugli spazi scolastici, sui tempi scolastici, sulla riorganizzazione del lavoro. Quello che però io avverto come un nodo cruciale è che spesso mancano le condizioni organizzative, e quindi bisogna lavorare, questo è il mio parere, sulle condizioni culturali e organizzative. Sulle condizioni culturali rinvio al punto precedente, la logica con cui noi pensiamo l'insegnante e la sua formazione. Su invece le condizioni organizzative credo che si debba riflettere su curricoli e su impianti curricolari più flessibili, mentre noi abbiamo un impianto curricolare molto rigido che tende a irrigidirsi sempre di più, perché noi abbiamo preso la strada che tutti i contenuti educativi della società debbano passare attraverso la scuola, e rischiamo la scolarizzazione totale della società, che è un errore clamoroso. perché accanto alla centralità della scuola vanno ribadite le centralità educative degli altri attori. Cosa vuol dire questo? Che spesso noi rischiamo di inserire un contenuto e di trasformarlo in ore di lezione. È il rischio che possono correre le competenze non cognitive. La questione delle competenze non cognitive non può essere ridotto a fare delle ore di competenze non cognitive o di attività dedicate alle competenze non cognitive, ma formare docenti che sappiano con chiarezza che il modo con cui loro si relazionano ordinariamente con i bambini e con i ragazzi plasma le competenze non cognitive almeno quanto le ore a cui potranno dedicare questo contenuto, e che la loro competenza emotiva e la loro competenza regolativa è altrettanto decisiva. Allora, da questo punto di vista, noi dobbiamo, secondo me, per poter rimettere al centro l'apprendimento, chiederci in che misura possiamo essenzializzare i curricoli. In questo senso credo che anche i recenti dati Invalsi vadano anche letti in questa ottica, cioè se forse non ci sia un'eccessiva enfatizzazione su molti contenuti e si stiano perdendo di vista alcuni invece elementi essenziali come la comprensione del testo e le competenze matematiche. Ma questo, e finisco, porta a un altro problema: che la scuola non può essere lasciata da sola nel compito educativo, e quindi è compito della scuola dire che non può essere delegato tutto alla scuola. Ma questo apre delle politiche, a delle politiche che non mettano al centro soltanto gli interventi sulla scuola, ma anche gli interventi sul sociale, sul terzo settore e sulle famiglie.
1: Grazie, io ringrazio di cuore i nostri relatori, anche perché hanno unito alla trattazione teorica una serie di esemplificazioni pratiche. Chiudo ricordando semplicemente qualcuna delle espressioni che i nostri relatori ci hanno offerto: la scuola ecosistema educativo, la scuola espressione di una vita di comunità, una didattica, diceva il professor Triani, non personalizzata ma personalizzante. Può sembrare un gioco di parole, ma non lo è, perché una didattica personalizzante è una didattica centrata sull'alunno e sul suo cammino.
4: Meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e l'altre stelle.

Dal libro del Deuteronomio. Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.

0: preghiamo. Veglia su di noi in questa notte, o Signore, la tua mano ci ridesti al nuovo giorno perché possiamo celebrare con gioia la risurrezione del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.

Per approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin puoi richiedere il libro È tempo di preghiera, edito da Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 524 4343 o mandare una mail a voce nel deserto @libero.it.

Radio Voce nel Deserto è lieta di presentarvi la prima parte dell'incontro dal titolo Accompagnare la famiglia ferita, prospettive teologico-pastorali, tenuto da Don Sergio Nicolli.

buongiorno, non è la prima volta che ci incontriamo perché io sono venuto a Pordenone già altre due volte, la prima volta credo 7-8 anni fa, mi pare a parlare più o meno di questi argomenti, sempre di miserie umane comunque, dei separati, divorziati eccetera, era mi pare un incontro per i sacerdoti, poi sono tornato forse 4 anni fa, non mi ricordo se ero ancora a Roma o se ero già a Trento, forse ero ancora a Roma, parlare della convivenza prima del matrimonio, e questa era un'assemblea, mi sembra, di laici, preti, ecco, alla Pellegrina, sì. Quindi mi sento un po' di casa a Pordenone, poi adesso c'è anche un vescovo con cui abbiamo lavorato insieme per almeno per 5 anni, era CEI, che lui è rimasto lì. In due uffici diversi naturalmente, ma comunque incontrandoci molto spesso. Ecco, accompagnare la famiglia ferita, prospettiva teologico-pastorale. Io penso che prima ancora di domandarsi cosa fare, perché è chiaro che tutti abbiamo abbastanza fretta e gola di sapere cosa dobbiamo fare di fronte alle tante famiglie che si sfasciano, che avevano un bel progetto, che poi a un certo momento naufragano nella separazione, nel divorzio, e poi magari approdano le persone a una nuova unione, di domandarci cosa fare. Però io credo che non ci possono essere ricette spicciole. Beh, già ieri avete avuto le testimonianze, che conosco anche personalmente, di Retrovai, l'ho seguita fin dal primo anno che ero a Roma, era appena entrata dal Canada, questa esperienza dove è in vigore da più di 30 anni e l'ho seguita anche perché mi interessava capire come funzionava, quindi l'ho fatta anche personalmente il fine settimana ed è stato sorprendente per me, insomma mi sono reso conto di quanto può essere utile quando viene proposta al momento giusto, perché se è proposta al momento sbagliato lascia il tempo che trova, anzi mette fine la parola fine a qualunque altro sforzo, perché una volta fatto l'esperienza delle Retrovine, se non porta frutto è l'ultima spiaggia, insomma, prima della separazione. E io credo che prima ancora di domandarci cosa fare, dobbiamo domandarci come ci interpella questa condizione diffusa di sofferenze di coppie che a un certo momento non si capiscono più, entrano in crisi e poi si separano, come ci interpella e come possiamo capirle un po' dall'interno e come possiamo affiancarci a queste persone per aiutarle a sentirsi chiesa, per sentirsi accolte nella chiesa, perché credo che l'esperienza più comune è che queste persone si sentono al di fuori della Chiesa, non si sentono accolte perlomeno. Parlando di fragilità, di famiglia ferita e di fragilità della famiglia, sarebbero tante le situazioni. C'è la fragilità del matrimonio che si manifesta nella separazione, nel divorzio, c'è la debolezza della famiglia nell'educare i figli, perché ci sono famiglie ferite anche dal punto di vista educativo, sono impotenti di fronte al problema educativo, la famosa emergenza educativa. Poi il fenomeno della convivenza, perché anche lì ci sono delle ferite profonde, il fenomeno della convivenza prima del matrimonio, che è così diffuso e ormai viene accettato anche dai cristiani come una cosa normale, e io sono convinto che su questo invece dobbiamo fare una riflessione profonda, era questo il contenuto dell'incontro che ero venuto a fare l'altra volta. E poi la difficoltà dei cristiani ad impegnarsi nel matrimonio religioso, nel matrimonio cristiano, però penso che ci limitiamo soprattutto alle sofferenze che riguardano proprio la relazione di coppia, quindi alla separazione, al divorzio, eventualmente alla situazione di chi poi intraprende una nuova unione. Direi subito che molti di coloro che vivono oggi esperienze di questa fragilità e di questa sofferenza che consegue la fragilità percepiscono una chiesa lontana, una chiesa interessata soltanto a proporre il dover essere, quindi una chiesa che propone un ideale alto, una chiesa attenta più ad affermare e riaffermare i principi, ma una chiesa incapace di
mettersi a fianco di chi vive in questa condizione e di cercare di scoprire che anche in questa condizione può esserci qualcosa di positivo, può esserci una sorgente di forza nuova che può rendere ancora più grande l'amore. La percezione di chi fallisce il matrimonio in genere, così automaticamente quasi, è di non contare più nulla per la Chiesa, di essere soltanto degli avanzi, dei cocci di un bel progetto che è andato a male. Non raramente queste persone si sentono addirittura scomunicate, si sentono fuori dalla Chiesa, e quindi al dolore del fallimento si aggiunge anche l'amarezza dell'abbandono da parte della Chiesa. Su questo, sul tema della fragilità, la Chiesa italiana si è occupata soprattutto nel Convegno Ecclesiale di Verona, che secondo me ha rappresentato una svolta radicale nel modo di concepire la pastorale, che poi magari questo convegno non abbia avuto sviluppo come poteva avere, però direi che il tema della fragilità è stato quello che ha avuto più riscontro nel popolo di Dio e è stato più ripreso anche da varie iniziative. Il rovesciamento di prospettiva del Convegno Ecclesiale di Verona è questo: mentre prima si partiva dai contenuti dell'annuncio, cioè noi eravamo preoccupati, abbiamo un annuncio, come possiamo trasmetterlo, il Convegno di Verona è partito da un'altra prospettiva. Partiamo non dal nostro annuncio, dai contenuti dell'annuncio, partiamo dalle situazioni umane, e così ha individuato questi cinque ambiti di partenza: la vita affettiva, il lavoro e la festa, la fragilità umana, la tradizione, la cittadinanza. Ed è stata davvero un'intuizione profetica che ha rimesso al centro la persona con le sue vicende, con la sua storia. E a questa persona poi ci si domanda, si cerca di capire la condizione in cui vive, di capire anche la sofferenza, le attese che ci sono, e ci si domanda come l'annuncio cristiano può diventare un annuncio appetibile, un annuncio che crea novità in questa storia. E, dicevo, la fragilità umana viene, che è stata quella che ha avuto più seguito, normalmente viene percepita con rassegnazione. È lo spazio in cui si esprime la fragilità dell'uomo, e lo sforzo che si fa è proprio quello di uscire da questo spazio di fragilità in cui si esprime il limite dell'uomo. Ecco, il quarto convegno ecclesiale di Verona ha orientato verso una interpretazione della fragilità come il luogo in cui si manifesta e agisce la misericordia di Dio. Quindi la fragilità non come un luogo maledetto, un luogo da cui liberarsi, da cui uscire il più presto possibile, ma come un luogo che è presente di sua natura nella condizione umana, che è di per sé fragile, ma può essere il luogo dove si manifesta la grazia di Dio. Può essere il luogo in cui si esprime di più il mistero della Pasqua. Quindi la fragilità diventa uno spazio di salvezza, non diventa uno spazio che è l'anticamera del fallimento, ma può diventare addirittura uno spazio di salvezza. Leggo qualche frase del documento che è conservato a Verona. In un'epoca che coltiva il mito dell'efficienza fisica e di una libertà svincolata da ogni limite, le molteplici espressioni della fragilità umana sono spesso nascoste ma niente affatto superate. Il loro riconoscimento è il punto di partenza per una Chiesa consapevole di avere una parola di senso e di speranza per ogni persona che vive la debolezza delle diverse forme di sofferenza, della precarietà, del limite, della povertà relazionale. Quindi la fragilità come luogo di grazia. Io sono convinto, tra l'altro, che partendo dalle varie situazioni della fragilità familiare si può costruire un'azione pastorale più realistica e più autenticamente evangelica.
Il tema dell'attenzione pastorale alle situazioni familiari particolari segnate da questa fragilità non è più una rarità. Io posso dire che nei 7 anni di ministero a Roma, tra i vari interventi fatti nelle diocesi, una buona parte, forse un quarto di questi interventi, erano richiesti proprio su questo tema, perché tutti siamo un po' impotenti di fronte a questa realtà delle famiglie che si sfasciano, e allora ci si domanda cosa fare, come comportarci, come interpretare questo fatto. C'è stato anche recentemente, nel 2011, un convegno dello stesso ufficio nazionale a Salso Maggiore intitolato Luci di speranza per la famiglia ferita, ed è stato un passo importante della Conferenza Episcopale Italiana questo. Io ho sempre sottolineato un rischio che la pastorale familiare ha corso nella Chiesa italiana in questi ultimi decenni, cioè il rischio di proporre ideali alti e quindi di perseguirli con tenacia e di avere delle risposte anche positive e quindi di entusiasmarsi in una pastorale che punta molto in alto, però trascurando totalmente quelli che non ce la fanno a seguire questi ideali. E allora la pastorale familiare rischia di diventare una pastorale di élite, la pastorale che segue le belle famiglie, quelle che frequentano i gruppi famiglie, quelle che fanno la catechesi familiare, i fidanzati che si preparano al matrimonio con un certo impegno, ecco, e rischia di dimenticare tutto il resto. Io credo che questo è un rischio da cui dobbiamo guardarci. Allora dobbiamo mantenere alto l'obiettivo, non è che dobbiamo abbassare l'obiettivo, dobbiamo tenerlo alto, dobbiamo fare delle proposte di impegno, delle proposte di santità, delle proposte di qualità che puntano su una formazione di famiglie che siano davvero testimoni, risorse, ricchezza della comunità cristiana. Però la pastorale di sua natura ha bisogno anche di affiancarsi alle situazioni problematiche. C'è il rischio di rimanere indifferenti di fronte alle tante famiglie che oggi sono sempre più in sofferenza. E così daremmo l'immagine di una Chiesa che si occupa dei perfetti, o di quelli che almeno esternamente sembrano perfetti, però lascia perdere i deboli e i falliti della vita. Guai se facessimo una pastorale di questo genere. Fare pastorale oggi nella Chiesa, in genere, non soltanto nella pastorale familiare, vuol dire essere capaci di proporre la vita buona del Vangelo come prospettiva che rende bella e preziosa l'esistenza umana, ma vuol dire anche, contemporaneamente, affiancarci alle persone lì dove si trovano. Il Convegno Ecclesiale di Verona, che ha fatto questa operazione di mettere al centro non il nostro annuncio primariamente, ma la vita delle persone rispetto alla quale il nostro annuncio diventa un'offerta di salvezza, un'offerta di senso, di significato, è molto importante. Allora dobbiamo però saperci mettere a fianco delle persone su una strada che porta a volte lontano. Pensiamo al Vangelo di ieri, no? Questa gente delusa, queste due persone deluse che se ne tornano via da Gerusalemme. Credevamo che fosse lui a salvare Israele, ma a questo punto ormai non c'è più niente da fare e se ne tornano a casa. Ecco, Gesù si affianca a queste persone che stanno fuggendo, che stanno rientrando a casa deluse. Ecco, questo è fare pastorale oggi. Cioè metterci accanto a queste persone anche se sono su una strada che li porta lontano da Gerusalemme e fare un pezzo di strada con loro e cercare di riscaldare il cuore. Ecco, la luce della scrittura, la luce del messaggio cristiano, cioè illuminare alla luce della parola quella situazione e dire non è una situazione perduta, non c'è nessuna situazione che sia talmente perduta da portarti lontano, ma anche in questa situazione ci può essere qualcosa che va ricompreso, qualcosa che può essere compreso in maniera nuova. Questo credo oggi è il compito della pastorale. Allora la presenza nelle nostre comunità di tante persone separate, divorziate
o divorziate e risposate, domanda un'attenzione pastorale non minore di quanto lo chieda l'accompagnamento dei fidanzati o dei giovani sposi. Se noi manchiamo in questo, cioè se noi lasciamo andare alla deriva queste persone, abbiamo una grave responsabilità. Tra l'altro, questi primi 20 giorni o poco più del pontificato di Papa Francesco ci stanno mostrando davvero una Chiesa che sta entrando con coraggio in questo stile, la ricerca degli ultimi, una Chiesa che privilegia la semplicità, la povertà, l'attenzione agli ultimi, a quelli che poi sono i privilegiati del Vangelo. Nel 1981 c'è stato uno splendido documento della Chiesa italiana, la Chiesa italiana e le prospettive del paese, che si riferiva alla situazione sociale sostanzialmente, che ha coniato però uno slogan: ripartire dagli ultimi per un genere diverso di vita. E intendeva dire che se noi non prendiamo in considerazione gli ultimi, gli emarginati, quelli che la società oggi non considera, quelli che sono lasciati da parte, rischiamo di fare un'opera sociale, un'opera politica che è sfasata, che ci porta fuori. Se vogliamo un genere diverso di vita, dobbiamo ripartire da lì. Allora questi ci aiutano a ritrovare la strada anche di una politica e di una azione sociale diversa. La stessa cosa credo che possiamo dirla anche per quanto riguarda le famiglie. Quella volta, parlando di ultimi, si pensava ai poveri, quelli che non hanno salute, non hanno casa, lavoro, l'accesso alla cultura, eccetera. Oggi possiamo parlare di ultimi anche rispetto a coloro che, dopo aver concepito un bel progetto di vita familiare, si ritrovano magari nel giro di pochi anni con un fallimento doloroso che li ha totalmente scoraggiati e che li mette ai margini della vita. Ora, io credo che anche nella pastorale familiare ripartire dagli ultimi, cioè dedicare molto tempo e molta attenzione a queste situazioni, ci aiuta a fare una pastorale familiare diversa. Altrimenti rischiamo, come quando si fa andare su di giri un motore però con la frizione premuta, va su di giri ma la macchina non si muove, e rischiamo di fare una pastorale che va su di giri, che si entusiasma di grandi successi limitati ad alcune persone, ma ignoriamo tutto il resto. Quando invece noi abbiamo il coraggio di stare accanto a queste persone, di sentire dentro di noi la loro sofferenza, perché è questo che dobbiamo arrivare a fare. Dobbiamo condividere il peso di queste situazioni, l'impotenza di queste situazioni. Allora dal di dentro riusciamo anche a trovare nella parola di Dio quel filo di speranza che ci aiuta a ritrovare la strada insieme con loro. E questo dà una caratteristica molto più concreta, molto più realistica anche al resto della nostra pastorale familiare. E ritorno a dire, non possiamo dire ancora che la Chiesa abbia maturato un atteggiamento accogliente nei confronti delle famiglie che vivono queste situazioni particolari di separazione, di divorzio o di una nuova unione. Queste persone non si sentono accolte, si sentono a disagio nella Chiesa. Dobbiamo dire anche però che questo disagio non risponde sempre a un oggettivo rifiuto da parte della Chiesa, ma c'è una percezione soggettiva così. Addirittura si sentono scomunicati, dicevo alcuni, no? In realtà noi non li scomunichiamo e non li disprezziamo, però se noi non dedichiamo un'attenzione particolare, per loro si conferma questa idea che per la Chiesa ormai non contano nulla. Chi fallisce il matrimonio si porta dentro dolorosamente la sensazione di aver tradito un'aspettativa della Chiesa, e quindi si sente tagliato fuori dall'azione pastorale. Quindi è tentato di porsi ai margini della Chiesa, addirittura anche quando queste persone hanno svolto nella Chiesa un ruolo primario, catechisti, membri dei consigli pastorali. È drammatico, penso che ne abbiamo tutti esperienza. Io mi sono trovato alcune volte a vedere andare in crisi coppie che hanno accompagnato per anni i fidanzati al matrimonio e rimangono tutti sconcertati. Ecco, bisogna evitare che queste persone dicano: ormai ho fallito io, cosa ho da insegnare agli altri? Mi metto da una parte e basta.
cioè di mettersi ai margini. E così si crea una frattura con la comunità ecclesiale, e questa frattura costituisce un ostacolo alla partecipazione viva e attiva alla vita della Chiesa. Se poi ci domandiamo cosa fa la Chiesa per formare i catechisti perché siano in grado di accompagnare i figli di queste famiglie ferite, qui credo che siamo ancora più lontani. Eppure i catechisti si sentono impotenti, cioè ti dicono in classe più di metà vengono da situazioni disastrose, e allora si trovano anche un po' handicappati, non sanno come affrontare certi discorsi, andrebbero aiutati a trovare il modo di affiancarsi a queste persone in maniera, con un'attenzione ancora più affettuosa, più attenta al loro stato d'animo, però anche a non aver paura a mantenere alto la stima per la famiglia e il rapporto con i loro genitori, anche se vivono una situazione così. Non è facile, però è una strada che dobbiamo percorrere, altrimenti ci troviamo con tutto il campo della catechesi impreparati ad affrontare situazioni nuove che sono molto diffuse, non sono più ormai situazioni sporadiche. Allora io penso che il primo atteggiamento, prima di domandarci ancora cosa possiamo fare di fronte a queste situazioni, è il domandarci come consolidare la nostra fede, come purificare il nostro sguardo nei confronti della famiglia in generale. Cioè, credere, come possiamo continuare a credere nella famiglia nonostante le sue fragilità? Perché oggi anche noi preti siamo tentati di non credere più nella famiglia. E quando incontri certe situazioni ti viene da dire: meno male che mi sono fatto prete, perché noi preti certe sofferenze, certi drammi non li viviamo. E in qualche modo siamo tentati di perdere stima, di perdere fiducia nella famiglia. E invece dobbiamo consolidare la nostra fiducia, credere nella famiglia, crederci nonostante le sue fragilità. Perché la famiglia ha un valore a prescindere da come vive, dalla sua fedeltà o meno, ha un valore intrinseco. Quando Giovanni Paolo II nella Familiaris Consortio ha scritto: famiglia, diventa ciò che sei, era un appello che voleva dire: famiglia, tu hai una ricchezza nascosta dentro di te per il sacramento che hai ricevuto, libera questa ricchezza, diventa ciò che sei, esprimi tutta questa ricchezza che ti porti dentro. È interessante però che esattamente 20 anni dopo, nel 2001, alla vigilia della beatificazione di Luigi e Maria Beltramo e Quattrocchi in piazza San Pietro, io ricordo, ero presente, ha gridato in maniera più forte ancora lo slogan, però rivisto un po': famiglia, credi in ciò che sei. Prima ha detto: famiglia, diventa ciò che sei, quasi dando per scontato che ogni famiglia è consapevole della propria ricchezza e della propria grandezza, della propria vocazione. 20 anni dopo ha sentito il bisogno di fare appello alla fede: famiglia, credi in ciò che sei. E credo che dicendo questo non intendeva dirlo solo alla famiglia, intendeva dirlo alla Chiesa, intendeva dirlo a noi preti: credi in ciò che è la famiglia, credi nel mistero grande che la famiglia si porta dentro, prima di tutto questo. Cioè credi che al di là dei limiti della umanità, della famiglia, c'è un mistero grande che Dio ha posto dentro la famiglia. Quando Don Tonino Bello chiamava la famiglia icona della Trinità o agenzia periferica della Trinità, intendeva dire che dobbiamo andare al di là della corteccia di povertà e di quotidianità della famiglia e andare alla profondità del mistero. La famiglia rivela il mistero della Trinità,
quando diceva la famiglia è agenzia periferica della Trinità, usava un linguaggio bancario, no? C'è la banca centrale che è la Trinità e poi ci sono i tanti sportelli periferici. La famiglia è uno di questi sportelli che però distribuisce, accoglie e distribuisce la stessa moneta, la ricchezza che c'è all'interno della Trinità. Icona della Trinità, l'icona non è un dipinto qualsiasi, è un'opera che nasce dalla contemplazione, nasce da un'esperienza spirituale forte, no? L'iconografo scrive l'icona dopo aver pregato, digiunato, fatto silenzio, eccetera. Perché? Perché attraverso quel prodotto, quel risultato di questa sua esperienza spirituale, le persone possano mettersi davanti all'icona e mettersi in contatto col mistero che l'icona rappresenta in qualche modo. Ora, dire che la famiglia è icona della Trinità è come dire che se noi ci mettiamo davanti alla famiglia con uno sguardo più profondo che sa superare gli ostacoli delle fragilità, noi ci mettiamo in contatto col mistero di Dio. È per questo che la Chiesa è arrivata in questi decenni, ci è arrivata nel Catechismo della Chiesa Cattolica ad affermare, parlando dei sacramenti, che ordine e matrimonio sono ordinati alla salvezza altrui, mettendo vicino proprio ordine e matrimonio. Essi conferiscono una missione particolare nella Chiesa, servono all'edificazione del popolo di Dio. Quindi la famiglia serve per la edificazione della Chiesa. Capite quale salto enorme c'è rispetto a quando la famiglia è ritenuta utente del servizio della Chiesa? Protagonisti del servizio della Chiesa erano i preti, i vescovi, eccetera. La famiglia era utente, era uno di tanti utenti. Oggi la Chiesa diventa, alla pari col sacramento dell'ordine, costruttrice di Chiesa. Una Chiesa che oggi si appoggia solo sul ministero consacrato dei vescovi e dei presbiteri continua ad essere una Chiesa clericale che non capisce il mondo, non capisce la storia. Quando invece la Chiesa si appoggia a ambedue questi ministeri, il ministero ordinato e il ministero dei coniugi, allora è una Chiesa che è capace di fare proprie le gioie, le ansie, le attese, come dice la Gaudium et Spes. Allora è questo tipo di fede che dobbiamo prima di tutto rinsaldare dentro di noi. Credere nella famiglia, a prescindere da come la famiglia si esprime. Il che vuol dire che anche quando la famiglia esprime le sue fragilità, però è capace di, e c'è ancora la possibilità che custodisca dentro un tesoro prezioso che va liberato, che va tirato fuori in qualche modo. Vuol dire credere che ogni famiglia è capace di vivere una storia di amore che è storia sacra. Storia sacra non perché perfetta, come non è perfetta la nostra vita di preti, ma storia sacra perché è abitata da Dio, perché lì dentro c'è il mistero di Dio che si esprime. Perché la famiglia, il dono del matrimonio oggi, dal nuovo rito, risulta in maniera molto chiara, non è un dono dato semplicemente agli sposi, è un dono dato attraverso gli sposi alla Chiesa. Allora, credere nella famiglia vuol dire sapere che Dio è capace di trasformare anche la valle di Acor, che era la valle della maledizione, in una porta di speranza, cioè che è capace di trasformare quella storia contorta, segnata da mille fragilità, però che continua a contenere una ricchezza nascosta. Dio è capace di trasformare quella storia e farla diventare un grande dono per tutti, perfino quando è una storia fallita. Ieri avete ascoltato Emanuele Scotti, lì ci si rende conto che perfino una storia fallita può diventare un grande dono nella Chiesa. I separati che sono arrivati al fallimento del matrimonio, non importa, non sta a noi domandarci se per colpa loro, per colpa di lui o per colpa di lei, possiamo semmai cercare di capire le cause, perché a volte capire le cause aiuta poi a ritrovare anche l'unità. Ma
A volte anche una persona che ha fallito in maniera irreversibile il matrimonio può diventare nella Chiesa un segno forte della fedeltà di Dio. Insomma, l'esperienza di Emanuele Scotti e di tante altre persone che sono anche nelle nostre comunità. Dobbiamo rafforzarla questa possibilità. Io credo che la Chiesa oggi ha bisogno della testimonianza degli sposi, di quelli che si vogliono bene, di quelli che si danno ancora i bacetti, che si tengono ancora per mano, che sanno ancora esprimere gesti di tenerezza, ne ha bisogno. Ma ha bisogno anche di sposi che dopo il fallimento del matrimonio continuano a vivere la fedeltà come un segno forte che Dio però rimane fedele perché non può rinnegare se stesso. Un segno forte della qualità dell'amore di Dio, che ci vuole bene non soltanto quando siamo bravi, quando corrispondiamo, ma ci vuole bene anche quando noi ce ne andiamo lontani, anche quando noi lo abbandoniamo, di un Dio che continua a volerci bene anche quando noi non siamo più capaci di rispondere a questo. La testimonianza di questi separati, che ha bisogno di essere coltivata, ha bisogno di un percorso spirituale, ha bisogno di una spiritualità forte, diventano una risorsa preziosa, diventano testimoni eroici dell'amore di Dio. Naturalmente non possiamo pretenderlo da tutti, possiamo però offrirlo, possiamo offrirlo come possibilità. In ogni caso, a queste situazioni dobbiamo sempre accostarci in punta di piedi. Ecco, credo che una indicazione che sicuramente vale per ogni forma di fragilità e di sofferenza familiare è che dietro ogni matrimonio in crisi o dietro ogni matrimonio fallito dobbiamo sempre accostarci in punta di piedi. Ci accostiamo a un mistero di sofferenza. Ricordo una volta, parlando proprio della famiglia nella sofferenza, il vescovo di Ancona, Edoardo Menichelli, in un convegno vicino a Firenze, in Toscana, adesso non mi ricordo più il luogo dove è stato fatto questo convegno, convegno nazionale, diceva: nella sofferenza è sempre presente il Signore che soffre. La sofferenza è come il tabernacolo dove noi, se lo apriamo, possiamo incontrare il Signore, possiamo adorarlo, e di fronte al tabernacolo possiamo solo stare in ginocchio. Quindi di fronte alla sofferenza, prima di affrettarci a cercare di chi è la colpa, dove stanno le radici, dobbiamo sempre accostarci con grande rispetto in punta di piedi. Non dobbiamo mai metterci in posizione di giudizio, ma prima di tutto una posizione di ascolto e di condivisione. Ogni situazione è complessa e non può essere capita al volo. Dopo un po' di tempo che ascolti coppie in difficoltà, c'è la tentazione di capire al volo la situazione, no? Cioè, dopo le prime parole che ti dicono, dici: ah, ho già capito di cosa si tratta. È una tentazione questa. Perché quando invece ti metti in ascolto e pur avendo voglia di intervenire subito, lasci che queste persone parlino, si esprimano, buttino lì anche tutta la loro sofferenza, a volte anche la loro acredine che hanno dentro, ti accorgi che ogni situazione è diversa dall'altra. E quindi la fatica di arrivare fino in fondo nell'ascolto non può risparmiarcela nessuno. Questa è la prima cosa, il primo servizio che possiamo fare: ascoltare. Quando una persona che vive in questa sofferenza si sente ascoltata, ha già avuto un grande aiuto, e già lì noi abbiamo espresso il segno di una Chiesa che accoglie, perché l'ascoltare può avvenire soltanto in un clima di accoglienza.

Radio Voce nel Deserto è stata lieta di presentarvi la prima parte dell'incontro dal titolo Accompagnare la famiglia ferita, prospettive teologico-pastorali, tenuto da Don Sergio Nicolli.

0: Ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Emanuela Prisco, carmelitana messaggera dello Spirito Santo.

radioascoltatori, bentrovati. Nel nostro tempo è sempre più difficile dirsi le cose in faccia, viviamo immersi nell'era della connessione totale, dove commentare, giudicare o addirittura bloccare qualcuno con un semplice click è questione davvero di un secondo. Eppure, paradossalmente, abbiamo tutti una paura tremenda del confronto vero, quello sincero a quattro occhi. E le letture di questa 23ª domenica del tempo ordinario ci pongono proprio dinanzi a questa realtà. Ci tolgono ogni alibi e ci pongono una domanda antica quanto il mondo, quanto ciascuno di noi, la stessa che Dio rivolse a Caino all'inizio della Genesi: dov'è tuo fratello? La prima risposta a questa domanda ci arriva dalla voce del profeta Ezechiele. Infatti, nella prima lettura, Dio usa un'immagine straordinaria. Definisce il credente come una sentinella, e nel mondo antico la sentinella non era un semplice giudice isolato sulla sua torre, ma difatti era colui che restava sveglio nella notte, scrutava l'orizzonte per poi proteggere la vita dell'intera città, dell'intera comunità. Ecco, il testo di Ezechiele contiene un avvertimento che ci fa davvero riflettere. Se la sentinella vede il pericolo, se vede il malvagio che sta per avvicinarsi e non parla, il malvagio morirà per la sua colpa, ma Dio gli chiederà conto di quella morte. Tradotto nella nostra quotidianità, nella nostra vita di ogni giorno, l'indifferenza non è mai neutrale. Dire "a me non interessa, ognuno fa la sua vita, ognuno vive per sé" di fronte a qualcuno che si sta perdendo non è un atto di libertà, è un'omissione di soccorso spirituale, e Dio ce ne chiederà conto. Crolla l'idea, infatti, che la fede sia un fatto puramente privato fra me e Dio. Siamo ciascuno di noi, io e te, custodi dei nostri fratelli. Siamo responsabili della vita di colui, di colei che ci sta accanto. Ma come si fa a custodire l'altro senza schiacciarlo? Come si fa a correggere senza trasformarsi in giudici spietati?

qui che il Vangelo di questa domenica ci viene incontro. Il Vangelo di Matteo ci offre un vero e proprio manuale di istruzioni per la guarigione delle nostre relazioni. Gesù non detta una legge fredda, un codice giuridico, ci propone una pedagogia del cuore a piccoli passi, basata interamente sulla delicatezza. Ascoltiamo il primo passo del Vangelo. Se il tuo fratello pecca contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Guardate che bello. Guardate la discrezione e la bellezza di questo, fra te e lui solo. Gesù ci chiede di proteggere l'altro, di non esporlo dinanzi a tutti, di non umiliarlo. Il primo tentativo deve avvenire nell'intimità del segreto, dove l'unico scopo non è avere ragione, ma, come dice il testo, guadagnare il proprio fratello.

0: se questo primo passo fallisce, Gesù suggerisce di coinvolgere uno o due testimoni ed infine la comunità. E se rifiuta ancora, il Vangelo ci dice ancora: guardate, il Signore è chiarissimo, sia per te come il pagano e il pubblicano. Per secoli noi abbiamo interpretato questa frase come un invito alla scomunica o al rifiuto. Ma soffermiamoci un attimo, fermiamoci un istante a pensare come trattava Gesù i pagani e i pubblicani. Li andava a cercare, mangiava a tavola con loro, ricominciava da capo con loro, offrendo una nuova possibilità di conversione. Essere come un pagano significa semplicemente che l'approccio deve cambiare. Non è più il momento delle parole, ma quello di un amore ancora più grande. La chiave di volta di tutta questa impalcatura spirituale si trova negli ultimi versetti del Vangelo di oggi, dove Gesù fa una promessa immensa, grandiosa. Ascoltate, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli la concederà. Nel testo originale greco, per dire mettersi d'accordo, l'Evangelista usa il verbo sinfoneo. È esattamente la radice da cui deriva la nostra parola sinfonia. Questa è l'essenza della teologia spirituale di questa domenica. La presenza di Dio e l'efficacia della nostra preghiera non dipendono dal nostro essere perfetti o isolati dal mondo. Dipendono dalla nostra capacità di essere sinfonici. E una sinfonia non è fatta da una nota solo ripetuta all'infinito, non è fatta da strumenti che suonano ognuno per conto proprio, è fatta da strumenti diversi, con caratteristiche diverse, che fanno la fatica immensa di accordarsi, di ascoltarsi, di sintonizzarsi sulla stessa frequenza. La presenza reale di Gesù, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, abita precisamente in questo spazio relazionale riconciliato. Nella seconda lettura ancora di questa domenica, l'Apostolo Paolo riassume tutto questo con una frase bellissima, folgorante: «Non siate debitori di nulla a nessuno, se non dell'amore reciproco». L'amore è l'unico debito che non si estingue mai, l'unico che più lo paghi e più aumenta. Ti lascio questa domenica con alcune domande di riflessione. Proviamo a spegnere per un attimo il rumore dei nostri giudizi, delle nostre chat, dei nostri risentimenti e proviamo a chiederci: c'è qualcuno che sto abbandonando al suo errore solo per paura di parlare? Ho il coraggio della sentinella o preferisco la comodità di chi si gira dall'altra parte? Ricordiamoci, carissimi radioascoltatori, carissimi fratelli e sorelle, che correggere un fratello non vuol dire puntare il dito, ma tendergli la mano per camminare insieme. A tutti voi buon cammino, buona domenica, buona sintonia spirituale.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi, commento alle letture domenicali a cura di Suor Emanuela Prisco, carmelitana messaggera dello Spirito Santo.

0: misericordia.
1: Preghiamo il Santo Rosario meditando i misteri della gloria. Il primo mistero è la risurrezione di Gesù. San Paolo chiama Gesù il primogenito dai morti, primogenito, perché Gesù risorto è il nostro futuro. Oggi purtroppo molti pensano che il nostro futuro sia il ritorno nel niente. Giacomo Leopardi arriva a dire che la vita dell'uomo rassomiglia ad un vecchierello che, portando un grosso peso sulle spalle, cammina, cammina, cammina fino ad un abisso orrido, immenso, ove è precipitando il tutto oblia per caderne in niente. No, non è così. Noi crediamo che il nostro futuro è la vita risorta, che è già iniziata in Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Signore Gesù, mentre si consuma il nostro Venerdì Santo e si ripete l'angoscia di tanti sabati santi, donaci la fede tenace di Maria per credere nella verità della Pasqua. Donaci il suo sguardo limpido per vedere i bagliori che annunciano l'ultimo giorno della storia, un nuovo cielo e una nuova terra già iniziati in te, Gesù, crocifisso e risorto veramente. Amen. Il secondo mistero della gloria ci presenta l'ascensione di Gesù al cielo. L'ascensione non è una partenza, ma è una presenza diversa nella storia, una presenza silenziosa, in punta di piedi, ma vera, reale. Pensate, poco tempo dopo l'ascensione, sulla via di Damasco, Gesù appare a Saulo, che andava a perseguitare i cristiani, a perseguitare quindi Gesù. E Saulo, che era partito persecutore, torna a casa, discepolo fervente di Gesù. Quanti episodi potremmo raccontare? Più recente, 8 luglio 1937, André Frossard era il figlio del segretario del Partito Comunista Francese, cresciuto in un ateismo bieco, terribile. Entra in una chiesa per sollecitare un amico che si attardava a pregare. Non entrò per pregare, ma è entrato in chiesa, raccontato lui stesso, viene illuminato, folgorato interiormente, entra ateo, esce credente, discepolo di Gesù. Gesù risorto è sempre presente nelle nostre strade. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano.

0: e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gloria è la Pentecoste. Gli apostoli sono nel cenacolo, riuniti, ancora impauriti, ma Gesù manda lo Spirito Santo, la forza dell'amore di Dio li trasforma. Escono dal cenacolo, non hanno più paura, gridano la loro fede in Gesù. E la spinta della Pentecoste continua. 1541, pensate, parte Francesco Saverio, parte missionario per le terre lontane, per l'Asia lontana, arriva a Ceylon, arriva in India, arriva in Giappone, addirittura in un'isola davanti alla Cina. Muore giovanissimo, a 46 anni, ma la spinta missionaria l'ha guidato fino alla fine. Più recente, 1973, Madre Teresa va nello Yemen, terra completamente ostile al cristianesimo, va per portare Gesù. Ammazzano le suore, 7 sono morte finora, ma restano. Motivo? Perché lì c'è l'odio. Una ragione in più per restare a testimoniare l'amore, l'amore che ha portato Gesù. Questo è il cristianesimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria,
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Il quarto mistero della gloria ci presenta Maria assunta in cielo in anima e corpo. Maria è la prima creatura alla quale Gesù partecipa la sua risurrezione ed è veramente bello, commovente, il Figlio che per primo pensa alla mamma. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia,
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Santa Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da qua giù. Amen. Il quinto mistero della gloria ci mette davanti il nostro futuro, il paradiso. San Francesco d'Assisi una volta uscì in questa esclamazione: tanto è il bene che mi aspetto che ogni pena mi ha diletto. Cioè, è tanto bello il futuro che Dio sta preparando per chi crede in Lui che ogni disagio del viaggio non mi fa paura. Questa è fede, fede che vede il futuro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. O San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii nostro aiuto contro la perfidia e le insidie del demonio. Che Dio eserciti il suo dominio su di lui, preghiamo supplichevoli. E tu, principe della milizia celeste, con la forza divina caccia nell'inferno Satana e tutti gli spiriti maligni che si aggirano nel mondo a perdizione delle anime. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

0: preghiamo insieme. O Maria, per il tuo sì, umile e libero, sei diventata la prima culla di Dio, il primo tabernacolo dell'Altissimo, l'inizio dell'ultimo capitolo della storia. Tu hai visto gli apostoli felici attorno a Gesù, poi li hai visti tristi nell'ora della passione e hai raccolto nel cavo della tua mano le loro lacrime di paura e di smarrimento. Maria, madre della Chiesa, tu non avesti paura quando giunse la croce e provasti di nuovo l'emozione di Betlemme quando Gesù dalla croce ti chiamò madre, aprendo nuovi orizzonti alla tua maternità. Tu hai sentito il fremito della Pentecoste e hai visto gli apostoli uscire dal cenacolo, spinti da un'onda di entusiasmo che giunge inalterata fino a noi. Maria, madre della Chiesa, stringaci al petto e donaci il battito del cuore del tuo figlio Gesù. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace.
1: Veniamo.

Anche oggi siamo in compagnia di Monsignor Bruno Piubello della Diocesi di Vicenza, che ci propone un percorso spirituale guidato dal profeta Osea. Vieni nel silenzio e parlerò al tuo cuore. Buona riflessione.

anche le parole del Signore che abbiamo meditato questa mattina ci servono per prepararci alla confessione, per fare la nostra verifica, il nostro esame di coscienza davanti a Dio. Per esempio, Signore, insegnaci a pregare. È un invito a vedere come noi preghiamo. Oppure, abbi cura di Lui. Ecco, è un invito a pensare, io mi prendo cura del prossimo. So prendere l'iniziativa nell'interessarmi io personalmente o nel promuovere l'attenzione di altri nella comunità verso persone in difficoltà. Quindi sempre la parola di Dio va ascoltata come un invito alla conversione. È una parola che sempre giudica e salva, che genera conversione e nello stesso tempo genera gioia. Il segno che la parola di Dio ci ha toccato il cuore è proprio questo, che da una parte sentiamo il bisogno di migliorarci e dall'altra proviamo gioia. L'anno scorso in questa circostanza vi ho parlato un po' della riforma del sacramento della penitenza fatta dopo il Concilio. Riforma non tanto di modalità quanto di atteggiamenti interiori, di modo di intendere il peccato, il pentimento e il perdono. E vi dicevo che una caratteristica di questa riforma era il vedere la dimensione comunitaria, sociale dei nostri peccati. I nostri peccati non sono mai affari privati, sempre i nostri peccati, peccati di ogni uomo, vanno a ferire qualcuno. L'anno scorso ricordo di avervi illustrato questo aspetto. L'altro aspetto della riforma era che la valutazione, la verifica, l'esame di coscienza per vedere i nostri peccati va fatto confrontandoci con la parola del Signore, non confrontandoci secondo un buon senso umano. Ma secondo me l'ho fatto, qualche parola, qualche messa che ho perduto, qualche volta mi sono arrabbiato, ecco, non saprei, ma è tutto qui il Vangelo. Se noi ci confrontiamo con il Vangelo, ci confrontiamo con la passione di Gesù. Ricordo il prete che è con me lì a Villa San Carlo, una volta ha accompagnato i ragazzi che si preparavano alla cresima a fare una via crucis nel parco e li ha preparati alla confessione confrontandoli, invitandoli a confrontarsi con ogni stazione della via crucis. Quanti ragazzi hanno detto, io non ho mai capito i miei peccati così, io non mi sono mai confessato così, non possiamo sentirci a posto quando ci confrontiamo con il Signore. E questa parola del Signore con la quale ci confrontiamo si potrebbe anche sceglierla prima della confessione, ma questo viene fatto poco, viene fatto quasi mai, se non nelle liturgie penitenziali comunitarie, quando un gruppo di persone si trova insieme, il sacerdote sceglie una pagina di Vangelo, la presenta e invita a fare la verifica nel confronto con questa pagina. Ma io direi che possono bastare anche tutte quelle parole del Signore che noi ascoltiamo ogni domenica. Possibile nell'arco di un mese, di due mesi, di tre mesi, di un anno, non lo so, no, che nessun Vangelo della domenica ci abbia toccato il cuore al punto da farci dire qua io non sono a posto. Allora quando andiamo a confessarci dire Padre,
Padre, io vorrei fare la mia confessione confrontandomi con quella pagina di Vangelo che ho sentito tempo fa, non mi ricordo più quanto, ma non mi è più uscita di mente. Ecco. Va bene, questo è importante, eh? Allora vediamo la parola del Signore, dico, che ho scelto per questa meditazione. Si trova nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 8, all'inizio del capitolo 8. Gesù si avviò verso il Monte degli Ulivi, ma all'alba si recò di nuovo nel Tempio. E tutto il popolo andava da lui, ed egli, sedutosi, li ammaestrava. Allora gli scribi e i farisei gli conducono una donna sorpresa in adulterio. Aveva tradito suo marito con un altro uomo, l'avevano colta in flagrante, avevano preso soltanto lei, si vede che l'altro era scappato, e chi paga è sempre la donna, di solito. Avevano sorpreso una donna in adulterio, stavano per portarla nella sala dei processi del Tempio e, passando davanti al Signore, a qualcuno viene l'idea, facciamola giudicare dal Signore. Era un modo per tendere un tranello al Signore. E postala nel mezzo, gli dicono, immaginate la confusione di questa donna là in mezzo, pasto a tutti. Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici? Loro si sentivano sicuri, qualsiasi cosa avesse detto Gesù per loro andava bene. Se Gesù avesse detto no, poveretta, non condannatela, abbiate pietà, loro avrebbero potuto dire tu vai contro la legge, e avrebbero avuto motivo per condannarlo. Se Gesù avesse detto purtroppo la legge è dura, è così, condannatela, lapidatela, avrebbero ottenuto l'effetto che la gente, i peccatori, non si sarebbero più sentiti capiti dal Signore, si sarebbero allontanati. Tu che ne dici? Questo dicevano per metterlo alla prova. Loro non interessava niente della donna, la donna diventava un'esca opportuna. Hanno strumentalizzata quella donna in quella situazione lì. Quante volte le persone vengono strumentalizzate per degli interessi, per degli scopi torbidi, e per avere di chi accusarlo. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere col dito per terra. Non dice niente, scrive per terra. Perché? Qualcuno pensa che scrivesse i peccati, non le persone. Così una spiegazione che a me è piaciuta tantissimo è questa. Così per non guardarli in faccia, per invitarli a riflettere. E anche per non guardare direttamente negli occhi quella donna, per non metterla in confusione. Che delicato il Signore. Il più grande atto di pietà che noi possiamo avere per le persone che hanno sbagliato proprio è quello di non volere frugare nei loro occhi la loro vergogna. La televisione cosa fa invece? I giornali cosa fanno invece? E noi cosa facciamo invece? Andiamo a cercare, no? Andiamo a cercare quelli che hanno sbagliato. Come è delicato il Signore.
E siccome insistevano, nell'interrogarlo, alzò il capo e disse loro: chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei. Cioè voleva dire: dovete condannarla, questa è la legge, va bene. Andatela, lapidatela. Attenti bene però, Cominci tra voi a tirare un sasso per primo contro di lei, quello che tra voi non ha fatto neanche un peccato, chiaro? E chinatosi di nuovo scriveva per terra due volte quel gesto. Ma quelli, udito ciò, se ne andarono, uno per uno, cominciando dai più anziani fino agli ultimi. Rimase solo Gesù con la donna là in mezzo. Allora Gesù si alza, prima no, adesso si alza, segno di rispetto e di aiuto per questa donna. E le disse: donna, dove sono quelli che ti condannavano? Nessuno ti ha condannata? Ed essa rispose: nessuno, Signore. E Gesù le disse: neanch'io ti condanno. Va, e d'ora in poi non peccare più. Anche questo è un fatto ricco di insegnamenti, ma ci fermiamo a riflettere, a fare lezione, meditazione, lettura, meditazione, ascolto, preghiera, contemplazione, su queste ultime parole del Signore, dette alla donna e dette anche a noi. Neanch'io ti condanno, va. Seconda, d'ora in poi, non peccare più. Neanch'io ti condanno. Dio non condanna. Gesù ha detto: non sono venuto per condannare il mondo, ma per salvarlo. Non sono venuto per condannare i peccatori, non è venuto per condannare noi che siamo pure peccatori, ma per salvarci. Nella prima lettera di Giovanni, lettera che è dello stesso evangelista che ha scritto questo Vangelo, che ha raccontato questo episodio, che si trova solo nel Vangelo di Giovanni, c'è una frase che mi ha sempre riempito di tanta consolazione, che dice così: se il nostro cuore ci rimprovera di qualche cosa, quindi non gli altri che ci rimproverano, che ci condannano, ma il cuore nostro ci rimprovera, ci condanna, se il nostro cuore ci rimprovera di qualche cosa, Dio è più grande del nostro cuore e conosce tutto. Non aver paura neanche se il tuo cuore ti condanna, perché Dio conosce tutto, cioè conosce tutte le pieghe della tua vita, tutti i dettagli di quelle circostanze che ti hanno portato a fare quello che magari non pensavi di fare e di cui adesso ti meravigli di averlo fatto. Ma come ho fatto, neanche io ti condanno. Possiamo avere di fronte ai nostri peccati una coscienza confusa, non solo nel senso di umiliata, no? Ma disorientata. In un foglietto
di ragazzi che si sono preparati alla confessione nella nostra casa di spiritualità lì a Costa Bissara, foglietti che dopo mettevano sulle tare come voi avete fatto lì con i vostri, vedremo questa sera. Un ragazzo ha scritto: signore, aiutami a pentirmi anche di quei peccati di cui non riesco a provare dispiacere. Grande, per un ragazzo di 14 anni. Ma ci possono essere anche in noi i peccati, delle cose, ma è male, non è male, io non lo so. Alcuni dicono che non è niente di male. Alcuni dicono: ma ti confessi ancora di quella roba lì? Ma siamo confusi. Diciamolo al sacerdote che siamo confusi. E non sarà il sacerdote a dire sì, hai fatto peccato, soltanto Dio giudica. Ma di nella verità quello che senti dentro, anche la tua confusione davanti a Dio. Neanch'io ti condanno. E allora neanche noi dobbiamo condannare. Chi senza peccato scagli la prima pietra. Certo, una valutazione dovrà essere fatta delle persone, delle azioni delle persone, dai loro frutti li conoscerete. Ma il giudizio sulle intenzioni e sulle responsabilità delle persone, perché lo fanno, perché sono arrivate a questo, perché un ragazzo è arrivato alla droga, perché un ragazzo è arrivato a uccidere per un motorino, il giudizio spetta solo a Dio. Condannare gli altri, che ci è così facile, spesso è un motivo per giustificare se stessi, per sviare l'attenzione, anche la nostra stessa attenzione, dalle nostre colpe. Poi quando noi condanniamo gli altri, noi ci riteniamo migliori. Ecco, lui così, loro così, io vuol dire io no. Neanch'io ti condanno, chi è senza peccato scagli la prima pietra. Però attenti a non invocare queste parole del Signore per chiudere la bocca a chi ci rimprovera. Proponiamo, facciamo una mancanza, uno ci dice no, taci tu, se tu sei senza peccato, tu che senza peccato scagli la prima. Queste parole non le ha dette la donna per giustificare se stessa? Non ha sfidato i farisei guardandoli in faccia e dicendo loro: nessuno di voi è colpevole qua? No, aspetta a noi dire queste parole. Non ha sfidato i farisei guardandoli in faccia e dicendo loro: nessuno di voi è colpevole qua?

coinvolti, incolpati, è vero o non è vero, non sappiamo, pare vero perché qualche cosa hanno ammesso anche loro, dico qualche loro amico, no, che dirige qualche servizio televisivo particolare, qualche rubrica, ecco, si è preso la cura, la carità di difenderlo davanti a tutti. Giustificare gli altri può diventare un pretesto per giustificare se stessi. Neanche io ti condanno. Va. Altre volte Gesù con i peccatori e le peccatrici diceva va in pace. Il pentimento e il perdono che viene da Dio è sempre accompagnato dalla pace, genera pace. Un pentimento dei nostri peccati che fosse rimorso. Rimorso deriva da morso, mordere, no? Come un cane che ti morsica dentro. Un pentimento che fosse così non viene da Dio. Profeta Geremia, i miei pensieri sono pensieri di pace e non di afflizione. Chi si sente dentro questo rimorso è ripiegato su se stesso, sui suoi peccati, sulla brutta figura che ha fatto o anche sulla umiliazione che prova nell'essere arrivato. Io sono arrivato, ma come ho potuto? Sei ripiegato su te stesso, no? Il pentimento non guarda a se stessi, guarda a Dio, alla misericordia. Questo ti libera, questo ti dà pace. Che grande cosa è la pace del cuore, la buona coscienza. Sant'Agostino, che se ne intendeva di queste cose, ha detto: la buona coscienza è il paradiso. La buona coscienza è il paradiso. Quando si ha la coscienza tranquilla ci si sente non soltanto liberi, leggeri, ma ci si sente in armonia con l'universo, ci si sente in ordine. Sant'Agostino ancora che dice: la pace è la tranquillità dell'ordine. Tutto è a posto, va bene, ho fatto un peccato, va bene, mi chiamo in ordine anche questo, sì, lo chiamo con il suo nome, è un'ombra, ecco che e poi è stata illuminata dalla luce del Signore, ecco. Non si fa la pace nascondendo, facendo finta, rimuovendo, giustificando, cercando scuse. Le trova il Signore le scuse, le ha trovate anche per quelli che lo hanno messo in croce. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno, no? Non siamo troppo facili a scusare noi stessi. Va in pace. E d'ora in poi, è magnifico questo d'ora in poi, perché è un invito a guardare avanti nella speranza. Nel profeta Isaia si trovano delle parole che in quella domenica di Quaresima in cui si legge questo brano di Vangelo sono state scelte come prima lettura, quindi sono abbinate, no? Ecco, il profeta Isaia dice: non ricordate più le cose passate, non pensate più alle cose antiche, ecco, faccio una cosa nuova. Proprio ora, germoglia, non ve ne accorgete, non ve ne accorgete, no, non la vedi. Spesso noi, quando andiamo a confessarci, siamo rivolti verso il passato.